0: Ultimamente questa parte finale in radio viene definita droga.
1: Beh, però...
0: No, no, vabbè, è solo un backstage.
1: Nel senso drug di medicina, cioè se la traduciamo dall'inglese.
0: La compri in drogheria.
1: Se comunque è fatta dagli Oasis fa bene, all'umore, a tutto.
0: Sì, diciamo, magari chi è regge ti fa, guarda che inizia la droga, parlate. Sì. Perché comunque è una coda un po' psichedelica, però.
1: Beh, lo è.
0: Magari uno va in drogheria e dice: mi date la noce moscata, e poi ci avete lì anche magari la coda, una coda di qualche pezzo tipo Little by Little degli Oasis.
1: Io esco d'insolato di gioia.
2: Ragazzi, io ve lo dico, c'è una class action contro questa canzone.
0: No.
2: Dei vari supermercati che non sono.
1: Ah, avevano anche fatto il park un po' in stile Liam in occasione dei concerti di quest'estate.
3: Quindi esce un film documentario sul live degli Oasis, ragazzi. Siete felici?
1: Era l'ora. Che figata. Chissà se compariamo anche noi in questo film.
0: Di quando è sta notizia? Non...
3: Di un paio di giorni fa.
0: Ok. Cosa parla? Di cosa parla?
1: Della reunion.
3: Sì. Uscirà l'11 settembre 2026, per cui tra poco al cinema, e dopodiché verrà disponibile, se non sbaglio, su Disney Plus, ma non si sa la data precisa di uscita sulla piattaforma.
0: Dai, vabbè, manca ancora un sacco di tempo, dai. Sì. Tra l'altro, in questa canzone è quasi più protagonista di Liam Gallagher, che in questo pezzo, diciamo, non canta,
1: è uno di quei pezzi,
0: il tamburello.
1: Dal vivo sta giù, arrannicchiato, e fissa il pubblico con la sua aria.
0: Ma secondo me a sto giro di concerti una tamburellata la faceva.
1: Sì,
0: però, comunque, adesso che è tornata un po' la vibe con il fratello, rispettoso, diciamo, del fratello, che in quel momento suona e canta e fa lui.
1: Grandi pacche sulle spalle.
0: Cioè, invece, una volta era un po'. E allora fai tutto te.
1: Vediamo se hai la stessa presenza scenica. Dai, fammi vedere, dai.
0: No, invece adesso erano più pacci. Vabbè, ma poi immagino si vedrà anche in questo documentario. Sì. No, scusa, stavo dicendo, è quasi più protagonista di Liam Gallagher, l'attore di Trainspotting.
1: Sì, Robert Carlyle, quello che fa Bagby in Trainspotting, quello che lancia una birra dal soppalco di un pub e poi dice: ora nessuno se ne va di qua finché non esce fuori che ha lanciato la birra.
0: Sì.
1: E tu
0: lui,
1: che cazzo vuoi?
0: Sì.
1: Posso fare a botte.
0: Ieri stavo ascoltando un'intervista a Danny Boyle. È un'intervista di 15 anni fa. Perché sto recuperando dei podcast di
1: regista di Trainspotting.
0: Regista,
1: di The Millionaire, di The Beach.
0: E ai tempi dell'intervista, l'intervistatore, che in questo caso è Mark Maron, ma ripeto, insomma, intervista del 2015, fa: cosa stai facendo? E Danny Boyle dice: stiamo lavorando al 2 di Trainspotting. No, ovviamente ai tempi non era ancora uscito, quindi questo fa: no, ma dai, ma che figata! E come si chiamerà? Lui fa: ma stavamo pensando T2, no? E poi alla fine è uscito,
1: esatto,
0: no? I protagonisti. Però poi, spinto dalla curiosità, sono andato a cercarmi un po' di notizie su Danny Boyle adesso, e ho letto che c'è in ballo il T3. Si sapeva questa cosa?
1: Io non la sapevo.
0: Però il regista dice: sì, però ragazzi, vogliamo una storia forte. Però Irving Welsh, che è l'autore del libro, dice: no, ma ci possiamo lavorare. Quindi, boh, sai mai.
3: Vabbè, ci fidiamo.
4: Il disco me lo sono fatto dare in cambio a quello degli In Excess dal negoziante. Perché quello degli In Excess non mi era piaciuto. Ma che pensa quanto posso essere stato pirla?
1: Insomma, però questo l'hai guadagnato, mi sembra di capire, che il disco era Ethan Chemistry degli Oasis, che insomma
3: In Excess nel 2002 era un greatest hits.
1: E allora dai, forse
0: secondo me due ottimi album, cioè un po' quella roba di: ma ti piacciono di più i Beatles o Rolling Stones? Ma che domanda è? Tutte e due. Cioè, se devo parlare di musica che non mi piace, ce ne ho tanti
3: non
0: altri.
3: È un album degli U2 versus un album degli Ace of Base.
0: Ecco, quello magari di più.
1: Io ho 11 anni ero indeciso tra Zuropa degli U2 e l'album di Actum Baby
3: Ace of Base. Hanno fatto un album che si intitola Actum Baby.
1: No, come si chiamava? I Saw the Sign. Come si chiamava? Vabbè, non mi ricordo.
0: Beh, tra l'altro, è uno degli album più sperimentali degli Ace of Base.
1: Sì, e comunque vinse Zuropa. E meno male che vinse Zuropa.
0: Dai, andata bene. Allora, tutto è pronto per una nuova puntata di Summer Camp. Spot e sigla.

0: Ciao, buongiorno.
1: Ieri avete parlato della pantera rosa ed oggi a Garbagnate alle porte di Milano si aggirava un gattopardo africano. È colpa vostra.
2: Tutta colpa nostra.
3: Cos'è questa storia di Garbagnate?
4: Hanno avvistato appunto un gattopardo africano nel parco delle Groane, quindi siamo nella zona nord di Milano.
3: Presente, no? Benissimo, okay. Vicino a Arese, Bollate, esatto, Castellazzo e la sua celeberrima sala bar Las Vegas. Sì, diciamo.
4: Comunque è stato catturato e poi trasferito, credo, in una...
3: Ma cosa ci faceva?
0: Cosa ha fatto il gattopardo, a parte insomma il famoso film. Romanzo e anche film?
4: È un bel gattone.
0: È un gattone, ma sì. Non è pericoloso come un ghepardo?
4: Non credo, poi di sicuro non va veloce come un ghepardo.
0: Non va veloce neanche come il ghepardo.
3: Ma neanche l'uccello.
1: Il ghepardo.
0: Chissà l'uccello del gattopardo.
4: Comunque tutto a posto, però effettivamente si aggirava per l'Interland milanese.
3: Che strano che parliamo di Garbagnate, diciamo uno dei paesi dell'Interland milanese a nord, e per tutta l'ora che precede Summer Camp io e il mister abbiamo parlato di un altro comune che si chiama Bollate,
0: sì.
3: Dove c'era un locale storico chiamato Carta Vetrata. Io non lo conosco. Beh, allora
0: bello, no? No, è anche un bellissimo nome.
3: Però il nostro Ricky, che ogni tanto passa a salutarci, ci racconta sempre degli aneddoti interessanti, ci ha detto che ci hanno suonato i Genesis, i Deep Purple, che verso fine anni 70 inizio anni 80 era un club, un rock club coi controcazzi, diciamo.
0: Sono aneddoti musicali di cultura generale che sono sempre intervallati da aneddoti sulle manate
4: e non si possono...
0: gli schiaffi che non si possono
4: dire in radio.
0: Due schiaffi così nei racconti sono volati anche oggi comunque.
4: Carta vetrata, che cosa ti aspetti?
0: Infatti,
4: si chiamava velluto.
0: No, giusto.
3: C'è ruvidità, diciamo.
0: Un po' sì, per forza.
3: Va bene, siamo pronti per cominciare con le novità. Un'altra di quelle simpatiche coincidenze. Proprio stamattina a DJ Chiama Italia, ma non so se è una coincidenza o cosa, che Linus e Nicola hanno messo la canzone
4: coincidenza non credo proprio.
0: Sì, l'originale è questa. Sì.
3: Che l'originale degli anni 90, il cantante originale, se non sbaglio, si chiamava Meredith Brooks.
0: Esatto, certo.
3: E proprio oggi esce la cover.
4: Non
3: proprio
4: oggi, di solito venerdì.
3: Dai, vienimi incontro della narrativa.
0: A Summer Camp viene messa oggi.
4: A Radar l'abbiamo messa sabato sera alle 10.
0: Sempre prima.
4: Sempre prima.
3: Vabbè,

0: Beh, insomma, chiamarla cover è un po' esagerare, no? È quasi un trattamento, un nuovo trattamento su una vecchia canzone. Mi tocca un po' l'interpolazione, infatti, guarda, quale amiamo riempirci la bocca.
1: Grazie per averlo detto te, e lo stavo per dire io. Ho detto aspettiamo che lo dica qualcun altro.
2: Sì, è piaciuta molto anche al Gattopardo di Garbagnate questa canzone.
0: A me non dispiace, a me non dispiace perché Lizzo ha talmente personalità che può cantare anche le, come si dice, l'elenco telefonico. Una volta si diceva, quando diceva l'elenco telefonico di Mina. Lei può cantare anche l'elenco telefonico. Adesso cosa può cantare?
1: Si diceva, diceva tipo Ennio Morricone di Mina. Cioè, comunque
0: riempie con la sua personalità. Ma poi guarda che bello il concetto della canzone, perché il titolo è bitch, no? Che può essere sia un insulto, poi negli anni è stato anche molto sdoganato come nomignolo affettuoso, soprattutto tra amiche, soprattutto se l'amica a cui viene detto bitch accetta un po' questo, questo gioco. Si dice anche me and my bitches, no? Cioè, le mie amiche, insomma, una volta non si
1: non si diceva,
0: però lei dice a me bitch, cioè sono una, non so come potremmo tradurlo,
1: è una bitch, poi dice una mother,
0: però sono
1: una
0: anche
1: lover,
0: una mamma, sono un amante, sono una regina, sono una santa. Mi vuoi più suora o porno diva?
1: Cioè un po' quello, un po' dice anche I'm nothing in between, cioè non sono una via,
0: non
1: di
0: ho
1: mezzo,
0: via di mezzo,
1: cioè sono questo o quello.
2: Quindi mi sa che questa ascoltatrice non ha capito il significato.
3: Insomma, una canzone perfetta per l'estate, beach.
2: Ah no, quello è beach.
1: Sono una spiaggia, sono una madre, sono un amante.
4: Ragazzi, ma sempre più in sollucero, ma la mia bollata è menzionata su Radio DJ e più riprese. Ma oggi è festa.
2: Sollucero, che non è un paese, una frazione di Bollate.
1: No, anche se sarebbe un bellissimo nome.
0: Io sono sicuro che tra i tantissimi comuni italiani ce n'è uno che si chiama Sollucero.
2: Sì. C'è tipo Solaro da quelle parti.
0: Solaro,
2: questo nome bellissimo, che sembra quasi un gelato.
0: Allora, fantastico. Tutti i nomi di paesi che venivano tirati in causa quando qualcuno voleva farti brutto. Sì. Io che una parte della mia vita l'ho cresciuta lì in zona, ho sentito tante volte: oh, vedi che chiamo gente di Bollate.
1: Bello,
0: vedi che chiamo gente di Solaro. E aggiungerei anche lì Inviate, diciamo, a questo mondo bello, figa.
1: Bello, vedi che chiamo gente di Sollucero, sono quelli che però vengono a farti le feste.
0: No, loro brava, carini, dai.
1: Che chiamo gente di Sollucero e ci andiamo a divertire.
2: Quindi rimangio quella cosa che ho detto su Solaro, non è vero che assomiglia al nome di un famoso gelato.
0: No, secondo me è meglio rimangiarsela questa cosa.

0: alta, un po' da signore d'altri tempi.
1: Con le pants, cioè,
2: sono tornati.
0: Vabbè, ma non me ne accorgo mai.
3: È qui la festa?
4: Sì.
3: Ciao ragazzi, fate gli auguri al piccolo di casa che oggi compie 10 anni, che è lì che vi ascolta dalla sua cucetta come tutti i giorni. Per chi volesse fare gli auguri a Molecola, c'è la pagina Instagram Molecola Cane che fa cose, che poi alla fine non fa niente, perché lì o che dorme o che si tocca il pisello con la zampetta.
4: Ehi, auguri Molecola.
0: Vabbè, comunque due le fa, dai.
1: Beh, infatti,
0: Molecola, mamma mia, bellissimo questo augurio, diciamo, al proprio cane, con un groove pazzesco.
2: Andava a tempo, tra l'altro.

0: Invece mi chiamo proprio come il gelato di cognome e lo uso spesso nei vari uffici quando non capiscono. Come si chiama di cognome? Come il famoso gelato. Ah, buono! Ciao Beppe da Torino.
1: Si chiama Beppe Maxicono lui.
2: Non capivo qua, cioè poteva essere anche Beppe Stecco Ducale.
1: Beppe Calippo magari.
2: Ma qualsiasi cosa.
3: A me piace tanto anche Beppe Cucciolone.
1: Beppe Cucciolone ridere, fa delle battute quello.
3: Ma sentivo stamattina DJ Chiama Italia che è cambiato l'art director, quindi sono in arrivo delle nuove battute.
1: Sì. Potrei scriverle io, tranquillo.
2: Le barzellette, quelle che si trovano sopra il cucciolone. Sì.
1: Quelle che facevano ridere tantissimo mia figlia fino a un paio d'anni fa, adesso basta.
3: Poi arriva quel giorno che è figa, cringiato.
2: Però lo mangi e basta. Lo mangi senza leggerlo, così. Gesto rivoluzionario.
1: Numero

0: Summer Camp.
1: Ciao.
0: Qui all'Ecce Piove sono rimasto anche bloccato senza poter uscire, ho dimenticato le chiavi in casa. Per uscire dalla zona dei box ho dovuto scavalcare perché non c'era nessuno che mi potesse aiutare. Grazie mille, sotto l'acqua, mi sono pure graffiato, ma va bene così.

0: One Station.
1: Da quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Lei vince i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Un po' di Afro House. I BPM sono 122 al minuto. Vi interessava questo dato?
6: No, era molto tecnico.
5: Era tecnico, però dai, intanto facciamo vedere che le cose le sappiamo.
7: A seconda nuova entrata.
8: La DJ Parade con Albertino, Fargi. Tutti i sabati alle 23 su Radio DJ.
9: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.

0: Allora adesso non so se avete capito il concetto.
1: Io l'ho capito adesso, capito, in realtà
0: No, perché cioè Will Smith dice welcome to Miami, come dicono gli americani, però poi c'è anche la vocina benvenido a Miami, no? Che esatto, è un po' più,
1: che intende più proprio quello che vogliamo intendere noi, cioè il festival che si fa ogni anno a Milano.
0: Ma poi chissà quante volte anche il Miami Festival sarà stato chiamato Miami, perché poi un attimo che ti confondi, mentre invece l'abbiamo scoperto negli anni e mi staccato ami, come fosse una specie di domanda. Esatto. Comunque, insomma, un'introduzione non proprio cool.
2: Ma infatti questa canzone serviva per abbassare il tasso di coolness.
0: Di cool,
2: adesso
0: esatto,
2: andiamo a fare nella prossima mezz'ora.
0: No, se no, ma voi parlate solo di queste cose cool.

0: Will Smith,
1: che passa la paura.
0: Sì. Oh, da un Miami al Miami Fest, benvenuto Carlo Pastore, bentornato e benvenuto Faccia Nuvola, che è, diciamo, in qualità di artista del,
1: esatto,
0: del Miami.
1: Bentornato anche a te, perché sei stato in questo studio in un altro programma, cioè quello di WAD, però bentornato in questo studio e benvenuto da noi.
2: Grazie, ciao a tutti.
3: Ciao ragazzi, grazie per questa bellissima introduzione. Io volevo ringraziarvi perché comunque Will Smith e questo pezzo vanno sempre bene.
0: Spacca, sì, Will Smith.
3: Se volete c'è anche un motel dello stesso nome vicino all'idroscalo, qualora voleste
0: usufruire,
3: per sentire quel sapore di Miami. Anche
0: ha cambiato nome,
3: No, c'è anche un motel che si chiama così. Noi ce ne siamo
1: accorti. Chiama Miami o si chiama Will Smith il motel?
0: No, Air si chiama. No, Foxy.
3: No, ce ne sono tanti.
0: Ce sono tanti.
3: Se vogliamo, Moxie, possiamo dire tutti i nomi.
0: Dilli.
3: Tu dove dormirai, per esempio? Visto che adesso sei valtellinese, te l'hanno già detto.
2: No, non so ancora.
3: Sarà o Bellstay, oppure Rotel, oppure c'è il Moxie, oppure c'è questo motel Miami, motel Miami.
0: Ma sì, non lo conosco io. Ma scusa, bellissimo.
3: No, allora, perché scalo.
0: Sono tanti ragazzi che vengono a vedere il Miami Festival da fuori Milano, perché insomma adesso è un evento che si fa a Milano, però conosciuto in tutta Italia,
1: certo.
0: Quindi, e tanti vogliono stare a dormire dove poi ci sono gli artisti,
3: certo,
0: no? Perché
3: certo,
0: poi la festa continua, almeno mi sembra di capire.
3: No, ma molti stanno, ovviamente gli hotel sono quelli vicini all'idroscalo, sono principalmente per gli artisti. Poi adesso in questo caso Faccia Nuvola ha avuto un passato milanese, perché hai vissuto qui.
2: Certo.
3: Quanti anni hai vissuto a Milano?
2: Quasi 4 anni.
3: Quasi quattro anni, però ha deciso di tornare in Valtellina, quindi ci tocca pagare anche l'albergo.
0: No!
3: Dobbiamo mettere un top anche l'albergo.
2: Sì, sì. Io comunque vado a dormire.
3: Tu vai a dormire, tu vai a dormire.
2: Devo far festa da un'altra parte.
3: No, perché se uno di generazione Z, significa comunque sia che si va un po' a riposare più frequentemente rispetto.
2: Non lo so, magari comunque un po' di festa si fa, però poi io sono stanco a un certo punto.
0: In effetti, guarda che veramente spesso si parla di questa generazione come generazione sobria.
1: Agli after show del Miami, che comunque è un festival molto frequentato dalla generazione Z, alla fine ci si trova sempre quelli di una certa età
3: sì,
1: che non vanno a letto, cioè dici dove cacchio sono quelli, sì, è perché sono andati a letto prima e noi
0: loro con una bella acqua gasata, con uno spicchio di limone, comunque si sta, ma oh, bene così.
1: È bello anche degli after show.
3: In realtà posso dire questo, siccome Ale Faccia Nuvola ha suonato al Miami anche l'anno scorso e anche l'anno prima, quest'anno è il triplet, diciamo.
0: Ok,
3: sì. L'anno scorso in realtà vi siete rimasti a far festa fino a tardissimo.
1: Issimo.
3: Cioè dopo lo show.
2: No, ma infatti non volevo passare.
3: Così mi è stato detto. Cioè,
0: come?
3: Diciamo la verità.
1: Vabbè, da bigotto a rockstar è un secondo proprio.
0: Allora, noi ci stiamo per fermare per un po' di pubblicità, però vorremmo fare il quiz che regala gli ultimi pass a disposizione per tutte queste serate bellissime, quindi 21, 22, 23, ma poi c'è anche la mattina con Cosmo del 24, insomma ce ne ha parlato,
1: esatto,
0: Cosmo, poi torniamo a parlarne. E ricordare a tutti che si partecipa soltanto con la mail ufficiale di Radio DJ, quindi diretta@dj.it. No messaggi vocali, che sennò poi
2: entro messaggi chiuso.
1: No, esatto, solo diretta@dj.it.
0: Allora, abbiamo questa domanda per voi. Allora, tanti tra gli artisti partecipanti al Miami Fest di quest'anno hanno un animale nel nome del progetto. Per esempio, Fausto Lama,
1: sì,
0: Volpi,
1: sì,
0: Angelica Bove,
1: sì,
0: Gazebo Penguins.
1: Sì. Quali tra queste band non parteciperà al Miami? Questa è la domanda. La risposta
0: possibilità A, Arieti Rilassati.
1: Possibilità B, Tresca i Tigre.
0: Possibilità C, i Camaleonti.
4: Possibilità D,
5: Pipistrello, ma non quello con le ali.
1: Quindi c'è il nome di un animale in tutti questi progetti, però ce n'è uno che non parteciperà quest'anno al Miami.
0: Qual è quello che non parteciperà?
1: Esatto.
0: Possibilità A, Arieti Rilassati.
1: B, Tresca i Tigre.
0: C, i Camaleonti.
4: D,
5: Pipistrello, ma non quello con le ali.
1: Bene, diretta@dj.it, chi ci manda per primo e chi è più veloce a rispondere correttamente, dai, vince gli abbonamenti.
0: Tra poco parliamo.

0: Poi tra l'altro la prima cosa che abbiamo chiesto a Carlo, diciamo in backstage, no? Perché questo era Cosmo, la nuova canzone. Cosmo è l'artista che chiude il Miami Fest di quest'anno con un concerto in un orario inusuale, no? Perché come ci ha detto, un po' tutta la sua tournée sarà di mattinée, quindi a volte, in alcuni casi, anche alle 6:30, 7
1: sì,
0: di mattina.
1: Sì, sì, sì.
0: Nel caso del Miami, Carlo, ma alla fine, realisticamente, cioè Cosmo, a che ora inizierà? Oh! E anche Carlo ci ha confermato alle 8.
2: Alle 8
1: di mattina.
2: Alle 8 si aprono i cancelli e lui è già lì che suona. Accoglie un po' la gente, un po' di DJ set con Alessio Natalizia, che è il suo producer. E poi, quando la voce si è scaldata e lui dice che la vibe è giusta, inizierà il concerto.
1: Ok, quindi non è che c'è uno che apre o che intanto fa la situazione per far entrare, c'è lui proprio fin dall'inizio.
2: Sì.
3: Ok, ore 8 della domenica,
2: la domenica,
0: però, sì, però il festival è tendenzialmente qualcosa. Allora, io magari un po' più grandicello arrivo alle 7:30, però il festival inizia anche proprio il pomeriggio, no?
2: Certo.
0: Beh, a che ora suona il primo?
2: Allora, il giovedì inizia alle 16, diciamo alle 18:30, la giornata con il primo concerto, l'apertura dei cancelli alle 18. Il venerdì, che quando suonerà anche Ale Faccia Nuvola, per cui c'è un hype importante.
0: Certo.
2: Lui si prenderà, tu suoni a metà, diciamo nel cuore della notte, a metà fra le 8 e mezzanotte, quindi esattamente quello che è peak time, però si apre alle 16.
0: Okay.
2: Quindi è molto bello anche arrivare prima, perché
0: sì, ma perché sì, si sta bene,
2: perché c'è tutta quella vibe lì. E il sabato uguale, si apre alle 16 e si va avanti fino alla 1, con poi la domenica che si fa invece dalle 8 alle 13.
1: Perché poi, allora, ne parlavamo ieri, è veramente il mare di Milano, cioè comunque è un lungomare, quel vialone che ti porta verso la nuova location poi del Miami, che è lì a bordo idroscalo, no?
2: Sì.
1: E quindi è bello proprio arrivarci pomeriggio e godertela. Quanti palchi sono? Perché

0: Sono 5 palchi, okay. E quest'anno è tornato anche il palco più piccolo, lo chiamiamo il quinto palco, che però in realtà si chiama quanto, perché la fisica insegna che il quanto, che cos'è, la cosa più piccola che c'è,
1: certo. Quindi... Ma perché Ale ha dei passati...
0: No, ma io dico Ale perché no. Per me Ale è esattamente la metafora di, la metafora e la sintesi di che cosa un artista deve essere oggi. È per quello che mi riferisco a lui, perché lui il primo show al Miami, ti ricordi, l'hai fatto nel palco più piccolo del, certo, festival, e quest'anno invece è uno degli headliner, del, in questo caso del palco We Road. Quindi il senso per noi è questo qui, di accompagnare banalmente delle cose che gli artisti insieme ai loro team riescono a costruire, e quindi l'idea del palco quanto quest'anno al festival, cioè
1: piccolo piccolo,
0: cosa, che cosa più piccola non c'è, perché volevamo rimettere di nuovo,
1: quanta
0: un focus,
1: gente ci sta lì davanti?
0: Ma 300-400 persone. Vabbè, come se fosse, insomma, un club, come se fosse un club, sì. Poi è ovviamente un parco, quindi potrebbe anche magari starci di più, però l'idea era quello di creare una situa club, perché i club sono il cuore della costruzione, certo, di questi percorsi,
2: sì. Cioè,
0: quante date hai fatto quest'anno?
3: Dall'uscita del disco contavamo prima 60-70.
0: E non è che erano tutti, immagino, dei palazzetti o dei locali enormi, erano anche dei club, soprattutto all'inizio quando hai suonato. Tu hai suonato dappertutto.
3: Sì, beh, sì, sì, ma anche negli anni scorsi, sì, ho fatto le grandi sagre della gallina.
2: Bella, la sagra della gallina la farei anch'io.
1: Ma ti dico come ho conosciuto io Faccia Nuvola. Allora, cos'era l'anno scorso in cui, parallelamente al Miami, poi c'è stata una giornata, un pomeriggio al Parco Ravizza.
0: Parco Ravizza, esatto.
1: E io, che a me piace bazzicare il mondo, anche se, insomma, faccio parte di un'altra generazione, sono andato poi a Parco Ravizza ed era pienissimo. È un parco, insomma, in stile milanese, un quadrato compreso tra la circonvallazione esterna e quella interna, certo. No? Arrivo, sento della musica, bella questa, ma non riesco neanche a vedere chi c'è sul palco. Bella la seconda, bella la terza, bella la quarta, chiedo a un raga, ma chi è che sta suonando? Faccia Nuvola, ma poi sempre che ti guarda come dire, ma come?
2: Non lo sai!
1: Ma non sai chi è Faccia Nuvola? E lì mi sono goduto. Tra l'altro mi è venuto in mente, quando mi hanno detto Faccia Nuvola, che due giorni prima, quindi all'edizione del Miami dell'anno scorso, ti ricordi che c'era la faccenda dei bagni, degli orinatoi per le ragazze,
0: sì,
1: no?
0: Sì, è diventato il meme. Poi dell'anno scorso.
2: Vabbè, ci dirai se ci sarà anche quest'anno, eh?
0: Comunque, so che lo volete sapere.
1: Comunque ero in file al Miami, devo dire, essere in file al bagno è una delle esperienze più belle, perché dove si fanno anche due chiacchiere, visto che, insomma, e mi ricordo che una ragazza molto giovane, avrà avuto, non so, 21-22, che per me è molto giovane, mi ha detto: ah, ma tu sei quello che fa Summer, faccio sì, allora ti consiglio un giovane artista da mettere in radio. Ho detto: dimmi un po', Faccia Nuvola. E io ai tempi non lo conoscevo ancora, ma due giorni dopo ti ho visto lì.
3: Sì, ma lei è una mia dipendente.
1: Ah, così lui fate.
2: Lui manda proprio quelle del suo team, le manda a fare le file nei bagni,
0: le file
2: dei
0: bagni,
2: club, dei festival,
0: che...
2: diceva, sì, tanto quelli che fanno la radio prima o poi dovranno pisciare come tutti, no?
0: Tu hai visto, prendili, che adesso c'è stato il caso, voi che seguite un po' la musica, del caso Industry Plant, cioè questa agenzia di New York,
1: sì,
0: che fa 1000 account con cui fa partire le cose.
1: Beh, Wetlag, Keys,
0: e invece la tecnica
1: è andare alle
0: schifacce
2: di persona, ragazzi,
0: e di mandare la gente ai bagni.
2: Giusto.
0: È così che si fa.
1: Allora, adesso Carlo ha buttato lì questa tag di cui secondo me non tutti sono a conoscenza, però Industry Plant, che cosa vuol dire? Qualcosa che artisticamente è stato proprio impiantato, sì, artificialmente, sì, dall'industria. Quindi cosa succede? Ci sono delle agenzie che creano degli account Instagram, TikTok, postano, che ne so, il video di una nuova band, e poi da questi account dicono: oh, ma è proprio fighissimo questo gruppo nuovo, e un altro sotto dice: hai proprio ragione, spaccano tantissimo, e si crea un po' di... È anche vero che con certa roba puoi lì fare l'industry plant quanto vuoi, ma non succede niente. Quindi in qualche modo, se fai successo così, un po' poi comunque te lo sei meritato, no?
0: Infatti è il motivo per cui vi ringrazio innanzitutto del solito importantissimo e non scontato spazio che date al festival.
1: Okay.
0: Quest'anno volevo veramente venire con un artista, perché poi, certo, al centro c'è la musica. E con Faccia Nuvola per me è stato così. Quando ho ascoltato le prime cose, questo strano balance fra echi folk valtellinesi e pop X,
1: sì,
0: l'artista trentino che comunque possiamo dire ti ha un po' cambiato la vita.
3: Ammazza, sì, sì,
0: perché
3: sì.
0: Tu hai studiato il conservatorio.
3: Parliamo, più o meno, sì, diciamo che è una base di musica classica.
0: Poi a un certo,
3: sì,
0: punto sei andato a un concerto di pop X.
3: Sì, sì, sì, beh, io ho scoperto le loro canzoni prima di andarli a,
0: okay,
3: sentire, che, e mi hanno hanno proprio fatto venire voglia, sinceramente, di esprimermi in quella maniera lì. Mi hanno veramente cambiato.
0: E alla fine c'è sta cavalcata, è una cavalcata gioiosa, intelligente, che incredibilmente porta poi la gente ad avere un naturale passaparola. Perché la ragazza che te l'ha detto,
1: ma certo,
0: in coda,
1: si è casata della sua musica e delle sue melodie.
0: Io credo che la maggior parte dei tuoi fan siano nati così.
2: Sai chi è un ragazzo anche di Radio DJ che va in coda nei bagni di Milano e d'Italia a distribuire, diciamo così, a diffondere la tua musica? Nicola Savino è un tuo grandissimo fan.
3: Lo so.
2: Sì, sì, sì, anche lui si aggira per le code delle toilette.
0: Ma scusa, ma
1: dai, sentiamolo, ragazzi, sentiamolo. Che tanti stanno dicendo: fateci sentire una canzone di Faccia Nuvola. Questa è il riempipista, lo sa bene, insomma, chi fa il DJ.
4: Confermo,
1: no?
4: L'ho messa per caso settimana scorsa con un pubblico di Regaz, tutti Gen Z, e la cantavano come se fosse una canzone degli 883.
1: Eccola, Faccia Nuvola, Portami a Ballare in Primavera, Radio DJ Summer Camp.

0: Oggi è con noi a Summer Camp insieme a Carlo Pastore, il direttore del Miami Fest, perché ci suonerà Alessandro, così lo stiamo chiamando a microfoni spenti, in arte Faccia Nuvola, che abbiamo appena ascoltato con una delle sue hit, diciamo,
1: sì,
0: no?
1: Mittone questa.
2: Nella serata di venerdì?
1: Venerdì. Sì. Ma scusa una cosa, ma i tuoi fan ti chiamano quando ti vedono
0: faccia.
3: Ogni tanto fa, non è il massimo faccia, però
0: faccia. Senti, ricordiamo anche un po' chi altri c'è, no, il Miami, quanti gruppi, quanti progetti ci sono in tutto?
1: Allora, quest'anno sono 20 anni, ragazzi,
0: 20 anni di Miami.
4: Sì, e ce n'è uno o due forse addirittura saltati, quindi la storia del Miami va ancora più
1: sarebbero potuti essere 22.
4: Esatto, c'è stato il Covid.
1: 4 giorni, 5 palchi, sono più di 80 artisti. Il primo giorno ci sono solo 2 palchi accesi con Ministri, Maria Antonietta e Colombre. Poi abbiamo il Brucherone e i Pascoli, ci sono i Levotives, Pepeta e insomma tanta altra gente. Il venerdì invece è il giorno in cui c'è anche Ale Faccia Nuvola, Mecna, La Nigna, Doveliana, tutti i fenomeni, Altea, Visino Bianco, Emma, c'è Goccia, più tutta una tenda curata da Club Mondo con Coco Maria, Tresca e Tigre, Lua de Santana e via dicendo. Il sabato invece è la giornata delle cartoline della musica italiana mediterranea nel mondo con Marco Castello, New Genea, prima invece questo cantautore
2: brasiliano.
1: Bello,
2: le cartoline della musica italiana.
1: Sì, perché a me questa dà l'idea, cioè sì. Artisti come Ale, New Genea o Marco Castello,
0: anche La Nigna,
1: o La Nigna,
0: sì.
1: Stanno mandando delle immagini dell'Italia nel globo, perché vengono ascoltati anche fuori in più forme.
0: Sì, diciamo diverse dagli stereotipi.
1: Sì, no? Diverse dagli stereotipi, cito anche Daniela Pes per dire, ma queste sono tutte realtà che là fuori stanno creando un profilo di questo paese diverso, e quindi mi piace pensare che la giornata di sabato sia un po' questo. Poi c'è Mid, che ha prodotto il disco di Calcutta, che viene per la prima volta in live, c'è Motta, che festeggia i 10 anni della fine dei 20 anni, c'è L'Amante, ci sono i Gazebo Penguins, Si Boom Voilà,
0: Burt Mille,
1: francamente.
2: Io tutto a memoria, tra l'altro.
0: È vero, tutto a memoria. Non sta leggendo.
4: Non c'è niente, no, veramente non c'è niente lì sotto. Io ho una domanda da direttore a direttore.
1: prego, maestro.
4: Voglio
1: dica.
4: Dire che Carlo mi ha regalato la statuetta del Castello Sforzesco. Sì. Quelle che si vendono tipo nelle bancarelle turistiche.
1: Ma no, man, sono andato fuori dal Castello Sforzesco e ho comprato la statuina del Castello Sforzesco.
0: Ma fuori dall'idroscalo vendono le statuette dell'idroscalo?
4: Esatto, quello sarebbe una bella risposta.
1: No, ma potremmo fare invece, ci hai pensato, tipo il profilo geografico della Valtellina da
0: non sarebbe
3: sì, con la neve sì,
0: tipo portachiave
1: tipo bolla,
4: no, ma la mia domanda è il livello di sbattimento arrivato, diciamo, in questa fase dell'organizzazione. Manca poco, visto c'è comunque il cantiere che è stato aperto da poco, no?
1: Il cantiere partito, il livello di sbattimento è alto, così come il livello di estremo entusiasmo che c'è nel costruire una cosa del genere.
4: Certo.
1: Quindi niente arriva, io sono abituato e siamo tutti quanti abituati a questo, che per arrivare a costruire questa cosa sappiamo che dobbiamo passare anche per le forche caudine degli sbatti, e ho la fortuna di avere un team fantastico con cui condividere tutto questo. E io lo vedo così, non so se poi anche Ale può confermare, ma quando tu fai una cosa del genere, che arriva un momento in cui questa cosa esce e incontra il pubblico, no? Tutta la parte prima, che è la parte quella in cui più ti si arrovella il cervello, no? E hai dubbi, ma funziona, non funziona, la soluzione che abbiamo trovato sarà giusta oppure no. A un certo punto poi si spegne, inizia la musica e quella roba lì è la cura, no? Questa è la fase appena prima in cui gli sbattimenti sono costanti, ci sono tante cose da fare, ma poi, ripeto, la fortuna è quella di poter a un certo punto veramente accendere l'impianto. Arriva Faccia Nuvola, che fa per la 255esima milionesima di volta portami a ballare in primavera, godiamo,
0: certo.
1: Allora tutto acquista.
4: Vedi, però,
1: un senso.
4: Questa è la calma di chi lo fa da più di 20 anni, perché poi avrai anche la malinconia, cioè la scesa quando finisce il festival, quella cosa della fine dell'estate, no? La domenica.
1: Sì, questo potrebbe essere interessante. Io non sono, mi sembra stupido che gli rispondi a questa domanda, perché io non sono un artista, no? E quindi quando non so neanche se me la posso permettere quella malinconia lì, però sicuramente è un viaggio talmente esperienziale, talmente intenso, che quella cosa lì te la porti addosso.
4: Sì.
1: Non so se capita anche agli artisti, voi siete andati in tour tutti quanti in maniera diversa, quindi probabilmente ce l'avrete avuto anche voi, però magari dopo un tour di 65 date questa cosa qui tu la senti. Io dopo il Miami non riesco mai a capire cioè ho bisogno veramente che passi molto tempo
0: di metabolizzare. Sì, comunque sì. L'anno scorso, in chiusura della chiacchierata con Carlo, mi ricordo di avergli chiesto: senti, allora, tanti degli artisti che in questi anni hanno partecipato al Miami Fest, li abbiamo conosciuti al Miami Fest, e poi dopo 3-5 anni, a volte 2 anni, erano, che ne so, a Sanremo, sono diventati degli artisti conosciuti da tutti. Quest'anno, gli ho detto l'anno scorso, su chi punteresti?
4: Vero, mi ricordo.
0: E Carlo fa: ma secondo me c'è questo ragazzo che si chiama, si scrive Saif, si pronuncia Saif, che secondo me insomma potrebbe avere una chance. E poi è arrivato secondo al Festival di Sanremo. Quest'anno punti tutto su Faccianuvola, chi hai nel tuo...
1: Ma allora, adesso io ne dico uno e uno lo deve dire anche Ale. Adesso che è diventato adesso che è diventato un big. Allora, io dico assolutamente dico un uomo e una donna.
4: Okay.
1: Secondo me Sara Gioielli
0: è bravissima, c'era anche al CBCR. Sara Gioielli c'ha una voce pazzesca.
4: Sara Gioielli.
0: Io me l'ero già segnata.
4: Sì.
1: Che tra l'altro recentemente, 2 o 3 giorni fa, è uscita con un pezzo con Liberato, perché ha anche cantato nel...
0: Sì.
4: Sì.
1: Un pezzo proprio featuring Liberato. Dinne uno tu e poi ne dico un altro.
3: Anche io faccio uomo e una donna. Parto dalla donna anch'io, dico l'amante, Giorgia Lamante, che è un'amica. E mi piace molto. Sì,
1: adesso tocca l'uomo.
3: Tocca l'uomo, il mio, allora. Vai tu.

0: No, vai tu, dai, vai
1: vado
0: tu.
1: Io dico un altro amico che secondo me è bravissimo e spaccherà, e si chiama Raresh. Che Raresh. È anche nel mio disco. E cioè, okay. È il venerdì, tu non l'hai detto prima, ti ho sentito.
2: Sono troppi.
1: Sono troppi, non me lo li sa manco lui.
0: No, Raresh è bravissimo, è vero.
1: Arrivare presto.
0: Agosto. Raresh, tra l'altro, una voce pazzesca, però io vorrei dire qualcosa di più pop. Per quello che ti dico qualcosa di più. Secondo me potrebbe veramente l'altro twist, perché tu hai coperto bene un'area, io vorrei coprire un'altra. Io dico un personaggio che conoscerò domani, quindi magari domani mi pentirò di questa frase personalmente, ma invece credo che possa molto fare bene, che si chiama, a livello proprio anche di grandi numeri, perché ha una capacità di sintonizzarsi con anche un pubblico più largo veramente importante. Si chiama Primogenito.
2: Primogenito.
0: Sì, penso che lui ha in canna veramente due o tre hit veramente grosse.
2: Ok, i nomi del futuro detti da Carlo Sara Gioielli, Primogenito, da Alessandro l'amante Raresh. Segnateli per l'anno prossimo.
3: Volevo ricordare a tutti che i Camaleonti non suoneranno al Miami Fest. Era la soluzione del
2: almeno non quest'anno, eh.
3: Non quest'anno. Si parla forte di questa sorpresa del Pipistrello senza le ali, però insomma i veri nomi erano gli Arieti rilassati e Tre Skate.
0: Voi siete sicuri? Perché forse i Camaleonti sono unexpected.
3: No, perché ci sono tante sorprese. Perché ci sono ancora le sorprese.
4: Scusate, per chiudere il cerchio invece ci ha scritto Tommy di Aosta, che è il papà della ragazza che ha suggerito a Nicky.
3: No, grande.
4: E lei si chiama Gaia di Aosta.
3: Grande Gaia, brava, ci hai visto lungo. Grazie ancora. Grazie.
2: Buon festival, ragazzi.
3: Grazie Alessandro in arte faccia nuvole.
0: Andate a vedere
3: a
0: anche il tour di Ale, mi raccomando, che prosegue dopo il Miami. Grazie mille.
3: Yeah.

0: Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. I could turn a dance floor into a one-way.
1: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 10.

0: Frankie High Energy.
1: Scriviamo la nostra storia usando biciclette.
0: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio.

0: E buonasera Valentina.
1: Buonasera Diego. Buonasera Ciocca. Buonasera Marta.
0: Eccoci qua, c'è anche Luca dei Regaz Tecnici, grazie che è qua con noi, una presenza.
1: È venuto a controllare i computer.
0: È venuto a fare delle...
1: Se adesso voi non potete vederlo, con un bel look, ti posso dire?
0: Ma sapevo che...
1: No, no. Sì. Vabbè, chi lavora dietro le quinte, voi non lo vedete, sappiate che...
0: Cioè, c'è tanta gente che... Sì, che sta facendo delle carezze a un computer.
1: Esatto,
0: caro. Allora, puntata di oggi, puntata che ha un tema.
1: Sì.
0: Allora, intanto, se volete, potete già andare sull'account Instagram di Pinocchio, che è Pinocchio DJ, dove c'è la domanda che è il tema di oggi.
1: Sì.
0: Che la domanda è la seguente: se avessi più tempo libero a disposizione, come lo impiegheresti?
1: Sì, ci piacerebbe immaginare, cioè vi chiediamo di fare questo sforzo di immaginazione, oppure avete già tutti dei progetti in cantiere che sono lì in attesa che il tempo vi permetta di farli.
0: Esatto, qualcuno sta già rispondendo, tra poco leggiamo anche coloro che hanno scritto sull'account Instagram. Ma lo sforzo di immaginazione, poi noi abbiamo un po' di notizie, è proprio quello, non il sogno nel cassetto di quando ero bambino, cioè quelle cose che magari... Non so, ho comprato il kit per iniziare, oppure ho iniziato un po' e poi è rimasto lì.
1: Certo.
0: C'è il sacchettino dietro al divano, c'è la stanza con tutti gli attrezzi.
1: Sì, cioè... sì, progetti concreti che sono in attesa che troviate del tempo. Perché loro lì sono pronti.
0: Cioè,
1: eh?
0: Sarebbero è che noi cioè, arriviamo a casa e il tempo che abbiamo. Prima, tutto il tempo che ci resta quando non lavoriamo è mangiato da altre cose.
1: Certo.
0: Allora, questa è un po' la domanda.
1: Va bene, nel frattempo voi ci dite questo, noi vi daremo tutta una serie di informazioni relative al tempo libero, a quanto ci serve per essere felici, al troppo tempo libero che fa male, vi racconteremo quanto tempo perdiamo nelle singole azioni quotidiane.
0: Tanto.
1: Vi diremo gli hobby che ci rendono più intelligenti, insomma noi portiamo un po' di roba, il resto lo mettete voi.
0: Come sempre 347 342 5220.

0: Allora, se io avessi più tempo, per esempio stasera, domani mattina, se avessi un tempo in più, mi metterei a riguardare tutti i video di Michael Jackson, anche Jam, per ripassare le coreografie.
1: Che già ti ho visto fare un po' adesso,
0: poco,
1: durante
0: perché non me le ricordo, però un po' bene le sapevo, le ho dimenticate. Perché la domanda di oggi a Pinocchio è: se avessi più tempo libero a disposizione, come lo impiegheresti? Allora, stanno arrivando già alcune risposte. Per esempio, la Sveva ha scritto: prendermi cura di me. Okay. Va benissimo.
1: Sì.
0: O un'anonima che dice: farei ceramica, acquerelli, leggerei tanti libri. Sì, però ci piacerebbe che provassimo a fare lo sforzo, cioè di immaginare che veramente domani ce l'abbiamo, non so, 2 ore libere, e quindi quella cosa lì, una cosa, cioè specifica, più specifica possibile, perché
1: comunque la ceramica sta andando di brutto, perché anche via audio arrivano un sacco di segnalazioni relative a questo nuovo hobby.
0: Ma sai che io ho conosciuto gente, più di una persona che si è fatta in cantina il laboratorio di ceramica.
1: Vedi?
0: Poi fanno i vasi, poi vanno al forno che costa,
1: e scuociono. Brutti,
0: sta andando.
1: Brutti, però che soddisfazione. Anche qua in quartiere da noi c'è la possibilità, e l'altro giorno passandoci davanti ci ho fatto un pensierino.
0: Ma figurati, vuoi non dipingerli con la lavanda della Provenza che è nel tuo cuore?
1: Certo.
0: Allora, intanto vediamo qualche dato.
1: Sì.
0: Secondo il censimento, gli italiani dedicano in media 4 ore e 54 minuti al giorno in attività ricreative.
1: Ok, non è poco.
0: Mi sembra tantissimo.
1: Adesso
0: non so chi l'hanno chiesto, quelli del censimento. Mi sembra molto, perché noi sentiamo tutti i giorni, voi che ci scrivete e ci chiamate, avete delle giornate piene che, che
1: ma
0: ciao.
1: Sai che può essere che queste 4 ore uno se le ritaglia andando a dormire molto tardi o svegliandosi molto presto al mattino, quindi facendosi un mazzo triplo e non godendosi del tempo libero nella sua pienezza, nella sua serenità.
0: E gli over 65 godono di un tempo libero maggiore, ma purtroppo più si va in là con l'età, e spesso le persone hanno tanto tempo ma trascorrono oltre il 60% del tempo libero in cose passive come guardare la TV. Che è un po' un peccato, perché è tanto. Tante persone nel tempo libero sfruttano la tecnologia e gli schermi, cioè o giocano online, tipo la Play, anche se sono adulti, o guardano serie, per esempio. Però c'è una grande esplosione di natura, di cibo e di eventi culturali, che vuol dire: qualcuno va ai musei, molti ai concerti.
1: Bello!
0: Cioè, molti adulti vanno a molti concerti. Almeno questo secondo la ricerca. Gli italiani fanno fatica a ritagliarsi il tempo libero, un po' anche per un senso di colpa.
1: Certo.
0: Cioè, se sei genitore, se hai... come sei adulto, hai delle responsabilità, uno su due dice: non me la godo sempre, perché delle volte mi sono ritagliato quel tempo, ma mi viene in mente
1: che non me lo merito, oppure me lo ritaglio, però lo sfrutto per produrre, capito? Vado a correre, ma devo ottenere il risultato. Faccio il corso, ma devo essere produttivo.
0: Che uno se la gode poco. Chiudo con la classifica dei paesi che hanno più tempo libero.
1: Sì.
0: Non va benissimo.
1: Noi
0: siamo 27esimi su 30.
1: Ok, cioè, malissimo. Chi è primo?
0: Primo Lussemburgo.
1: E quanto tempo c'hanno al giorno?
0: Tantissimo. Dipende, però, questo non dipende dalle persone, dipende dal contesto sociale. Cioè, vuol dire che i trasporti funzionano benissimo.
1: Sì, quindi impieghi meno a basterebbe spostarti.
0: Questo. Basterebbe la gestione del traffico e i trasporti pubblici. Tutto ciò che è burocrazia, la sanità, cioè tutto quel tempo che perdi nelle code o in attesa di un servizio che verrà erogato non si sa entro quante ore. Tutta quella roba lì che non dipende da noi, purtroppo.
1: Certo.
0: Quindi nasci in un paese che può offrirti più o meno tempo libero, ma quello che cercheremo di capire è quello che abbiamo a disposizione, come godercelo al meglio.
1: Certo. Va bene, allora voi continuate a scriverci invece cosa fareste nell'eventualità che aveste un sacco di tempo libero a disposizione.
0: Dai.
1: 347 342 5220.

0: buona domenica.
1: 17:22, un sacco di progetti che sono lì che friggono, che sono pronti,
2: sì,
1: sono caldi.
2: Sì, sì, sì.
1: Sono caldi nel fornetto, non appena si libera un attimo, che salta una riunione, che ne so, che cambiano i programmi.
2: Forse li mettiamo in atto.
1: Per
2: forse.
1: Esempio, l'Elisa, appena un po' di tempo libero, ha deciso che vuole riprendere a giocare a tennis, che le manca.
2: Oh,
1: per
2: fallo.
1: Esempio.
3: Ciao Pinocchi, se io avessi 2 ore libere domani, ma magari anche tutti i giorni, finalmente comincerei a scrivere il libro che dico che è tutta la vita che voglio scrivere. E farei un corso per capire un attimo le tecniche e poi mi metterei a scrivere il mio libro. Perché
2: bello!
1: Mi piace come lo dici, con la calma, proprio anche con l'organizzazione mentale.
2: Faccio prima
1: il corso,
2: esatto.
1: E poi scrivo. La Carla invece oggi aveva tempo, proprio oggi, si è messa a fare 1.200.000 graffe. Sono tipo delle ciambelle,
2: capito? I dolci buoni.
1: Ho mandato la foto, sono una vagonata.
2: Brava.
1: Vedi?
4: Ciao Pinocchi, io ho un sogno, nel senso che se avessi tanto tempo vorrei mettermi a imparare tutte le canzoni di quando ero adolescente in inglese, perché in quel periodo non ho imparato i testi delle canzoni in inglese, solo tutte le canzoni in italiano, ma l'inglese lo parlo abbastanza bene, quindi vorrei mettermi lì, ascoltare, leggere il testo e impararmi tutti i testi delle canzoni della mia
2: generazione.
4: Gioventù.
2: Sì, sai che è una un pensiero che ho fatto anch'io, che
1: vale.
2: Se poi
1: Arabista to be nice.
2: Ghiroppa teccio bari. Ci ho pensato spesso anch'io. Ho anche pensato, a differenza tua, cara amica, che se li avessi letti da ragazzina, forse adesso saprei l'inglese.
1: Che forse dovresti partire da lì.
2: Forse dovrei partire da lì.
1: Perché la pronuncia ce l'hai
2: perfetta.
1: Forse
2: dovrei partire da Fate.
1: Perché la pronuncia di Fate è perfetta. Se vedi come la scrivi, vabbè, comunque.
2: Se avesse tempo, Diego, guarda.
1: Esatto. La Francesca, se avesse tempo, tornerebbe a studiare le danze greche. Dice che ha le scarpette al chiodo che scalpitano.
2: Amore, le sento da qui che scalpitano.
5: Ciao, io sono appassionata di fotografia.
2: Sì.
5: E il progetto che è in stand-by è quello

0: di riuscire a creare dei libricini, delle raccolte fotografiche dei vari viaggi che ho fatto con mio marito, ma non volevo usare le app, ma farlo io personalizzato.
1: Perfetto, dai.

0: il sottovuoto dei panni del trasloco di 8 mesi fa. Ma non ha tempo.
1: Non ha tempo, lasciali lì.
2: Dunque, da dove iniziamo?
1: Vai.
2: Io devo finire la borsa all'uncinetto che ho iniziato da dicembre, che non riesco a trovare una sera per mettermi lì e farla.
1: Ok.
2: Devo dare di giallo alle pareti dell'ingresso.
1: Sì.
2: Devo finire di mettere la resina nella doccia. E mi mancano solo quelle 7-8 ore in più nella mia giornata.
1: Certo.
0: Poi daremo anche delle tecniche per ottimizzare il poco tempo libero che abbiamo.
1: Funzioneranno?
0: Non lo so. Metto insieme la Franz che dice: vivi in Inghilterra, continua a comprare un sacco di puzzle.
1: Sì.
0: Puzzle usati ai charity shop. Prima o poi comincerò. E poi Italo che dice: sarà banale, ma io per motivi di lavoro saluto ogni mattina mio figlio che dorme e la sera lo vedo pochissimo prima che si riaddormenta. Io vorrei solo stare con lui.
1: Amore mio, hai ragione.
0: Italo,
1: hai ragione.
0: Papone.
1: Sì. Ancora uno?
0: Dai, l'ultimissimo.
3: Vabbè, Pinocchi, da una vita che continuo a ripetere a me stessa, che se avessi del tempo libero farei quello stramaledetto corso d'inglese. Ma vabbè, continuerò a ripeterlo.
1: Ma va, lo facciamo insieme.
0: Dai.
1: Vai tranquilla.
0: Esatto.
1: Ci ritagliamo poi. Eccomi.
0: Eccola. Il corso comincia.

0: Sono le 17.35 su Radio DJ. In questa puntata di Pinocchio ci stiamo chiedendo e vi stiamo chiedendo: se avessi più tempo libero a disposizione, come lo impiegheresti?
1: Sì.
0: Cercando di sapere quella cosa specifica, quel progettino lì che sobbolle o che sta...
1: Sai che lì in cantiere da tanto tempo e ogni volta rimandate perché non avete tempo.
0: Per esempio, Nicla dice: ma no, se avessi finalmente 2 ore libere potrei iniziare il corso.

0: corso di cesteria, cesti a mano in Vimini, che ho acquistato 2 anni fa e ancora nello scatolone con tutto il materiale, come ti capisco. Oppure Enzo che dice: io metterei in ordine il cassetto che in origine era destinato alle bollette pagate, ricevute fiscali, carte importanti,
1: e ora
0: è lo svuota tasche da troppo
1: dell'inferno.
0: Tempo
1: eccetera. Ora è il cassetto dell'inferno.
0: Sì. E poi c'è scritto anche Cesare dicendo: sono Cesare, ho 11 anni, mi dedicherei ad aiutare quelli del canile.
1: Oh, Cesare, ce l'abbiamo al telefono?
0: Sì.
1: Oh, che
0: pronto.
1: Bello.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao Cesare.
2: Come state?
1: Molto bene, tu?
2: Io sto bene.
0: Stai bene?
2: Sì.
1: Cosa stai facendo adesso? Sei impegnato o sei tranquillo? È un po' di tempo
2: adesso
1: per noi.
2: Adesso sono in macchina con mia mamma e fra poco andiamo alla Lidl.
1: A fare la spesa.
0: Bravi. Accompagnila, dai una mano alla mamma a fare la spesa.
2: Sì.
0: Senti, scegli qualcosa anche tu che ti piace?
2: Certo.
0: È super. Bene. Dolce o salato? Cos'è che ti piace di più?
2: Allora, mi piace. Di solito prendo il salato.
1: Okay.
2: Anche se la cosa che mi piace di più è il piccante.
1: Che palato maturo.
0: Sì, una cosa da grandi. Nonostante tu faccia, cioè nonostante, fai la prima media, sei già grande.
2: Sì.
1: E hai una vita molto intensa. Poi magari ci racconti che corsi frequenti, cosa fai nel tuo tempo abitualmente. Ma se avessi più tempo libero, vorresti fare il volontario in canile?
2: Sì, perché appunto io a casa ho un cane che è di mia zia e mi piace sempre giocare con lei, però diciamo che è vecchia, quindi se gli tiro la pallina non la rincorre.
0: L'amore. Anche a me, per età, se me la tiri. Senti, ma come si chiama? Come si chiama il cane della zia?
2: Si chiama Thea.
0: Thea. E che colore è? Com'è?
2: È un cocker. È color oro e ha 14 anni.
1: Amore, cari. Sì, è bella anzianotta la signora. Ma tu, ti è capitato di andare in canile a fare il volontario? Hai visto come si fa?
2: No, però so come funziona un canile.
1: Certo. Quindi c'è la possibilità da parte dei volontari di andare in canile e tenere compagnia un po' ai cani che stanno lì da soli in attesa di essere adottati.
2: Sì, infatti volevamo andare con mia cuginetta, però non ce l'abbiamo fatta.
1: Vabbè, troverete tempo. Adesso sei molto impegnato nella tua vita?
2: Allora, più o meno, perché ho 2 volte alla settimana gioco a calcio.
0: Ok.
2: E il venerdì ho catechismo e poi ho le partite.
0: Certo, che sono il sabato e la domenica?
2: Sì.
0: Allora aspetta, 2 volte il calcio, 1 volta il catechismo, la partita sono già 4 giorni.
1: Poi mettici la scuola, i compiti.
0: Come fai? Sì.
1: Po' dovrai anche giocare con i tuoi amici, o no?
2: Sì.
1: Allora.
0: Fai il catechismo che devi fare ancora la cresima?
2: Sì, la cresima la farò a ottobre.
0: Ok. Poi magari... No.
1: Una volta fatta la cresima magari troverai un po' di tempo per andare in canile.
2: Sì, spero.
1: Sì, dai, sicuramente.
0: Dai. Va bene, senti, grazie di averci scritto e di averci risposto al telefono.
2: Grazie a voi.
1: Sei proprio bravo.
0: Sì, un grande abbraccio a te, alla mamma e al cane della zia.
1: Sì, anche alla cugina.
0: E anche alla cugina, certo.
2: Anche a voi.
0: Grazie Cesare, ciao.
2: Ciao. Ciao.

0: Se avessi più tempo libero a disposizione, come lo impiegheresti? Questa è la domanda di oggi. Cioè, da una parte il poco tempo che abbiamo, dall'altra la difficile gestione del tempo che abbiamo. No, non è semplicissimo ottimizzarlo, goderselo tutto.
1: No. Allora, da una parte, per parlare di quanto tempo ci servirebbe per stare bene, è stato fatto un mega sondaggione, cioè un mega studio in realtà, che è durato diversi anni e ha coinvolto 22.000 persone e è stato stipulato che sarebbero necessarie in media tra le 2 e le 5 ore di tempo libero ogni giorno per stare bene, per essere felici,
0: fai te,
1: per godere di benessere fisico e mentale.
0: Fai te come siamo messi.
1: Di più? No, non di più, proprio tra le 2 e le 5, anche il troppo tempo libero non va bene.
0: Brava, è vero.
1: Ma tra le 2 e le 5 è perfetto. Il benessere è direttamente proporzionale alla quantità di tempo libero. Il benessere deve essere però il tempo libero deve essere un'attività che ci coinvolge mentalmente, fisicamente e socialmente. Cioè, bello, deve essere una roba, capito?
0: Sì,
1: che ti tira in mezzo.
0: Tipo questi corsi dove vai, impari qualcosa, usi le mani, balli, conosci gente.
1: Esattamente. Dicevamo in apertura di puntata che in Italia dicono abbiamo 4 ore e mezza di tempo libero al giorno. Sembra strano, ma potrebbe essere che molti facciano quella che viene definita la procrastinazione del sonno. Cioè, per ritagliarsi del tempo libero, o vanno a dormire molto tardi o si svegliano molto presto. Saluto mio marito che si sveglia alle 5 per dedicarsi ai suoi hobby tra le 5 e le 6 e mezza.
0: Che hobby
1: tra
0: ha?
1: Cui leggere.
0: Veramente?
1: Tra cui lui legge tra le 5 e le 6 e mezza mettendosi la sveglia.
0: Allora,
1: cioè fa 20 minuti di lettura al giorno a
0: quell'ora
1: lì.
0: Questa è una tecnica che poi, se c'è tempo, vi diciamo delle tecniche per ottimizzare il tempo, ma è una tipica tecnica per leggere, per chi non ha voglia, per chi non ha tempo, per chi, cioè, ti metti una sveglia in un momento e ti dici 20 minuti, in quei 20 minuti leggi 3 pagine, 5 pagine tutti i giorni, fa funziona. Certo, però privarsi del sonno dopo un po' ti toglie la gioia.
1: Ma toglie la gioia a lui e toglie la gioia anche a me, caro Diego.
0: Esatto.
1: Lo sai?
0: Sì.
1: Lo sai?
0: Lo immagino. Tra un po' leggiamo tutti i vostri messaggi che ci state mandando al 347 342 5220.
1: Oh, lo sapevi, no? Sì.

0: 7:48. Progettini proprio specifici, quella cosa lì che stiamo covando, perché appena ho 1 o 2 ore libere mi ci butto a capofitto.
1: Sì, che magari non lo farai mai, però è bello pensarci.
0: Beh, per esempio la Monica ha detto: Pinocchi, oggi mi prendo un'ora libera, sì? Vado a fare una masterclass di pugilato. Ciao.
1: Il pugilato è una di quelle cose che vanno tantissimo in Italia.
0: Piace
1: per
0: molto, vedi?
2: Sì. Ecco. Se io avessi tempo riprenderei a ballare la danza del ventre. Mi piaceva da matti quando avevo 20 anni, ora ne ho un po' di più, però riprenderei quello.
1: Ah, bello.
0: E l'Elisabetta, se avesse un po' più tempo, riprenderebbe invece a disegnare su seta i suoi foulard in seta.
1: Che arte.
3: Bello. Ciao Pinocchi, partendo dal presupposto che non avrò mai del tempo libero avendo 4 figli piccoli, il più grande ne ha solo 7.
1: Porca.
3: Ma se avessi per caso 2 ore libere, farei una bella scampagnata al mare, io da solo, sdraiato sulla spiaggia a non fare niente.
1: Ci credo.
0: Senza seggioloni, senza merende.
1: Muto.
0: Muti,
1: solo.
0: Tutti muti. Qualcuno ci scrive: se avessi tempo a disposizione andrei ad allenarmi per fare il cammino di Santiago. Ma direi organizza il cammino, che tanto basta quello,
1: Tanti anche cammino, eh.
4: Ciao, sì, vero. Pinocchi. Allora io, se avessi tanto tempo libero, andrei nella mia casa al mare, starei là a leggere, andare in giro in bicicletta, ma fare passeggiate in spiaggia, questo.
0: Avere una casa al mare è tanto, è tanta roba. Per chi legge, per l'appunto, per esempio Ale ci scrive: io da atea, aver 2 ore, leggerei la Bibbia.
1: Bello.
0: Continuate a dirci cosa fareste se aveste un po' più tempo libero a disposizione al 347 342 5220.

0: Oggi a Pinocchio ci stiamo chiedendo e vi stiamo chiedendo: se avessi più tempo libero a disposizione, come lo impiegheresti? Ci state mandando un sacco di progetti che sono non quelli generici, cioè farei il giro del mondo, ma una cosa specifica, quella lì, perché in qualche modo o avevo già comprato il materiale, o ero già pronto o pronta a farla, o la facevo, ho dovuto interrompere. Per esempio, e qualcuno ci scrive: se avessi un po' di tempo libero, farei un quadretto con quei fiori che ho fatto essiccare.
1: Sì, dai nuova vita a quei fiori essiccati. Fallo per loro. Sì.
2: Ciao Pinocchi, se io avessi un po' di tempo, comincerei a intagliare il legno, perché qualche anno fa ho fatto il corso e poi, presa dall'entusiasmo, mi sono comprata tutti gli attrezzi, i pezzi di legno, ho tutto lì in cantina che mi aspetta.
0: Ma poi hai fatto un figlio.
1: Esatto, uno, due, era un'aquila.
0: Chi
1: non
0: lo sa,
1: sappiamo.
0: Potrebbe essere. La Manuela dice: ma se avessi tempo, vorrei imparare a fare le strisce sulle crostate invece di ricoprirle sempre con la pasta sbriciolata per far prima. C'è sempre una premura.
3: Sono Ilaria, se avessi almeno due o tre libere, andrei al lago a dipingere con gli acquarelli. Lì, da sola, beata e pacifica, ad ammirare l'orizzonte, le colline, le montagne. Ciao.
0: Pensa io e te con gli acquerelli, Vale. Bello il lago, bello il paesaggio, ma
1: però
0: il risultato...
1: Si bevono gli acquerelli?
0: No. Vale. Okay. Gabri ha da tagliare il prato e pulire il bosco. Non ha tempo.
1: Non ha tempo.
0: Che bello però.
4: Ciao Pinocchi, io se avessi tanto tempo libero, specialmente la mattina, farei più colazioni. Perché adoro fare la colazione, ma purtroppo non ho mai tempo, a parte la domenica, e quindi farei quello.
1: Allora, bel
0: sai
1: progetto.
0: Sai che io a volte... forse non l'ho mai detto. Quando è quei giorni lì che mi sveglio presto, faccio una prima colazione, Pier dorme ancora, torno a letto, poi mi sveglio con Pier, rifaccio colazione.
1: Ah beh, giusto, giusto, con il doppio della fame, cioè come se la prima non l'avessi neanche sentita.
0: Ma mangio molto volentieri, molto volentieri. Mentre ci arriva un messaggio che è a tema comunque, la Lucia ci scrive: sapete che io ho troppo tempo libero, non so come riempirlo, vorrei avere più impegni. Perché in effetti, nella ricerca che abbiamo fatto di notizie, tra le tante che ci sono, poco tempo libero, la difficoltà di ottimizzarlo, ma c'è anche questa questione: se ti si libera, tipo, che ne so, domani c'è uno sciopero improvviso per cui le ultime due ore di lavoro non si fanno, cioè salta una riunione, il fatto di avere uno sblocco di tempo ti dà un benessere, una felicità proprio vera, sentita. Ma... il troppo tempo libero, l'avevi già accennato, fa male come il troppo poco. Perché oltre un tot di ore, hanno fatto proprio delle ricerche, degli studi, no? Cioè uno si organizza, metti quella della crostata, quella della, del quadretto con i fiori essiccati. Allora, ti dedichi per un po' di tempo. Se poi però a un certo punto ti sei stancato di quell'attività e hai ancora tutta la giornata non organizzata,
1: Ti sembra di sprecarlo quel tempo lì, quindi ti manda in paranoia.
0: Ti mette un filo d'ansia, anche perché non siamo capaci di annoiarci, cioè di non fare niente.
1: Cioè, perché anche il non far niente è consentito, è legittimo, ragazzi.
0: Non siamo più abituati. Va bene.
1: Vado avanti.
0: Sì.
5: Io se domani avessi del tempo libero, finalmente metterei a posto quei mobiletti in legno che devo mettere a posto da 6 mesi, che ho già comprato tutto, e la carta vetro e tutto l'impregnante, che devo portarli nel bagno della casa nuova e che non l'ho ancora fatto. E tra poco devo fare il trasloco e non sono pronti.
0: Mamma mia.
1: Che ansia.
0: Sì. Gabri invece dice: il lunedì faccio lezioni di danza scozzese.
1: Beh, stupendo.
0: Se avessi tempo lo farei anche giovedì. Che c'è un altro giorno.
1: Ti
0: ma
1: prego,
0: non
1: ritaglia. Dai. Ti prego.
0: Sì, manda video.
6: Ciao Pinocchi. Allora, se io avessi tanto tempo libero a disposizione, sicuramente proverei seriamente quel vogatore che ho comprato 3 mesi fa e che è lì in box, perché è vero che mi ritaglio tutti i giorni 30 minuti di attività fisica, però sul tapirulan correndo solo 30 minuti e per me già è tanto, quindi avere più tempo per fare vogatore, tapirulan e magari qualche peso non sarebbe neanche male.
1: Ma dove ti trovi, amica, adesso?
0: Sì,
1: dove?
0: Non lo so, in mezzo a Mumbai. Però volevo dirti anche, delle volte bisogna scegliere, cioè fai un giorno tapirulan, un giorno fai, magari, dopo un quarto d'ora di vogatore, cominci a sentire l'odore di rose, vedi Padre Pio.
1: Magari portalo via da quel box e mettilo in un posto in cui passandoci potresti già farlo, no?
0: Per esempio. Poi c'è un messaggio che dice: se avessi più tempo lo passerei a leggere i più più di 1000 libri che ho sul tablet. Marta, l'hai scritto tu?
1: Tu Diego, perché siete Mimì e Cocò, caro mio.
0: Mimì e Cocò non lo sentivo da un bel po'. 347-342-5220. Se avessi più tempo libero a disposizione, come lo impiegheresti?

0: Allora, che cosa fareste se aveste un po' più di tempo libero a disposizione? Qualcuno ci dice vorrei fare un corso di tiro con l'arco.
1: Ok.
0: Qualcun altro vorrei fare un corso di apnea,
1: sì,
0: cioè sport specifici.
1: Sì.
0: Qualcuno scrive se la Vale avesse più tempo forse leggerebbe quel capitolo del libro di Gwyneth Paltrow di cui ci doveva raccontare poi di volta in volta.
1: Avete ragione, aspetto Pina per fare i primi resoconti.
0: Dai, almeno
1: mi
0: il primo capitolo.
1: Mi prendo del tempo.
0: Almeno il primo capitolo quando torna Pina.
1: Bene,
0: è una promessa?
1: Promessa.
0: Oh, e adesso invece andiamo al telefono perché abbiamo Francesca da Aosta che ha qualcosa in ballo di importante.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao,
0: ciao.
1: Buonasera.
0: Buonasera.
1: O buon Natale.
2: No, siamo in anticipo, vabbè che a me piace arrivare presto presto come voi, a novembre, i primi di novembre,
0: ecco.
2: Però adesso forse è un po' troppo.
1: Senti, se tu avessi tempo, cosa faresti?
2: Ma allora, se avessi il tempo nel periodo giusto però, perché quella tovaglia di Natale che devo finire di ricamare, diciamo che a maggio, a giugno non mi viene proprio da farla.
0: Però è adesso che devi farla, perché così è pronta quando è ora. A novembre
2: ragione,
0: è pronta.
2: Infatti sono 10 anni che rimango fregato da questo ragionamento.
0: Certo, perché poi sei troppo sottodata. Poi quando sei sottodata c'è tutto il resto da fare quando è Natale.
2: C'è una miriade di cose da fare, perché veramente quando arriva i primi di novembre è già ora, bisogna fare.
0: È
2: io
0: già
2: mi faccio
0: ora.
2: Prendere. Sì.
1: Ma non ho capito, è una
2: prendere.
1: Tovaglia o un centrotavola?
2: No, è una. Allora ti spiego, sei coprimacchia, quelli quadrati che praticamente metti in centro al tavolo sfasati, no?
1: Sì.
2: E sui quattro lati è di tela blu scura, sui quattro lati c'è la silhouette bianca del paesaggio invernale, sai, il campanile e tutto quanto.
1: Sì.
2: E poi.
0: L'hai fatto
2: tutte,
0: tu?
2: No, beh, lo copio da uno schema, ovviamente.
0: Sì, certo, vabbè, però.
2: No, ma non l'ho fatto, lo sto facendo.
1: Lo sto facendo da 10 anni.
0: A punto croce.
1: C'è la silhouette del paesaggio invernale.
0: Ma dove c'era il paesaggio oggi? Dove c'era l'erba c'è una città. Nel frattempo il paesaggio è cambiato.
2: Assolutamente.
0: C'è una sopraelevata.
2: Tutte le volte passa Natale e poi non riesco a finirlo e poi
1: ma c'è un periodo dell'anno in cui tu lo prendi in mano sto progetto?
2: Sì, di solito verso novembre.
0: Perché?
2: Quando inizia a sentirsi un po' nell'aria.
0: Qual è la fregatura? Lei aspetta l'aria del Natale quando l'aria del Natale arriva lei va completamente in bambola, la senti? E quindi parte con luci, lucine, le ghirlande, il menù, cioè tutto il resto.
1: Sì.
0: Quindi tu dovresti arrivare lì con la tovaglia già finita. Peraltro, io leggo, punto croce fantasia, cielo stellato.
2: Il cielo stellato, col filo dorato fai stella per stella. Oltretutto
1: è
2: una roba lunga.
1: Ma è lunghissima.
0: Beh, è bellissima anche, capito, però.
2: Ma
0: però
2: io infatti ho persino paura di finirlo adesso. Veramente
1: no, ma non lo finirai mai. Non avere paura,
0: no.
1: Francesca, stai serena.
0: Tempo libero non ne hai e se ce l'hai non è l'aria
2: ho
0: di Natale.
2: Non è il momento giusto.
1: Senti, noi ci appuntiamo di risentirti a novembre.
2: Benissimo,
1: per sapere come va, tanto come andrà,
2: mi
1: sarà
2: aggiorno.
1: Lì.
0: No, però adesso
2: no,
0: sarà,
2: vado un po' avanti, ma non lo finisco.
0: Ma dai, promettiamoci: il primo giorno che piove, ne approfitti, che fai finta che è novembre e ti ributti un attimo in questa roba.
1: No, ma non è nel mood adesso, altri progetti in testa adesso, più estivi.
2: Sì, assolutamente. Anche se però qua quando piove sembra un po' novembre.
0: Sei ad Aosta, insomma, un po'.
2: Sì.
1: Ti vabbè, vogliamo bene.
0: Sì, molto.
2: Okay.
0: A te e al cielo stellato del coprimacchia.
1: È la silhouette del villaggio invernale, no?
0: Ma amore.
1: Scusa.
0: Mamma mia, il filo d'oro.
2: A novembre, allora.
1: Dai, un bacio.
0: Ciao.
2: Grazie, ciao.
1: Ciao. Oh, è con questa.
0: Fuori tempo massimo.

0: 18 e 22 su Radio DJ, questa puntata di Pinocchio su ciò che vorremmo fare appena avessimo la possibilità di avere del tempo libero in più,
1: sì,
0: si scontra anche col fatto che poi quotidianamente ne perdiamo un sacco.
1: Tantissimo, per cose fondamentali come dormire, per esempio nell'arco della nostra vita dormiamo 27 anni.
0: Noi un po' meno, io 20 forse,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: faccio
1: sì,
0: fatti vorrei.
1: Passiamo 18 mesi in coda, 15 mesi a cercare oggetti.
0: Ecco, questa, perché in coda non puoi farci niente, 15 mesi a cercare oggetti,
1: sì,
0: è tanto.
1: 200 giorni sotto la doccia, 18 giorni guardando dentro al frigo. 2 giorni allacciandoci le scarpe.
0: E sono tanti.
1: 5 anni su internet e 5 anni a pulire casa. Per dire,
0: 5 anni su internet, cioè non mi sembra, non mi sembra che forse anche di più,
1: sì,
0: però mi fa impressione,
1: sì,
0: che ci mettiamo, cioè passiamo lo stesso tempo su internet che per,
1: sì,
0: pulire casa.
1: Noi no, Diego.
0: No, un po'
1: pulire
0: meno.
1: Pulire casa ci mettiamo
0: tutti
1: meno.
0: Due un po' meno.
1: 20 settimane ad aspettare alle poste.
0: Ma lasciami stare.
1: 11 anni davanti alla TV, 5 mesi a lamentarci, ma 115 giorni ridendo.
0: Veramente,
1: sì,
0: oddio,
1: sì, sì,
0: pensare,
1: sì,
0: che in quei 115 giorni di ognuno ogni tanto sono risate che abbiamo fatto insieme o che facciamo insieme.
1: Bene, facciamo tante insieme,
0: che gioia,
1: tante,
0: che,
1: sì,
0: gioia, che,
1: bene,
0: felicità,
1: bene,
0: va,
1: dai,
0: bene, allora continuiamo ancora tra poco,
1: sì.
0: Se avessi più tempo libero a disposizione come lo impiegheresti? 347 342 5220.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio.
3: Sabato 6 giugno

0: Yes, se la giocano, eh. Quante ne abbiamo oggi? 13 di maggio?
1: Sì.
0: Al di là, diciamo, della contingenza atmosferica che si fa sentire come se fossimo ancora a febbraio quasi.
1: Sì, sì, perché fa freddo qua.
0: Siamo
1: su
0: praticamente
1: nord.
0: In estate, insomma, sì, no? Il sì. giorno che si sposta questa perturbazione di colpo sarà caldissimo.
1: E chi se la gioca? Chi
0: Beh,
1: se la gioca?
0: La giocano questa e il mio paese.
1: Ah, sì, sì, sì.
2: Io voto per Gaia.
1: Beh,
0: no, vabbè,
2: io mi schiero.
0: Noi dobbiamo essere ecumenici, bravissimo. Noi siamo degli osservatori come l'osservatore romano. Ecco, eccolo lì,
2: eccolo lì. 4 milioni di lire al mese.
1: 4 milioni al mese.
0: Osservatore romano, secondo te quest'estate cosa si sentirà di più? Bossa Nostra o il mio paese? Tutte e due? Nessuna delle due?
2: Allora, l'osservatore romano è molto paraculo, per cui deve dire.
0: Non usare questo termine per una cosa che è legata alla Chiesa.
1: Beh, però è un osservatore romano. Non è quello osservatore romano
2: è particolarmente
1: super
2: furbo,
1: partes,
2: è super
1: partes
2: per un po' si sentirà la bossa nova e per un po' si sentirà il mio paese.
1: Beh, insomma, però
2: no, io voto per Gaia. Mi piace
1: No, noi due dobbiamo votare per
0: votiamo
1: paese.
0: Per l'altra, che quella c'ha il fidanzato pugile.
1: Esattamente.
0: Va bene, pronti a cominciare? Sono le 10:09. Wow, siamo in ritardo. Sigla.

0: per voi e stiamo lavorando per voi, lo dico per gli amici del Triveneto che domenica correranno con noi la terza edizione della DJ Ten di Treviso. Già su domenica, fino a domenica scorsa, c'erano nuvoloni, fulmini e altre cose. Toglietevi di mezzo,
1: stiamo
0: via.
1: Soffiando con delle
0: cannucce. No, se tu guardi tutti i siti di meteo, domenica non farà caldissimo, meglio
1: si corre, così lo spritz scorre a fiume.
0: Si corre meglio. Stiamo lavorando sul sabato, ma anche su quello stiamo facendo piazza.
2: Per ora abbiamo pulito la mattina, dobbiamo pulire anche il pomeriggio.
0: Sì, ma ce la faremo.
1: Bene, Lino.
0: Buongiorno a tutti. Uè, Donald goes to Beijing, eh?
1: Cioè, Donald Trump
0: va a Pechino, che Beijing, a livello internazionale ormai si chiama ufficialmente Beijing. Dovrebbe arrivare nel pomeriggio italiano, il volo è molto lungo, insomma, sono... Chissà se poi se passa sull'Europa o passa dall'altra parte.
1: Questo è
0: interessante, mi aspettavo che tu fossi pronto.
2: Da dove parte? Da Washington?
1: Da Washington. Allora, figurati se quelli alla Casa Bianca ci avranno la pista lì.
2: Ok, sì. New
0: Washington,
2: York,
0: Pechino,
2: Beijing.
1: Secondo me passa dal polo e va giù comunque
0: flight, dal Pacifico.
2: Flight route, dunque qua flight parte, no,
0: vabbè, entro mezzogiorno,
2: mi dispiace
1: è difficile, è
0: colpa mia che vi ho fatto una domanda.
2: Si passa da Londra e si prosegue
1: urca, ah,
0: quindi passa sopra la Russia praticamente.
1: Caspita, ragazzi.
0: Vabbè, comunque
1: bene,
0: leggevo una cosa che Trump torna a Pechino dopo quasi 10 anni. L'ultima volta che c'è stato era il 2017, quando lui era presidente, no?
1: Ok.
0: E si troverà, secondo me, una Cina completamente differente.
1: Certo.
0: Non so da bordo della bestia, sapete che loro si spostano con questa macchina che viene chiamata da loro stessi la bestia.
1: The Beast.
0: È una macchina gigantesca, insomma, pesantissima, super blindata. Non so se da quei piccoli oblò che ha come finestrini riuscirà a vedere che le biciclette in Cina non ci sono più.
1: Ma va.
0: E al suo posto ci sono tutte le macchine elettriche del mondo, tutta la modernità che l'America si scorda in questo momento, ma anche l'Europa.
2: E non c'è più neanche lo smog.
1: Vero, il suo amato smog, perché comunque Donald Trump è sempre, da sempre,
0: è un sostenitore.
1: Non dello smog, ma del motore a scoppio in generale.
0: E allora,
1: The Beast, The Beast, ti ricordo sempre che ho avuto occasione di vederla. Il problema, sai qual è? Che io, per esempio, fossi su lì, non farei il
0: telecomandata.
1: Sì, perché è sotto, è tanto su, cioè sei seduto.
0: Sì, diciamo
1: così.
0: Che allora la linea di cintura di quella macchina è molto alta,
1: è altissima.
0: Quindi il sedile è un po' infossato.
1: È un carro armato coi vetri.
0: A proposito di carri armati, di bestie e di macchine presidenziali, ieri Putin è andato in un famoso albergo di Mosca a incontrare la sua maestra d'infanzia. E siccome sta un po' perdendo di consensi, se avete notato, allora durante la cerimonia, la celebrazione del 9 maggio, degli 80 anni dalla vittoria contro i nazisti, ha detto che la guerra sta finendo, che è un messaggio che magari avrà rincuorato pure i russi e non soltanto gli ucraini.
2: Pure lui in 2 settimane, come
0: lui dice una cosa ma è sempre molto vago, infatti poi viene smentito
1: dai fatti. Diciamo le mamme russe, perché comunque c'è preoccupazione.
0: A un certo punto c'era il corteo delle mamme dei soldati morti, non nella prima guerra mondiale, morti adesso.
1: Perché insomma, poi insomma, sai quando si incazzano le mamme russe?
0: Le babushke.
1: Got the power.
0: L'ho visto in alcune occasioni accarezzare dei bambini. Poi il filmato si interrompeva, evidentemente la scena successiva li stava mangiando.
1: Come tutti i comunisti.
0: E ieri, per farsi ulteriormente ingraziare appunto dall'opinione pubblica, è andato a incontrare la sua maestra d'infanzia. Adesso non mi viene specificato esattamente quale scuola fosse, così. E poi se l'è portata a casa a pranzo.
1: Sua.
0: L'incontro invece era in un albergo, perché evidentemente la casa dove abita la maestra non era tanto presentabile.
1: Sicura, perché io ho guardato solo ed esclusivamente tutti i security. Nell'albergo c'era il metal detector, ho guardato tutte
0: all'ingresso?
1: Certo.
0: Preoccupazione ce l'hanno, ma la cosa più bella è che Putin è arrivato guidando la macchina. Che macchina stava guidando? Stava guidando la Rolls Royce russa. Questa è un'azienda che è stata fondata un po' di anni fa per così non avere per forza la dipendenza dall'Occidente. Si chiama Aurus, Taurus, il marchio, diciamo. Sì. Il modello che lui guidava è la Senat,
1: okay,
0: che è il modello, l'alta gamma, motore V8.

0: 8 Turbo realizzato in collaborazione con Porsche.
1: Bello,
0: che significa che gliel'avrà fatto la Porsche su misura. La macchina, come la bestia degli americani, sì, è molto pesante, molto grossa, pesa 6 tonnellate.
1: È tanto?
0: Minchia, sei tanto.
2: Sì,
0: la mia, che è grossa, è anche troppo per i miei gusti, ma purtroppo ormai le macchine le fanno così, ne pesa 2 di tonnellate.
2: Sono 3 macchine grosse, sì, tutte in una.
0: Ok, 6 tonnellate, eppure il motore è così potente che l'accelerazione è da 0 a 100 in 6 secondi.
1: Beh, quindi è un aereo praticamente.
0: Sì, sì, ed è arrivato a bordo, quindi, di questa macchina.
1: Stavo riflettendo, noi diciamo le stesse cose dei telegiornali, ma da di lato. Non so come. Cioè, il telegiornale
0: questo,
1: non ti dice la macchina, la Rolls Royce, i security,
0: bravo,
1: le cose.
0: Ma noi siamo qui per questo. Se volete
1: bestia,
0: il telegiornale, ce l'avete.
1: Ce l'avete, capito? Quello spunta di poco. Non, sono le stesse cose, ma da un'altra colazione.
0: Trump va a Pechino, Putin, sì, incontra la maestra. Il più grande problema in Italia, invece, è il derby che l'hanno spostato. Il derby di Roma, che è stato spostato a domenica sera. E sembra quasi.
1: A lunedì sera.
0: Adesso ne parliamo. Prima mettiamo una bella canzone dei Green Day.

0: of your life.
1: Meraviglia, bellissima. È una canzone che ti inganna, perché tu la vai a cercare su Spotify perché la vuoi sentire e non la trovi, perché tu scrivi The Time of Your Life e ne vengono fuori altre che hanno un titolo simile.
2: Viene fuori Now, huh?
1: Esatto, quello lì pensavo.
2: The Time of My Life.
1: Tipo Dirty Dancing.
2: Dirty Dancing, Dirty Dancing.
1: Ok, sì, sì, sì, sì. Invece si chiama Good Riddance. Matteo, me lo dici come me l'hai detto prima? Cosa significa Good Riddance?
3: Good Riddance vuol dire finalmente, era ora, che bello.
1: Ale, ah, ah.
3: Sì.
1: Eia, eia.
2: Alala, esatto.
1: 10:18 Radio DJ. No, stavamo parlando del derby della capitale,
2: sì, sì,
1: che per regolamento
2: sto andando all'Olimpico io, perché stasera c'è la finale di Coppa Italia, caro Linus. È certo che sono sicuro. Come coppetta?
1: Coppetta.
2: Ma che coppetta? Ma sei uscito che nevicava ancora e parli.
1: Vai a vedere la coppetta.
2: Vado a vedere la coppetta, tra l'altro con un entusiasmo da parte. E ridete, che cazzo ridete?
1: Che la coppetta.
2: Che magari manco vinciamo.
1: Fanno il doblete.
2: Ma cosa ridete?
1: La decima, andate a conquistare la decima.
2: Ma state attenti, uno o due, che dei bambini delle elementari non ce n'è più uno che ti fa Milano-Juve.
1: Sì,
2: no,
1: sì,
2: più che altro, sì, sì. Poi parliamo di quello di cui dobbiamo parlare. Poi devo chiedere un favore ai radioascoltatori di Roma,
1: sì,
2: perché io dormo a Trastevere e vado all'Olimpico,
1: che è vicinissimo.
2: È molto lontano, ma mi sono svegliato un po' tardi,
1: Vabbè. Comunque c'è una regola nel campionato italiano, nei regolamenti, insomma, scritta, non di quelle non scritte, che il derby di Roma non si può giocare al buio,
2: sì,
1: perché le due tifoserie sono talmente tanto a poco in simpatia reciprocamente,
2: sono
1: che
2: focose,
1: è pericoloso.
2: Sono focose,
3: ragazzi,
2: di notte, naturalmente. Adesso gli spieghiamo perché alle ragazze, ai ragazzi che non sanno.
1: Perché di notte è più difficile gestire quello che succede fuori dallo stadio.
2: Bravissimo, perché dall'elicottero non vedi, quelli magari imboscano mazze,
1: allora,
2: bastoni.
1: Da parecchi anni si gioca sempre alla luce.
3: Ti pare che fanno una cosa del genere?
2: È successo.
1: E quando si gioca il derby di quest'anno?

0: Ma, sì. Ma quando ho finito?
1: Quando ho finito no, quando
0: sicuramente
1: finito, no.
0: No. E come mai si gioca lunedì sera e non domenica alle 12:30 come era previsto in origine? Perché alle 5 del pomeriggio c'è la finale degli internazionali di tennis. La domanda che sorge spontanea all'uomo della strada, all'uomo del vicolo, all'uomo dell'autostrada, all'uomo del viale, all'uomo della piazza e di quello che volete è: ma dove cazzo eravate quando avete fatto il calendario, amici della Lega, che adesso siete arrabbiati con la prefettura?
1: Cioè, tu dici ad agosto, a luglio, ecco, a luglio quando dentro il computer gli dici
0: esatto,
1: Inter e Milan non devono giocare lo stesso giorno a San Siro, perché gli devi dire un po' di cose.
0: Certo, è come parlare con l'intelligenza artificiale, no? Gli devi dare le indicazioni e lei poi ti sforra qualcosa di...
1: Gli devi dire il derby di Roma non va giocato di sera, ma quello vabbè, lo decidi volta per volta. Gli devi dire il big match, magari non all'ultima giornata.
0: Cioè che ci fosse la finale degli internazionali di tennis si sapeva da un anno. Da un anno. Perché mettere una partita lo stesso giorno? Anche qui, per chi non fosse magari frequentatore abituale della zona, ci sono delle fotografie dall'alto in cui si vede il campo dove giocano a tennis e il campo dove giocano a calcio. In mezzo ci saranno 100 metri.
1: Sì, poco,
0: e quindi insomma alle 3, quando sarebbe finito il derby, avrebbero trovato tutti quelli che stavano andando a vedere la finale.
1: Si aggiunga che c'è Mattarella.
0: C'è anche Mattarella. C'ha un calendario ultimamente,
1: Madonna,
0: che fa
1: ragazzi,
0: paura.
1: David Guetta.
0: Chi è che gli...
1: Ma è devastante.
0: Chi è che gli cura il calendario?
1: Tanto, veramente tanto. Tanti spostamenti.
0: Guarda, Mattarella se la gioca con Gazzoli.
1: Sì, abbastanza.
0: Se Mattarella imparasse a farsi dei selfie,
1: Sarebbe perfetto.
2: 84
1: sì.
2: anni, eh.
1: No.
2: Per quanto lo possano servire e riverire, è comunque faticoso.
0: Certo, a proposito di stadi, oggi è il giorno ultimo in cui devono essere consegnati, diciamo così, gli stadi dove si disputeranno i mondiali di calcio, quelli che noi non vedremo. Si disputeranno in
3: Ciao.
0: In che senso?
3: Gli stadi quelli italiani?
0: No, quelli dove
1: gli americani,
0: giocano.
1: Proprio gli americani. Quelli da $800 a partita al terzo anello.
0: Quelli lì. Ok, stadi messicani, americani e canadesi. Oggi è il giorno ultimo. Oggi va la commissione, controlla che sia tutto quanto a posto e poi fra un mesetto si comincerà anche a giocare, insomma. Lo stadio Azteca di Città del Messico.
1: Aia.
0: Sì, quello di Italia-Germania
2: 4-3. Ancora sta là.
0: Secondo la NASA sprofonda di 1,5 centimetri al mese.
2: Al mese,
0: un centimetro e mezzo al mese.
2: Al mese a vista d'occhio, cioè dopo un paio d'anni si vede la differenza, anche se uno passa
0: in un anno è sprofondato di 20 centimetri.
2: E in due anni 40 si vede.
0: Se tu hai parcheggiato la macchina lì davanti, a un certo punto...
2: E la pensilina ti tocca il tetto.
0: C'hai la macchina al primo anello, capito?
1: E quindi?
0: E quindi non sanno bene cosa fare. In realtà, insomma, giocare si può giocare, però non è messo benissimo, no?
1: Certo.
0: C'ha i suoi anni, evidentemente.
2: A un certo punto
0: mi piace che è la NASA che lo sta sorvegliando.
1: Dall'alto, può essere, sì. Per dire no, venite nei nostri, così vi spelliamo altri 800.
0: Ormai penso sia troppo tardi. Peraltro è uno dei tre stadi dove si fanno anche le cerimonie d'apertura. Perché c'è quella americana, c'è quella canadese, c'è quella peraltro con quei satelliti misurano anche l'altezza delle montagne, no? È la stessa tecnologia che usano. Bella canzone, vai.

0: niente di buono, niente di buono.
1: Lo so,
0: niente di buono
1: lo
0: sul fronte meridionale, nel senso che Roma è più a sud di Milano, cosa avete capito? Mi sa che ti attacchi al tram stasera.
1: Ma se c'è un tram non c'è il tram. Guarda, allora mi rifiuto.
0: Vai da solo allo stadio?
1: No, vado con la mia famiglia.
0: Ma anche loro vengono?
1: Sì, sì, sono già lì.
0: Vengono a vedere anche la partita?
1: Certo, certo. Signor. Loro le ho mandate col con la terza classe,
0: come il Titanic.
2: Costa dolore e spavento.
1: Dolore e spavento, terza classe in treno, lì Turino.
0: Tu arrivi col jet privato?
1: Io arrivo col jet privato.
0: Che però ti scodella Trastevere, non ti
1: No, mi scodella Fiumicino. Quindi.
0: Ti rimane solo il taxi, dicono, ma lo devi prenotare prima e parte. Se tu prenoti un taxi prima e gli dai un indirizzo a 500 metri dallo stadio,
1: non sarebbe male.
0: Non sarebbe una volta. Sì. Solo che devi pagare ed è una cosa che ti riesce difficile.
1: Però guarda, ti dirò, guarda che questa trasferta della Coppa.
0: Sei disposto a spendere dei soldi?
1: Mi sta costando lacrime
0: vai
1: e sangue.
0: Vai tranquillo, tanto è l'ultimo anno, dai. Dall'anno prossimo tornerete a essere la vecchia Inter.
1: Sì,
0: dai,
1: bravo,
0: non ti preoccupare.
1: Bravo.
0: C'è il Milan che scalpita.
1: Immagino proprio.
0: E anche la Juve. E anche il Napoli vuoi metterlo vaffanculo, gli andrà bene anche l'anno prossimo.
1: Il Como, il prossimo anno c'è il Como.
0: Oye Como va. Ieri sera, rientrando a casa col buio, sotto un tetto di glicini odorose sono apparse le prime lucciole.
1: Quella.
0: Alice, la nostra poetessa ligure.
1: Caspita.
0: Che ci manda sempre questi messaggi molto molto
1: pensavo
0: romantici.
1: Sotto un cielo trapunto di stelle.
0: A Livigno in compenso stamattina meno 5.
1: Sì,
0: meno
1: saputo,
0: 5, non 5, meno 5.
1: A Bormio 1, quindi ho saputo.
0: Ma loro sono abituati, dai.
1: Sì, beh, insomma, per quanto abituati è sempre metà maggio.
0: Ciao ragazzi, sono Giovanni da Vicenza e domenica farò la mia prima DJ 10. Sono in super ansia anche perché corro da meno di un anno e non in maniera costante, ma allo stesso tempo non vedo l'ora. Ciao a domenica. No, tu l'ora devi vederla, tu devi pensare all'ora come al tuo riferimento, diciamo, sportivo.
1: Eh certo, ah, e beh, giusto.
0: Fare la DJ 10 in un'ora. Vuol dire correre, ma non ammazzarsi di fatica, insomma.
1: Sì, però insomma già un ritmo. Carolino, se sai che comunque un'ora è comunque una cosa.
0: Dipende da quanti anni hai.
1: Esattamente, non so tu, ma io comunque un'ora già sono contento di star sotto l'ora. Dai.
0: Beh, non corri mai, insomma.
1: Eh sì, sì, corro poco.
2: Se mancano quelli abbiamo finito.
1: Proprio così.
0: È di Vicenza questo qua.
1: Esattamente, buon'anima.
0: No, mi piace il messaggio invece di Denise che dice: domenica, subito dopo che avrò corso la DJ 10, partirò per il mare. E uno dice: da Treviso dove andrà al mare? Che ne so, ai Caraibi?
2: A Jesolo.
1: Beh, ovvio, è quello il mare di lì, scusami.
0: Vabbè, ma non c'è bisogno neanche che dici parto, sei già lì?
1: Sì,
0: guarda, su 40
2: puoi
0: chilometri.
2: Puoi fare una ciclabile e ci arrivi in bicicletta.
0: Sì, che
1: bravissimo.
0: C'è, ed è bellissima.
1: Uno,
0: ed è bellissima.
1: Due, una volta che arrivi sull'arenile, una volta che inizia la spiaggia, dici: vabbè, sono arrivata. No! C'è un chilometro lì, io sono molto invidioso.
0: La spiaggia
1: invidioso
0: è molto
1: lì.
0: Profonda. Sì.
1: Molto profonda, bella.
0: Comunque dice: due settimane a Jesolo, io e il mio cane Biagio. Resto della famiglia rimane a casa. Vacanza top.
1: È vero, un cane.
0: Il cane Biagio.
1: Sta da Dio. Lei è il cane Biagio alla grande.

Cercavi me, non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Mister, l'ho visto in televisione, non l'avevo visto al cinema. Norimberga.
1: Ah, certo.
0: Il film molto bello, molto interessante, insomma, su una cosa, su una pagina drammatica della storia del Novecento, cioè il processo di Norimberga. Mentre lo guardavo e sentivo Göring che parlava in tedesco, ho pensato: domani mattina metto Falco.
1: che è l'unico.
0: Vabbè, perché le mie sinapsi funzionano.
1: Sinapsi
0: funzionano,
1: sì.
0: Così, insomma. No?
1: Vabbè, d'altronde Adolf Hitler era di origine austriaca.
0: Era di origine austriaca, quindi ho collegato le due cose. Anche se poi abbiamo canticchiato tutti questa canzone senza mai dire le parole esatte, perché quanti di noi sapevano il tedesco, e anche adesso, nell'82-83, quando questa canzone era un successo. In verità, da noi non si è mai fatta sentire, ma c'era una versione anche in inglese di questa canzone, che è più facile forse da canticchiare, di un gruppo che si chiamava After the Fire.

0: terremoto.
1: Attenzione che t'acchiappa. Questo
2: sì,
1: è
2: perché la
1: senso.
2: Canzone originale, quella di Falco, parla di ragazzi che fanno uso di sostanze stupefacenti e devono stare attenti perché il commissario è in giro. Ah. Ok, the commissar is in town. E quindi insomma ti può venire ad acchiappare. Come dicevi tu, appunto, anche Hitler era austriaco. Si parla molto di Austria in queste ultime ore perché è in corso a Venezia una mostra che fanno ogni tot anni. Ogni quanti anni la fanno più o meno?
3: Tre? Quattro? Si chiama Biennale ogni anno? No, ogni due.
2: Alla Biennale di Venezia ci sono tanti padiglioni, un po' come era l'Expo, no?
3: Okay,
2: e ogni paese espone, appunto, ha scelto degli artisti che lo rappresentino ed espone delle opere d'arte contemporanea, molto contemporanea. Due cose ho letto, che il grandissimo, al di là delle polemiche sul padiglione della Russia, che però era fuori tecnicamente dalla Biennale, comunque, grandissimo flop il padiglione degli USA.
3: Ah.
2: Ma non tanto per una questione politica, perché pare che le cose esposte facciano abbastanza cagare.
3: Aiuto.
2: È quello che dice, diciamo, la vulgata di quelli che se ne intendono.
3: Del mondo dell'arte,
2: del
3: diciamo.
2: Mondo dell'arte, tesoro, dovresti chiedere se mai alla
3: Valentina. Ma certo, la divina.
2: Ma invece tutta l'attenzione è sul padiglione austriaco.
3: Sì. Sì.
2: Perché a esporre e a rappresentare l'Austria c'è questa artista molto contestata, molto discussa, insomma, però reputata la più importante artista del momento, che si chiama Florentina Holzinger. Ci sono tutta una serie di opere che lei ha esposto, la maggior parte sono all'interno e rappresentano fondamentalmente tutte cose che servono a focalizzare l'attenzione sulla fragilità della vita. Lei è sempre molto anti-chiesa e quindi c'è per esempio una ragazza attaccata su un segnale a vento, sai quelle cose che girano quando c'è il vento?
3: Sì.
2: Una croce che gira.
3: Un anemometro
2: con una ragazza messa
3: due giorni su due che parliamo
2: con una ragazza messa in croce.
3: Okay.
2: C'è una vasca in cui c'è una moto d'acqua con una ragazza sempre che sgomma su questa piscina e poi ti spruzza d'acqua.
3: Senti, sia quella di prima dell'anemometro che questa, sono vestite o nude?
2: Sempre nude. E ce n'è un'altra, questa ti piacerà molto: una performer respira tramite un tubo immersa in una vasca d'acqua ottenuta filtrando l'urina dei visitatori raccolta nei bagni chimici. Cioè praticamente c'è una vasca con l'acqua dei bagni chimici e lei è dentro, la vedi nuda, però c'è un tubo che le fa prendere l'ossigeno da fuori. Tutto questo però devi pagare il biglietto.

0: per entrare, per vedere, devi prenotarti, adesso non so bene come funzioni. Fuori dal padiglione c'è la cosa che sta facendo più scalpore, che è il batacchio umano.
1: Giù a ridere per la parola batacchio.
0: Sì, perché spesso viene usata per indicare
1: per il pene.
0: Eccolo lì. Come funziona questa cosa del batacchio umano? C'è una grande campana con una corda che scende fino al terreno. La campana è sollevata a 5 metri d'altezza.
1: Da una curva che non si vede, ma io l'ho vista.
0: C'è una ragazza, ovviamente nuda, che con una corda, la corda del campanaro praticamente, sì, si arrampica fino a entrare nella campana. Da lì lei sta appesa a testa in giù.
1: Come Richard Gere in American Gigolo, con dei ramponi ai piedi.
2: Attaccate alle caviglie.
1: Attaccate alle caviglie.
0: Okay, poi la campana viene fatta muovere e lei a quel punto diventa il batacchio umano. La performance si ripete una volta ogni ora e dura un minuto.
1: Volevo dire un'altra cosa, perché
0: guarda, ce l'hai dietro di te,
1: certo,
0: Alex.
1: certo
0: lei è arrivata,
1: si mette al contrario, eccetera. Allora, il suono di questa campana, Linus, è un suono metallico, è proprio quello della campana. Mm-hmm. E tu dici, come fa? E ho visto come fa, lo vedi che di fianco, sui fianchi ha protuberanze di ferro,
0: ha una cintura con delle cose
1: cinturone
0: che picchiano giacatu, contro la campana,
1: che picchiano contro la campana, sì. Certo, bene non le fa.
0: Sì, infatti ho letto che quando la ragazza scende è particolarmente frastornata,
1: diciamo è scossa sia dal sangue alla testa.
0: Comunque, se l'intenzione è creare attenzione, creare qualche riflessione, perché gli argomenti di riflessione sono sempre più o meno quelli, il problema dell'inquinamento, quindi l'acqua inquinata, l'acqua di Venezia in questo caso,
1: certo,
0: l'invadenza della Chiesa nella nostra vita, che decide lei i tempi e che cosa è giusto e che cosa non è giusto. Questo è quello che dice l'articolo.
1: Lo sto dicendo
0: io, e l'abuso ovviamente del corpo femminile, che anche in questo caso appunto viene abusato e overutilizzato.
1: Matteo, possiamo parlare di grande provocazione?
2: Queste sono
1: qui
2: varie e enormi provocazioni dell'artista, che però a partire però, dalla nudità, però comunque insomma sono
1: temi riuscito in un intento nei giorni in cui c'è l'Eurovision Song Contest a Vienna, abbiamo parlato dell'Austria per l'installazione della Biennale non per l'Eurovision.
0: Mi permetto di dire che forse è anche un po' più interessante. A me quel giochi senza frontiere musicale mi fa un po' cagare.
1: Come erano vestiti i due lì, e devo dire, regà.

0: stava chiedendo se è una buona idea fare una passeggiata di notte sulla parte bassa del Lungotevere.
1: Direi di no.
0: E gli è stata leggermente sconsigliata.
2: Ma anche dopo la partita?
0: Forse soprattutto dopo la partita.
1: Perché quello è l'arsenale. Lì vanno a prendere le mazze così. Quindi
2: ma no, ma dopo la partita Inter e Lazio non hanno problemi. No. Cioè io volevo farla col monopattino, no?
0: E questa canzone comincia citando proprio il Lungotevere.
2: Ah, ok. Giusto? Ma il Lungotevere sopra.
0: Comunque sempre Lungotevere.
2: Lungotevere sotto.
0: Sempre Lungotevere. Ma attenzione, Nicola sta per svelarci il quarto segreto di Fatima.
2: Ma che cosa c'entra? Ma voi sai che questo programma va alla ricerca dello strano ma vero. In questa canzone c'è un secondo di, possiamo dire, chiamarlo easter egg?
1: Sì, è un regalo,
0: una chicca, una cosa nascosta. Un inserimento a sorpresa di Tommaso Paradiso che dice tre parole che uno pensa che vengano pronunciate invece da Fulminacci. E quali saranno?
3: Ho finito la pazienza.
1: Eccolo.
3: È una vita, oh!
0: Ho letto una bella intervista stamattina con Tommaso che come sapete insomma è in giro per l'Italia a suonare e racconta che spesso ai suoi concerti porta anche sua moglie con la bambina.
2: Allora porta
0: forse non lo sai,
1: ha avuto una figlia.
2: Veramente due uno due.
1: Non detto.
2: Andrete all'inferno.
0: Allora, già quanto c'ha la bambina?
2: Meno di un anno.
0: Perché stamattina alle 11:30 ci viene a trovare un illustratore, un fumettista insomma molto molto amato dai bambini, ma quelli molto molto piccoli, l'inventore dei Teletubbies italiani a fumetto,
2: che si
0: chiama Peratoons.
2: Devono già avere almeno 5-6 anni questi.
0: Anche meno.
2: Sì, però glieli devi leggere, sono barzellette più che altro.
0: Ridi che è meglio.
2: Sono barzellette,
0: il gioco
2: tra
0: delle risate,
2: non
0: prova a non ridere.
2: Non dissimi dal tuo umorismo, fa vedere, per
0: esempio. Guarda, in copertina qua c'è un'anguilla che parla con un pesce e lei dice al pesce, mi raccomando, acqua in bocca al pesce. E il pesce le risponde, tranquilla, l'anguilla, sarò muto come un pesce.
2: Ci sono dei funghi in questa cosa. Già il titolo è
0: battuta sporadica come la spora. Perché come la Pixar, capito? C'è un doppio livello di lettura.
2: Bravissimo. Un fungo dice all'altro: vieni da me stasera, ok. L'altro, il fungo che parlava prima, dice vestiti sexy. E l'altro:
0: oh, sei sempre il solito porcino.
2: Il solito porcino. Capito? Tutti così.
0: Niente, però è troppo piccola. La bambina di Tommaso.
2: Ma comunque questi qua sono per bambini, secondo me, già scolarizzati. Prima elementare,
1: se no non
2: seconda.
1: Riescono a leggere,
0: Asilo, prima elementare. Teletubbies. Vabbè, comunque ce lo racconta Peratoons che sarà con noi. 7 milioni di follower.
2: Ho un regalo in serbo per te. Grazie. Ma cos'è? È un libro in serbo. Sai che mi piace.
3: DJ.

0: qui anni 90 proprio, ma primi anni 90, perché poi quando si parla dei periodi, un decennio, guarda che è lungo, no?
1: Beh, certo.
0: C'è la musica degli anni 80, la musica degli anni 80 è dall'80 all'84.
1: Sì,
0: 85,
1: sì,
0: 85 te, insomma,
1: sì.
0: Perché per musica degli anni 80 si intende quella roba lì inglese, sì. No, cantata
1: tu
0: con un finto David Bowie.
1: Io intendo Sandy Martin, ma pure quello,
0: ma anche
1: il buono
0: Sandy Martin
1: fa
0: parte sempre di quel periodo
1: 85,
0: lì, no? Tastiere,
1: certo.
0: Musica elettronica,
1: certo,
0: Roland,
1: certo.
0: Tutta quella
1: giusto,
0: roba.
1: Giusto,
0: certo,
1: giusto.
0: Negli anni 80 poi c'era anche la lambada.
1: Sì, alla fine è arrivata la lambada.
0: Quella non ti verrebbe mai di dire anni 80.
1: No, no,
0: quando
1: certo.
0: Dici anni 90 dici o il primo hip hop.
1: Sì,
0: no,
1: sì,
0: che esplode
1: sì,
0: in quel periodo lì, oppure appunto il grunge o le donne con la chitarra elettrica.
1: Anche.
0: Che,
1: certo.
0: Che è il caso, per esempio, di Meredith Brooks con questa bitch. Tanti scrivono per smentire la mia teoria, che poi dopo verificheremo con l'autore in persona, e cioè che i fumetti, insomma, le vignette di Peratoons non sono per un pubblico. Nicola diceva prima elementari, dicevo no, ancora meno, no, dicono ancora di più invece. Io ho 45 anni e adoro Peratoons, mio figlio di 10 anni ha tutti i suoi libri, ma li leggo anch'io e rido come una pazza.
2: Senti, senti lei?
3: Vai. Buongiorno, qui una libraia, vi volevo dire che Peratoons si vende dai 5 agli 11 anni, come il pane.
1: Elementari, le elementari.
0: No, era bella quella cosa di Magma che mi faceva ridere.
4: Mio figlio Sevi, 8 anni, fan sfegatato dei Peratoons, mi chiama Magma perché c'è una barzelletta, certo. Dove c'è il vulcano, la prima parola che dice
0: un vulcano
4: appena nato, Magma.
1: Solo
4: ho detto tutto. Ciao.
1: Solo giochi di parole.
0: Sì,
1: solo
0: sì, sì.
1: C'è un podio, sai il classico podio 1 2 3 con un gatto messo sul primo
0: gradino
1: posto,
0: più alto.
1: Primo classificato. C'è un coccodrillo vestito da chef, cuocodrillo. C'è un cane, questo è proprio vestito da cameriere.
0: Cameriere. Cameriere.
1: Guarda che tu, Linus.
0: Io sono stato traumatizzato dal nostro ascoltatore che ci manda le battute.
1: Leonardo Frattini. Ma Leonardo Frattini è l'autore.
0: È lui.
1: Alla
0: fine lo scopriremo. Però noi avevamo un equivalente, qualcosa del genere. Prima ho nominato i Teletubbies, ma quelli in effetti sono un po' troppo infantili, insomma, no? Roba che ci faceva ridere quando eravamo già in grado di intendere e di volere. Io, per esempio, tra le cose che mi ricordo c'erano le vignette di Iacovitti.
1: Certo.
0: Che ho scoperto da grande che Iacovitti di nome si chiamava Benito.
2: Benito, certo.
0: Che non è un reato, per carità. Però.
1: Curioso, insomma.
0: Chissà che.
1: È il suo babbo.
0: Che sculture avrà in casa.
1: È il suo babbo.
2: Ma forse pure lui,
1: Chi lo sa, non lo sapremo mai.
0: Le cose famose di Iacovitti erano i particolari che stavano intorno alla vignetta, perché c'era la vignetta con la storia e poi c'erano i salami che spuntavano dal terreno, i vermi col cappellino,
1: sì, quelle robe
0: e cose di quel genere.
1: Tiramolla, Geppo, insomma.
0: Sì, sì. Lì già sono più albi, sono storie un po' più lunghe.
1: Sì,
0: no,
1: beh,
0: no.
1: Fumetto,
0: la,
1: certo.
0: La vignetta è quella che una volta stava sui quotidiani anche, no? I Peanuts, per esempio, o
1: quindi
0: Handicap.
1: Carlo e Alice, no?
0: Sì.
1: Le vicende di Carlo. Qui tu dici tre vignette, striscia, tre, quattro.
0: A piede di pagina, sì.
1: Sì, belli. Comunque molto bello anche questo.
0: Matteo ne ha citata una che io non ho mai sentito.
2: Ma io leggevo il Corriere dei Piccoli quando ero piccolo e c'erano i ronfi. I ronfi erano dei roditori disegnati da Carnevali ed erano un po' pettegoli, erano sempre imbranati in questo bosco che non sapevano abitare, però erano fortunatissimi, per cui tutte le cose brutte che gli succedevano si risolvevano in niente per merito della fortuna.
1: Ecco i ronfi.
2: E il loro obiettivo quotidiano, oltre che dormire, e da lì il nome, era mangiare il legno dolce. Il legno dolce era un legno che trovavano in determinati posti.
0: Beh, allora se c'erano i ronfi c'erano anche i puffi alla fine, no?
2: Sì,
0: perché
2: già.
0: Anche le storie dei puffi erano più o meno qualcosa di questo
1: genere. Roba lì. A me piaceva molto un fumetto che si chiamava Quadratino, era un bambino con la testa quadrata. Molto
0: ascoltatore dice umorismo da cucciolone.
1: Eh beh, certo.
0: Cioè le vignette che trovate sul biscotto attaccato al gelato.
1: Assolutamente.
0: Che ci sono ancora le stesse battute poi.

0: Trap Dead, cioè cado morta praticamente. Come certi animali che si fingono morti per non essere più delle prede appetibili.
1: Le capre,
0: anche gli opossum. Gli opossum. Ma in teoria, se tu sei un predatore, stai predando quell'animale lì ed è già morto, meglio. No. Se è morto, non lo vuoi più?
1: Si vede,
0: il mondo è strano.
1: Si vede che la natura suggerisce ad alcuni animali.
0: Sì, capisco se fosse morto da un sacco di tempo, magari non ti piace, a quel punto piace agli avvoltoi.
1: Ma
0: se tu stai cercando quello, è morto, ma è perfetto.
1: Stavo vedendo un documentario a proposito delle tecniche di caccia. Tu hai visto che delle volte il leone insegue le gazzelle.
0: Il leone si è addormentato.
1: No, in quel caso è veloce e segue le gazzelle, che invece di tirar dritto e di correre il più velocemente possibile, delle volte fanno dei salti. Alti, no? E questa cosa, dal punto di vista della fuga, è un problema.
0: È uno spreco di energia.
1: Certo, e soprattutto ti rallenta. Ma nella psicologia del leone, che la gazzella conosce, lei vuole dire: lo vedi quanto sono potente? Ci vorrebbe molto poco per me per scappare più. Sceglitene un'altra di gazzella, perché io, se voglio, ti semino e ti faccio perdere forze. E il leone sceglie un'altra gazzella, sceglie quelle che non sa.
0: Sì, quella dei carabinieri. E non sa che puoi prendere la multa a quel punto, insomma. Ho visto Olivia Rodrigo sul terreno del Nou Camp di Barcellona. Nei giorni scorsi si è giocato il classico,
2: sì, certo, no?
0: Che è Barcellona-Real Madrid. Ha vinto il Barcellona 2-0, ha vinto l'ennesimo campionato.
2: Gli ha alzato lo scudetto in faccia perché il Real Madrid era l'inseguitrice,
0: sì.
2: Un po' lontano,
0: okay.
2: Ma era l'inseguitrice.
0: E appunto lei è entrata in campo, era a bordo campo e ha voluto conoscere Lamine Yamal,
2: sì,
0: che si avvia a diventare il giocatore più vincente di tutti i tempi, perché ha tipo 19-20 anni, adesso non so quanti ne abbia esattamente in questo momento,
2: sì,
0: ma già ha vinto l'impossibile, tipo già tre campionati, coppe di Spagna e qualunque altra cosa.
2: E gli rompono le scatole perché mangia gli hamburger. Perché? Perché mangia gli hamburger? Perché hanno fatto una foto prima di una partita e lui mangiava hamburger,
0: sì,
2: Coca-Cola.
0: Se fanno questo effetto,
2: voglio
0: tanto
2: dire,
0: male, no?
2: Esatto,
0: cioè,
2: esatto.
0: Trump vive solo di quello.
2: Sì, ma poi voglio dire, ha
0: 100 anni portati malissimo, ma in ottima salute.
2: A quell'età e con tutti quegli allenamenti ha un metabolismo che
0: ma
2: si può permettere ogni tanto un cheeseburger. Insomma.
0: Solo invidia.
2: Esattamente.
0: Gli dicono che non li deve mangiare.
2: Esatto,
0: insomma.
2: Esatto.
0: No, stavo pensando che la Lamine Yamal potrebbe essere giudicato, che ne so, una sorta di LeBron James del football contemporaneo. LeBron James sì, era sicuramente un predestinato e non si sa se l'anno prossimo lo vedremo ancora calcare i parquet dei campi di basket.
2: Perché è arrivato...
0: C'ha 41 anni, 41 fatti. Sono anni che si dice questo è l'ultimo. L'anno prossimo non si sa.
2: Potrebbe
0: il problema
2: essere.
0: È che quest'anno, che poteva essere l'ultimo, è comunque stato un anno in cui ha fatto la differenza.
2: Certo,
0: avevano
2: certo.
0: allestito la squadra dei Lakers per tentare di vincere la Lega, prendendo Luka Doncic, e quello si è fatto male poco prima dei playoff.
2: Quindi lui è stato determinante. Vi ricordo che questo programma è così longevo che ricordo molto
0: quando
2: bene
0: quando è arrivato,
2: cioè quando si parlava di questo prodigio assoluto,
0: sì, sì, sì,
2: scelto da, come si fa in quella cerimonia,
0: sì, sì, nel
2: lì
0: draft, sì.
2: nel draft, perfetto, c'è questo LeBron James che è un fenomeno.
0: Sì, sì.
2: Adesso sta per finire per dire
0: la sua carriera sarà durata a livello
2: 25
0: insomma, di NBA
2: anni.
0: 22-23 anni, visto che ne ha 41, però insomma i Bagatta dicono che un altro anno se lo fa, perché prima si diceva che avrebbe fatto un anno finché suo figlio non sarebbe arrivato a giocare, poi il figlio è arrivato a giocare. Diciamo che non ha avuto grandissima fortuna, però quello sfizio lì se l'è tolto.
2: Sì.
0: Adesso, prima di togliersi lo sfizio di dosso, adesso faccio come per Atunz.
2: Sì, bravo.
0: Lui vorrà vedere se l'anno prossimo, con Doncic che torna a essere in buona forma, può puntare all'ultimo anello. Tra l'altro, c'è una grande novità nel basket americano. Non che noi siamo degli esperti, io sono un guardone dell'NBA.
2: Sì.
0: Ogni tanto
2: sì.
0: guardo qualcosa, ogni tanto mi informo, però ho visto che questa potrebbe essere la volta buona che i Knicks provano a vincere l'anello. I Knicks sono la squadra insieme ai Lakers più famosa e insieme ai Celtics, no?
2: I Knicks di New York.
0: New York Knicks.
2: Sì,
0: Da 53 anni non vincono il titolo.
2: Sono
0: l'Inter della
2: dell'NBA. No, caro mio. È una battuta molto vecchia questa. È quando si dice figo, chi sei? Claudia Schiffer. Eh no, bisogna aggiornare con quelle nuove.
0: Comunque sono 53 anni che non vincono il titolo, e però quest'anno pare che ne hanno la possibilità. Sicuramente sono in finale di conference, perché sai che prima della finale vera e propria c'è la finale est e la finale ovest. Chiaro. Le due vincitrici si affronteranno. Loro sono già qualificati per questa finale, stanno aspettando di sapere chi sarà il loro rivale fra, mi pare, Detroit e Cleveland.
2: Bene,
0: e quindi
2: fantastico.
0: Insomma, questa, e comunque nonostante ci siano 53 anni fra l'ultima vittoria e adesso, la gente compra ancora le televisioni a colori per vedere i Knicks giocare a basket.
2: Sì.
0: Allora, questa canzone è del 79.
2: Sì, Rapper's Delight.
0: Sì.
2: 47 anni fa.
0: Avevano vinto da poco l'ultima volta, insomma. No?
2: Evidentemente.
0: Se sono 53 anni, vuol dire che è dal 73 che non vincono.
2: Evidentemente. Beh, no, ma lui ha detto, non è detto, voglio, ho la televisione a colori, così posso vedere i Knicks che vincono a basket.
0: Però c'era ancora l'entusiasmo.
2: C'era ancora l'entusiasmo.
0: Chissà se adesso l'avrebbe riscritta.
2: Che non lo so, non ho idea. Lì. Sappi solo che sono così disgiocchi dentro che quando mi dici Knicks, per capire di che cosa si tratta, se è una squadra di
0: football,
2: basket,
0: americano,
2: football, baseball, penso a questa canzone, quindi, perché ti dice tutto.
0: Sì, I got a color TV, so I can see
2: the Knicks play basket. Yeah.
0: Knicks, che è il diminutivo di Knickerbockers, lo sai?
2: Che vuol dire?
0: Credo che siano i calzettoni arancioni tipici degli olandesi, che sono stati i proprietari di Manhattan prima che venisse venduta agli americani.
2: Certo.

0: sì. Poi arrivano nella SketchUp con la serie
1: E. La serie E. Che quella è.
0: C'è una cosa interessante che riguarda la nostra pagina dedicata alla natura. C'è Mauro, appassionato di etologia.
1: Sì, quindi è
0: mondo animale, insomma.
1: Insetti.
2: No, quello è entomologo.
0: Etologo è comportamento degli animali.
2: Sì.
0: L'opossum è vero, si finge morto, ma la sua astuzia è tutta nel sedere. Perché secerne un odore che simula l'odore della carcassa in putrefazione, che è troppo pericolosa da ingerire.
1: Certo.
0: Quindi è l'odore della carcassa la discriminante in questo caso.
1: Certo.
0: Cioè il motivo per cui i predatori arrivano, sentono quell'odore lì.
2: Che puzza.
1: E si finge anche morto, però.
0: Si finge morto, ma nel frattempo
1: emana questo odore.
0: Che te possum.
1: E adesso dico una cosa che controcorrente, ma è la realtà. Cioè, questi animali non mangiano gli animali morti. Noi umani mangiamo praticamente solo animali morti.
2: Sì, però c'è una differenza.
0: Qualche scampetto ogni tanto.
1: Sì, ma
2: gli animali non mangiano gli altri animali morti perché non sanno come sono morti e quindi potrebbero essere morti avvelenati e quello costituirebbe un pericolo anche per loro.
0: Manca.
2: Noi invece sappiamo come muoiono gli animali e rimaniamo in un ambito di sicurezza.
1: Sì, e nonostante questo li mangiamo, nonostante.
0: Senti, ancora umorismo in attesa che arrivi per Atuns, che sarà con noi dopo la pubblicità. Mi avete fatto ricordare due fumetti di cui mi ero completamente dimenticato, scrive qualcuno, ma che ho amato: Lupo Alberto e Katy Vick.
1: Bello,
0: saluto Silver e la famiglia.
1: Bello. Ti anticipo soltanto così dei flash, no? Immaginati una giornata come quella di ieri, molto vento.
0: Attenzione.
1: E nell'aria ci sono tre tori che volano, no? La didascalia è tormenta. Anzi,
0: scusami, è vera o l'hai creata tu questa?
1: Ho dimenticato che c'erano delle foglioline.
0: È quello che fa la differenza.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Algida, secondo un ascoltatore, avrebbe completamente rinnovato le battute sui cuccioloni, chiamando per l'occasione un fumettista che si chiama Sio. Andare
2: Sio
0: subito a controllare, perché a parte le battute il cucciolone è buonissimo.
2: Sio è famoso, gli Elio e le Storie Tese hanno chiesto a Sio di fare un loro video.
0: Buongiorno a tutti, sapete come si chiamano le battute disegnate sui gelati?
1: Come si chiamano?
0: Freddure.
1: Questo è Frattini. Lo riconosco.
0: No, un saluto che arriva da Bova Marina, Reggio Calabria. La rubrica della settimana archivistica Risate a denti stretti era una collezione di questo tipo di battute. Quelli di Arca Planet hanno fatto il panettone per cani chiamandolo canettone.
1: Bello, famoso, lo conosco. C'è una lavatrice con delle braccia e un copione. La lavatrice dice essere o non essere. Didascalia: lavatrice.
0: Ti do un consiglio: stasera quando ti ricongiungi con tua moglie, con tua figlia,

0: adesso mi lasci qui alle prese con
1: Peratums, che è fantastico proprio.
0: Hai risolto il problema di stasera?
1: Alla fine devo investire del denaro.
0: Ti costa fatica, eh?
2: Che smacco!
1: È uno smacco.
0: No, ma oltre a quello davvero, che ho già perché investito. Lui davvero scherzava, ma stava cercando qualcuno che lo accompagnasse.
1: No, è la soluzione. Cioè, non è una questione di soldi.
0: No,
1: è proprio,
0: per carità.
1: È proprio che non conosco il territorio. Quindi, ok, ci troviamo, ma dove esattamente? Cioè, lo stadio, tu me lo insegni, Linus,
0: sì.
1: È fatto di furbizie.
0: Chiaro,
1: l'evacuazione dello stadio.
0: Qui ci sono il suo vicolo, sì.
1: Ci sono delle variabili abbastanza insopportabili per un ansioso, tipo se vince la Lazio, io voglio andare via subito.
0: Perché? Perché non vuoi.
1: Non
0: vuoi stare lì a festeggiare.
1: Ma no, non mi interessa. Voglio andare, quindi bisogna dirglielo.
0: Comunque
1: e poi
0: Zaccagni, tu segnati questo.
1: Sì, va bene. Zaccagni. Io mi do una ravanata.
0: Zaccagni.
1: Così. Se vince l'Inter, invece, una mezz'ora in più ci sto. Quindi, che orario dai alla persona che ti viene a prendere?
0: Vabbè, peggio problemi. Per te. Domani mattina
1: Bravo.
0: Ci sei?
1: Certo.
0: Volo
1: delle 6:30. Qua sto. E sarò in condizioni pietose.
0: Ci sentiamo tra poco su
1: Ciao.
0: Radio DJ.
3: DJ, chiama Italia.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Sei nell'anima.
7: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
8: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
9: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
8: E poi dura come minimo 20 minuti.
9: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
8: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
10: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
9: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
8: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
9: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
10: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
11: Ho voglia di navigare.
12: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
11: Mm-hmm.

0: No, voglio navigare con il gigante.
1: Oh!
2: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
3: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
3: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: My Movies presenta.
8: Inizia dicendomi perché sei qui.
9: Mi serve un vestito.
8: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
9: Non sapevo dove altro andare.
7: Il premio Oscar Anne Hathaway.
9: Non volevo tagliarti fuori,
8: ma lo hai fatto.
9: Non puoi odiarmi davvero.
8: Oh sì che posso.
7: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
9: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
7: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
10: Anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
11: Radio DJ consiglia.
12: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
13: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
14: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis.
12: Wimbrace Games, Play Wild.
13: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
14: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
12: Tutte le info su dj.it.
15: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
16: Aiuto, cadiamo!
15: O ti senti ACT?
17: Oh, che forza!
15: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
18: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
19: Il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
20: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
21: Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura, con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.

0: Diamonds, Rihanna su Radio DJ. C'è qualcuno che si è allargato, non di solito l'ospite si mette di qua, ma siccome Nicola se n'è andato, ho detto no, allora io lo voglio al posto di chi abitualmente
1: guarda,
0: parla
1: Nicola
0: lì, no?
1: È andato a Roma e ha perso
0: la poltrona.
1: Questo è un po' un fatto.
0: Buongiorno
1: evidente.
0: E benvenuto ad Alessandro Perugini.
2: Ciao, grazie a tutti. Ciao, grazie caro. A tutti gli spettatori, è un grandissimo onore. Per me è un sogno anche questo che si realizza.
0: Mi piace l'accento umbro, anche se ad Arezzo si comincia a mischiare un po' col toscano. Però adesso che hai parlato in maniera più formale...
2: Perché io sono un mix, è una cosa che mi porto dietro fin dalla nascita praticamente.
0: Cioè?
2: Sono nato ad Arezzo negli anni 80, ma io faccio Perugini di cognome.
0: Di cognome.
2: E negli anni 80 c'era una rivalità pazzesca.
0: Fra Aretini e Perugini.
2: E poi abitavo in un paese ancora più piccolo, a metà, 30 km da Arezzo e 30 da Perugia. Quindi ho... un po' della parlata perugina e un po'
0: della
2: toscana. Poi ho vissuto anche un po' di anni a Perugia, quindi ormai non sono né aretino né perugino. Tutte le volte mi sento
0: cittadino del mondo, a secondo dei posti dove vai tu gli appartieni. Tra l'altro la canzone appena ascoltata si ricollega un pochino al mondo dei disegni, perché nei giorni scorsi Rihanna ha pubblicato un video in cui la si vede, il suo tatuatore di fiducia, che le riproduce su una gamba un disegno fatto da sua figlia che ha pochi anni. Il disegno in verità è lo scarabocchio.
1: Sì,
0: insomma,
1: io capisco i disegni dei figli che possono essere dei ricordi, sono cose anche molto belle, no? Ma questo è uno scarabocchio, non è niente. L'ha messo dietro il ginocchio, nella parte dove il ginocchio si piega. Ed è veramente, tu prendi la penna e boom, boom, boom, boom, alla cieca.
0: E la domanda è, chissà se qualcuno si è fatto
1: ma sembra
0: tatuare un personaggio, eccolo lì, terribile, un tatuaggio dei peratum.

0: da qualche parte. Tu non ce l'hai addosso un personaggio tatuato?
1: No, no, né di altri cartoni o personaggi. Una volta mi chiesero se potevo mandargli un disegno da far tatuare.
0: Da riprodurre?
1: Detto, no, non, troppa responsabilità.
0: Se volete farlo, fatevelo voi, ecco, comprate il libro e lo ricopiate, insomma.
1: Bravo.
0: A che età hai imparato a disegnare o hai scoperto di essere bravo a farlo?
1: Allora, la prima volta che mi sono approcciato a disegno era proprio alla materna. Mi ingarellai, come si dice in Toscana, mi misi in competizione con una bambina bravissima. E lì capii che ero bravino a disegnare, mi piaceva. Poi dopo ripresi tanto a disegnare alle medie, soprattutto le vignette, perché amavo leggere fumetti tipo i Peanuts.
0: Ok, non so se bravo.
1: Ti dice qualcosa.
0: Leggermente.
1: E Lupo Alberto, tutto questo genere a vignetta.
0: Scuole medie, stiamo parlando dei primi anni 90.
1: Sì,
0: quindi, no?
1: Sì, sì, io sono dell'82, quindi nel 92, 93, 93, così. Insomma. E lì incominciai a disegnare le vignette, questo format.
0: Perché, perdonami, quelli che disegnano, i fumettisti, insomma, hanno due strade, no? O disegnano i pupazzetti, no? Tiramolla, il Lupo Alberto, tutte quelle cose, oppure vanno verso, che ne so, Dylan Dog o cose ancora più elaborate. Tu hai scelto la via del pupazzo, insomma.
1: Sì, mi piaceva tanto quello, quel tratto lì, anche il bianco e nero in quel modo, proprio il format, una, due pagine, la striscia, appunto.
0: Certo.
1: Quella l'adoravo, mi faceva ridere il fatto che ogni tot ci fosse sempre una battuta. E alle medie facevo queste vignette nei diari dei miei compagni di classe.
0: Okay.
1: Mi aiutava a fare amicizia, a essere anche un po' al centro dell'attenzione. Il disegno mi ha aiutato tanto, proprio in generale, facevo i cartelloni nella scuola.
0: Anche da un punto di vista relazionale, insomma. No?
1: Sì, sì, sì. Dopo non ho mai sognato di diventare fumettista.
0: Certo. Finiscono le medie, che scuola fai?
1: Faccio lo scientifico, perché amo anche la matematica.
0: Dove siamo in questo momento?
1: Arezzo, sempre in via Francesco Re di allo scientifico.
0: Bastava Arezzo, sì.
1: Sì, sì, no, magari così sono contenti.
0: Ah certo, c'hai ragione anche te.
1: E scientifico, perché amavo la matematica fin da piccolo, e quindi dopo scelgo ingegneria, insomma. Serve un lavoro stabile.
0: Chiaro.
1: Non
0: chiaro.
1: Lo sogni neanche il fumettista, è troppo.
0: Certo, ci siamo passati tutti per questo percorso. E hai fatto davvero l'università?
1: Ho fatto 3 anni lì di università, ma in 3 anni avevo fatto gli esami del primo anno. Con la mia capacità matematica ho detto, se continuo così, 3x3, 9,
0: ci vorrà
1: ci vuole
0: un po' di più.
1: Anni, solo per la triennale. Quindi che cosa ho fatto? Qui c'entrate anche voi di Radio DJ, sono venuto a Milano.
0: Ok.
1: E a fare una scuola di grafica pubblicitaria, mi sono trovato benissimo, Milano è splendida, la mia seconda casa, ho trovato subito lavoro, appena sono andato in uno studio da grafico pubblicitario, lì ogni mattina, indovina che cosa ascoltavano?
0: Per forza, ecco, era obbligatorio.
1: E c'eri tu e Nicola, quindi per me siete
0: tu
1: di
0: tu puoi
1: famiglia.
0: Raccontare qualunque cosa della tua vita e noi già c'eravamo comunque.
1: Infatti.
0: Perché anche quando sei nato, io già c'ero che facevo la radio.
1: Lo so, però vi portate bene entrambi.
0: Grazie.
1: Si vede che fate sport, insomma.
0: Senti, il salto di qualità lo fai quando fai una sorta di South Park italiano.
1: Sì. C'entra South Park nel senso che prendo in prestito il nome Kenny, che è un personaggio di South Park che muore sempre, e lo porto in un format
0: che muore sempre. Vai tranquillo che a noi piace molto.
1: Sì, sì, lo so, infatti me lo dicevano tutti quando stavo a Milano, che era una bella parlata la mia, mi sentivo speciale solo per quello.
0: Figura.
1: E prendo in prestito Kenny come nome, non visivamente, e crea un personaggio che tutti i giorni sui social muore, crea un delitto.
0: Okay.
1: E tutti i giorni bambini, ragazzi, teenagers,
0: cioè, la serie si chiamava Chi ha ucciso Kenny,
1: Chi ha ucciso,
0: no?
1: Kenny,
0: che però non era disegnato come quello di South Park.
1: No, era diverso,
0: era uno dei tuoi tipici, insomma.
1: Era comunque semplice, teste grosse, certo. Molto minimale, ma mica perché ho scelto quello a priori, ma perché è più facile da disegnare, insomma. Dovevo allenarmi i primi anni. E quel format mi portò nell'arco di un anno 500.000 di follower.
0: Caspita.
1: Poi capii che dovevo fare altri tipi di format. Dovevo essere quasi proprio come una radio, che ha tanti tipi di programmi. E reinserì, diciamo, il programma Freddure. Infatti oggi è freschino a Milano, colpa mia, scusate. Sono arrivato con le freddure.
0: Te lo porti dietro, insomma.
1: E
0: quindi i social ti hanno fatto fare la grande svolta, insomma.
1: Sì, sì, soprattutto perché, con tutti i difetti che hanno, soprattutto se sei lì l'utente che ti porta via un sacco di tempo, hanno il grandissimo pregio di darti un feedback istantaneo. Quindi capivo cosa piacesse, cosa non piacesse.
0: Certo.
1: Quello è stato utilissimo. Poi ti dà anche l'obiettivo giornaliero. Quei like, quelle visualizzazioni, quei feedback ti facevano lavorare oltre misura, facendoti passare quelle ore di disegno come un hobby e non come un lavoro. Certo. Quindi io i primi 3 anni praticamente non ho monetizzato, non lo volevo neanche, volevo solo...
0: Però ti accorgevi che stavi diventando popolare.
1: Sì.
0: E siamo arrivati alla fine degli anni 10, diciamo.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Devo dire che Dito nella piaga è un po' un nome da fumetto.
2: Sì.
1: No,
2: sì,
1: cioè anche lei alla fine interpreta un personaggio un po' sopra, certo, le righe, volutamente, insomma. La tua famiglia come ha vissuto questa tua evoluzione da ingegnere a fumettista?
3: Devo dire che mi ha sempre appoggiato, più o meno tutti, però è un appoggio che deve venire fin da piccolo. Cioè non è che quando inizia un progetto viene di base, e quello me l'hanno sempre dato, tanta fiducia a mia mamma, a mio babbo. Poi quando ho iniziato, che vedevano che ci stavo tanto davanti a questo telefono a disegnare, erano preoccupati, che succede? Mi avevano visto, certo, proprio appassionato, e lì mi ha sostenuto tanto mio babbo, che figurati, l'arte a lui piace tantissimo, e invece la mia mamma dice ma ok, ma
1: è più preoccupata per il suo bambino, insomma.
3: Sì, comunque già avevo un bel lavoro che amavo, che era il grafico pubblicitario,
1: certo,
3: e non si sa mai che impazzisca questo Alessandro Pera e molli tutto.
1: Ecco perché siamo con Pera Tunes, lo dico per i genitori dei ragazzini che magari in questo momento sono a scuola. La puntata la si potrà anche riascoltare, fategliela riascoltare,
2: si potrà anche rivedere
1: e anche soprattutto
2: su YouTube,
1: rivedere
2: sui nostri social.
1: Però tu sei

0: l'unione di due cose contemporanee, no? Perché sei quello che disegna, ma sei quello che idea le freddure, le battute. Nasce prima la battuta e poi il disegno, evidentemente, sì.
1: Sì, insomma. Sulle freddure ormai è diventata una maledizione la mia, perché qualunque cosa sento, mi viene la freddura, sono allenato. Quindi quelli mi vengono.
0: Le fai
1: benissimo.
0: Anche scherzando con i tuoi amici?
1: Sì, sì, le testo.
0: E non ti sopportano per questo. Allora.
1: Infatti, se vuoi, testo una con te che mi è venuta venendo. Per la prima volta ho preso la metropolitana Lilla, la M5.
0: Sì.
1: Ho chiesto alla signora dove fosse e lei ha detto Lilla. Sì, ma dov'è? Lì o là? È brutta questa, però
0: è capire. Un po' Frankenstein Junior, no? Ecco. Lupo ululì, castello ululà.
1: E quindi le faccio, ma nel senso ho anche altri format, tipo rifare vecchie barzellette, indovinelli, quelli mi vengono proprio abbastanza bene anche quelli. Quindi molte è farina del mio sacco, tanto è rivisitazione.
0: Chiaro.
1: E tanti infatti si chiedono come fai a fare tutte queste battute. Se guardi i miei contenuti sono tantissimi.
0: Certo.
1: Quindi uso anche questi espedienti qui. Poi va bene, le disegno, le doppio anche, prima le montavo, adesso ho dei collaboratori, adesso ho anche degli animatori, uno studio fortissimo che mi aiuta, okay. E un po' mi sto allargando.
0: È una piccola impresa insomma la tua, no? D'altronde hai venduto fino adesso in meno di 10 anni 4 milioni di libri.
1: Un po' meno, siamo sui 3.
0: Beh, però insomma, ho visto che un po' di tempo fa eri primo assoluto nella classifica,
1: sì,
0: di vendita.
1: Sì, quello è un altro
0: non
1: sogno.
0: Non soltanto nelle varie o nelle cose lì.
1: Sì, quello è incredibile, cioè proprio come autore di libri.
0: Quanti ne sono usciti fino adesso?
1: Siamo a 13, deve
0: 13,
1: uscire 14.
0: Perché ne escono due all'anno,
1: sì, ora sì,
0: mediamente.
1: Sì.
0: E poi c'è il diario scolastico.
1: Sì, anche quello ci sta.
0: Quando tu concepisci una battuta, un gioco di parole, una barzelletta, pensi più o meno alla faccia del ragazzino o della ragazzina che la leggerà?
1: Penso alla mia, cioè ormai poi sono anche abbastanza, so cosa potrebbe funzionare e no.
0: Okay.
1: Su qualcuna sì, la penso, soprattutto nelle battute, quelle un po' scherzose, che giocano anche un po' nell'interazione con il contenuto. Mm-hmm. Lì ci ridacchio sotto i baffi, dico guarda qui ho fatto un bello scherzetto. Sui social, quelli dove c'è l'età un po' più alta, li faccio proprio arrabbiare su queste cose qui, che ne so, contenuti tipo che io dico tutti i colori esistenti per arrivare a una fine che chissà che fine ci dirà questo pera. In verità dico mandate questo contenuto per far perdere tempo al vostro amico e quindi io rido su questa cosa.
0: Com'è
1: qua.
0: Quella della convention degli spermatozoi e di quello che prende il microfono e dice grazie di essere venuti?
1: Ecco, quella non la posso più fare però. Una delle mie cose più virali, però quella non la posso più fare perché mi si è allargato così tanto
0: il pubblico.
1: Il pubblico che sono un po' più... Però per fortuna quella lì non la capirebbero.
0: Mm-hmm.
1: Quindi delle volte... Se non è per loro, no, io tanto non è esplicita, non la capiscono, magari
0: certo.
1: La ripescano tra qualche anno.
0: E dicono, hai capito, che Pera era anche un po' malizioso.
1: Sì, sì, vabbè.
0: No, c'è una cosa importante che succede nella tua vita, cioè da lunedì prossimo c'è una serie in televisione, no? Su Rai Gulp e Rai Play, ed è quella a cui facevi riferimento prima quando parlavi dei tuoi amici animatori.
1: Infatti.
0: Che la stanno muovendo, insomma, no?
1: Si chiama Prova a non ridere, dal format che uso spesso nei miei social, che funziona tantissimo, perché già quando tu dici prova a non ridere, ti viene da ridere.
0: Certo.
1: Hai fatto la gara con gli amici, guardiamoci negli occhi
0: sì,
1: e vediamo
0: sì,
1: di non ridere,
0: sì,
1: cioè
0: ovviamente.
1: È difficilissimo.
0: Sì. Ci hanno fatto un programma come LOL.
1: Ecco,
0: no?
1: Infatti. E quindi con quel nome lì già vuol dire pongo delle basi, tantissime battute una dietro quell'altra, impuntate da 6 minuti su Rai Gulp, ogni giorno alle 19.30, prendo tantissime delle mie migliori battute e ho aggiunto anche battute nuove animate coi fiocchi, dico, perché per fortuna c'è un team di animatori che sono animatori.
0: Beh, qual è il tuo disegnatore preferito?
1: Allora, a me piace tantissimo italiano Leo Ortolani.
0: Okay. Piace uno storico?
1: Come?
0: È uno storico Ortolani?
1: Sì, per me è un maestro praticamente, lo adoro. Ratman è il mio personaggio preferito. E anche Lupo Alberto con Silver. Come italiani. Poi mi piacciono anche i manga, Kentaro Miura. E fumetti americani meno. Dell'America adoro tantissimo le serie, le sitcom.
0: Bene, abbiamo finito, ci sta facendo un sacco di segni dall'altra parte. Complimenti, bravo, vedo che la
1: grazie,
0: gente ti vuole molto bene e nel frattempo, meno male, sei arrivato a Radio DJ.
1: Sì.
0: Ci hai impiegato un po' di anima. Ecco di fatto. Grazie, a domani.

0: DJ!
1: One nation, one station.
2: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
4: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
6: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
5: E poi dura come minimo 20 minuti.
6: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
5: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
4: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
6: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
5: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
6: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
4: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
7: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETE Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata.
8: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
10: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
11: Salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
12: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
13: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
12: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
14: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
12: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
14: Questa è la via.
12: Dal 20 maggio, al cinema.
15: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Geniale! Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
20: La spesa intelligente!
21: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
22: Movies presenta...
23: Inizia dicendomi perché sei qui.
24: Mi serve un vestito.
23: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
24: Non sapevo dove altro andare.
22: Il premio Oscar Anne Hathaway.
24: Non volevo tagliarti fuori.
23: Ma lo hai fatto.
24: Non puoi odiarmi davvero.
23: Oh sì che posso.
0: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
1: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
0: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
2: Party like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Neffa.
9: Oggi non c'è sole intorno a me.
2: Night.
9: Dici che resti, allora urlalo forte.
2: Fabri Fibra.
9: Stavo pensando a te.
2: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
22: Sono le 6. Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Stati Uniti e Cina avranno un futuro fantastico insieme, lo ha detto il presidente americano Donald Trump durante l'incontro con Xi Jinping nella grande sala del popolo a Pechino. Dovremmo essere partner, non rivali, ha detto il presidente cinese. Nella notte un massiccio attacco aereo russo ha colpito Kiev, droni e missili sono stati lanciati sulla capitale ucraina, dove diverse persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie di un edificio residenziale. Nessun ferito invece per un drone caduto sulla base UNIFIL dei militari italiani in Libano. Il presidente Mattarella scrive al collega israeliano Herzog: attacchi inaccettabili. Ma gara al Senato, al Question Time con Giorgia Meloni, le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, avverte la Premier che apre alle opposizioni che vogliono collaborare per l'interesse nazionale. Scontro con Renzi che paragona il governo alla famiglia Adams. Volete che venga in Parlamento, ma a parte accuse e insulti c'è poco di cui parlare, replica la Premier. Il Centro Europeo per la Prevenzione tranquillizza sul caso Antivirus, precisando che i casi sono scesi a 8 e che allo stato non si è registrata nessuna mutazione. In Italia sono tutti negativi gli accertamenti sui pazienti considerati a rischio contagio. I cittadini devono stare tranquilli, non è come il Covid, ribadisce il ministro della Salute Schillaci. Bagno di folla a Reggio Emilia per Kate, la principessa ha scelto la città emiliana come meta del suo primo viaggio all'estero dopo la malattia per conoscere da vicino il metodo educativo per le scuole d'infanzia, è diventato un modello nel mondo. Sono affascinata dalla vostra filosofia, ha detto Kate, che ha incontrato i bambini e le centinaia di persone accorse da tutta Italia per salutarla. Siamo allo sport, il calcio, l'Inter centra il doblete campionato Coppa. Nella tesissima finale di Roma, la squadra di Chivu batte la Lazio 2-0 con un autogol di Marusic e una rete di Lautaro. Per i nerazzurri è la decima Coppa Italia. Restiamo a Roma con il tennis, agli internazionali d'Italia, impresa di Dardelli che batte lo spagnolo Hodar per 7-6, 5-7, 6-0 e vola in semifinale dove sfiderà il norvegese Ruud. Oggi tocca a Sinner contro il russo Rublev.
25: Radio DJ, informazione gratuita.
22: Appuntamento tra un'ora.
26: Radio DJ
27: One Nation One Station.
28: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
29: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
30: E quella lassù?
29: È la costellazione del benzinaio.
31: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
32: Predatroni, dal

0: sa di felicità.
1: Consegne su pallet espresso più puntuali
2: e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: Have fun with Nature Valley, ispirato dalla natura.
6: Buongiorno, massa di stambecchi reali.
7: 006. Ciao Umberto e Damiano, buongiorno.
8: Buongiorno ragazzi.
9: Umberto e Damiano, buongiorno.

0: ma fatta apposta aprire con lui. Cioè, neanche volendo.
1: Se non lancia il microfono, lo spacca. Poi non possiamo andare avanti per le prossime ore.
0: Ma credo che, conoscendo la fede calcistica di Tommaso Paradiso, ieri sera abbia lanciato altre cose oltre il microfono, guardandola. Non so se stava allo stadio o l'ha vista in televisione.
1: Non va più allo stadio.
0: Non
1: lui.
0: Va più.
1: No.
0: Ma per la protesta che c'è in corso contro
1: anche,
0: la presidenza,
1: anche
0: per quello. Tu eri allo stadio ieri?
1: Che vuol dire?
0: Dico, siccome ieri si è giocata la finale di Coppa Italia a Roma tra Lazio e Inter, sapendo che tu sei tifoso della Lazio, ieri non volevi parlare della partita, mi sono immaginato forse andrà allo stadio.
1: Non ho capito, non ti seguo stamattina. Sarà che forse ho dormito poco e quindi.
0: Ecco, a proposito,
1: anche quello.
0: Ma come mai hai dormito così?
1: Che c'ho la bambina che sta mettendo i denti.
0: Ah, ok.
1: C'è due, ne sta mettendo altri, quelli superiori.
0: Sì.
1: Quindi non quelli
0: due?
1: Sopra non ce n'ha due.
0: Due?
1: C'ha due dentini piccolini, c'ha.
0: Prima ne aveva zero e adesso ne ha due.
1: Certo, quando crescono i bambini, certo, non è che nascono con tutti i denti. Quindi,
0: Ma la fatina dei denti a casa tua si chiama Lautaro?
1: No, noi stranieri non li facciamo entrare.
0: Ma
1: in casa.
0: Eccolo, è arrivato. Ma per chi non stesse capendo di cosa si parla, ieri sera l'Inter ha vinto la Coppa Italia proprio facendo le spese della Lazio.
1: Bene, e dunque, siamo contenti. Bene.
0: Ma non è che allora, scusami, non è che quando arriva Gianni che col suo Milan ha perso, qui dentro
2: bravo.
0: Si può fare lo sfottò calcistico.
1: Io,
0: è una ruota, bisogna starci.
1: Devo dire che io il calcio mai non lo seguo più. Io
0: mai
1: faccio altro e preferisco altri tipi di sport.
0: Ma mi si è imborghesito, signor Daniel.
1: Ieri ero a vedere il tennis.
0: Il tennis? Chi ha visto ieri di tennis?
1: Un bassotto con i capelli dritti e poi ero lì per fare...
0: Se lo segue conosce, dai i nomi di chi guarda, mi scusi.
1: Dattero.
0: Ah, stava guardando
1: Dattero ieri sera. Poi c'era a un certo punto un fumo.
0: Ecco perché la partita, il match degli internazionali si è svolto in contemporanea con la partita di calcio.
1: No, era la mia pipa.
0: Lei fuma la pipa, ma non si fa, nello stadio non si fuma.
1: E quindi chi se ne frega del calcio, c'è uno spot per buzzurri.
0: Ah, i buzzurri
1: giocano a calcio, ormai va solo il tennis.
0: Va bene, se può spegnere la pipa che sta
1: affumicando
0: tutto quanto lo studio.
1: Solo tennis da oggi in poi,
0: solo
1: ragazzi.
0: Niente,
1: basta così.
0: Il calcio è archiviato.
3: Amo e mio mi sintonizzo.
4: Signore e signori, Umberto e Damiano.
3: Pescola

0: E dalle 6 c'è 06 solo su Radio DJ 006.
1: Buon giovedì 14 maggio 2026, sono 10 minuti dopo le 6, inizia 006.
2: Buongiorno da Umberto e Damiano, buongiorno Lele.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a Gianni Faluomo in redazione.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno anche a tutti gli amici del 3514006730. Gianni, noi lasciamo a te, come sempre, essendo tu il capo della redazione, la selezione dei messaggi di oggi. Quindi sta a te decidere se vuoi portare avanti gli sfottò che stanno arrivando in questo momento o deviare su tutt'altro.
4: Ah no, non mi sembra bello portare avanti gli sfottò, no. Dai, no. Non voglio approfittare.
5: Damiano!
4: Ecco qua.
5: Ma ciao! Forza Lazio!
1: Molto bene.
2: Chi è questo disidratato?
1: È rimasto qui.
2: Chi è questo disidratato? Chi è?
1: Il disidratato.
2: Chi è questo buzzuo? Chi è?
1: Sarà qualcuno che segue il calcio e magari ti fa
2: bloccate contatto. Oh, che viene tipo Arbore, mi sta venendo. Bloccate il contatto dell'amico. Poi lunedì ci risentiamo lunedì.
1: Perché lunedì?
2: Lunedì lo possiamo, dopo il weekend lo possiamo sbloccare. Capito?
1: Pensavo ieri, hai citato il fumo, no? Questa storia del fumo che ha invaso lo stadio del tennis.
2: Posso dirlo, dico io, organizzazione di Peracottari, ragazzi.
1: Da chi ce l'hai, col tennis o col calcio?
2: Tutti
1: quelli. No, la mia domanda
2: veramente
1: è
2: scandaloso.
1: Ci sono tutte queste polemiche infinite per la finale del tennis di domenica. Ne stiamo parlando anche qui da giorni con la contemporaneità del match di calcio. Ma ieri sera c'era la finale di Coppa Italia con un match nello stesso stadio del tennis. Perché ieri sera non c'era il problema?
2: Si sono giustificati dicendo: non potevamo prevedere la Lazio in finale di Coppa Italia.
4: Vabbè,
2: lasciamo stare che abbiamo fatto schifo, non ha giocato. Però
1: ma è stato forte anche lì.
2: Non te ne puoi uscire con una dichiarazione del genere. Cioè, tu devi prevedere tutto. Cioè, è una grande manifestazione. Cioè, ci vengono da tutto il mondo.
1: Vabbè,
2: facciamo ste figure.
1: Non mi sembra che ci siano stati chissà quali disordini o problemi ieri sera. Quindi, da un certo punto di vista, la macchina.
2: Non so lì la zona com'era. Cioè, a livello di ordini di tafferugli, non ci sono stati.
1: Non
2: però
1: mi risulta.
2: Anche a livello proprio di organizzativo. Cioè, anche il semplice trovare parcheggio.
1: Ma quello perché non esiste. Quello non esiste. Quindi, il problema non se lo pongo. Vedi la furbizia qual è? Io il parcheggio non lo costruisco.
2: Tanto
1: così il problema
2: c'è.
1: Parcheggio non ce l'ho,
2: certo.
1: non c'è questo problema. Sta girando tanto, a proposito della Coppa Italia vinta dall'Inter, l'immagine di Chivu a fine match che rimane in disparte rispetto alla festa, proprio per dare merito ai suoi ragazzi. E questa cosa sembra che abbia toccato l'emozione di qualche tifoso. Come? No, l'ho letto.
2: Chivu si è emozionato.
1: Visto le storie, i commenti. Tutti tirano sulla coppa e l'allenatore in disparte che li guarda e applaude i suoi ragazzi.
2: Bravo, bravo Chivu.
1: Non si può parlare oggi di questa storia della Coppa Italia.
2: Grande allenatore.

0: Lady Gaga con Doci Runway su Radio DJ alle 6 e 16 minuti. Ancora buongiorno, buon giovedì a tutti gli amici. Allora, sto vedendo tanti messaggi al 3514-006-730. Ancora, ovviamente, sulla partita di ieri sera.
1: Però, è attualità. Non voglio parlare di calcio, ma è attualità.
0: Oggi si è giocata una coppa, ha vinto una squadra. E però stiamo decidendo di arginare poco gli sfottò perché è un po' una sorta di programma dove se bisogna fare il bullismo su qualcuno del programma, ok, quando bisogna farlo sul conduttore del programma, all'improvviso questo bullismo non si può più fare. Esci
2: poi
0: da fuori
2: qualcuno sono io, perché non è che
1: siamo quattro, quindi non è che...
0: Allora, l'ultimo vocale sul tema della partita di ieri, che poi andiamo avanti. Chi abbiamo?
3: Umberto Damiano, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: E al tennis fai una scoreggina e l'arbitro dice silenzio. E con le due ragazze ieri sera hanno giocato per almeno per mezz'ora con un elicottero che gli volava a 100 metri sopra la testa. Cioè, voglio dire, non lo so, forse è una cosa corretta. Comunque, vabbè. Il calcio soprattutto, perché altrimenti per l'amor di Dio.
0: Ma cosa? Non ho capito cosa? Il finale, ti giuro, non l'ho capito, mi dispiace.
1: Ciao, buonanotte a te.
0: Ho capito il contesto iniziale, sì. Però il finale mi sono perso.
1: Lasciando quello che ho capito, il calcio viene prima degli altri sport praticamente, quindi chi se ne frega che stanno giocando i ragazzi, anche se sono abituati a giocare in silenzio. Ieri c'era la partita e quindi...
0: Allora sì, c'è il match di Darderi, che ieri era, come detto, in contemporanea. Durato 3 set, durato 3 ore 8 minuti, è durato tantissimo, è finito oltre il finale della partita, che si giocava nello stadio accanto. Effettivamente l'eco dei tifosi, l'elicottero che girava, non c'era la migliore delle atmosfere.
1: Non c'era un'atmosfera tranquilla.
0: Soprattutto nel finale, durante i festeggiamenti dell'Inter tirando sulla coppa, sono partiti fumogeni, fuochi d'artificio, ma di là stavano ancora giocando. E quindi c'è l'estratto del commento durante il match che si ferma
1: per
0: l'arrivo del fumo in campo e non si vedeva più niente. Sentiamo.
4: Andare fuori, ma come? Cioè, non si sa come possa andare fuori questo fumo. L'aria è pesantissima, è carica di umidità e quindi lo tiene giù.
5: Sì, capisco. No, ti capisco, è del fumo che credo venga dai fumogeni fuori.
1: I fumogeni, sì, sì.
6: No, veramente non vedo, non è che...
4: Ha ragione Darderi che Darderi non vede, perché veramente non si vede. Ma...
5: Dobbiamo aspettare un pochino che va via, forse.
0: Fischi.
1: Beh, certo, è...
4: Arrivata intanto la racchetta.
0: La racchetta per provare a mandare via il fumo.
1: La gente voleva andare a casa a dormire dopo la mezzanotte, quindi anche quello è stato il problema.
0: È rimasto lì per un sacco di tempo il fumo. Non se ne
1: va
0: andava,
1: via facilmente.
0: Non
1: sì.
0: si riusciva a finire. Stanno ancora lì adesso.
1: È finita.
2: Però immagina fumo, elicotteri. Sì. Sembrava Apocalypse Now. Sì.
0: Il migliore dei match.
1: A proposito di match, è uscito l'orario di Sinner. Quindi a che ora gioca Sinner per capire?
2: Ecco, alle 13.
1: Alle 3, ora di pranzo. Quindi,
0: sì. Quindi si può giocare.
1: Lo fanno apposta così. Gioca Sinner, potete giocare.
0: Sei contento, Gianni, che oggi vai a vedere Sinner?
2: Molto, perché io ho il biglietto per le 19.
0: Mannaggia la miseria, ma non si può così.
1: È bruttissima sta roba.
0: Oh, ma non ne va dritta una.
1: Mi viene in mente di quando tipo arrivi in ritardo a un concerto e.

0: vai a un concerto per vedere un artista, sì, ma ce n'è un altro.
1: Ah, anche questo, sì, questo
2: però lì succede quando arrivi troppo presto. Esatto. Ti devi beccare tutti quelli che fanno l'apertura.
1: Quindi non puoi cambiare, cioè non si può cambiare il biglietto. No. Non neanche se vai fuori lì e ti metti a fare a cambio con qualcuno. Vabbè, non
0: posso
1: credo,
0: provare
1: non credo
0: così.
1: Si possa,
0: sì,
1: fare.
2: Oh, a proposito di Apocalypse Now, che prima hai citato, scene di guerra. Scene di guerra forse non è il momento migliore per le crociere, se la stanno passando malissimo. Avete letto ieri la notizia della nuova nave bloccata in quarantena con 1700
1: in Francia,
2: passeggeri?
1: In Francia, sì.
2: In Francia, siamo a Bordeaux, focolaio di gastroenterite o, come è stato chiamato nel corso di tutto questo autunno, il norovirus.
1: Eccolo.
2: Che non è altro che una gastroenterite molto potente, quindi con febbre, vomito, diarrea.
1: Sta colpendo un po'
2: tutti. Ha colpito
1: tutti.
2: Una persona sulla nave, tra l'altro c'è una persona che è deceduta per colpa di questa gastroenterite e adesso, come è successo per la nave quella famosa, sì, in Argentina dell'antivirus,
1: adesso,
2: per evitare che si possa diffondere ulteriormente questo nuovo focolaio di norovirus, tutti in quarantena,
1: tutti
2: a bordo di questa nave.
0: Fra l'altro il norovirus è soprannominato il virus delle crociere perché, vedi, si sviluppa spesso in quella situazione
2: e quindi adesso
1: non è un bel periodo quindi per le crociere.
2: Vabbè, magari sai cos'è, io penso sempre alla famosa notiziabilità, magari c'è sempre una nave da crociera con questi problemi a bordo, ma in altri contesti, in altre circostanze non se ne parla.
1: Non se ne parla, certo.
2: Non,
1: sì,
2: non ti fa notizia. Adesso, siccome l'attenzione è tutta su questa cosa delle navi da crociera, all'improvviso fa notizia anche questo. Non lo possiamo sapere,
1: no,
2: rimangono,
1: no,
2: i dati alla mano e il fatto che alle 6:21 abbiamo il disco karaoke di 006.

0: Niente, non ce la fa, non ce la fa, Non ce la fa, è difficile.
1: È difficile perché è salito troppo.
0: È facile.
1: Però è bello, grazie che, per mandarci i vocali da sotto le docce. È incredibile il vocale da sotto la doccia, è fantastico.
0: Si sta
1: grazie.
0: Preparando, bravo, bravo l'amico.
1: 3514-006-730. Abbiamo bisogno però di un cantante,
0: cioè, per capire,
1: leggermente migliore.
0: Professionista o non?
2: No, intanto vi faccio scegliere voce maschile o voce femminile.
1: Ieri abbiamo sentito.
0: Non una voce maschile.
1: Ma che eravamo qui ieri, ma chi
0: andiamo con una voce femminile, va, vai, dai, vai, che tu, fa sempre Gianni, piacere.
3: Un magazzino che contiene.
0: No, io ho detto femminile, Gianni, t'avevo detto.
3: No, alcune nere, alcune gialle, alcune rosse. Dovendo scegliere, studiare le mie mosse. Sono all'impasse.
1: Bassa bassa, uno d'oro.
3: Mi sto accorgendo che son giunto dentro casa. Con la mia cassa ancora con il nostro rosa. E non vorrei aver sbagliato la mia spesa.
1: Oppure?
3: O la mia sposa.
1: Beh, dai, no, dai, no, dai.
0: La prossima volta non lo chiedere, però, allora, se volete.
1: Che cosa?
0: Una voce maschile o una voce femminile. Non lo chiedere, fai come vuoi, tanto.
1: L'ha messa femminile, hai chiesto la femminile. E te l'ha messa.
2: Ma ti metto pure quella maschile.
0: Siamo già in ritardo, non c'è tempo.
1: E allora, niente, domani. DJ.

0: Che
1: l'hai presa alta, mi sa, amico mio.
2: Purtroppo
0: è alta,
1: è alta. Abbassa il tono, vai.

0: avventura quotidiana, fatevi accompagnare da Nature Valley, lo snack croccante e goloso per natura.
1: Le barrette Nature Valley sono pratiche da portare sempre con sé e perfette per tutta la famiglia.
0: Provate Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Nature Valley Protein con 100 grammi di proteine.
1: Le trovate anche alla DJ 10.
0: Nature Valley, ispirato dalla natura. Radio DJ One
2: Nation One Station. Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 16 maggio alle 15 la Sprint Race e domenica 17 maggio alle 14 la gara con il Gran Premio Monster Energy di Catalunya. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
5: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
8: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
9: Radio DJ consiglia.
10: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
11: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
12: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis.
10: Wimbrace Games, Play Wild.
11: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
12: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
10: Tutte le info su dj.it.
13: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
14: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
15: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
16: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Ulisse, ho voglia di navigare.
19: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
18: No, voglio navigare con il gigante.
19: Ah!
18: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
20: Anche stanotte zero riposo.
21: Allora cambiamo sistema letto.
20: Non è il momento di spendere.
21: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
22: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
23: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
24: Di tagliare non hai voglia.
0: scegli un robot rasa erba.
1: Prenditi un Sunseeker.
9: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
0: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
23: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
24: Have fun with Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.

0: Vabbè, ma perché interrompere il discorso che si era aperto fuori onda? Portiamolo avanti.
1: Vabbè, portiamolo avanti. Dai, Radio Verità, Radio Verità.
0: Ma sì, ma sì, stavamo chiacchierando tra di noi. Intanto ancora buongiorno, state ascoltando Radio DJ. Questo è 006, 6 e 36 minuti, tutto rigorosamente in diretta. E mentre suonava Miley Cyrus, mi è stata fatta la domanda durante uno sbadiglio.
1: Come va?
0: La bambina a casa? E io finendo lo sbadiglio ho fatto Vale come risposta.
1: Sì, tu hai fatto lo sbadiglio e io ho risposto per te. Domanda di riserva.
0: No, in realtà ora stavamo commentando gli acciacchini, perché sì. Vuoi o non vuoi, con
1: fatelo dire, sei uno schifo umano.
0: Ma
1: cioè,
0: io sono una discarica.
1: Madonna.
0: Io sono una discarica.
1: Gli fa male la schiena perché tiene la bambina in braccio. Cioè, pesa
2: 3 kg.
1: È una bamboletta, cioè, è piccolissima. Ma come fa a farti male la schiena?
0: Fa male la schiena perché fallo per 24 ore. Ma sai qual è il movimento quello peggiore? La raccolta dalla culletta a risalire, che devi tirare su questi 3 kg per tenerti
1: tu
0: in braccio.
1: Tu proprio zero, cioè.
0: Ma proprio zero, fallo per 10 giorni,
1: però,
0: tutti i giorni,
1: fallo,
0: a tutte le ore.
1: Ma l'ho fatto per anni io.
0: Allora, se parli così, lo faceva qualcun altro in casa.
1: No,
0: mi
1: lo
0: sa.
1: Facevo anch'io.
0: Mi sa che tu passavi con due dita a muovere la carrozzina per addormentarla.
1: Rispetto a 4 anni fa, guarda come mi è cambiato il fisico. Adesso sì, sono un po' più un palestra. Sembro un lottatore di sugo, no?
0: Sì, esatto, proprio quello.
2: Diamo un consiglio a quelli che vogliono diventare genitori di fare preparazione atletica prima, perché sennò poi
1: è fondamentale
0: o meglio iniziate da giovani. Quando mamma vi chiede mi dai una mano a scaricare le casse d'acqua,
1: certo mamma,
0: sì mamma, così un giorno non avrai dolori alla schiena quando prenderò in braccio mia figlia.
1: Tutto torna, ragazzi,
0: tutto torna.
1: Vedi, ecco.
0: Ogni tanto mi escono su Instagram, li chiamano gli allenamenti dei papà a Disneyland. Sono praticamente degli esercizi che tu fai per la giornata da passare nel parco divertimenti.
1: Sì,
0: quindi sollevi il peso e te lo metti sulle spalle,
1: quello.
0: Cammini correndo per arrivare alla fila. Ecco, devo iniziare a seguire quella serie di allenamenti per combattere i dolori.
1: Sennò poi te lo fanno notare: papà, perché non mi stai dietro? Perché non riesci a correre? Poi te lo dicono, quindi occhio.
0: Poi ti innervosisci e non riesci ad andare avanti. 3514-006-730 il nostro numero per i nostri contatti. E intanto, attenzione, ci arriva un dato da Confcommercio stamattina: record di furti e taccheggi nei negozi italiani.
1: Hanno ricominciato a rubare nei negozi.
0: Non hanno mai smesso.
1: No, però era un po' passata di moda sta roba,
0: che,
1: no?
0: Dai, più che una moda, in realtà è incredibile l'incremento.
1: Cioè rimane solo agli autogrill.
0: No, gli autogrill è dove è lecito, perché è terra di nessuno. Sto scherzando, non ce ne vogliono gli autogrill. No, 41 miliardi ammonta il danno per... Certo, il dato è qui, è un po' più generico, non è solo sul taccheggio. Si parla di 284 mila posti di lavoro a rischio per i mancati incassi,
1: certo,
0: i mancati ricavi, oltre il danno del furto per le attività. E viene stilata una sorta di classifica dei prodotti più rubati all'interno dei negozi italiani. Si parte con le bevande analcoliche.
1: Sì.
0: Quindi immagino la bottiglina di tè,
1: succo di frutta,
0: la Coca-Cola.
1: Rubano quello.
0: Influisce per il 5,6% dei furti totali.
1: Aspetta, scusate Nati, facciamo un attimo chiarezza. Quello non è che la gente ruba, lì è la gente che consuma all'interno del supermercato e poi lascia lì.
0: E si dimentica di portare in cassa la bottiglia vuota.
1: Okay. Tu che lo fai con la pizza? Lo so.
0: Tu, stai parlando a tuo figlio?
1: No, in generale, qualcuno
0: stessi,
1: che ci sta ascoltando.
0: Ti stessi rivolgendo
1: che
0: in casa
1: tua. Sempre gente che, soprattutto quando vai verso l'ora di pranzo nei supermercati,
0: sì, c'è sempre
1: chi mastica, chi sta mangiando mentre fa spesa. Fatti dare un pezzetto di pizza lì al banco.
0: Mi capita pure l'incarto della pizza accartocciato e buttato su uno scaffale.
1: Purtroppo lo fanno.
0: Ogni tanto vedo anche queste scene.
2: Era
0: qui
2: uscita tempo fa la notizia di un signore che al supermercato si mangiava la punta del parmigiano.
1: Ah, è vero, mi ricordo.
2: Le punte del parmigiano.
0: Mordeva solo la puntina e lo lasciava lì. Però l'hanno beccato. Può entrare nei taccheggi questa roba qua? Beh,
1: sì,
0: penso di sì.
1: Stai
0: consumando all'interno. Prodotti per la pulizia della casa al settimo posto dei più rubati. Farmaci e integratori pure vengono presi, messi in borsa,
1: rubati, sì,
0: e non pagati. Si passa al quinto posto con alcolici e vino.
1: Ok,
0: anche questi...
1: quinto posto. Ero convinto fosse un po' più alto.
0: E invece no, si fermano al 13% dei furti. Quindi alcolici e vino. Arrivano poi i prodotti alimentari, quelli confezionati, quindi pasta, farine, caffè, carne in scatola. Il tonno è tra i prodotti più rubati, ma lì la colpa è del marketing, perché sopra ti scrivono 3+1 gratis.
1: Ma non vuol dire che la quarta
0: e quindi
1: è gratis.
0: Quel più uno gratis. Io voglio solo il più uno gratis.
1: No, no.
0: Lo apro, me ne prendo uno, quello gratis.
1: Sì.
0: E gli altri tre a pagamento te li lascio.
1: Infatti, per evitare, adesso molti supermercati hanno il tonno nella vetrinetta. Non so
0: chiusa
1: se
0: c'è chiave a fianco
1: caso
0: al vino. No,
1: chiuso,
0: non mi è ancora capitato.
1: C'è il reparto dove molti hanno il vino, l'olio e il tonno chiusi nella vetrinetta con la chiave, che tu devi andare lì, scusi, vicino alla lametta quella per i peli, vorrei il tonno.
2: e le melanzane, che vi ricordate sono quelle che hanno avuto i rincari.
0: È vero che non si può più fare la parmigiana di melanzane. Per andare nella top 3 dei prodotti più rubati, al terzo posto abbiamo piccola elettronica come le batterie e gli accessori tecnologici.
1: Ok.
0: Quindi che sarà? Caricabatterie
1: per i cellulari,
0: accessori,
1: sì,
0: le cover. Ti puoi rubare una roba di questo tipo. Al secondo posto ci sono abbigliamento e calzature.
1: Le scarpe,
0: le
1: si
0: scarpe.
1: Fanno cambio scarpe, quindi evidentemente.
0: Tu sì che posso provarle un attimo e corri via dal negozio.
1: E poi esci fuori.
0: Ma
1: certo,
0: una roba di questo tipo. Oppure l'abbigliamento, vai in cabina. Sai quei negozi che non hanno ora più ancora il conteggio di quanta roba ti porti dentro?
1: Tu ti lasci una maglia sotto,
0: la maglia
1: e
0: sotto.
1: Esci fuori, certo.
0: E così via. E infine i prodotti più rubati restano cosmetici, prodotti per l'igiene personale e profumi.
1: Ah,
0: vale l'aeroporto in questa lista?
1: Beh,
0: non è specificato.
1: Vedo gente che ogni tanto si spruzza, però poi il profumo lo rimette a posto. Quindi,
0: Beh, quello è molto comune. Qualcuno una volta ha avuto il coraggio di dirmi: beh, ma stanno lì apposta.
1: Sì, ma non lo devi mettere a tutta la comitiva.
0: Sono dei campioncini che tu puoi provare. Se ti piace il profumo, acquisti quella confezione. Non è che passi, ti improfumi.
1: No,
0: posso viaggiare profumato e ripoggi.
1: Però dai, l'hanno fatto
0: il prodotto.
1: Tutti quello del profumo. Cioè,
0: no,
1: ne vedo parecchi.
0: Parla
1: tu
0: per
1: no,
0: te,
1: tu
0: ma
1: no,
0: tutti chi? Tutti chi?
1: Ne vedo tanti in aeroporto.
0: Ma il fatto che tu ne veda tanti non vuol dire che tutti ci andiamo a rubare i profumi all'interno degli aeroporti. Ma dai.

0: Ciao Umberto e Damiano.
1: Ciao.
0: Comunque anch'io lo faccio sempre, quando trovo i profumi mi improfumo tutta, con più fragranze anche.
1: Ma che mal
0: di
1: testa.
0: Non è rubare un profumo, è essere gentili con chi ti sta a fianco.
2: Certo, provare.
1: Mi piace questa lettura.
2: Ha ragione.
1: Io lo faccio per gli altri, per essere di bella presenza, per portare. Certo, più profumi insieme. Pesante come odore, devi saperli mischiare.
2: Potrebbe venire mal di testa a chi ti sta a fianco.
1: È possibile. Intanto, a proposito dei papà che citavamo prima, il peso e solleva, non solleva, molti papà si sono sentiti toccati dall'argomento. Sentiamo allora.
3: Minchia, che ricordi! 3 giorni a Euro Disney qualche anno fa con 2 figli di 3-5 anni. Ero sderenato. E passeggini, e cavalluccio, sì, sì. Cavalluccio uno, e poi prendi cavalluccio me. Che ricordi che mi avete fatto riaffiorare. Non lo fate più.
2: No, promesso.
1: Quindi vedi, lui è uno di quelli che dice sì, fare allenamento, bisogna prepararsi prima, come questo papà. Sentiamo.
4: Ciao ragazzi, ciao. E niente, mi tocca darle ragione.
1: Darle a chi? A me, lei.
4: Sono diventato papà a 47 sì. anni. Frequento piscine e palestra da tutta la vita, sì. Ma niente è pesante come mia figlia di notte.
1: Perché devi mettere dentro anche il contesto, l'orario e tutto quanto. Eccolo invece che torna il Gimme 5. Oggi la DJ Box non la possiamo dare col Gimme 5, ma mai.
2: No, in realtà, non l'abbiamo mai data. No,
1: volevo dire un'altra cosa, ho detto che cazzo c'entra la DJ Box adesso col Gimme 5, non lo dico più.
2: No, col Gimme 5 abbiamo la possibilità di accedere alla vetrina di Radio DJ, ovvero pubblicizzare tutto quello che volete. È una bella opportunità, ragazzi.
1: Come si fa? Vi diamo 5 indizi e voi dovete indovinare di quale film stiamo parlando.
2: Esattamente, partiamo con il primo dei 5 indizi, che è il seguente. 1986.
1: Oscar.
2: Marina.
1: Maverick.
2: Tom Cruise.
1: Oh, dai. Di chi stiamo parlando? 3514 006 730.

0: buona domenica Saif, buona domenica anche a te. Eh no, grazie.
1: Oggi è giovedì,
0: grazie.
1: Saif.
0: Vabbè, ma lui ci augura la buona domenica. Si porta avanti per il weekend,
1: bene,
0: Saif.
1: Bene, grazie allora.
0: E quindi buona domenica anche a te. Sono le 6:50 minuti di giovedì 14 maggio 2026 e stiamo giocando al Gimme 5. Vi abbiamo dato questi 5 indizi.
1: 1986, Oscar, Marina, Maverick e Tom Cruise.
0: Vi abbiamo chiesto di indovinare di quale film stiamo parlando e la più veloce sembra essere stata Agnese da Roma. Buongiorno.
2: Ah, buongiorno.
1: Ciao, ciao Agnese, buongiorno.
0: Benvenuta su Radio DJ. Da che ora sei sveglia?
2: Dalle 5:15.
0: 5:15 è presto. 5:15
1: è presto. È molto presto. Domanda di rito: di quale squadra sei tifosa?
0: Ma non è di rito questa domanda.
2: No, no, infatti non mi risulta che okay, di solito allora chiedete questo. No,
1: per cambiare un po'.
0: Da, come mai ti alzi invece alle 5:15?
3: Come perché mai non ci ha detto la squadra?
0: Ecco, ma perché
1: c'ha paura.
2: Vabbè,
1: di essere.
2: Diciamo che non sono tifosa, comunque simpatizzante della Roma.
1: Attacca sta telefonata.
0: No, no, no, no, lascia stare, va bene così, va bene così. Agnese, perché ti alzi alle 5:15?
2: Perché devo accompagnare mia figlia a prendere l'autobus che va a scuola e poi io vado al lavoro.
0: Di che ti occupi?
2: E sono un'impiegata presso l'ufficio gare di una società.
1: Ufficio gare di una società.
0: Molto bene,
1: interessante,
0: molto...
1: Sì, interessante.
0: Ma, sì, ma in caso di vetrina parli di questa società?
2: No.
0: No,
2: no,
0: no, ok, ok.
1: E allora dici adesso allora, cosa vuol dire?
0: Cos'è l'ufficio gare di una società? Ma gare d'appalto o gare podistiche?
2: Gare d'appalto? Ah. No, no, gare d'appalto con le pubbliche amministrazioni.
1: No,
0: riattacca, riattacca lei, le butta giù, butta giù, non si può parlare di questo adesso.
1: Allora, dici il titolo del film, Agnese.
2: Top Gun,
0: bravissima. Tra l'altro siamo nel 40° anniversario del film, è tornato al cinema ieri e oggi. Chissà se
1: quindi se ne volete approfittare.
0: Vai a vederlo?
1: No, non vado.
0: Agnese, vai a vederlo tu al cinema?
2: Non credo.
0: C'è
1: da fare con le gare d'appalto.
0: Da fare,
2: esatto.
0: Molto da fare. Allora, dal momento che hai vinto il Gimme 5, puoi pubblicizzare tutto quello che vuoi.
2: Ok, allora io volevo pubblicizzare l'autofficina di mio marito.
1: Sì.
2: Che si occupa appunto di riparazioni auto, meccanica, okay. Gommista, sì, e ricambi per auto.
0: Molto bene, sì. Come si chiama l'officina?
2: Si chiama Autotecnica SRLS.
0: Ok.
2: E ha la pagina Facebook.
0: Oh, come si chiama? Così vediamo subito.
2: Autotecnica SRLS.
0: Ok, Autotecnica.
1: In che zona si trova di Roma?
2: Allora, ci troviamo Roma Nord, diciamo vicino zona La Storta, Lolzata.
0: Ok,
1: conosciamo la
0: c'è
1: zona.
0: C'è anche il riferimento. Dunque, se siete dalle parti di Roma e avete bisogno di
1: un'officina... Non so se ci hai detto il nome del tuo compagno.
0: Marito.
2: Mio marito si chiama Claudio.
1: Claudio, salutiamo Claudio, se avete bisogno c'è Claudio.
0: Senti,
1: che vi aspetta.
0: Ma tante volte Claudio ha l'appalto per aggiustare le macchine dei carabinieri, della polizia.
2: No, purtroppo no.
0: C'è nessuno zampino allora, va bene.
2: No, Agnese.
0: Ti lasciamo alle tue gare d'appalto e ti auguriamo una buona giornata.
2: Grazie a voi, grazie mille, buona giornata a tutti. Ciao.
4: Interagisci con noi, invia il tuo messaggio vocale al 3514 006 730. Su Radio DJ.
5: Movie Time.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Movie Time.
9: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
10: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
9: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
11: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
9: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
11: Questa è la via.
9: Dal 20 maggio al cinema.
4: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Radio DJ.
13: One Nation, One Station.
14: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
15: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
14: Develey ti salsa la vita!
16: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su develey.it.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
18: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
19: Prenditi un Sunseeker.
17: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
18: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
20: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
21: Doppio malto.
22: Birra, cucina e felicità.
20: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
23: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
24: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad!
25: Via, via!
24: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
26: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
27: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
28: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
29: Radio DJ consiglia.
30: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
31: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
30: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebe Bio Grandis. Wimbrace Games, Play Wild.
31: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
30: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione. Tutte le info su dj.it.
32: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
33: E quella lassù?
32: È la costellazione del benzinaio.
34: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
35: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 16 maggio alle 15 la Sprint Race e domenica 17 maggio alle 14 la gara con il Gran Premio Monster Energy di Catalunya. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
36: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
37: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ dalle 21 con The Colors. Rolling Stones, Rolling Stones. Levante.
38: Se l'amore sei tu.
39: Passa di me, maledetto me.
37: Fulminacci e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
0: Sono le 7, buongiorno.
1: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Stati Uniti e Cina avranno un futuro fantastico insieme, lo ha detto il presidente americano Donald Trump durante l'incontro con Xi Jinping nella grande sala del popolo a Pechino. Dovremmo essere partner, non rivali, ha detto il presidente cinese, che però ha avvertito Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan venisse gestita in modo errato.
2: Nella notte un massiccio attacco aereo russo ha colpito Kiev con missili e droni. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che diverse persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie di un edificio residenziale.
1: Andiamo negli Stati Uniti. Un giudice federale di Washington ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump contro Francesca Albanese. Alla relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi era stato vietato l'ingresso negli Stati Uniti ed era soggetta a un embargo finanziario totale.
2: Il Centro Europeo per la Prevenzione tranquillizza sulla vicenda antivirus, precisando che i casi sono scesi a 8 e che per il momento non si è registrata nessuna mutazione. In Italia sono tutti negativi gli accertamenti sui pazienti considerati a rischio contagio. I cittadini devono stare tranquilli, non è come il Covid, ribadisce il ministro della Salute Schillaci.
1: Intanto le autorità francesi hanno annunciato la revoca parziale della quarantena imposta per motivi sanitari ai 1700 passeggeri di una nave da crociera arrivata a Bordeaux, decine dei quali hanno manifestato sintomi compatibili con un'infezione gastrointestinale acuta. L'infezione non ha causato casi gravi ed è stato escluso qualsiasi collegamento con l'antivirus.
2: Bagno di folla a Reggio Emilia per Kate Middleton, la principessa del Galles ha scelto la città emiliana come meta del suo primo viaggio all'estero dopo la malattia per conoscere da vicino il metodo educativo per le scuole d'infanzia diventato un modello nel mondo. Sono affascinata dalla vostra filosofia, ha detto Kate, che ha incontrato in piazza i bambini e centinaia di persone.
1: Siamo allo sport, il calcio, l'Inter centra il doblete campionato Coppa Italia, 16 anni dopo quello di Mourinho. Nella finale dell'Olimpico la squadra di Chivo ha battuto la Lazio per 2-0 con un autogol di Marosic e una rete di Lautaro. Per i nerazzurri è la decima Coppa Italia.
2: Intanto il derby di Roma si giocherà lunedì alle 20.45 come disposto dal prefetto, respinto dalle autorità di pubblica sicurezza il pressing della Lega che ha fatto ricorso al TAR.
1: E i fumogeni provenienti ieri sera dall'Olimpico hanno causato una breve sospensione del match tra Dardari e Jodar agli internazionali d'Italia di tennis. L'azzurro ha compiuto una vera e propria impresa battendo lo spagnolo 7-6, 5-7, 6-0 ed è approdato in semifinale dove sfiderà il norvegese Ruud. Oggi Sinner invece affronterà il russo Rublev. L'altra semifinale sarà tra il russo Medvedev e lo spagnolo l'andaluz.
2: Un altro spagnolo, Arrieta, ha vinto la quinta tappa del Giro d'Italia a Potenza davanti al portoghese Eulalio che ha conquistato la maglia rosa. Oggi è in programma la sesta frazione da Pestum a Napoli di 142 km.
36: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Nella prima parte della giornata pioggia via via più diffusa sull'arco alpino e verso le alte pianure del nord, precipitazioni sparse sulla Toscana e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio pioggia sempre più diffusa al nord, ma fenomeni anche sulle regioni meridionali, anche se a carattere irregolare. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano stasera alle 20.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
1: E noi ci risentiamo tra un'ora.
4: Radio DJ, One Nation, One
36: Station. Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: DJ 006.
12: Allora on danse. Allora on danse.
7: DJ 006.

0: State ascoltando Radio DJ, ancora buongiorno, 8 minuti dopo le 7, buon giovedì.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno, 3514 006730 è il nostro numero. Mi domando come mai continuano ad arrivare solo sfottò calcistici dopo un'ora di programma.
1: Ragazzi, è un po' l'attualità di oggi, lo sport è un po' al centro di tutto, tra gli internazionali e la Coppa Italia, e si parla un po' di questo stamattina.
0: Però siccome, come anticipato prima, questo è un programma molto totalitario che decide il conduttore.
1: Parliamo
0: dal momento
1: solo di tennis, basta.
0: Uno dei due a questi microfoni, indovinate quale, laziale, ha deciso che oggi di calcio non ci si può proprio parlare.
1: Calcio fa schifo.
0: Viva il tennis,
1: viva il tennis
0: è passato di moda il calcio ormai.
1: Ma poi guarda, se ci pensi, il calcio causa anche problemi ai match di tennis. Ieri sera,
0: vero,
1: ad esempio, con i festeggiamenti dell'Inter, come abbiamo detto, purtroppo il match è stato interrotto da Arderi, giusto?
0: Sì, perché
1: c'era lui che giocava, è stato interrotto diverse volte.
0: C'era la contemporaneità, no, del match di tennis lì al Foro Italico con la Coppa Italia allo Stadio Olimpico, e quando festeggiava l'Inter, come sentito anche all'interno delle news, questi grandi fumogeni, questa fumera che si è sollevata dallo stadio è calata tutta all'interno dello stadio del tennis, interrompendo il match per diversi minuti.
1: Sì,
0: questa scena ha ricordato in molti un'altra scena, forse un po' più

0: famosa di un film, questa qui.
1: Allora, ragioniere, che fa? Batti?
2: Ma mi dà del tu?
1: No, no, dicevo, batti lei?
2: Ah, congiuntivo.
1: Sì.
2: Aspetti.
0: Esattamente, ha ricordato questa scena dove ci sono Fantozzi e Filini che vanno a giocare a tennis nella nebbia più
3: nella
0: totale.
3: Nebbia più totale.
0: Ecco, a un certo
3: la
0: punto
3: la situazione era più o meno
4: ieri
3: più
4: Filini
3: era
4: con due racchette addirittura.
3: Sì, sì.
0: Ma infatti prima abbiamo sentito anche l'audio della telecronista dove dice: ecco, la racchetta sta arrivando, è la seconda.
3: È la seconda,
0: certo, per Dardelli. Comunque complimenti a lui che ha vinto in 3-7 il match. Oggi si attende il match di
3: Sinner.
0: Alle ore 13 inizierà a giocare lui. Dunque, dai, tutti gli occhi puntati al tennis.
3: Sì, tennis, anche se a breve ci saranno i film travisati.
0: Ottimo, e dal momento che sono i 40 anni di Top Gun, eccola qua.

0: Buongiorno Umberto Damiano. Buongiorno. Chiedo la linea dalla tangenziale di Padova,
1: sì,
0: perché ho appena visto sfrecciare con la sua moto Maverick con dietro il tenente McGillis.
1: Esatto.
0: Da Padova è tutto, a voi la linea.
2: Grazie, quindi a Padova Maverick.
1: A Padova, di passaggio.
2: Stanno girando il terzo film.
1: Evidentemente.
2: Hai visto
1: Padova,
2: mai che passano da Padova certo, per il terzo Top Gun? È possibile.
3: Brava,
2: è possibile.
3: Lei però.
2: Lei è bravissimo.
1: Molto,
3: collegamento.
1: Molto, molto.
2: Sta sul pezzo in un modo incredibile. 7:13 minuti, ci sono i film.
4: Dagli studi di Radio DJ, Umberto e Damiano presentano
5: Sound Production Take 2.
4: I film travisati.
5: Azione!
4: Le regole del gioco sono tre. Scegli il titolo di un film, cambia una lettera, inventa una trama.
6: Allora signori, dov'è il ciacchista? Io ho un lato motore!
2: Ovviamente in palio ai film travisati c'è la DJ Box, sì. Quindi se volete portarvi a casa i gadget di Radio DJ, partecipate con il vostro film.
1: Al nostro numero 3514006730, occhio alla durata, non fate film troppo lunghi ragazzi.
2: Iniziamo con il primo, lui è Gabriele.
7: Telefonata tra fratelli. Ciao Frank, il mese prossimo vorrei organizzare un pranzo di famiglia, ce la fai a venire? Sì dai, bello, facciamola. Io porto un paio di salami che sono appena stato in provincia di No, lascia stare, i salumi li porta nonna che c'è un amico suo che faceva il norcino.
1: Sì. Ah,
7: vabbè,
1: allora,
7: dai, allora passo in pasticceria e porto un po' di dolci. Lo sai che nonna non gli piacciono quelli che compri,
1: nonna,
7: gli piace farli lei, porta lei quelli che fa di solito.
1: Pure quelli.
7: Vabbè, allora porterò un paio di bottiglie di vino. No, il vino lo porta nonna che ha detto che la cantina è piena, che loro non lo possono più bere, almeno posso portare un'amica.
1: Certo.
7: Ma veramente nonna porta la nipote della sua vicina da presentarti.
1: Pure quelli.
7: La nonna porta,
2: effettivamente, se porta tutto
1: la
2: lei.
1: La nonna chi la porta? Viene da sola?
2: Viene lei.
1: Guida la macchina.
2: La nonna porta la macchina e viene lei così. Bravissimo Gabriele.
1: Una fiesta dell'88 c'ha la nonna.
2: Continua la gara, lui è Dario.
8: Un grande agente segreto che lavora per le migliori agenzie del mondo subisce un grave incidente e perde la memoria. Da lì comincia una sua seconda vita. Si trasferisce in Veneto e fa l'autista Uber.
1: Come?
8: Ma un giorno, piano piano, la memoria ritorna e comincia a raccontare ai clienti tutto quello che ha vissuto.
1: È pericoloso.
8: Diventa un pericolo per tutte le agenzie del mondo. Inizia la caccia all'uomo.
1: Sì.
8: Vogliono recidergli le corde vocali.
1: No.
8: Tasi driver.
2: Tasi driver. Ma andiamo nei tecnicismi medici adesso. Con i tasi, l'italiano, l'alternativa dei noduli.
1: Bravo. Ci è piaciuto, è ricercato questo film.
2: Molto
1: bravissimo.
2: Siamo in periodo Cannes e quindi ci sono i film quelli un po' più di nicchia che vanno a vincere i premi.
1: Sì, esattamente.
2: Bravo Dario.
1: A Cannes proprio. Francesca, andiamo con la
2: a
1: prossima.
2: Cannes di Cannes.
9: Il noto conduttore Marco Liorni.
2: Marco
9: ha una famiglia molto numerosa, con tanti cugini e zii sparsi per il mondo.
2: Ah, non lo sapevo.
9: Decide quindi di prendersi una pausa lavorativa e andare a trovarli.
2: Tutti. Oh, che cos'è?
1: Cellulare che squilla.
9: Il giro del mondo in 80 Liorni.
1: Il giro del mondo.
9: Su questi cinema.
2: Si è messa la base.
1: Brava
2: Francesca.
1: Giro del mondo in 80 Liorni, certo.
2: Beh, si prende la pausa. Salutiamo Marco Liorni, citato all'interno dei film. Arriva Andrea.
10: È storia di questo guardiano notturno di un museo che di notte vede prendere vita tutti i personaggi che sono custoditi all'interno del museo stesso.
2: Ah,
10: solo che anziché per una strana magia dovuta a una tavoletta egizia, si scopre che è perché aveva una botte di vino nascosta nello spogliatoio, tutte le notti se la faceva fuori e quindi era lui che vedeva le statue prendere vita. Una botte al museo.
1: Certo.
2: E c'ha ragione. Oh, la notte è lunga, il turno è lungo. Tu
1: bisogna fare qualcosa. Certo.
2: Bevo un pochino e poi vedo le statue muoversi. Che sarà mai?
1: Bravo Andrea, chiudiamo la gara di oggi con Giancarlo.
11: Nella Sicilia degli anni 30 ogni distretto, ogni città ha il proprio commissario. E ogni commissario ha il proprio destriero, il proprio cavallo.
1: Bello.
11: A Ragusa un commissario ha un cavallo un po' speciale. Ogni mattina si alza, monta sul cavallo e il cavallo inizia a cantare la felicità.
1: Canta il cavallo.
11: E tenersi per mano e andare lontano la felicità.
1: Cavallo.
11: Il commissario monta Albano.
2: Vabbè, se il cavallo canta felicità,
1: bravo,
2: è il cavallo Albano. Bello anche questo, molto bello. E allora li avete sentiti? Sta a voi scegliere qual è il più divertente che si porterà a casa una DJ Box. Potete votare.
12: Ciao.

0: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Oh, ma tutte le mattine, almeno il 90% delle volte, entro in galleria e c'è qualcosa di interessante. Mi sono persa il film dell'agente segreto che si trasferisce in Veneto.
1: Ah,
0: mi
1: sì.
0: Potete fare un riassuntino? Sono curiosa, sono rimasta quando gira tutte le agenzie.
1: Quello è bello che gira tutte le agenzie.
2: Bellissimo, forse uno dei più belli.
1: Forse va a vincere.
2: Però non possiamo fare spoiler perché poi si sa quando
1: Si
2: parla di
1: cinema. Passato.
2: Ma non possiamo. Non
1: era
2: non...
1: bello, poi arrivava tutta la storia. Monica Bellucci partecipava e si arrivava veramente sul...
2: Arrivava anche quel codardo di Lautaro Martini. Me lo ricordo,
1: non mi ricordo questa parte, non me la ricordo.
2: Sì, me lo ricordo.
1: Tirano sulla coppa, c'è Kivu che rimane in disparte ad applaudire i ragazzi.
2: Vabbè,
3: tutto il fumo, no?
1: Tutto il fumo che va nel campo di tennis. Vabbè, lo dobbiamo provare a recuperare.
2: Poi lo puoi recuperare, dai.
1: Ci riproveremo. Intanto, prima di andare a scoprire chi vince l'edizione di oggi dei film travisati, c'è un fuori gara.
2: Qualcuno
1: che prova a giocare,
2: provato,
1: ma sbaglia.
2: Non c'è
1: qualcosa.
2: Riuscito, ha sbagliato forse anche troppo. Sì, lui è cieco.
1: Sentiamo.
4: Questa è la storia di una bambina che amava tantissimo le prugne e abitava in campagna.
1: Già non mi piace.
4: Un giorno scoprì che esistevano delle caramelle al gusto prugna dal nome Confetti Falqui. E ne mangiò ben 5 scatole. Le venne un mal di pancia terribile. E da lì il titolo del film: La caga nella prateria.
1: Lo sapevo che si andava a finire
2: qua. Ma perché non va a vincere? Perché non entra nel regolamento questo?
3: Ma è bello questo.
2: Questo vinceva, ragazzi.
1: Sì, ma infatti il vincitore morale.
2: No, vinceva proprio la DJ Box.
1: Ma quando mai? Il titolo non l'ha sbagliato, ovviamente ha cambiato solo una lettera con La casa nella prateria.
2: Ma siamo persone semplici, noi l'umorismo a pecoreccio ci piace.
1: Ma dobbiamo mantenere un minimo di livello, basta le battute sulla cacca, per favore.
2: Teniamo alto livello. Allora c'è da dire che per i tanti film che sono arrivati, continuate, andranno in onda nelle prossime settimane.
1: Esatto.
2: State tranquilli se oggi non vi siete sentiti.
1: Vi mettiamo da parte e vi diamo una DJ Box prossimamente. Intanto scopriamo chi vince.
5: Nella Sicilia degli anni 30 ogni distretto, ogni città ha il proprio commissario e ogni commissario ha il proprio destriero, il proprio cavallo. A Ragusa un commissario ha un cavallo un po' speciale. Ogni mattina si alza, monta sul cavallo e il cavallo inizia a cantare la felicità. E tenersi per mano e andare lontano, la felicità.
2: Tutta.
5: Il commissario Montalbano.
1: Bravissimo. Bravo. Giancarlo.
2: Complimenti Giancarlo, che vince la DJ Box.
1: Se
2: e anche
1: lui.
2: L'edizione dei film travisati.
1: Ci metterà un po' ad arrivare Giancarlo, perché arriva a cavallo, arriva il destriero che deve partire da Milano.
2: Settembre-ottobre ti arriva.
1: Però dai, tranquillo che ti mettiamo dentro già i gadget di Natale,
2: esatto.
1: Così li puoi sfruttare appena arriva. Vi lasciamo adesso con il Trio Medusa per Chiamate Roma 3131 e noi vi diamo appuntamento a domani mattina alle 6.
2: Da Umberto e Damiano un abbraccio, a domani, ciao!
6: DJ 006 su Radio DJ
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
10: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
11: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
12: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
13: Passa l'estate un imprenditore. Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse.

0: tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
3: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E passiamo alla pagina sportiva.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: La ricerca della qualità.
8: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
7: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
8: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
9: Insegne su Pallet Espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
10: One Express, anche entro le 12.
11: Gold Espresso, ore 12. One Express.
10: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il Pallet Espresso.
12: Da un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
13: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
14: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
13: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
14: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
15: Mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
16: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rotamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
18: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
17: Colombo, navigando sull'app Family,
19: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
20: Dall'11 al 17 maggio, 2 confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a 1 euro.
21: La spesa intelligente!
22: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
23: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
22: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
23: 10 chilometri oppure 5.
22: Si va lì e si corre.
23: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
22: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
23: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
24: DJ Ten. Run like a DJ.

0: il nuovo di Shabusi che ho capito bene piace un po' a tutti qua dentro, eh? Ci ha fatto ballare
1: country moderno, diciamo, non male, non male.
0: Sì, credo che venga dalla Virginia o giù di lì. Veronica, subito ti mettiamo all'opera tutto quello che sai su Shabusi.
1: Vai, al volo.
2: Shabusi, che poi come si scrive?
0: Come te l'ho detto, Shabusi.
1: Abbiamo scelto la persona giusta, bravo.
2: Ma
1: Furio.
2: Ma sì, era una gag. Allora, Shabusi è un artista della Virginia.
0: Vedi?
2: Nello specifico, in realtà si chiama Collins Obinna Chibueze.
0: Ah, ok, quindi della Virginia.
2: Della Virginia,
0: certo, certo.
2: Sì, non lo so, di Woodbridge.
0: Perché un tempo venivano proprio tutti quelli col cappellone, capito?
1: Certo.
0: E la pistola nella fondina.
1: Lui, invece, lui non ha il tipico aspetto del cowboy,
2: ma
1: però,
2: non
1: diciamo.
2: Sembra proprio un cowboy.
0: È un cowboy dei nostri
1: moderni.
2: Esatto,
1: moderno.
2: Moderno.
1: Certo, tempi di oggi,
0: certo.
1: Bene.
0: Come no?
1: Certo.
0: Però brava, brava.
1: Brava, molto veloce.
0: Danilo, vedo là che vuoi intervenire.
3: No,
0: quindi.
3: No, adesso va tantissimo il ballo country, non so se
1: di
3: lo
1: nuovo,
3: vedete.
1: Perché ogni tanto c'è... La line dance.
3: Sì, fanno tipo balli di gruppo, regà.
0: So,
3: balli di gruppo senza usare le mani. Perché hai visto, loro usano,
1: certo,
0: mani in tasca.
3: Usano solamente i piedi e quelli forti, certo, hanno questi, diciamo, quadricipiti enormi, enormi, e sopra sono piccoli. Perché usi
1: per, per il cavallo.
3: Usi tanto la parte.
1: Ma perché sei un cowboy, sotto, quindi hai bisogno delle cosce per tenere il cavallo.
3: Però è bello,
1: Danilo.
3: A me piace soprattutto l'abbigliamento. Quei jeans stretti che ti accentuano il varicocele, cioè, perché quelli proprio te lo fanno esplodere.
0: Ma quello, secondo me ce l'hanno già 6 anni,
1: sì,
0: se provi a cavalcare
1: per
0: un cavallo. Ma con o senza frange il jeans?
3: Senza.
0: Jeans attillato,
3: stivale, tacco e le mani in
1: cintura,
3: tasca.
1: Cinturone.
3: Mani in tasca, bravo, sul cinturone.
1: Mani in tasca che non entrano tutte in tasca, entrano solo la prima parte delle dita.
3: Infatti, ma sembra pubblicità quella che era, delle caramelle che le dovevi mettere sulla
0: mano. Sì, o anche il disco Born in the USA di Bruce Springsteen.
3: Le golia le dovevi mettere sulla manica perché nei jeans non ti entrava.
1: Non ti entrava.
0: Ah, certo, se lo portavi così attillato. Mamma mia, 2 minuti e 10,
1: mamma, incredibile,
0: dirompenti
1: informazioni. Poi certo,
0: non so se riusciremo a fare peggio, voi riuscirete a fare peggio al 342 00 00 700, perché c'è il lancio sigla. È degno, vero?
1: Sì,
2: sì, è piccolo,
1: è della Virginia, anche questo.
4: Ciao,
1: ciao,
4: la sigla.
0: Sì.
2: Sigla,
3: ma sigla.

0: Meduse, buongiorno da parte di
1: Giorgio
0: e Furio. Come promesso, stiamo mantenendo il fioretto fatto ieri. Non facciamo accenni, andiamo avanti.
2: Io, a proposito della sigla, non mi metto nei panni dei genitori.
1: Sì.
2: Adesso che è fine anno, gli devono far imparare al bambino la poesia. Cioè, perché per fargli dire sigla ci hanno messo.
0: Ho visto un grande impegno.
1: Però il minimalismo non è male. Mi piace molto.
2: Cioè, fa il giro, è bella così secca.
0: Mi sembra un po' estrema come scelta. Comunque, come avrete capito, siamo già pronti ad accompagnarvi da qua fino alle 900, come ogni giorno dal lunedì al venerdì qui su Radio DJ. E subito dopo il prossimo disco, purtroppo Danilo ha la sua rubrica che è
2: C'è chi sa peggio. Sono le piccole disgrazie dei nostri ascoltatori, dei miei follower,
0: che però commenti con un occhio.
2: No. Le racconto solo e ci fanno sentire a noi migliori.
1: Meglio,
2: ci fanno passare una giornata migliore.
1: L'intento è sempre quello.
0: Bravo, infatti.
2: Regaliamo
0: un sorriso. Partiamo infatti con Take That. Questa è Relight My Fire.

0: Allora non vediamo l'ora, Danilo. Siamo sì, pronti.
1: Io, dai, con un lancio così, con i Take That, è veramente, veramente mite. Io sono un ragazzo, un Take That boy.
2: Sì, infatti hai ballato tutto il brano voi, come loro.
1: Voi come li avete vissuti i Take That?
2: Beh, male.
0: Devo dire che in realtà io mi sono vissuto male anche i Duran Duran, che erano i Take That degli anni '80. Sì, ma per invidia, mica per altro.
1: Non ne venite, non l'avevate accettati dopo un po' i Take That? Perché
2: i Duran Duran sì, i Take That un po' meno, devo dire. Sì,
0: niente. Diciamo quando c'era Robby, no? Che doveva lasciare il gruppo, mi ricordo tutta la questione sì. Col Ciccio Bombo. Sì. Adesso non mi ricordo qual era. C'erano anche gli Gary Barlow. Hanno preso Gary Barlow, bravo. Quello che fu ferito, no?
2: Sì, ha una gamba.
0: Esattamente.
1: Ma andiamo a c'è chi sta peggio. Allora, sì. I nostri ascoltatori mi hanno scritto le loro piccole tragedie e io le racconto e vediamo
0: se qualcuno di noi. In realtà tu non cerchi la solidarietà, no? Cioè, cerchi solo di raccontarle.
1: No, non cerco, che solidarietà. Io dico, vedi, a questo gli è successo sta cosa, a me mi poteva succedere pure a me.
2: E invece è successa là. Meglio,
1: ma raccontiamole. Manu ci scrive, e fu, non so, fuori dal cancello di casa.
0: Aspetta.
1: Fuori, c'è scritto.
0: Fuori. Sarebbe fuori.
1: Fuori dal cancello di casa ho scoperto che mi hanno acciaccato il secchio della differenziata del vetro. È una tragedia, perché hai visto?
2: Come hanno
1: anche,
2: fatto?
1: Anche nella mia zona sono piccoli i secchi.
0: Fanno voi non avete
2: avete la campana quella verde?
1: No, io vivo a Roma e abbiamo la differenziata di tutto, perché in quel quartiere
2: si fa così.
1: Okay. 15 anni fa hanno detto è sperimentale, secondo me
0: è ancora quella.
1: È ancora sperimentale. Però ci sono i secchi appositi e tu devi usare solo quei secchi. Se poco un secchio te si rompe, sei finito.
0: Perché il vetro dove lo metti?
1: No, devi andare al comune, devi richiedere il secchio e il secchio non ci sta mai.
2: Perché ti dicono questi che 15 anni fa li abbiamo messi, non ce l'abbiamo più.
1: E quindi se tu poi vai a comprare un tuo secchio, solitamente non te la ritirano da quel secchio. Poi addirittura in molti comuni i secchi hanno il codice a barre, macello.
0: Certo, sì, in realtà quindi è legato al consumo.
1: Questa è una vera disgrazia. Comunque a casa mia mi parcheggiano sempre davanti questi benedetti secchi. Io devo far lì, devo andare a vedere di chi è la macchina, andare a chiamare. Guarda, È un lavoro. È l'unica cosa che faccio a casa, giustamente, quindi me ne occupo io. Mara ci scrive: sono 3 giorni che ho comprato una scarpa pagata 180 euro e mi fa clic, clic, clic. Sono molto preoccupato.
0: Cioè, quindi è una macchinetta fotografica?
1: No, adesso le scarpe, quando appena comprate, se te fanno rumore, poi se il rumore dopo un po' non passa, un po' ti preoccupa sta cosa.
0: Perché dici che
1: mo me si rompe, me si spezza.
2: Oppure devo sentire questo rumore ogni volta che cammino.
1: Non so, non vi cicano mai a voi scarpe.
0: No, però non fanno click, fanno squick.
1: Sono tragedie del merda. Barbara ci scrive: iPhone nuovo appena comprato, sì. Convinta di infilarlo nella borsa, l'ho completamente lisciata e si è disintegrato sull'asfalto. E poi quella cosa ti succede sempre. Tu l'hai appena comprato, magari 2 o 3 giorni
0: prima. Magari gli hai messo anche il vetro.
1: E ti torna in mente quel momento in cui il venditore ti ha detto: vuoi l'assicurazione? Tu dici, tante euro
0: prima gli chiedi quant'è?
1: 80 euro,
2: ma che schifo.
1: Certo. Tanto non mi si romperà mai. Appena esci fuori, invece al contrario, se fai l'assicurazione
2: non succede niente.
1: Niente.
0: So. Occhio poi... che sta somigliando un po' non ci hanno fatto caso.
1: Vabbè, raga, ma la vita tutti
2: ci hanno fatto caso. No, è che hai detto piccole cose devono essere. Questo saranno 1.000 euro che sono stati bruciati.
1: È da una settimana che in maniera randomica mi si accende il televisore da solo,
0: questo
1: soprattutto mi succede di notte e mi spavento ogni volta devo io, l'unica cosa stacca la spina,
0: giusto.
2: Se anche, si accende ancora allora devi preoccuparti.
1: Questo è anche un chiedilo a Danilo, ma può succedere.
0: Stacca la spina, c'è anche chiedilo a Veronica,
3: questo succede anche a me e io non riesco a cambiare le impostazioni del televisore, infatti ormai stacco sempre la presa prima di
1: perché c'è il timer,
3: non lo so, non lo trovo. Quindi
1: se stacchi la spina, il timer si resetta. Quindi dopo un po'.
2: No, non potrebbe essere gli aggiornamenti o cose non credo. Connesso alla
0: certo,
2: rete.
0: Certo, come dice Giorgio, se stacchi la spina e ancora si accende,
2: allora incomincia a pensare al soprannaturale.
1: Cioè, l'ultima.
0: L'ultima, dai.
1: Ho fatto un'ora azzurra, ci scrivo. Ho fatto un'ora di traffico per andare a prendere mia madre. Scendo dalla macchina, le citofono, sono andata via senza di lei, me ne sono accorta 3 vie dopo.
0: Cioè, lei è andata apposta a prendere la mamma.
1: La mamma, sì, ha citofonato, ha detto: mamma, scendi, e risalita a macchina. Se la...
2: ha fatto lo scherzo alla mamma.
1: Si è accorta tre vie dopo che c'era la madre lì. Cioè, mamma,
0: però, com'è raga, silenziosa oggi, mamma? Sì, pure, strano. Ci avrai i pensieri.
1: Che bello, che bella giornata.
0: Grazie, Danilo. Devo dire che con quest'ultima ti sei ripreso.
1: Torno mercoledì.
0: Mercoledì, mi raccomando.
1: No, non scappo.

0: Beh, oggi 14 maggio possiamo già dire che il tormentone dell'estate è pronto. Al
1: questo,
0: mio paese,
1: assolutamente.
0: Serena Brancale, Levante e Delia, garantito anche da Veronica. Veronica dice che
2: c'è. Sì, il timbro, sì, la certificazione.
1: Ma l'hai messo molto tempo fa, no. Ti riconosco che tu l'hai detto tanto tempo fa.
0: In tempi non sospetti. Classico termine calcistico. Tra un po' vi faccio sfogare, tranquilli.
1: Tranquilli, si sfogheranno. Però hai detto 14 maggio, quindi è una cosa importante da dire. Tanti auguri, Lori. E
0: poi tua moglie, no?
1: E tra le cose da fare oggi segno regalo moglie fatto.
0: Come regalo moglie?
1: Fatto.
0: Cioè, gli auguri?
1: Gli auguri per radio.
0: Andiamo bene. Perfetto, Enrico, buongiorno.
3: Buongiorno, siete riusciti a non dire niente su quello che è successo ieri, non finora, ma
0: vi faccio sfogare. Io in realtà dopo voglio parlare di quello che è successo a poche centinaia di metri da lì.
1: Sì,
0: facciamo così, perché quello è diventato il mio sport preferito.
1: Ma certo, ovviamente.
0: Però dai, forza, dai, sfogati.
3: Sì, beh, io al 2-0 sono andato a dormire, lo ammetto, perché però è un risultato positivo per il Milan. Attenzione, il Milan non andrà in Conference League, ma è matematicamente in Europa League.
0: Effetto vinci, dai, meno male. No, io...
3: Quindi grazie Inter.
0: Io noto la signorilità e la voglio fare, esaltare del nostro Patrizio, che non ha detto niente, proprio bravo.
4: Non ho detto niente?
0: No. Capisco come possa appassionarvi il calcio, veramente, in tempi moderni. Veronica, tu sei come
2: figurati, io sono arrivata stamattina, sì, ricordo, pensando che avesse vinto la Lazio.
0: Pensa che cosa... In che mani stiamo?
1: In che mani siamo?
0: Va bene. Enrico, torniamo al tuo. Che tempo ci aspetta oggi? E mi raccomando, oggi è giovedì, cominciamo a dare, diciamo...
1: Enrico, ti ricordo che poi noi avremo trasferta a Treviso per la DJ Ten, quindi ho bisogno di sapere com'è il tempo, forza.
3: Ecco, praticamente non devo iniziare male perché non ci siamo proprio, gli anticicloni sono lontani, le perturbazioni sono sempre in agguato, proprio
0: oggi,
3: hanno campo libero, sembra un po' la partita di ieri con l'Inter, che non trova la difesa,
0: basta,
3: e quindi segnano, segnano le perturbazioni.
0: Io vi ricordo che ci siamo autosegnati, su. Che poi vale,
3: allora
0: vale, domando da neofita, vale uguale,
1: sì, vale,
0: cioè
1: vale.
0: Non era nostro,
1: vale.
3: È vero,
0: vabbè,
3: Comunque, allora anche oggi aspettiamoci pure delle piogge nelle prossime ore, soprattutto sotto forma di temporali, in particolare sul Triveneto, la Lombardia, parte dell'Emilia e anche sul sud del Lazio, Campania e Calabria Tirrenica. Attenzione soprattutto al nord perché i temporali potranno essere anche molto forti. C'è un'allerta gialla,
0: attenzione,
3: non è un'allerta arancione, però c'è un'allerta gialla, attenzione, perché possono insomma dare dei colpi di vento molto forti. Le temperature potranno aumentare un pochino appena giusto al centro-sud, non al nord perché caleranno un po'. Domani altro giro perturbato, con nord e anche parte del centro coinvolti, anche calo termico ci sarà fra domani e venerdì. E sabato a Treviso magari potrà anche farle due gocce.
1: Vabbè, ma l'importante è domenica mattina.
3: Infatti. La domenica la lasciamo a parte con il sole.
0: Perfetto, grazie Enrico. Tu sai che se poi non è così, passi guai grossi.
1: Poi vediamo lunedì.
0: Ne riparliamo lunedì. Grazie Enrico, con te ci sentiamo domani.
1: Ciao.
3: Grazie, a domani, ciao.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
3: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Ciao. Entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
6: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
5: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
6: 3, 2, 1.
5: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
6: Top, game, set, match.
5: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
4: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
7: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... Con Grand Vision Plus

0: Ne ho presi addirittura due.
1: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
2: Ulisse, ho voglia di navigare.
3: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
2: No, voglio navigare con il gigante.
3: Ah!
4: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
5: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre, ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
6: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
7: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visittoscany.com.
8: Amore, mi racconti una storia?
9: Va bene, dai.
10: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
11: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata a 29,99 euro e da giovedì ventilatore a torre a 3 velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
14: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
15: Party Like a DJ. Domenica 7 giugno dalle 18 con Ernia.
16: Fallo per te.
15: Madame.
17: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
15: Neffa.
18: Devi stare molto calmo.
15: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
19: Un minuto alle 800. DJ.
20: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Accolto ieri sera dal vicepresidente cinese Han Zheng al suo arrivo all'aeroporto di Pechino, Donald Trump ha aperto ufficialmente oggi la sua fitta agenda di incontri istituzionali in programma per la sua visita in Cina. Il presidente americano è stato ricevuto dal leader di Pechino Xi Jinping nella grande sala del popolo in piazza Tiananmen.
21: Trump e Xi hanno usato toni cordiali. Stati Uniti e Cina avranno un futuro fantastico insieme, ha detto il presidente americano. Dovremmo essere partner, non rivali, ha dichiarato quello cinese, che però ha invitato Washington a non interferire nei rapporti tra Cina e Taiwan, altrimenti, ha detto, i due paesi potrebbero scontrarsi o addirittura entrare in conflitto.
20: Il colloquio è durato più del previsto, circa 2 ore e un quarto, e si è svolto in formato allargato con la presenza di delegazioni di entrambi i paesi. I due leader hanno poi visitato insieme il Tempio del Cielo, uno dei siti storici più importanti della città.
21: I test eseguiti in Italia sui casi sospetti di antivirus sono risultati tutti negativi. Nessuna positività è stata dunque rilevata nel nostro paese. Il ministro della Salute Schillaci è tornato a escludere il pericolo di una nuova pandemia.
20: E non è un periodo felice per le crociere. Circa 1700 passeggeri sono infatti in isolamento su una nave turistica a Bordeaux, in Francia. A bordo si è diffusa una gastroenterite virale e un uomo anziano è morto.
21: Dopo più di 3 settimane è arrivato un sospiro di sollievo. È stata infatti rintracciata Sonia Bottacchiari, che era scomparsa da Piacenza con i 2 figli e 4 cani di famiglia il 20 aprile. La donna e i 2 ragazzi di 14 e 16 anni si trovano all'estero e sono in buone condizioni di salute.
20: La procuratrice di Piacenza ha spiegato che Bottacchiari non vuole far sapere dove si trova. L'allontanamento della donna è volontario e sarebbe stato dettato da una situazione familiare fortemente problematica.
21: Siamo allo sport, il calcio, l'Inter centra il doppio successo campionato Coppa nella finale di Roma. Ieri sera i nerazzurri hanno sconfitto la Lazio 2-0. Le reti sono arrivate entrambe nel primo tempo, autogol di Marusic e sigillo di Lautaro al suo 22esimo centro stagionale e la 10ª Coppa Italia della storia dell'Inter.
20: In contemporanea alla finale di Coppa Italia agli internazionali di tennis in corso al Foro Italico c'è stata l'impresa di Luciano Darderi, che ha sconfitto il giovane talento spagnolo Hodar in 3 set, conquistando la sua prima semifinale in un Masters 1000. Domani l'azzurro affronterà il norvegese Ruud.
21: Oggi tocca il numero 1 del mondo, Jannik Sinner sfiderà il russo Rublev. Chi passa troverà in semifinale il vincente del match della sera tra il russo Medvedev e lo spagnolo l'andaluz.
9: Radio DJ, informazione gratuita.
21: Appuntamento tra un'ora.
16: Radio DJ. One nation, one station.
22: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
23: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
24: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
23: Verificare condizioni in negozio.
25: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
26: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
27: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
28: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
26: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
29: Quante cose al mondo vuoi fare?
30: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
13: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
31: Have fun with...
32: Ora sì, il plant-based dall'italiana. Una vera gioia vegetale.

0: Teddy Swims per ripartire nella seconda parte di Chiamate Roma 3131 qui su Radio DJ. In realtà ieri, per chi non lo sapesse, non c'era solo il calcio nella zona del Foro Italico, ma si stanno svolgendo gli internazionali di tennis.
1: Che sono collocati esattamente attaccati allo Stadio Olimpico, cioè è lo stesso, come se fosse lo stesso impianto.
0: Complesso, no? Si chiama Foro Italico.
1: Foro Italico, tutto attaccato, tutto vicino.
0: Realizzato per le Olimpiadi del 60,
1: molto bello, bellissimo.
2: Buongiorno, diciamo, tra l'altro questa buongiorno. Questa cosa sta generando anche molte polemiche, certo, in questi giorni.
0: Io dico che il prossimo anno partiamo dall'idea, dato che si sa già il calendario della prossima stagione degli internazionali di tennis, magari che il calcio si adegui da subito, cioè che poi all'ultimo...
1: Facciamo non ci siano finali contemporaneamente o partite contemporaneamente.
0: Secondo me si può fare, con un po' di impegno
1: si può fare.
0: Ma in piena notte cos'è successo, oltre a quella cosa lì che si è svolta nello stadio, più vicino c'è stata
2: la... partì il match tra Luciano Darderi.
0: Allora, Darderi. Certo che bei cognomi che c'hanno i tennisti. Sì. Darderi.
2: Oggi
0: Cobolli.
2: Oggi sono la da calciatori. Notizia è difficilissima perché lo sfidante era Rafael Hodar. Quindi Darderi contro Hodar. È stata interrotta a un certo punto, tra l'altro la partita era iniziata molto in ritardo alle 22:50 perché a Roma
0: pioveva,
2: perché dallo Stadio Olimpico, dove si stava disputando appunto la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, sono arrivati i fumi dei fumogeni.
0: Fumogeni, ma non dei tifosi, attenzione, i fumogeni per appunto la premiazione dell'Inter, quindi anche quella è una cosa programmata,
1: lo spettacolo pirotecnico,
0: chiamiamolo così, ecco.
2: Ora diciamo l'aria si è un po' annebbiata e giustamente Darderi ha chiesto la sospensione del match perché non vedeva niente.
1: Vedeva niente, neanche l'occhio elettronico,
0: quindi
1: tant'è che ha chiamato fuori una palla che invece era dentro, esatto. E quindi l'arbitro ha fatto stop un attimo.
2: Quando il fumo si è diradato e si poteva riniziare a giocare, hanno dovuto comunque ancora aspettare perché la tecnologia, il cosiddetto Hawkeye, non riusciva a vedere.
1: Era un po' appannata.
2: Fino a che non ha visto la tecnologia, non è ripreso il match. Giusto. Quindi è stata una mezz'oretta, 20 minuti di interruzione di un match già piuttosto lungo, già iniziato piuttosto tardi.
0: E questo secondo me è l'antipasto di quello che ci aspetta da qua a qualche anno, cioè le partite di tennis interrotte per fumogene, ma dei tifosi del tennis. Perché non so se avete visto, cioè, questa influenza reciproca fra tennis e il calcio. C'è stata anche quando lo speaker ha annunciato la
1: il
0: fine
1: vincitore.
0: Della partita. Il vincitore sembrava quello preso dall'Olimpico, senti.

0: E poi parte come i mondiali del 2006.
1: Ragazzi, cioè, ma scusate un attimo, ma i compassati pubblici del tennis dove sono finiti?
0: Questa credo sia una cosa che caratterizzi Roma, ecco, a questo
2: sì,
0: punto.
2: Questo
0: però anche questa è ufficiale, non è che parte così spontaneamente.
2: Però insomma è curioso, a prescindere dall'epica di questa partita. Sì,
1: sport.
2: Si sta calcinizzando tutto, ma soprattutto strani motivi per un'interruzione, che è un po' quello che chiediamo a voi al 342 000 700. Una volta qui avete assistito a un evento, una manifestazione, non solo sportiva,
0: ma no, qualsiasi,
2: cioè, qualsiasi tipo, nella quale però c'è stato un motivo buffo che ha costretto quantomeno a interromperne o addirittura a rinviarla,
0: a dire oibò.
2: E nello sport è pieno di episodi di questo
1: ma
2: tipo.
1: Ma nella musica è pieno,
2: pure,
1: perché li ho trovati soprattutto nella musica. Vabbè, Rosalia l'avete, ve la ricordate,
2: sì,
1: anche di recente,
2: recentemente,
1: insomma,
2: recentemente ha avuto
1: Milano,
2: un problema.
1: Certo. Esatto, è arrivata sul palco con le chiappe un po' strette.
2: Sì.
1: È arrivata già un po'.
2: Sì.
0: Non per la paura, ma non perché aveva mangiato qualcosa.
2: Diciamo un menù un po' azzardato.
1: È stata un'intossicazione alimentare di un po' tutto lo staff, tra l'altro. Quindi dopo.
0: Ok, possiamo passare alla prossima, perché sì, solo l'immagine è terribile.
2: Non l'epilogo lo sappiamo.
1: Forse è meglio che non passiamo alla prossima. Durante un concerto a St. Louis, la band Kings of Leon, vi ricordate, molto carini, molto bravi, sono stati attaccati da uno stormo di migliaia di piccioni che hanno scacazzato.
2: No!
1: È stato un disastro, hanno dovuto proprio sospendere perché tutta l'attrezzatura e loro stessi erano
0: in condizioni punk, diciamo punk.
2: Che uno poteva pure pensare, pensa che si sono inventati.
0: Sembravano gli Slipknot.
1: E poi i fratelli Gallagher, vabbè, le interruzioni sono state mille.
0: Ma per colpa loro, per colpa loro.
1: Nel 96, durante il tour americano Make or Break, Liam Gallagher ha deciso di prendere improvvisamente un aereo mentre stava salendo sul palco. Non ha dato nessuna spiegazione, se non una spiegazione postuma, che ha detto dovevo andare a caccia. Perché,
0: ma certo! Diciamo. Oh, porca miseria, scusate, avevo segnato
1: una battuta di
2: l'ora
1: caccia.
2: Della caccia.
0: Porca, sai, il cellulare mi ha suonato e c'era la sveglia con scritto caccia. Io sono dovuto andare.
2: Forse vedo che stanno già arrivando grandissime interruzioni segnalate anche da voi, però questa è anche l'occasione, abbiamo parlato di fumo, di acqua, visto che c'è lì vicino il Tevere, la piscina olimpica.
0: Immagini, questo facevano vedere, questo fumo sull'acqua.
2: E se tu vedi questa immagine, a quale canzone pensi?
0: Ce n'è una sola.

0: Le 815-1972 di Purple, Smoke on the Water, capolavoro assoluto. Credo che sia anche la canzone che verrà utilizzata se dovessero mai fare, e lo faranno, il servizio sulla partita di ieri di
1: Sì, beh, sì. L'immagine era perfetta, si vede tutto i campi illuminati, anche la piscina illuminata a fianco allo stadio con tutto questo fumo che ci passa sopra, è bellissimo.
0: Un'immagine clamorosa,
1: perfetta.
0: Che poi in tanti di voi che hanno visto la partita dicono che proprio attinente, cioè è stata qualcosa di epico.
1: Anche 3-4... la partita è stata epica.
0: Partita epica. 3 ore e 10 di grande agonismo, oltretutto, abbiamo sentito che lo speaker ne è rimasto,
1: si è fatto prendere,
0: contagiato. Sì. 342-0000-700, un po' di strane interruzioni alle quali voi avete assistito.
2: Interruzioni simpatiche, vabbè, come giudice di gara di Scerpino mi è capitato di interrompere gare per camosci che vagavano nelle piste.
0: Cosa?
1: Camosci, sci alpino, camosci che vagano per le piste, devi interrompere, perché le persone non attraversano la pista, ma come lo fai un camoscio a dirgli no, scusa, non vedi che stanno sciando?
0: Questo è il bello di certi sport. Cioè
1: certi sport sono così.
0: Certo. L'interruzione viene dalla natura, mettiamola così, e poi?
3: Ragazzi, concerto dei Cardigan a Nonantola, al Vox, anno indefinito tra il 97 e il 2000 circa. La cantante entra sul palco proprio completamente ubriaca, non riesce a stare in piedi, esce, l'organizzazione fa, vabbè, facciamo fare un po' di karaoke e niente, dopo mezz'ora ci hanno mandato a casa. Ciao!
0: Vabbè. Cioè karaoke con il pubblico, con la cantante un po'...
1: Ma in questo caso c'è il rimborso, sì, suppongo.
0: Credo di sì. Io ricordo anche di aver visto a Roma qualche anno fa un concerto dei The National dove il cantante più di una volta aveva una bottiglia di vino affiancata poi da un'altra bottiglia.
1: Un'altra bottiglia.
0: Un paio di volte ho dovuto andare in bagno, ma credo più per... diciamo espletare una funzione più bassa,
1: per liberarsi un pochino, insomma. Però
0: ne abbiamo un altro?
4: Allora, in realtà ne leggo uno che è molto carino, che doveva essere un vocale secondo me. Matrimonio di mia cugina, mio padre fotografo non ufficiale, cerca l'angolo giusto per la foto, si avvicina troppo ad un quadro e scatta l'allarme. Matrimonio interrotto per 25 minuti per l'intervento del sacrestano rintracciato al bar del paese per spegnere l'allarme. Quindi il sacrestano era l'unico con il codice. Ma dove si sono, cioè in un museo ti sei sposato?
1: Forza.
4: Perché se c'è un allarme addirittura vicino al quadro che se ti avvicini troppo scatta, vuol dire che ti sei sposato in una location in cui ci sono dei quadri di valore. Quindi
0: sai,
4: non vuoi che qualcuno si avvicini.
0: Se qualche chiesa, chissà, forse che ne so,
5: a Roma c'è l'ultima cena di Leonardo che sta dentro.
0: Però non è una chiesa. L'ultima cena non è dentro una chiesa. Immagino.
5: È un refettorio, mi sembra, no? È dentro un refettorio.
1: L'ultima cena, per forza.
4: Però non ti sposi davanti all'ultima cena.
0: Sposarsi davanti all'ultima cena.
1: Fai il banchetto. Patrizio, pure tu.
0: Credo se lo possa permettere Bezos.
4: E Diavolo Veste Prada, che se non sbaglio la scena è stata girata. Adesso non so se hanno ricostruito il tutto. Sì.
0: No, l'hanno girata
4: proprio lì.
5: Lo vedi, c'ho ragione.
0: Come al solito. Ripartiamo. Questo è Fulminacci, maledetto me. E questa è Radio DJ. Chiamate Roma 3131.

0: Il nuovo di Fulminacci qui su Radio DJ l'821. Fulminacci, che anche lui sarà il 6 giugno al Plaid, al Party Like a DJ in Corso Sempione a Milano.
1: Anzi, vi ricordiamo certo anche l'appuntamento con noi la mattina
0: allo Speaker's
1: Corner
0: 11.30.
1: 11.30, non vi sbagliate.
0: Ho visto già che sono stati venduti parecchi biglietti. Sì, occhio, sì. Che poi finiscono e non abbiamo modo di vedervi tutti. 342 00 00 700, c'è un messaggio che va mandato assolutamente, vero vero?
2: A quale ti riferisci?
0: Quello che ci ha fatto sentire prima, quello simpatico.
2: Quello simpatico, non me lo ricordo.
0: Te lo ricordi,
2: no,
0: faccelo sentire.
2: Scusate, piccola precisazione, sì. La scena che abbiamo detto che è stata girata davanti al Cenacolo non è stata ricostruita da un'altra parte, la scena del Diavolo Veste Prada.
0: Okay.
2: Sono arrivate diverse puntualizzazioni prima che poi arrivano i precisetti, quindi
0: certo. Hai fatto bene, ma ribadisco che giusto Bezos si può permettere di fare il matrimonio,
1: di portare magari un affresco.
0: Da Bezos in su. Previ, vai.
3: Allora, vediamo un po'. Buongiorno, durante il concerto a Perugia dei Placebo, dopo 15 minuti il cantante esordisce dicendo che il giorno prima era stato il compleanno del bassista e si erano ubriacati.
0: Il giorno prima.
3: Per cui non riuscivano a suonare.
1: Quindi, la sera, cioè
0: la
1: il giorno
0: sera prima.
1: Compleanno. Un hangover di 24 ore.
0: Ma non ci credo. Placebo, che è quello che ha spaccato anche la chitarra sul palco di Sanremo.
1: Ci ha provato.
0: Si è fatto anche male.
1: Ci ha provato, si è fatto male.
3: I tacchini di mio nonno invadevano il. Tra l'altro, questo aneddoto, Brian Molko venne a sua volta, cantante di Placebo, interrotto da Paolo Zaccagnini del Messaggero perché la Roma vinse lo scudetto durante una conferenza stampa. E Zaccagnini stava ascoltando. È stato un momento epico.
0: Allora, per quello è così arrabbiato, però, il povero Brian Molko. Cioè.
3: I tacchini di mio nonno invadevano il campo di calcio quasi ogni domenica. Chiamavano mio nonno per recuperarli perché rispondevano solo ai suoi comandi.
1: Certo.
3: Ognuno aveva un nome e lui li chiamava.
0: Vieni qua fuori. Perché non ha fatto una squadra di tacchini prima, no?
3: La nostra staffetta 4% ai giochi della gioventù subì un arresto improvviso perché Tirabasso, ultimo frazionista fortissimo, aveva mangiato frittata con melanzane la mattina a colazione.
0: No, vabbè. Comunque, a proposito poi di stomaci forti, Darderi si è preso due caffè durante la partita. Cioè, un giocatore che si prende i caffè per rimanere sveglio. Cioè, complimenti, ragazzo.
3: E poi piegatura. Mia madre ha un recital pianistico molti anni fa. Venne accompagnata all'uscita e venne interrotta la cosa perché aveva detto troppo forte: preferivo Richard Kleiderman.
0: Non si fa.
1: È carino.
0: A proposito di preferenze, c'è il nostro preferito che sta per venire in onda, Lino Banfi. Rimanete lì, ma prima dobbiamo ricordarvi una cosa. Una bevanda vegetale può avere gusto e qualità italiani? Ora sì,
4: è la linea di prodotti vegetali che vi sorprenderà per il suo gusto. Bevande gustose e leggere, le nuove creme spalmabili dal gusto ricco.
0: Ora sì è una vera gioia per il palato. Lasciatevi stupire dal gusto inaspettato di Ora sì.
5: Ora sì, il plant based dall'italiana.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
9: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
10: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
11: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
12: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
11: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
13: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
14: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.

0: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
1: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
2: Parola di Giorgio,
3: Gabriele
1: e Furio.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
10: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
9: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
16: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: These beautiful things that I've got.
1: Beh, è un po' l'auspicio di tutti, Benson Boone, Beautiful Things, cioè cose belle, cose bellissime, sono quelle che stanno per accadere, perché come abbiamo annunciato, abbiamo ospite con noi Lino Banfi. Buongiorno Lino.
2: Cari ragazzi, è bello qui, sapete che è bello, veramente, un bel posto.
1: Cioè, ti ringraziamo, grazie anche per le bugie, comunque no. Tu devi sapere che noi ti adoriamo, sì, tanto che sei citato e nominato ogni giorno all'interno della sigla. Non so se ti ricordi, 4-5 anni fa ci fu la polemica sul porca puttana durante uno spot, eccetera. Beh, noi prendemmo le tue difese e proprio sul finale della sigla diciamo...
3: Come dice Lino, porca puttana!
4: Come dice Lino, porca puttana. È fa parte del finale della nostra sigla, perché è una citazione che noi ci teniamo.
2: Beh, questa me la dovete regalare dopo, certo. Che me la faccio sentire a casa.
4: Ma certo.
2: Questo andrebbe bene anche per questa nuova idea che ho io di fare un mio podcast.
4: Ma certo.
2: Può essere carina. Guarda, come dice Lino, porca puttana. Già che ci sono, ve lo faccio direttamente, dico io. Porca puttana.
1: Grazie Lino. Ma in realtà qua non sei per promuovere un podcast al quale abbiamo capito ci stai lavorando, sì, ma per un libro che abbiamo letto e dobbiamo dire che è meraviglioso, che è 90 non mi fa paura, che è un po' la tua storia ed è una storia incredibile, sembra un'enciclopedia del mondo dello spettacolo e del dietro le quinte del mondo dello spettacolo italiano. È una cosa clamorosa, cosa
4: è un'odissea più che altro,
2: raccontata da Ulisse.
1: Esatto, sì,
2: era l'odissea letta o l'odissea raccontata da Omero, una cosa se la raccontava Ulisse. E così ho detto anche ai signori della Rai: un giorno, se volete fare il docufilm sulla vita di Banfi, perché dovete andare a cercare un attore se mi somiglia o non mi somiglia? Ci sono io, sono ancora viva, porca puttana.
1: Lo vedi?
2: A 90 anni la faccio
1: come dice
2: io,
1: Lino,
2: no?
1: Giustamente.
2: E così me lo faccio io il podcast, che poi podcast in dialetto di Canosa, proprio del mio paese, vuol dire un po' di casa tua.
1: Ah,
2: uno dice parlebbe un pic de case, un po' di casa,
1: the case
2: e un pic de cast, di casa tua.
1: Ah, cast quindi, sarebbe casa tua, sì,
2: quindi un po' de case, un po' de cast, un po' de case, un po' de cast, e sembra la bossa nova, una bossa nova per fare una sigla.
1: Senti, allora, leggendo il libro, a parte, ripeto, rimani a bocca aperta per tutto quello che hai passato, e proprio qua è molto bello il fatto che tu abbia sempre osservato un po' il tuo ambiente e abbia trasformato magari quelle che potevano sembrare delle debolezze, dei difetti delle persone che hai intorno in punti di forza, cioè appunto trasformare il linguaggio dei contadini di Canosa in poi in quello che è diventato il tuo linguaggio.
2: Sì, ma anche le stesse cose che sentivo io da ragazzino, dall'età di 6-7 anni, ho fatto ridere sempre gli altri. Io a 7 anni venivo chiamato a far ridere i bambini della mia età, che no, per non farli piangere quando scappavamo ai ricoveri che c'erano le bombe durante la guerra. E allora, Pasquali, vieni!

0: Vieni che faranno ridere tutti quanti i ragazzi, così si stanno zitti. Quindi io li dovevo far star zitti e farli ridere. E facevo combattere Orlando e Rinaldo con due pupazzi fetenti che avevo io e con il linguaggio di mio zio Michele, che diceva: spezzo l'osso il capocollo, ti metto il destino a tracollo, disgraziato maledetto, vieni qua che ti metto la mia durlindana nel ginocchio, prendo l'intestino e te lo metto in un occhio, tutte queste cose.
1: I bambini... che sono battute che poi noi abbiamo scoperto con te, e poi certo, l'hai proprio detto, assorbite e portate
0: ho
1: dentro.
0: Ho detto, se facevo ridere quando ero bambino posso far ridere adesso, proviamo. Sì. Ma a parte quello, questo libro nasce, diciamo che chiunque può scrivere un libro, chiunque in Italia può scrivere un libro, il fabbro può scrivere, il letterato, il barbiere, abbiamo diritto tutti a scrivere un libro. Ma il mio è diverso, io dissi quando arrivo a 90 anni, finché ho scritto le cose sullo spettacolo, sì, le cose sul calcio, le cose, siamo divertiti. Questo, io vivo una vita di conflitto fra Lino Banfi e Pasquale Zaccaria. Questi due...
1: personaggi
2: strani, personaggi,
0: questi due nostri, stavo per dire, no? Sì. Questi due nostri parenti stretti litigano. Zaccaria è quello più tacito, che dice: non urlare, lo so che tu sei comico, quello che fai ridere, quello che fa portato i soldi, però conta fino a 10 prima di dire le stronzette. Il garbo, la misura, la dose, ha sempre detto Zaccaria. In questo libro ho fatto scrivere più Zaccaria di Banfi, che è quello più col cervello a posto. Certo. E sono venute fuori molte belle verità, ecco perché il libro credo che piaccia. Questa poi è una casa importantissima. Io sono diventata culturetomo.
2: L'abbiamo visto. Senti, dato che racconti veramente questo viaggio incredibile che è la tua vita, sì, e la tua carriera.
1: Personaggi che hai incontrato, che hanno fatto la storia d'Italia per quanto riguarda la cultura, quanto riguarda la musica, abbiamo scelto una canzone per te apposta, per il tuo grande amico Modugno, ovviamente, perché l'hai raccontato benissimo qui, che ti ha aiutato tanto in alcuni momenti, e quindi vogliamo dedicare a te e alla tua vita Meraviglioso, che è un po' quello che ci hai dato con questo libro.
3: È vero.

d'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante.

0: meraviglioso.
1: 1968, meraviglioso Domenico Modugno, che è stato uno dei primi a credere in Pasquale Zagaria,
2: che anzi, fa l'attore,
1: Lino, certo. Zagara, perché poi spiegheremo
3: Lino Zaga, perché poi spiegheremo
1: come è cambiato tutto, no? Come è nato Lino Banfi. Il tuo rapporto con Domenico Modugno è stato più professionale o proprio un affetto legato anche dall'amore per la terra?
3: Professionale. Lui veniva già da grandi successi di Volare, le canzoni di Sanremo, ma lui, la personalità forte che aveva, di uomo energico, un bell'uomo, tutte queste cose messe insieme, e amava molto il genere di teatro che facevo io, l'avanti spettacolo. Allora che fa? Disse, invece di farmi uno spettacolo tutto mio, o farmi scritturare da Garina e Giovannini, come poi fece con Rinaldo in Campo e con altri personaggi che ha fatto benissimo di commedia musicale, dice, io mi faccio lo spettacolo tutto mio, mi compro una compagnia piccola di varietà che mi piace, andiamo a scegliere, disse al fratello, e vennero a vedere tante compagnie e furono impressionati dalla compagnia mia, che ero in coppia in quel periodo con Nino Terzo, un comico siciliano che faceva così, che
1: come no, caratterista, uno dei migliori.
3: Sì. Gli piacque la compagnia, io facevo l'amministratore di quella compagnia, insomma, e si comprò questo nostro spettacolo. Poi noi, a forza di viaggiare insieme, a forza di pugliesità, parlavamo ogni tanto di dialetti vari, diventammo molto amici, stringemmo molto l'amicizia. C'ho una foto bellissima, lui con mia figlia Rosanna, sì, che adesso ha 62 anni, in braccio, che aveva 3-4 anni, quindi c'è stata una grande amicizia. E a proposito di quella canzone, voglio dire una cosa: Mimmo ci mise molto, molto garbo e molta fantasia per la musica.
2: Sì.
3: Ma le parole sono stupende, e quelle le ha scritte Riccardo Pazzaglia, pochi sanno che era il suo paroliere di fiducia, un amico di famiglia quasi, e quello è bello, non lo vedi che la vita è bella, è meravigliosa, che stai a fare, che stronzata,
2: certo,
3: stai facendo,
2: sì,
3: perché lo fai?
1: Comunque un altro grande pugliese poi è stato un'altra persona che ha creduto in te, Renzo Arbore, no? Noi qua dobbiamo un po' saltare perché vorremmo parlare di mille cose.
2: Sono mille gli avvenimenti che ti sono accaduti, è veramente un'odissea, tu sei Ulisse che ha affrontato una quantità di imprese che chiunque legge il libro fa, adesso mi fermo, cioè qualunque altra persona avrebbe detto adesso basta. Leggiamo, a un certo punto, parlavamo prima con Furio, ti entrano gli struzzini in casa, no? Per la situazione che si era creata.
3: Erano, tu non riuscivi.
2: Continuato, però hai insistito a fare l'attore, cioè era una cosa che volevi assolutamente fare.
3: Sì, perché poi mia moglie diceva: non fa niente che mi hanno tolto la collanina, no, non fa niente che io ho lasciato il lavoro in un negozio da parrucchiera. Vedrai che un giorno diventi... Perché io la sera, quando tornavo dall'Ambraio Vinelli, dal Volturno, stanco, morto, pensando ai debiti, a questi che si prendevano il 40-50% di interessi, soffrivo molto. Vedevo che mia moglie mi aveva preparato da mangiare poca roba, carne poca, eccetera, eccetera. E me la mettevo seduta in braccio e cantavo: vedrai, vedrai, vedrai che cambierà. Questa cosa la faceva commuovere un lato e diceva: ma io lo so che ci riuscirai, lo so che ci riuscirai. E Rosanna, mia figlia che andava all'asilo, aveva 4-5 anni, piangendo, fa una sera: canti sempre vedrai, vedrai, ma non succede mai niente. Però,
1: era già comica anche lei.
3: Era già comica.
1: Comunque, tu vieni dall'Avanti Spettacolo e leggendo la tua storia si capisce proprio che c'erano due mondi. C'era il mondo del cabaret, che era il mondo quello un po' più elevato, e c'era il mondo dell'Avanti Spettacolo, che, come dici te molto spesso, ricchioni e puttene, no? Cioè era quel mondo lì che era...
2: Però era verace, era il popolo, fondamentalmente.
1: Ad oggi l'ambiente generale dello spettacolo è cambiato, perché non si fa altro che parlare nel libro della solidarietà, ad esempio di Totò,
2: sì,
1: che aiutava chi era in difficoltà. Questo spirito c'è ancora, secondo te?
3: Non c'è più il cameratismo, chiamiamolo così, insomma l'amicizia stretta che si legava con la ballerina, col prestigiatore, col musicista, col macchinista. Non c'è più, ognuno finisce, ciao, scappano tutti, sì, non ci sono quelle cose conviviali, oppure che ti è successo? Vieni qua, raccontami.
2: Hai bisogno di qualcosa, certo.
3: Non c'è più questo. C'è pure nel mondo della comicità sbrigati e andiamo a casa, oppure usa e getta, una battuta. Molti giovani di oggi sono convinti che basta andare in apnea, come quei giochi che fanno a scoprire i nuovi comici, mentre nella vita sti ragazzi parlano normalmente. Oh, andiamo domani, caro. Quando devono recitare, recitano sventi, perché gli danno pochi minuti a disposizione, come sapete, sì, voi che fate questo lavoro. Quindi vedi sti ragazzi che vanno in apnea un attimo. Mi ricordo mia madre quando attaccate dice: ma vaffanculo, e finiscono i tre minuti, ha detto le sue due o tre parolacce. Ma non è così che poi puoi fare un film da protagonista o una trasmissione da conduttore, è tutto un altro mondo. E sbagliano, e molti, certo, di questi ragazzi li rovinano. Quindi oggi, voglio dire, la comicità di oggi sarà più organizzata, hanno più cose a disposizione che prima non avevamo noi, però bisogna sapersela conquistare questa cosa, che non è facile.
1: Guarda, è quello che hai fatto
2: in questo libro meraviglioso che è 90 non mi fai paura, edito HarperCollins, lo trovate in tutte quante le librerie. È una storia incredibile, suggerita a tutti coloro che pensano di mollare qualcosa, perché leggendo questo libro qua invece ti viene voglia di continuare a seguire i tuoi sogni. Sì. Quindi Lino, come grazie io, veramente, per essere stato qui con noi, ci hai dato veramente un gioiello, siamo felici di presentarlo a tutti, grazie.
1: E il 9 luglio a questo punto, Carolino, che diventi festa nazionale.
2: Ma sì, per i 90 anni, i 90 anni, dobbiamo, fuochi d'artificio ovunque.
3: Che poi c'è un fatto che io nacqui il 9, mi segnarono l'11, risulta l'11, e c'ho la voce registrata di Papa Francesco quando mi fece gli auguri degli 80 anni al telefono, degli 88 al telefono due anni fa, e disse: bravo, sei furbo tu, ti fai festeggiare due giorni, il 9 e l'11, e mi dette la benedizione, poi ci vediamo presto, perché quando era in Gazzetto io, mi chiamavano, io andavo a farlo sorridere. Mi nominò giullare del Papa.
1: Ed è, credo, uno dei, diciamo, dei titoli più ai quali tieni di più. Grazie veramente, Lino, è stato un piacere. E a questo punto festeggiamo anche 91. Ah, perché, certo, no?
3: Beh,
1: perché
3: però dovete finire con porca puttana, sennò...
2: Ma come dice Lino?
1: Porca puttana!
3: Grazie. I know.

0: No, Lino Banfi è il numero uno. Io sono commosso. Guardavo i suoi film con i miei genitori che non ci sono più, purtroppo. Grazie, Lino.
1: No. Beh, siete in tanti ad esservi commossi.
2: Vabbè, ha attraversato generazioni, Lino Banfi. Cioè...
1: Guarda, il nonno d'Italia, vi ricordo, 9 luglio, il compleanno di Lino, farà 90 anni, deve essere festa nazionale.
2: Sì, sì, sì.
1: Dai, finiamo qua, che se no roviniamo il momento. Grazie Veronica, grazie Patrizio, grazie Previ, grazie Gianni. L'appuntamento è qui, chiaramente, puntuali alle 7:30 domani mattina. Una buona giornata da
2: Giorgio
1: e Furio.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: Che fitta il dente!
7: Ancora? Ma quando ti decidi ad andare dal dentista?
8: Quando imparo a risparmiare.
7: Io con Unisalute ho una cura odontoiatrica e 5 accertamenti inclusi. Risparmio e pianifico tutto.
8: Solo a sentirti mi torna il sorriso.
9: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso. Da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
10: Ehi, Proxa.
11: Dimmi pure.
10: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
11: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
10: Proggy. Felici voi, felice la natura.
12: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna a Play, il festival del gioco.

0: la più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia, i bambini fino a 10 anni, entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play Bologna Fiere dal 22 al 24 maggio.
1: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
2: Sherlock Holmes,
3: James Moriarty.
1: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
4: L'unico modo per uscire è insieme.
1: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta d'iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
5: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
6: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
10: Febal Casa, Febal Casa.
9: Più info su febalcasa.com. Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
11: Via via.
9: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
12: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
13: Party Like a DJ, domenica 7 giugno,

0: Frankie High Energy.
1: Scriviamo la nostra storia usando biciclette.
0: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
2: Sono le 9.
3: E di nuovo il momento delle notizie. A Pechino è durato più di 2 ore il primo colloquio tra il presidente statunitense Donald Trump e quello cinese Xi Jinping nella grande sala del popolo in piazza Tiananmen.
4: I due leader hanno usato toni concilianti. Stati Uniti e Cina avranno un futuro fantastico insieme, ha detto il tycoon. Dovremmo essere partner, non rivali, ha dichiarato il leader di Pechino, citando la cosiddetta trappola di Tucidide, lo storico greco, che ipotizzò lo scoppio della guerra del Peloponneso come causato dal timore di Sparta per la crescente egemonia territoriale di Atene.
3: Trump e Xi hanno avuto uno scambio di opinioni su importanti questioni internazionali come Medio Oriente, Ucraina e Penisola Coreana. Il presidente cinese però ha anche avvertito Washington di non interferire nei rapporti tra il dragone e Taiwan. Se la situazione non sarà gestita correttamente, ha detto, Cina e Stati Uniti potrebbero scontrarsi o addirittura entrare in conflitto.
4: Dopo l'incontro, Trump e Xi hanno visitato il Tempio del Cielo, un antico complesso monumentale della capitale cinese. Stasera è previsto il banchetto di Stato ufficiale, domani sono in programma altri colloqui e la redazione di un memorandum d'intesa.
3: La politica italiana bagara al Senato ieri al Premier Time con Giorgia Meloni. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, ha avvertito la Presidente del Consiglio, che è stata protagonista di uno scontro con il leader di Italia Viva Renzi, che ha paragonato il governo alla famiglia Adams. Volete che venga in Parlamento, ma a parte accuse e insulti c'è poco di cui parlare, ha replicato la Premier.
4: È stato individuato e fermato dalla polizia di Taranto anche il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a un bracciante agricolo originario del Mali, ucciso sabato con 3 coltellate nella città vecchia. Si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo.
3: Ad Haiti, gli scontri armati scoppiati domenica nei quartieri a nord della capitale Port-au-Prince hanno causato più di 5.000 sfollati. Molte case sono state saccheggiate, incendiate, diversi negozi e scuole sono stati vandalizzati. Da anni il paese caraibico è devastato dalla violenza delle bande criminali.
4: NASA e SpaceX hanno rinviato per la seconda volta il lancio della missione di rifornimento senza equipaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale. Il lancio da Cape Canaveral, in Florida, è stato posticipato a domani.
3: La missione trasporterà circa 3 tonnellate di rifornimenti a bordo di una capsula Dragon, tra cui materiale per la ricerca scientifica destinato a gettare le basi per una futura presenza umana permanente sulla Luna e su Marte.
4: Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Si chiude in bellezza la stagione dell'Inter, che dopo lo scudetto conquista anche la sua 10ª Coppa Italia. All'Olimpico la squadra di Chivu ha battuto la Lazio per 2-0 con un autogol di Marusic e una rete di Lautaro al 22esimo centro stagionale.
3: I fumogeni provenienti dall'Olimpico hanno causato una sospensione di circa 20 minuti del match degli internazionali d'Italia di tennis tra Darder e lo spagnolo Jodar, poi vinto per 7-6, 5-7, 6-0 dall'Azzurro, che approda così in semifinale dove sfiderà il norvegese Rud. Oggi Sinner affronterà il russo Rublev. L'altra semifinale sarà tra il russo Medvedev e lo spagnolo l'Andaluz.
4: Intanto Musetti ha annunciato che a causa dell'infortunio subito durante la partita contro il Rud non giocherà il Roland Garros.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Ci risentiamo tra un'ora.
6: Radio DJ One Nation.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5x1000.
7: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
8: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
7: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
9: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
10: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
12: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
11: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
13: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
14: Tra poco, il volo del mattino, con Fabio Volo.
15: Oh, questi sono i Rolling Stones, il nuovo singolo. Nati nel 1943.

0: po' che non lo chiamiamo il professore a cena, abbiamo detto anche ieri, no? Domani lo chiamiamo. 2026 esce il nuovo singolo dei Rolling Stones, In The Stars. Questa è Radio DJ, sono le 9.08 e sta per cominciare il volo del mattino. Sigla!
1: Dijon!
0: Voglio sapere!
1: Dijon la sigla!
0: No,

0: Allora, questa mattina ho guardato un po' le previsioni del tempo, perché in questi giorni, almeno dalle nostre parti qua, è un po' ballerino, come si dice. Cioè fa freddo e piove, poi c'è il sole, c'è l'umido, sembra di stare a Lavana, poi piove. E ho detto, questo weekend, magari che non ho neanche i bambini, questo weekend magari me ne vado da qualche parte un attimo, mi porto il computer, mi metto lì e vado avanti a scrivere il mio libro. Oh! Non c'è posto senza pioggia. Ho guardato Roma, piove, brutto tempo. Liguria, brutto tempo. Brescia, brutto tempo. Milano, brutto tempo.
1: Statene a casa.
0: Allora, questa sera, per esempio, se non dovessi lavorare a Kong e domani, stasera c'è Benny Benassi, suona Ibiza. Porco Giuda.
2: Volevi andare fino a Ibiza.
1: Come se non dovessi lavorare? Tu dovessi lavorare.
0: Dovessi, infatti non vado. Ecco. E va con i nostri amici, quelli proprio, c'è il gruppetto Noi di Amici. Io c'è Ezio, così,
1: tranne
0: che è da New York. Dove vanno
1: tranne
0: tutti?
1: Te.
0: E mi ritorno. Torna sempre lo stesso trauma di quando avevo 14 anni, 15 anni.
1: E dovevi lavorare.
0: Che c'erano i Pink Floyd a Venezia e tutti i miei amici andarono e mio padre mi dice che dovevo lavorare.
1: Allora,
0: quindi,
1: con tutto il rispetto per Benny Benassi hai vinto. Quella dei Pink Floyd a Venezia.
0: Ah beh sì.
1: Giustifica la fomo.
0: Lo so, però questa è quella della, più che Benny Benassi che suona, è il gruppo di amici che siccome Ezio vive a New York, quindi non è che ci vediamo, non ci capita più tanto di stare insieme.
1: Perché dei Pink Floyd a Venezia puoi dire io c'ero. E tu non c'eri.
0: Io dico solo quello.
2: Mi ha detto Benny che per la prima volta a Ibiza metterai Nemesis.
1: Ah, giusto.
2: Parti anche questa
0: parte così. Va bene ragazzi, quindi la puntata potrebbe essere quella volta che i vostri amici sono andati tutti a, per esempio qualcuno ieri è partito da Milano, è andato a Roma a vedere la finale di Coppa Italia ed è tornato stamattina con il treno delle 5 qualcosa, quindi ha fatto cena, partita, un po' di festeggiamenti, cena dopo la partita, poi svegli tutta la notte in giro per Roma e alle 5 e mezza treno sono arrivati adesso a Milano. Quindi dico, e tu magari non sei andato perché iniziavi, tipo Savino l'ha fatto, però in aereo, non in treno.
1: Non scherziamo,
0: Nicola Savino ha visto la story stamattina alle 7 qualcosa che ha detto che saliva sull'aereo e vabbè, quello fa bene. Comunque è andato. E tu, Maurizio, cosa ti sei? Tu sei perso tutto quello che hanno fatto i tuoi amici, no?
2: Sì, mai andato da nessuna parte.
0: Vabbè, insomma,
1: neanche in gita, neanche.
0: No,
2: in gita sono andato a Barcellona in gita.
1: Classico.
0: Se vi ricordate, ieri abbiamo parlato di questo, non era proprio di questo, però il tema era preso spunto, l'avevamo già fatta questa puntata, la rifacciamo perché è sempre bella, preso spunto dalla canzone di Janis Joplin, no? Lei addirittura dice baratterei tutti i miei domani per un solo ieri, no? For my yesterday, for one single yesterday. No, però abbiamo detto
1: sempre eccessiva Janis Joplin, possiamo dire
0: una settimana della vostra vita da qua in avanti, senza sapere quanto si campa, una settimana della vostra vita in cambio di un giorno del passato. Viola ha detto no,
1: mai.
0: E invece noi vogliamo sapere qual è quel momento, quel pomeriggio, quella mattina, quel viaggio che voi sareste disposto a rivivere o rivedere.
1: È questo.
0: Rivivere.
1: Quindi rivivere a quell'età, con quella testa lì.
0: Con quella testa lì. Però poi quando torni di qua. Hai la memoria di quel giorno
1: sei
0: lì.
1: Punto a capo.
0: Cioè là non hai la memoria di chi sei, come è la vita, che tu sei Dio e non lo sai di essere, siamo noi qua, e però quando torni di là sei.
1: Ma se io torno indietro e la rivivo uguale, non ha senso.
0: No, però ti rinfreschi le memorie, gli odori.
1: E poi soprattutto la settimana futura che tu sacrifichi. Settimana futura con gente dentro, con i tuoi cari.
0: Sì, ma chi se
1: perché
0: frega.
1: Come, ma chi se ne frega?
2: Ma sì, ma sarà uguale a tipo il
0: ma
2: volo.
0: Sì, ma basta, dai. Allora, io voglio tornare alle feste di Brescia, quelle lì che puzzavano di vodka alla pesca. Ti ricordi quel periodo lì? Non è che c'era le feste con la schiuma.
1: Con la vodka che volevi.
0: Sì.
1: Quella, giusto.
0: Con la bestia, con le schiume, la festa della maturità dei miei amici. Festa di fine anno, quelle cose lì di provincia, quelle 3 o 4 su una Golf. Uff.

0: Sarebbe da chiedersi. No, sarebbe da chiedersi se uno può anche tornare indietro e per esempio io torno indietro, ma stavolta vado al concerto dei Pink Floyd.
1: No,
0: che puoi cambiare il passato, quello.
1: Non lo sai che significa.
0: Dicono nei film che se cambi un solo momento del passato vien giù tutto, vien giù tutto, perché tutto ciò che fai ha.
1: Quindi ti prenderesti il rischio
0: di cambiare tutta la mia vita?
1: No, no, no, no, no, per goderti.
0: No,
1: que-
0: no, no, no.
1: Che poi possiamo dire.
0: Ma no,
1: Pink Floyd.
0: Ma sopravvalutati. Come bene, dice il mio amico, sopravvalutati.
1: Dai.
0: Tutto reverbero. Oh. Dice così. Ascolta.
2: Ciao Fabio. Ehi. Quella volta che nel lontano 1989 ero un bersagliere a Pordenone e tutti i miei amici sono andati a vedere il concerto di dei Pink Floyd a Venezia e io purtroppo ero di guardia. Me lo ricordo ancora.
0: Che dolore, che dolore. Guarda qua, i miei amici tutti sotto casa andare al pub che apriva, un pub nuovo, e invece io e mio fratello siamo andati a fare il pane, cioè proprio, sono trovati proprio sotto casa loro e ho detto allora voi andate a lavorare,
1: cioè lui si ricorda ancora, non era il pub della vita, si ricorda di un
0: quella
1: pub
0: serata
1: X.
0: Lì, quella serata lì,
1: quella serata lì, lì che non ha fatto,
0: esatto,
1: e
0: esatto.
1: Se l'avesse fatta oggi non se ne ricorderebbe.
0: Ma magari
3: Mauri e Fabio, anche io come voi ho ancora 2 settimane di lavoro.
1: Due?
3: Perché ho smesso di procrastinare, come avete sempre detto voi, e mi sono licenziato.
1: No!
3: Vado a vivere in Costa Azzurra e me ne vado dal grigio della Valtrompia. Mm. Ciao, Roberto da Marcheno.
0: Domanda!
1: Come hai detto te?
0: Aspetta, domanda. Maurizio, vai di film di... No. No, vai del film di Nanni Moretti. Ok, ma la casa in Costa Azzurra, cioè con cosa la paghi? Perché magari ce li ha sempre avuti i soldi
1: magari
0: per andare.
1: Magari ha lavorato una vita nella Valtrompia.
0: E ha aspettato, è messi
1: accantonato,
0: via.
1: Accantonato. Poi ha sentito te, che gli hai detto licenziati, e lui si è licenziato.
4: Che lavoro fa?
0: Bravo.
4: Fabio,
0: anzi,
4: tornare indietro per una settimana non so se ne vale la pena, perché te nella tua mente c'hai il ricordo meraviglioso di quel momento che ti sei goduto e te lo ricordi così bello. Se lo vai a rivivere non so se è ancora così bello dopo.
1: Sembra una buona idea adesso.
0: Figa, comunque voi portate una serie di problemi, ma godetevi.
1: Ma voi andate. Ma chi vi viene?
5: Va, noi andiamo.
1: Ma scusi,
6: ciao Fabio, ciao Viola, ciao Maurizio.
5: Ciao.
6: Ma io la penso esattamente come Viola,
1: e
6: no,
1: due.
6: Non ha senso per me. Mi mangio una settimana di nuovi possibili ricordi e corro anche il rischio di rovinare quel bel ricordo di una cosa già successa.
1: Sì.
6: No, assolutamente no.
0: Posso dire?
6: Ma per me non ha senso. Ma no. Ciao a tutti, Fabio da Mostica.
0: Che cagadubbi che siete,
1: mandate, ma che volete?
0: Allora io dico, per esempio, mi ricordo, io facevo l'estate dai miei nonni,
1: sì.
0: Ok, finiva la scuola e andavo a Sarnico sul lago di Iseo, dai miei nonni, e io ho dei ricordi meravigliosi. Il giovedì mattina, giovedì mattina c'è il mercato, non so se c'è ancora, c'era il mercato dove andavamo a comprare il Bertagnì, che è il baccalà fritto,
1: come avete
0: presente la cos'è il baccalà fritto, quella bella panatura lì, bella, ok. E io mi svegliavo, perché dormivo nel letto con i miei nonni, con la coccettina così, mi svegliavo e siccome le sorelle di mia nonna, che ne aveva tipo 12 o 13, abitavano un po' fuori, venivano tutte per il mercato e venivano da mia nonna a bere il caffè. Quindi mi svegliavo la mattina e sentivo loro lì sedute in 5 o 6 sorelle, che tutte messe come la sorella, e che chiacchieravano. Io mi svegliavo lì, e tutte, io un angioletto, perché erano tutte donne, mi sono cresciuto con le donne, sempre donne. Fabio, vieni con mamma, mi abbracciavi, mi baciavi, cosa vuoi, latte con i biscotti, sì, bella panata, vieni qua.
1: Crescevamo,
0: io mi facevo, esatto, e mi faceva l'uovo, quella macchinetta lì che montava le uova, quella due frustine a mano, con dentro lo zucchero, mi metteva anche un goccio di vino rosso, mia nonna. E poi andavo giù al mercato a comprare il Bertagnì. Figa, ma no, io da una settimana.
1: Cioè, tu rubi.
0: Una settimana del mio futuro, sì. La settimana che i miei figli sono con la mamma, così. Così non c'è niente. Perché lo so che arrivavi lì.
1: Certo.
0: Ma figa, ma sì, ma una settimana. Per tornare lì, che Fabio, io con i pantaloncini, avevo quelle calze, presente quelle tutte ricamate, certo, che erano sotto il ginocchio, e quei sandali con i due buchini davanti.
1: Certo.
0: Ecco, dici,
1: mi fa una certa tristezza.
0: Madonna, come

0: te sei belle, che poi mi dicevano, ma non ammettesse un breha, perché sei di Brescia Bergamo, lo so.
1: Ma te la nostalgia ti porta all'inferno, io ti vedo.
0: Li ho spaventati solo una volta, perché mio nonno, che era cacciatore, aveva il fucile sopra l'armadio, e io per scherzare
1: già sono questa storia di
0: sono andato di là col fucile, figa, ho detto no, scherzo mio, con calabria. Vabbè, comunque,
1: okay.
0: Fammi aiaccio. Comunque, niente, no, vieni qua, la zia Letti, la zia Romina, vieni qua,

giorno ti svegli e il campetto di fortuna dove andavi a giocare a calcio non esiste più. Un giorno è stata l'ultima volta che vi siete ritrovati tutti insieme nel solito bar. Un giorno ti accorgi che la tua vecchia scuola è stata ristrutturata e non ha più quel colore che tanto odiavi. Un giorno realizzi che i pranzi in famiglia la domenica non sono più gli stessi e alcune sedie sono vuote. Un giorno è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa senza pensare alle conseguenze. Un giorno ti svegli e hai solo ricordi. La verità è che passiamo tutta l'infanzia a sognare l'età adulta e tutta l'età adulta a inseguire un ricordo sbiadito dal tempo.

0: come Elide.
1: Che poi l'ha cambiata.
0: Sì.
1: Ah, Elide?
0: Elide.
1: Ma mi senti? E l'altra?
0: L'altra nonna, Maria.
1: Maria.
2: La classe.
1: Io avevo Giovanna detta Gianna, la Gianna, nonna Gianna, e la nonna Caterina. Il nome Caterina. Poi li si chiamavano tutti Teresa, Teresina, quei nomi lì che adesso stanno tornando, però.
2: È vero, eh?
1: Bello chiamare una figlia Teresa adesso,
0: bello,
1: no?
0: Bello, sì.
1: Longa e distesa, messa alla cesa, si diceva.
3: 27 giugno 1992, parto scappando da casa in treno per andare a vedere i Guns N' Roses a Torino, allo Stadio delle Alpi, con una ragazzina di 13 anni.
2: Oi, oi. Oh.
3: Quando sono tornato, quante legnate, però lo rifarei. Un saluto, Fungo, da Castel Bolognese.
1: Fungo!
2: Ora, ragazzina di 13 anni mi fa tanto Leon.
1: E non lo so, esatto. Film. Invece i funghi a Brescia sono, si chiamavano, erano quelli che gli eroinomani. E allora, quindi ho detto fungo, non so se l'hanno chiamato per quello.
2: Andiamo avanti.
4: Buongiorno Fabio, per dare ragione a Viola, mi chiedo, e se rivivi quel bellissimo ricordo e scopri che era solo un racconto che ti sei creato nella tua testa e scopri che non era così bello, hai buttato un giorno del futuro,
2: una settimana,
4: rovinarti un giorno del passato.
1: Comunque
4: può
1: siete,
4: essere,
1: mamma mia,
4: ciao Donatella Jesolo.
1: Mamma, che smorsa osei, ragazzi, che cioè che ammazza entusiasmo. Clock blocker si dice in inglese.
2: Ma no, è che ti sei ingordo, vuoi sempre di più, sempre
1: ma no
2: di
1: sempre
2: più.
1: Di più, ma non ci avete nei pomeriggi che senza quei pomeriggi, come dice il te nel deserto, sì, la nostra vita non sembrerebbe.
2: Sì.
1: Pensaci. Noi giocavamo a nascondino per tutto il paese.
2: Ma
1: quindi
2: tutti.
1: Una partita sola era guardia e ladri,
2: sì,
1: e durava l'estate tutta la sera, perché andavamo in giro e poi ci dimenticavamo anche che stavamo giocando, stavamo sulle panchine, poi finché arrivano, figa, ma non
2: pensaci.
1: Me lo fai far, ma non me lo vuoi far rivivere, no, un secondo. Ma
2: una settimana,
1: Maurizio, andiamo io e te.
0: Torniamo io e te nel passato. Ma non abbiamo abbastanza strada per arrivare a 88.
1: Ma Maurizio,
5: no, devi prendere più rincorsa. Non abbiamo abbastanza strada per arrivare a 88.
6: Strade? Dove stiamo andando? Non c'è bisogno
0: di strade.
1: Un po' di fantasia per tirar fuori dei bei momenti. No, ma tecnicamente non si potrebbe arrivare lì.
2: No, ma non è tecnicamente. Vabbè, so che ti dico, ma vai dove cacchio vuoi.
0: Andiamo,
2: allora,
0: Fabio.
2: Non una settimana, rinuncia a un anno di vita, a tutto il resto della tua vita.
1: C'avete un... mamma mia.
7: Radio, DJ. One Nation, One
8: Station. Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
9: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
8: E ora passiamo al cancro.
10: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
11: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
12: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
17: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto. Perale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
18: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
19: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
20: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
21: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna Play, il festival del gioco. La più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia. I bambini fino a 10 anni entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
22: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
23: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
24: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
25: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
26: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
27: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
28: Have fun with Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.
1: Allora, dai messaggi che arrivano dai nostri ascoltatori al 347-342-5220, ci sono quelli che dicono vorrei tornare live e poi gli smorsa osè che tecnicamente vai lì, mamma mia.
2: Messaggi.
1: Mamma mia.
4: Ma vedi il lato bello di aver avuto un'infanzia triste? Che no, ti godi proprio il presente e il passato, per carità resta là. Ma che bello il presente.

0: Sola nostra.
1: Gaia, Bossa Nostra, ci piace molto questa canzone. Mamma mia, scrive un ascoltatore, tornerei a quella domenica in campagna dai nonni in Puglia. Eravamo lì nel capannone stalla, qui giocavamo cugini, zii. Io ero il bimbetto, e guarda la faccia di Chiola. Io ero bimbetto, ultimo difensore perché ero il più piccolino. Tiro e mi giro. E poco dopo sento esultare tutti. Avevo fatto gol dalla difesa e sono diventato l'eroe di quella splendida domenica in famiglia. Come pagherei per tornare in quel giorno? Vorrei farvi vedere la faccia di Chiola. Che oggi... sta sboccando.
2: No, no, non sto sboccando, ma non rinuncio a una settimana di vita per fare gol nel capannone.
3: Aspetta, metto la base giusta. Scusa.
1: Qual è la base giusta?
2: Questo è il lucigno, è il finocchio.
4: Museo Egizio di Torino, elementare. Io non andai in gita con i miei compagni perché non avevamo i soldi. Ma ci vado oggi che è molto più figo. Quindi cosa mi sono perso? Niente. Anche perché non avrei capito un cazzo elementare, il museo Egizio.
2: È andata bene così.
1: È andata adesso. Comunque.
5: Alziamo l'asticella. Una settimana di vita futura in cambio della possibilità di andare avanti 20 anni.
2: Col cacchio.
5: E vedere se. O come. Ciao Mirko dalla Spezia.
1: Allora, aspetta. Quindi
2: sì,
1: io
2: do
1: una settimana del mio futuro, cioè dei miei giorni che devo ancora vivere.
2: Ora.
1: Sì, però vado avanti di 20 anni. Per vedere. Se ci sei ancora? Perché magari vai avanti di 20 anni e c'è una stanza buia e dice sono morto.
2: Per vedere se
1: o come. Quindi io diciamo, c'ho 70 passanti, no, se ancora sono vivo e voglio vedere com'è il mio futuro.
2: Ma che senso ha?
1: No, io il futuro a me non mi interessa.
2: È quello, no, tu sei attaccato al passato.
6: Fabio, adesso faccio lo scassamaroni come ci fai ogni volta tu che ci mandi in crisi.
2: Esatto.
6: Allora. Ma non è che tu vuoi andare in un giorno del passato per essere sicuro di ciò che vivrai. Perché nel futuro tu non sai cosa ci sarà. E questo ti mette ansia, quindi preferisci rifugiarti nel passato e nelle cose sicure.
1: Comunque.
6: Ciao, Peppe da Roma.
1: Peppe. Allora, Ciccio. Scusate, però state psicanalizzando, state facendo. Qui era una questione. Guarda, io e Maurizio, che siamo due romantici, ci siamo capiti subito.
3: Subito.
1: Romantici. Sì, però tecnicamente se vai là, cambi una cosa. E no. Ma figa, ma immaginatevi, come dire, non vorreste vivere, sì, punto, invece, sì, cioè come quando dici, senti qua, ti racconto.
2: Rinunci, e lo dici adesso, a una settimana di Rebecca.
1: Ma.
2: No, scusa, per andare dalla nonna Maria, ma nonna Maria, a
3: vabbè,
2: mangiare.
3: Vado quando Rebecca è in gita.
2: Sì,
1: io ho detto, quando i miei figli sono con la mamma, sono in gita.
2: Ragazzi,
1: sì,
2: no.
1: Si può stare una settimana senza figli. No.
2: Ragazzi, non è trasferiamoci, è tu rinunci a 7 giorni di Rebecca.
1: Ma magari posso dirti, Maurizio muore a 80 anni, Rebecca vive in Australia, quella settimana lì comunque non
2: ragazzi,
1: avrebbe
2: ma
1: visto.
2: Il concetto è un altro.
1: Comunque
2: dai.
1: Voi siete lì a fare, come si dice a Brescia, la punta allo stronzo.
2: Ma non è vero.
1: Voi siete gente che andate al cesso, fate quello che dovete fare,
2: siete
1: poi prima di tirare l'acqua. Fate la punta allo stronzo, che non serve a niente. Cioè, rimaniamo nel romanticismo, sì. C'è la parte destra del cervello. Cerchiamo di immaginare. Tanto io lo so, Viola, che grattare un cuoricino che batte lì sotto c'è
2: esatto.
1: Qualcosa.
2: Per
1: un
2: questo voglio vivermi la vita.
1: Un cuoricino
2: e non
1: caldo.
2: Rinuncio al mio futuro. Il passato l'ho vissuto, mi è piaciuto, ci ripenso. Non ho bisogno di rinunciare a giorni del mio futuro.
1: Che peso specifico, che pesantezza.
2: No, io anzi, sono leggerissimo.
1: Bertagni, mia nonna. La bicicletta.
2: Te la ricordi?
1: Allora, mia amica che mi ha scritto quando ero in piedi sulla Graziella dietro, col mio amico che andava in bici, io in piedi dietro con l'aria nei capelli.
3: Sì. Non ascoltano più il loro bambino.
1: No, non c'hanno più quel bambino lì dentro. Non sai chi c'ha?
3: Sì.
1: C'ha dentro un calcolatore che dice: mo ti conviene di più 7 giorni in avanti.
2: No.
1: Avete il Commodore 64 al posto del cuore.
7: La nostalgia è un'altra cosa. La nostalgia, come dice il termine, è il dolore impossibile, voler tornare indietro. È un ricordare qualcosa per vivere di qualcosa semplicemente di ieri. C'erano dei valori, una sapienza che io ho ricevuto, di cui ho vissuto e che può anche essere ritrovata oggi. A patto però che sappiamo davvero, di nuovo, come ho fatto, ascoltare la vita. guardare bene le cose, non avere paura, ma piuttosto esercitarsi in questa cura delle cose, della vita, degli altri, della natura. In quel senso allora non c'è nostalgia, c'è sapienza che serve per oggi e servirà per domani.

0: per esempio, un ascoltatore, Karin è un ascoltatore, è un nome da uomo, Karin. O Karin è da donna.
1: Karin
0: è da donna. Vabbè, comunque dice che fascino la testa di Viola.
1: Non so, è via
0: ma noi soldi, il calcolo, mi conviene di più che vado di lì.
1: Mi ritrai in un modo che non è.
0: Non è mi disegni come non so.
1: Sì,
0: allora,
1: ci resta anche male.
0: Per esempio, questo Better Things qua dei Massive Attack 1984. Io ho un ricordo legato a questa canzone che mi piacerebbe rivivere.
1: Vai. Ma chi ti trattiene? Andate, ragazzi.
0: Oh, c'è gente che si porterebbe anche la famiglia.
2: Io non rinuncerei mai a una settimana del mio futuro da quando c'è mia figlia.
1: Maurizio, sì.
2: Ma scherziamo. Per fare qualcosa che ho già vissuto e forse farei anche peggio. No.
0: Allora,
2: mi tengo il presente e il futuro che verrà, perché io non riuscirei mai e poi mai a un minuto con mia figlia.
1: Lui.
0: Bravo. Ciao. Posso dire una cosa?
2: Mario da Mondovì.
0: Come si chiama? Da Mondovì?
1: Vado in fondo.
2: Mai e poi mai a un minuto con mia figlia. Ciao. Mario da Mondovì.
1: Mario.
0: Allora, Mario da Mondovì, qua parlo io. Adesso parlo io.
1: Sentiamo.
0: Mario da Mondovì, quella settimana lì, magari è quando tu sei 85 anni in una casa di riposo che ti caghi addosso,
1: no,
0: che ti devono spostare la schiena perché c'hai le piaghe del decubito così. Quella settimana lì non te la sei, perché non è che passi tutta la vita con tua figlia, la devi lasciare andare a un certo punto, sta bambina.
1: E magari... No, ma te lo dico.
0: Mario, tu rinunci a una settimana dove ti caghi addosso. E che ti mangi il prosciutto cotto con la crescenzina
3: il purè.
0: E così in un ospedale che ti prendono a schiaffi per non andare e ti caghi addosso.
1: Avete finito?
3: Sì.
1: Il presupposto è scambiare una settimana bellissima del tuo futuro.
0: No, con bellissima l'hai aggiunto adesso.
1: No, abbiamo detto.
0: Io campo fino a 80 anni. A 80 anni meno una settimana.
1: No, non ha senso. Non ha senso. A, non si sceglie.
0: Io scelgo gli ultimi. L'ultima settimana della mia vita, io muoio una settimana
1: prima.
0: Guarda,
1: che di solito nell'ultima settimana della vita succedono le cose. Te lo dico.
4: Anche perché il timore. Che se tornassi indietro con la consapevolezza di adesso piangerei tutto il giorno per stare con loro, quindi non ce la farei.
0: Ragazzi, posso dire?
1: Però sta lì e piange.
0: Basta.
1: Cioè, perché piange?
0: Dico, perché io sono qua, ma non sono di qua, sto solo passando.
1: Ho rinunciato a una settimana della mia vita con i miei figli.
0: Avevo superato il lutto, adesso devo ripartire. Ti perdo un'altra volta.
1: Che cosa stupida.

0: Alzo le mani, che mi devo dire? Alzo le mani, è troppo razionalità in questo gioco di fantasia. Dai, alzo le mani. Io.
1: Ma cosa vuoi?
0: Posso dire una cosa? Se qualcuno di voi è più vecchio di me, o comunque io, mettiamo che a 90 anni sono ancora in super forma, vi vengo a trovare tutti. Lì al ricovero a dirvi: te non l'hai voluta buttare via sta settimana che è tutto uguale, tutti i giorni. E cosa fa?
2: Ti caghi addosso.
3: Ma Fabio, da stesso sistema, certo, se mi dici che scambieresti l'ultima settimana di merda la vita tua con una settimana bellissima che hai vissuto in passato, certo che sì. Invece no, è così, non vale. Ciao Gianluca da Roma.
1: Tra l'altro è una settimana in cambio di un giorno del passato.
4: Stare Viola, oggi si sente che Fabio è chiuso, è chiusotto. Non vede il punto. Lascialo stare, oggi è così, magari domani starà meglio.
1: Vedi?
4: Ciao Stefano,
1: non ti riconosco. Non è da te. Non è da te.
0: Io proprio guarda. Maurizio, ci facciamo un programma io e te di fantasia.
1: Sì.
0: Domani iniziamo così. A mille ce n'è nel mio mondo di fiabe da narrare. Anche tu le ascoltavi?
1: Certo.
0: E dicevi, avrò detto, ma come fa un lupo a parlare?
1: Ancora questa storia.
0: Tu così.
5: Quando ti cagherai addosso?
1: Ti cagherai te addosso.
6: Ti racconteremo la prossima volta.
7: Radio DJ One Nation One Station.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
9: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
11: Aiuto, cadiamo!
10: O ti senti ACT?
12: Oh, che forza!
10: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
13: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
14: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti tre prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
15: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
16: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
1: La spesa intelligente!
10: Che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
20: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
21: Amore, è fatta.
22: Che cosa?
21: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
22: Sì, vabbè, ma non esiste.
21: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
23: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
24: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
25: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
26: Radio DJ c'è, sempre e ovunque. Anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
27: Sabato 6 giugno è

0: biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 10.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Medio Oriente, Ucraina, Penisola Coreana, Taiwan. Sono questi alcuni temi di geopolitica che hanno affrontato a Pechino il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello cinese Xi Jinping. I due leader hanno avuto un colloquio di circa due ore nella grande sala del popolo in piazza Tiananmen.
3: Trump e Xi hanno parlato anche di accordi commerciali. Nella delegazione statunitense erano presenti anche i vertici delle più importanti aziende americane: Apple, Tesla, Boeing e Nvidia.
2: Unico punto di attrito è stato il sostegno degli Stati Uniti a Taiwan. Il leader di Pechino ha avvertito Washington di non interferire nei rapporti tra il Dragone e Taipei, altrimenti, ha detto, Cina e Stati Uniti potrebbero scontrarsi o addirittura entrare in conflitto.
3: Il presidente della Repubblica Mattarella ha sentito ieri sera al telefono il suo omologo israeliano Herzog, che il capo dello Stato ha detto di trovare inaccettabili gli attacchi effettuati nei confronti delle truppe impegnate nel contingente UNIFIL in Libano. Il colloquio, secondo fonti del Quirinale, è stato franco e aperto.
2: Mattarella ha sottolineato l'urgente necessità di abbandonare in Medio Oriente lo stato di guerra permanente. Il presidente italiano ha sottolineato anche la necessità del rispetto del diritto della navigazione nelle acque internazionali e ha ribadito l'impegno della Repubblica Italiana contro ogni atto di antisemitismo.
3: Intanto l'UNICEF lancia l'allarme. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Infanzia ha denunciato che negli ultimi otto giorni, nonostante il cessate il fuoco concordato con Israele, in Libano 59 bambini sono rimasti uccisi o feriti. Secondo il Ministero della Sanità libanese, i bambini morti dall'inizio della guerra sarebbero 200.
2: Apriamo la pagina sportiva con il tennis. Alle 13 Jannik Sinner sfiderà il russo Rublev nei quarti di finale degli internazionali d'Italia.
3: Ieri, in un match esaltante, Luciano Darderi ha superato lo spagnolo Hodari in 3-7 e ha conquistato così la sua prima semifinale in un Master 1000. Semifinale dove domani affronterà il norvegese Rud.
2: La partita tra Darderi e Hodari è finita alle 2 di notte ed è stata interrotta per una ventina di minuti a causa del fumo provocato dai fuochi d'artificio accesi nello stadio olimpico lì vicino, dove si è disputata la finale di Coppa Italia, vinta dall'Inter.
3: La squadra di Chivo ha sconfitto 2-0 la Lazio e porta a casa il secondo successo stagionale dopo lo scudetto e la decima Coppa Italia della sua storia.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: In redazione Andrea Sesse e Paolo Menegatti, le notizie tornano a mezzogiorno.
5: Radio DJ, One Nation, One
6: Station. Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
7: Via, via!
6: Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
8: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata.
8: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
10: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì. Dimmi di sì. Il gusto di stupirti con un sì.
11: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
12: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten c'è Nature Valley. Barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Protein con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
13: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
14: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
15: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
16: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del digitale terrestre e YouTube.

0: so che voi siete lì pronti e seduti ai blocchi di partenza, pronti per ascoltare queste due ore che vi svoltano la giornata,
1: sì,
0: pronte a, come dire, a rifocillarvi, a abbeverarvi alla fonte di tutte le cose interessanti che vi racconteremo.
1: Ma certo, Lino, anche perché stanno aspettando i tre quarti d'ora di speciale sulla vittoria della Coppa Italia.
0: Finito.
1: Ma come? Ma come? Ma eravamo rimasti d'accordo che facevamo 45 minuti.
0: Ma va cagava, ve la prende

0: proprio.
1: Ma come con i bambini?
0: Giocate in un campionato di morti e vi gasate come se aveste vinto la Champions League.
1: La SS
0: Lascia
1: Lazio.
0: Stare la Champions, la SS Lazio, che c'ha il suo perché. Non mi distrarre. Ti devo raccontare un sacco di cose.
1: Dai.
0: Questo cantante, Kevin, come si chiama? Kevin Parker, lui, no? Che si fa chiamare Tame Impala o Tame Impala. È come il mare per le canzoni di Vasco Rossi.
1: Stimola.
0: Cioè,
1: stimola
0: ogni volta
1: molto.
0: Che io sento questa canzone o sento questo gruppo, mi viene da raccontare qualcosa. Tanto per cominciare, volevo sapere perché si chiama Tame Impala e la spiegazione è un po' psichedelica, però il significato è un antilope domata.
1: Sì, perché Impala
0: lui è l'antilope
1: lui
0: domata.
1: È l'antilope, ma certo. Tame Impala è una metafora del processo creativo di Parker, dove la psichedelia più sfrenata viene addomesticata in favore del mercato. Più o meno, no. Sì, sto leggendo.
0: C'era la Chevrolet Impala, giusto?
2: Sì, c'è tuttora. No, la prima era tipo degli anni 50, era bellissima. Okay. Adesso quel modello nuovo, normale.
1: Okay. Volevo sapere se quella Chevrolet, quando c'era un leone dietro che saltava. La rincorreva, saltava.
0: Sì, infatti, per fargli capire che non c'aveva paura.
2: Infatti
0: di lui.
2: I rapper, quelli lì che fanno bebem, usano sempre quella.
1: E usano un leone dietro.
0: Esatto. Seconda cosa, come già detto più volte, anche se è ormai americano di adozione, lui è australiano. Probabilmente queste antilopi le ha viste intorno a casa sua. Australia Dracula non è un personaggio famosissimo.
1: Ma nemmeno le antilopi, ti dirò la verità. Proprio manco per
0: però
1: me.
0: Però questo collegamento fra il termine impalare e il titolo della canzone, il personaggio che viene citato, Dracula, cioè Vlad
2: l'impalatore,
0: è casuale?
2: Sì.
0: O gliel'avrà suggerito qualcuno? No.
1: No,
2: secondo
1: anche
2: me
1: perché
2: è molto casuale.
1: Bisogna vedere impalatore, come si dice in inglese.
0: Sì, ma neanche sapranno chi è. Siamo noi europei che siamo ancora terrorizzati da quel ricordo. Vlad si chiamava lui, no?
1: Vlad.
0: Poi a un certo punto, però, ha smesso di fare l'impalatore.
2: È perché è morto?
0: No, ha fatto un programma alla radio.
2: Ah.
0: Sei Vlad.

0: Giuseppe non vuole sapere dell'Inter, si sa già abbastanza, vuole sapere perché erano preoccupati del tuo viaggio di ritorno, sei riuscito a scroccare qualcosa.
1: Ma che scroccare? No, mi avete talmente...
0: Sei il nuovo Aldo Rock.
1: Talmente mi avete messo in paranoia.
0: Sei tu che ieri non hai fatto altro che parlare di quello.
2: Mi scusi, volevo prenotare un'automobile. Allora, dove ci troviamo esattamente?
1: Di fronte al ponte, come si chiama quel ponte pedonale?
3: Della musica.
1: Ponte della musica, c'è cioè un teatro.
3: Che è l'Olimpico.
1: Esatto, di fronte al teatro Olimpico.
0: Strano che l'abbiano chiamato teatro Olimpico. Davanti allo stadio Olimpico e vicino al foro Olimpico.
1: Esattamente, 1,8 km dal mio posto allo stadio. Tu che ti intendi.
0: Sì,
1: è
0: sì,
1: tanto,
0: sì, sì. Sono 20 minuti a piedi.
1: 20 minuti a piedi.
0: Però hai evitato il casino.
1: Sì. No, poi era già parzialmente defluito,
0: sì,
1: tutto
0: sì,
1: bene.
0: Certo,
1: tutto
0: che
1: bello.
0: Anche voi sempre a farvi notare.
1: Perché?
0: Con quei fumogeni.
1: Ma non erano. Ma la cosa bella. La cosa bella.
0: Allora, Darderi, il giovane tennista italiano che è arrivato grazie alla vittoria di ieri sera alle semifinali contro questa promessa del tennis spagnolo che si chiama Codar, no?
3: Sì.
0: Non si può neanche gustare la soddisfazione della vittoria perché gli spagnoli dicono che ha vinto per colpa dei fumogeni. Capito?
1: Allora, i fumogeni. No, non è dell'Inter. No. Però segui questo ragionamento che è quella roba dello tsunami in Cile che causa la
3: il
1: farfalla
3: battito
0: la farfalla in Cile.
1: Allora un temporale alle 4 di pomeriggio serio, un temporale serio proprio con i goccioloni
0: come,
1: giganti
0: non so, tipo Oriol serio,
1: sì, bravissimo, okay. Ha interrotto il tennis, no Matteo?
3: Certo.
1: Per quanto tempo? Un'ora e mezza?
3: No, un paio d'ore.
1: Due ore. Questo ha fatto slittare tutto in avanti,
0: okay.
1: E quindi hanno fatto sia la partita di tennis che la partita di calcio
0: praticamente
1: insieme.
0: In contemporanea.
1: Aspetta, i fumogeni, quelli che tu chiami
0: Inter.
1: No!
0: Sì,
1: no!
0: Dai, da Milano sono arrivati quei fumogeni.
1: No! Lega Calcio.
0: Ma va, sempre lì a raccampare scuse.
1: Ma scuse? Erano quelli lì tutti organizzati.
0: Ma va, Rocchi avrà chiamato e avrà detto l'Inter non vuole i fumogeni.
1: Ma piantala, vergogna.
0: Ci avete rotti i coglioni per tutta la vita, adesso subite un pochino.
1: Ma che subite? Gioiamo.
0: E quindi i fumogeni facevano parte
1: fumogeni
0: della coreografia
1: erano quelli
0: prevista.
1: Veri, ma anche perché adesso se accendi un fumogeno ti danno credo 2 anni di DASPO.
0: C'era Neck a cantare l'inno.
1: Neck che l'ha cantato bene, ortodosso, dritto, come andava fatto. Sai com'è? Dritto.
0: Come te lo insegnano all'elementare.
1: Sì, giusto.
0: L'ha cantato bene comunque.
1: Benissimo.
0: E lo stadio ha fatto sì.
1: Sì,
0: no?
1: Ma l'ha fatto anche lui.
0: L'ha
1: mi
0: fatto
1: sembra.
0: Anche lui.
1: Non so se l'hai visto tu. No.
0: Ah,
1: non
0: l'avevo. Perché si vedeva in televisione la partita.
1: Sì,
0: no,
1: sì,
0: no,
1: si vedeva in televisione.
3: No, seriamente non l'ho vista.
1: Sai che siete orrendi.
3: No, ma c'era, non l'ho vista.
0: A casa mia non c'era. Se c'era dormivo.
1: Linus ha visto la volpe e l'uva.
0: A un certo punto ho buttato l'occhio sul telefono per vedere come stava andando. Vaffanculo, 2-0.
1: Vabbè,
0: chiuso, ciao. Come se non fosse mai esistita.

0: miseria, gli inventori dei tastieroni, altro che poi la musica dei primi anni 90, sì. Altro che Prezioso, Gabri Ponte, sì. Tutti quelli lì. Qui un po' ispirati.
1: Sì, moltissimo. Ma loro sono ispirati gli Human League molto alla Italo Disco, perché era tutta roba elettronica.
0: Sì, c'è quella parentesi.
1: Per loro stessa missione.
0: Ma la Human League, adesso ci sono quattro squadre che vanno in Champions League. Due vanno in Europa League, una va in Conference
1: League.
0: Chi
1: va nella Human League? Forse la Lazio, che da ieri è un po' fuori da tutto.
0: Che sperava di arrivarci, arrivando ottava, se ci arrivasse andrebbe in Human League. Dai,
1: esattamente.
0: Mettiamola così. La storia di un incontro in una caffetteria. Lei lavorava come cameriera e lui era lì a bere un tè. E gli sguardi si incrociano e da cosa nasce cosa.
2: Ah, pensavo "Don't you want me", non mi vuoi.
0: Questo è perché evidentemente ci
1: c'è uno sviluppo, diciamo.
0: Tensivo. I was working like a waiter in the cocktail bar.
1: Sì, prima la racconta lui e poi la racconta
0: di vista
1: lei.
0: Di lui.
1: Io poi non ho.
0: Loro sono stati insieme, tra l'altro, davvero il cantante e la cantante.
1: Caspita,
0: per un po' di tempo. Caspita. Evidentemente era autobiografico.
1: Sì, sì. Io non ho sufficiente conoscenza della lingua inglese per capire la trama, diciamo. Perché sarebbe bello che lui racconta una cosa, l'ho presa, e lei, no, beh, ho visto uno sfigato,
0: certo,
1: che mi guardava.
0: Come racconto io la mia storia con Carlotta.
1: Esattamente.
0: Ma da quanto state insieme? Ma guarda, sono le nozze d'argento adesso, ma comunque. Più di 30 anni.
1: Lei mi
0: moriva
1: dietro.
0: Mi avete conosciuto, minchia. Certo. Ero l'acquafane, questa tutto il tempo.
1: Non mi toglieva gli occhi di
3: dici?
1: Ehi, quella roba lì. Quella roba.
0: Vabbè. Allora, a proposito di chi l'ha vista,
1: sì.
0: La partita,
1: sì.
0: Ieri sera c'era Chi l'ha visto, mm-hmm. Ok, il programma con la Sciarelli, sì. No? E pure a Chi l'ha visto, manco avessero bisogno di argomenti, di cose da raccontare. C'era il delitto di Garlasco.
1: Ma certo, quella
0: anche
1: roba lì.
0: A Chi l'ha visto.
1: Ma certo.
0: Credo non sia la prima volta che ne parlo.
1: Ma è sempre crime, cioè diciamo Chi l'ha visto,
0: sì,
1: quando non ci sono degli quando non ci sono degli scomparsi devia sul crime, no, direttamente.
0: Sì.
1: E come tua moglie ci insegna.
0: Ma infatti lo stava guardando mia moglie.
1: Crime uguale pubblico femminile.
0: Assolutamente.
1: Totale proprio.
2: Avete sentito la dichiarazione di La Russa a proposito di Garlasco?
0: No, vai.
2: È molto interessante perché ovviamente si parlava d'altro, poi si arriva a parlare di quello e lui, che è la seconda carica dello Stato, ha una voce autorevole. A un certo punto, nel parlare di Garlasco, dice: volete sapere la verità su Garlasco?
0: Aiuto.
2: Chiedete a Daniela Santanchè, lei sa tutto.
1: Urca.
0: Perché sì. Dovrebbe sapere tutto?
2: Perché si informa moltissimo,
0: sì,
2: e incrocia i dati.
0: Anche mia moglie si informa moltissimo.
2: però
0: non
2: forse
0: è che
2: non è brava come la Santanchè.
0: Questo è vero, c'hai ragione anche te. No, una cosa mi colpisce da qualche giorno a questa parte. Fino a settimana scorsa, quando è stato convocato Sempio, quando hanno risentito i vari personaggi di 20 anni fa, ormai quasi, si parlava di queste intercettazioni, ma se ne parlava e nessuno di noi le aveva sentite. Adesso praticamente si sentono dappertutto, cioè qualunque programma televisivo, anche di una rete un pochino scrausa, è in possesso di queste intercettazioni. Due cose. Una, che ci vuole un po' di fiducia per pensare che realmente in quelle intercettazioni stia dicendo Sempio quello che sostengono quelli gli investigatori, che chiaramente avranno strumenti migliori delle nostre orecchie.
1: Sì,
0: però
1: sì.
0: Insomma, quello che noi sentiamo quando le fanno sentire è questo.
1: Come? Vai.
0: Ma tu sei già ma tu stai già usando quel filtro che usa il DJ Aladdin per togliere le voci se vuole. No, adesso è brutto scherzare su una cosa così drammatica, ma stiamo scherzando, diciamo, sulla giostra mediatica, insomma. Non si capisce
1: niente.
0: Gli investigatori dicono di aver intercettato certe frasi che potrebbero essere non incriminanti, perché comunque quello che lui dice da solo in macchina può essere veramente il soliloquio. La parola di oggi è soliloquio.
1: Ne abbiamo lungamente parlato,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Voi parlate da soli in macchina.
0: Okay.
1: Figurati, cioè chiunque, no? Prese alcune frasi e chi lo sa.
0: Comunque la prima cosa è questa, non si capisce niente. La seconda cosa che non capisco è, almeno non capivo fino a ieri, poi ho chiesto a qualcuno più informato di me, la Santanchè.
2: Dovresti. Che lei
1: incrocia
2: i dati.
1: No, la Santa Donna che gli sta accanto.
0: La Santa Donna. E ho chiesto: ma scusa, ma queste cose qua perché sono di pubblico dominio? Cioè, perché dappertutto si possono sentire se fanno parte degli atti processuali di una cosa che è ancora in essere.
1: È un annoso problema questo.
0: No, non è una fuga di notizie questa. Mi hanno spiegato che quando le indagini vengono chiuse, prima che ci sia il processo, tutto viene consegnato, ok? Viene consegnato in procura, ma viene consegnato anche agli studi legali, sia la difesa che l'accusa. E sono gli studi legali a diffondere queste cose, perché diffondendo questi documenti in qualche modo influenzano sia l'opinione pubblica sia quelli che poi devono giudicare o che devono portare avanti le indagini. Quindi non c'è niente di losco. È una cosa che viene fatta abitualmente. Non è bellissima, secondo me, almeno anche perché se ti metti nei panni di quelli che sono coinvolti. Certo. Però
1: l'hai appena detto tu: cioè influenza l'opinione pubblica e chi deve giudicare. Buono.
0: Ma infatti, la Santa anche all'inizio pensava che poi, da quando ha sentito questi atti, pare che
1: abbia cambiato idea.
0: Adesso non posso pensare ad altro che alla Santa Anche.
1: Perché lei sa tutto.
0: La custode dei grandi segreti. Di questo nostro paese.

0: marea, che non è un'esclamazione ma è il nome della band. Sì sì, Nicola è tornato.
1: È tornato
0: stamattina, sì, per fortuna, sì. Che bello.
1: Mi piace moltissimo tornare molto presto, anche se dormo poco, ma poi ho un buon rapporto
0: con
1: il sonno.
0: D'estate poi è più facile alzarsi presto, credo. Abbiamo sperimentato anche l'anno scorso.
1: Non ti dico Roma alle 5 di mattina,
0: com'era?
1: La più figa.
0: Com'era?
1: Hai presente Miss Universo? Un po' di più. Cioè, una roba da impazzire.
0: Pensa
1: di vedere.
0: Pensa quelli della SIAE che ieri sono andati da Mattarella e magari arrivavano, cioè tipo, non so, fra quelli, ieri da Mattarella c'era, ogni giorno sapete che Mattarella riceve qualcosa. Io sto aspettando che riceva la radio, prima o poi toccherà anche a noi.
1: È vero.
0: Presidente, non è che ho ancora tanto tempo.
1: Si
0: ricorda di noi prima che il tempo scada, insomma, mi piacerebbe venire a salutare.
1: Per entrambi, diciamo, prima che il tempo scada.
0: Per tutti e due. Le prometto che vengo vestito come Anna Pepe.
2: Con i capelli viola.
0: Con i capelli
2: rosa. Rosini, sì.
0: E con la borsa bianca. Dicevo, Ligabue, che era tra i presenti ieri. Ieri c'era... La SIAE come associazione, insomma.
1: Tutti quelli che scrivono dei testi per qualcosa,
0: diritto d'autore sia musicale che
1: cinematografico, teatro, letteratura,
0: cose.
1: Immagino anche.
0: C'era Ligabue, che è arrivato apposta da Bruxelles, dove aveva il concerto il giorno prima. Ha preso un aereo lui e suo fratello e sono andati al Quirinale. C'era ovviamente Carlo Verdone, c'era Sorrentino, Caterina Caselli, Mauro Bellocchio, appunto Anna Pepe, che tu hai incontrato in treno
2: ieri ero in treno, stavo tornando da Bologna e quando siamo arrivati qui alla stazione di Milano è scesa anche lei con una quindicina di persone che erano andate ad accompagnarla per il piacere di essere lì. E le ho chiesto come fosse l'esperienza. Ha detto Mattarella è fighissimo.
1: C'era Petrella anche.
0: Davvero, tropico?
1: Petrella è il proprietario della SIAE, non lo sai.
0: Certo, negli ultimi 10 anni
1: sua.
0: È tutta roba sua. La SIAE.
1: C'era anche Max Pezzali.
0: Sì.
2: Michele Guardì è uno.
1: Lodi.
2: È uno che con la SIAE.
1: Quella musichina che c'è sotto. È sua.
0: Sì, c'era Madame anche, ho visto. E c'era anche Mogol. Gli anni passano, ormai c'ha, credo, sui 90. C'era Riccardo anche dei Pinguini.
1: Sì, Riccardo dei Pinguini. E attenzione, il presidente sapeva dei Pinguini Tattici Nucleari e ha chiesto conto di questo.

0: nome e Riccardo si è un po' giustificato, ha detto no perché
1: sì,
0: sai noi...
1: perché comunque secondo me in queste occasioni c'è un ghostwriter, no, che gli dice
0: lo spin doctor che gli
2: secondo me gli
0: cosa.
2: Mettono proprio un auricolare, certo, con certo. Coi suggerimenti sì. Sta arrivando
1: sì, il compagni con
2: Ambra.
1: No, c'era anche Mogol, poi in questi casi c'è sempre il personaggio o i personaggi più rappresentativi che fanno un piccolo discorso, no? E Mogol si è scritto alcune cose che ha detto. Giulio, scusami, Giulio è il nome,
0: sì, perché
1: Giulio
0: voi,
1: Rapetti,
0: voi vi date del
1: Mogol.
0: Tu, certo.
1: Ok,
0: certo.
1: Dove l'hai scritto il discorso?
3: L'ho cominciata al Casello di Milano, l'ho finita a Lodi.
0: Ah, caspita,
1: sì, era in treno.
0: Veloce, treno. Certo. Il treno Milano Lodi con i treni veloce sono veramente 30 secondi.
1: Ma il testo, infatti, era: sono contento di essere qui.
0: Fine.
1: Si poteva andare fino a casa al Pusterlengo, magari bene, aggiungeva bene. Qualcosa. Io e mio marito, da sola in auto, l'ho già trucidato una miriade di volte. Tenete questo messaggio, non si sa mai.
0: Cioè,
1: Marina.
0: Non io e mio marito.
1: No, mio marito
0: sì. Da solo in auto, l'ho già fatto fuori.
1: Jenny, che è un Gennaro o è una...
0: No, è tua nuora.
1: No, è Jen. Se mi registrano da solo in macchina mi danno l'ergastolo.
2: Ma abbiamo la registrazione.
1: Si capisce tutto. Alla domanda di Nicola, ma voi parlate da soli in macchina? Io da sola in macchina rispondo, io mai.
0: Brava,
1: cortocircuito.
0: Brava.
4: DJ, chiama Italia.
5: Radio, DJ.
6: One nation, one station.
7: Amore, è fatta.
8: Che cosa?
7: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
8: Sì, vabbè, ma non esiste.
7: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
9: Ehi, Proxa.
7: Dimmi pure.
9: Versagli le crocchette al pollo. Ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
7: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
9: Proggy. Felici voi, felice la natura. Ecco come suona la vita quando scopri Alto Grano, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
10: Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
11: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
10: Scoprire isole di silenzio.
12: E oasi di divertimento.
10: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visit tuscany.com.
13: Salone, hai visto cucina?
14: Ringiovanita.
13: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
14: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
15: Smalti Max Meyer, all'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
16: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
17: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
18: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
17: E le focaccine ai piselli della Romagna?
18: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
19: Fiorentini.
16: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
7: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
16: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
7: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
20: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
21: Doppio malto.
22: Birra, cucina e felicità.
20: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
23: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
24: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
23: Temperature in aumento.
25: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
26: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
27: Febal Casa, Febal Casa.
26: Più info su febalcasa.com.
28: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
29: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
30: Have fun with Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
31: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del Digitale Terrestre.

0: Allora, sono Manuel Agnelli, buongiorno. Voi vi siete presentati con questo brano, con questa linea di basso stucchevole. Allora, già singolarmente fate cagare, signori Queen, signor...
1: Chi? Federico e Davide?
0: Sì, esatto, bravo, bravo, bravo.
1: Adesso hanno scelto questa versione un po' internazionale, Freddy e David.
0: Ma il connubio proprio non si può sentire.
1: Non si matchano le voci.
0: Non proprio niente, c'è da lavorare, c'è da fare. Andate a fare in culo.
1: Dai!
0: Mi spiace.
1: Che purtroppo non ci sono più.
0: Sono pur sempre punk.
1: Non ci sono più nessuno dei due, oltretutto.
0: Fa niente.
1: David Bowie con i Queen. A proposito di Queen, di regine, ci sono abbigliamenti che si fa fatica a portare. Adesso non so se vi è passata sotto il naso un'immagine. Fra i tanti rituali della politica britannica c'è anche il cosiddetto discorso del re, che non è soltanto il titolo di un bel film di qualche anno fa, ma è proprio una cosa che si ripete. Il primo ministro stila il programma del suo governo e a Westminster arriva il re con la regina, si mettono
0: il cappotto
1: di ermellino, sì, la corona in testa, sì, e leggono il programma appunto del governo. Sì. Ieri appunto Carlo e Camilla sono stati a Westminster e hanno letto questo discorso. Insomma,
0: cosa
1: lo preferisco in borghese, Carlo.
0: Allora,
1: mettiamola così. Insomma,
0: infatti,
1: ecco.
0: Allora, già la monarchia è un concetto che tende un po' a passare di moda, no?
1: Sì,
0: Linus.
1: Sì.
0: Se poi la monarchia è vestita da monarchia,
2: la mascherata.
0: Bella, cioè, la mascherata.
2: Come il king di Instagram.
0: Un po' il king di Instagram.
1: Sembrava il king di Instagram.
0: Un po' con grande rispetto, perché io lo guardo e ci credo, Eurovision Song Contest. Cioè, sono arrivati vestiti carichi.
1: Ah, stai parlando di giochi senza canzoni?
0: Ma cosa vuol dire? Ma a me piace per quello, io lo guardo per quello, voglio vedere
1: questo titolo che ho coniato.
0: Ma non c'è dubbio,
1: con mio cognato.
0: Però vuoi vedere chi la spara più grossa?
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: il re
1: sì,
0: e la regina, e i vestiti da re e regina.
1: Guarda che pezzo, guarda di che trono roba che c'ha dietro.
0: Sì, sì, ma in testa.
2: Quelli sono i veri gioielli della regina.
0: Ti posso dire?
1: Certo.
2: della
1: corona, come si dice.
0: La cosa più bella sono questi
2: quelli che pendono,
1: che si muovono,
0: che
1: sì,
0: si
1: sì.
0: Muovono.
1: Quello è tipo quello che hanno rubato al Louvre, sai?
0: Sì.
1: Però quello era francese.
0: Un po' quello e un po' Totò quando faceva
2: ma anche di Vino Telma,
0: Un po' di Vino Telma,
1: e invece Kate Middleton, che eleganza, l'avete
0: sì,
1: vista,
0: pazzesco,
1: no?
2: Ieri è una roba innata.
1: Ieri e oggi era ed è a Reggio Emilia, lei
0: non
1: si
0: era.
1: Occupa molto di educazione dei bambini. Reggio Emilia è forse la capitale mondiale dell'educazione prescolastica, no? C'è questo metodo che viene insegnato negli asili. Ci sono 82 asili nella città e provincia di Reggio Emilia, che sono appunto è un riferimento a livello internazionale.
0: Bellissimo, caspita. Quindi era lei davvero, non era tipo uno scherzo delle Iene?
1: No, era lei, perché è arrivata da sola, senza William, con un abito di un colore scelto non a caso. Quell'azzurro del suo abito, caro Alex, a te che piacciono queste finezze, è l'azzurro Savoia.
0: Ah,
1: perché? Perché Reggio Emilia è la città del tricolore e nel primo tricolore c'era lo scudo anche dei Savoia, perché stiamo parlando dell'Ottocento.
0: Lo scudo e il tricolore l'ha vinto l'Inter ieri. No, a parte gli scherzi, volevo sapere se quel colore che tu hai detto, azzurro Savoia, è anche azzurro aviazione. No,
1: no, secondo me è un po' più scuro l'aviazione.
0: L'aviazione
1: sì,
0: più
1: penso proprio
0: va
1: di
0: bene,
1: sì.
0: Allora me lo segno.
1: No, a me è piaciuto, facendo rima con aviazione, che lei, fra le altre cose, come atto di, diciamo, vicinanza alla gente comune, ha assaggiato un po' di erbazzone.
0: Buonissimo!
1: L'erbazzone. Che per chi è nato sotto la linea del Po, è una sorta di...
2: È una focaccia con dentro le erbette.
1: Sì. No?
2: Ma tu considera che Carlo d'Inghilterra,
1: una specie di torta salata,
2: sì. Carlo d'Inghilterra i culatelli se li fa mandare.
0: Scusami, sei di Roma, devi dire carcola.
2: Carlo d'Inghilterra il culatello se lo fa mandare dalla zona di Parma,
1: sì,
2: e
1: sì.
2: Quindi adesso che lei ha assaggiato l'erbazzone,
1: il culatello lo fanno soltanto lì, non è che puoi far mandare il culatello da Padova.
2: Un inglese mangia il parmesan cheese, figurati che mangia.
1: Sono abituati. Adesso si fa mandare pure l'erbazzone.
2: L'erbazzone se lo fa mandare lei.
1: Oggi è ancora in zona e si ferma nel pomeriggio all'agriturismo al vigneto e lì imparerà a tirare la sfoglia.
2: Quindi si vestirà di giallo perché la sfoglia ha quel
1: giusto,
2: tipico colore, sì.
1: certo, in, e in poi ricordo. Riparte con un volo privato proprio dall'aeroporto di Parma, che è un piccolo ma internazionale aeroporto.
0: Non è privo di riferimenti geografici il nostro Linus.
1: Stiamo parlando di Reggio Emilia, io mi aspettavo che ci fosse anche una visita sulle colline di Correggio.
0: E invece no, perché io sono impegnato, sono da Mattarella, me ne fotto dei monarchi.
3: La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola. Chissà

0: chiedere, visto che sei stato in un Airbnb per, durante la notte tra ieri e oggi.
1: Quindi lo chiedi a Nicola o a Luciano?
0: A Luciano. Okay, volevo sapere, la camera che avevi preso com'era?
2: La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.
0: Mentre preparo i documenti per il 7.30, con questa canzone mi avete mandato indietro la mia adolescenza, quando il 7.30 manco sapevo cos'era e forse neanche si chiamava così. Anche Matteo si è commosso dicendo: questa canzone mi ricorda quando ho comprato la macchina.
3: Era la canzone, perché doveva essere uscito un live di Ligabue in quel periodo, doveva essere il 94.
0: Già qualche anno dopo.
3: E questa era una delle canzoni che faceva parte di un filotto che noi ascoltavamo volentieri.
1: Ma quando? In che occasione?
3: Che avevamo appena avuto la possibilità di usare la macchina per andare un po' lontani a mangiare al ristorante. C'è il sabato, però non nella zona, perché più era lontano il ristorante, più era di qualità nella nostra testa. Per cui una sera il mio amico Stefano decise di proporre la cena di pesce a Pescara. Perché si era arrivati a un punto per il quale non bastava più il prossimo quartiere, bisognava cambiare comune.
1: Quando si dice
0: Dio li fa e poi li accoppia, in qualche modo c'è un fondo di verità.
1: Comunque è interessante questo mondo delle prime volte, cioè la prima volta in cui hai la macchina, inizi a spingerti un po' più in là, la prima volta che puoi fare la spesa da solo e compri Nutella fritta.
0: La prima volta che vai in vacanza senza la tua famiglia.
1: La prima volta in cui vai in vacanza.
0: Io la prima volta che sono andato in bicicletta da Paderno Dugnano al parco di Monza, che sono tipo 15 chilometri, ma avevo 12 anni.
1: Un'avventura.
0: Non c'era il traffico di adesso, ma insomma, quando mia madre l'ha saputo, non era tanto contenta. Messaggi.
4: Ciao, sono Cesare da Arconate. Credo che l'azzurro Savoia sia il motivo per cui l'Italia calcistica gioca con la maglia azzurra. Ciao.
0: Sì, assolutamente. Cioè, c'era ancora il re ai tempi di...
1: Sì. È quello stemmettino che c'era nella bandiera tricolore che aveva un pezzettino di azzurro.
0: Esattamente. A proposito di azzurro e di una situazione celestiale, c'è un bel messaggio che arriva dalle Marche. Senti, uccellini.
5: Cari ragazzi, sono nelle grotte di Frassassi, in riva al fiume Sentino, e questo è quello che sentite: aria limpida, le garzette, Pieroni Cenerini. Un saluto da Franco a Ginga Grotte.
0: Bene. Già dalla lentezza con cui ha mandato il messaggio si capiva il benessere.
1: Caro Franco, io sono sorpreso che tu ascolti Radio DJ e non ascolti Radio Suvasio, perché c'è quella
0: forse
1: tranquillità.
0: Lì non prende.
1: No, ma lì prende come?
0: È casa sua.
1: È quella tranquillità.
0: Anche
1: d'animo.
0: Il nido scuola Eni a San Donato segue il progetto Reggio Children. Così,
1: bello.
0: Informazione.
1: Bello,
0: Matteo.
1: Bello, grande
0: da
1: Matteo.
0: Mia figlia lavora in una scuola materna di Castano Magnago e insegna il metodo Reggio. Ha fatto dei corsi di aggiornamento proprio nella sede dove ieri c'è stata appunto Kate Middleton. Fabiana.
1: Benissimo.
0: Poi c'è un messaggio romantico, triste, ma
1: c'è bisogno di mettere quelle tue musiche che metti sempre.
0: Mi accontento di una bellissima battuta che Elena apprezzerà tantissimo. Okay. Una settimana fa, dopo aver combattuto con tutte le sue forze contro una malattia terribile, la mia dolce sorella Loretta ci ha lasciati. Lei viveva all'estero e adorava ascoltarvi. Eravate la sua compagnia quotidiana. Sarebbe bello se poteste dedicarle un saluto. Grazie in ogni modo. Lo facciamo con tanto piacere. Se fosse ancora con noi questa mattina, avrebbe vinto il titolo Loretta d'oggi.
1: Ciao Loretta, ti abbracciamo ovunque tu sia e abbracciamo tua sorella che ti vuole tanto bene.
0: Buongiorno
1: adesso.
0: Bellissimi, vi ascolto in cuffia dal treno diretto a Torino per il Salone del Libro. Un paio di giorni fra la fiera e il centro di Torino. Ci sarete anche voi domani pomeriggio, domani alle 6,
1: domani.
0: Ospiti di Luciana Letizzetto in
6: Corsana. Sì. Ci sono anche loro, cioè Torino.
1: Domani,
6: è vero. Prima Savoia, cioè,
1: alle 5.
6: Già prima non sono intervenuto.
0: Avanti Savoia, come si diceva.
1: Alle
0: forza.
1: 5 di pomeriggio.
0: Alle 6
1: di pomeriggio, Linus, alle 6.
7: No.
1: Sì, ciao. Ma Linus, andiamo insieme?
0: Sì, andiamo.
1: C'è anche Ricky Paternò.
0: C'è anche Ricky Paternò.
1: Poi
0: che
1: mi lasciano come un cagnolino ad agosto.
0: No, perché domani vado a Toriso.
1: Sì. No,
0: cioè da Torino devo andare a Treviso.
1: Sentite la spietatezza.
0: Miseria.
1: Prima di andare, ce l'abbiamo 30 secondi.
0: Sì,
1: la spietatezza è questa. Torino, Treviso, ok? Torino-Treviso si passa da Milano, ma si lambisce Milano.
3: Si non lambisce. Ti porta.
1: Non. No, no,
0: no, dai.
1: No, dentro Milano. Mi accontentavo anche di una metropolitana.
3: Certo.
1: Cioè, non so, periferia. Poi... No! Mollato a Torino.
0: Ti lascio il casello.
1: No, no, no, no, no.
0: Ti lascio in Viale Certosa.
1: No, mi sono organizzato, mi sono organizzato. Mi ho chiesto una macchina alla signora Altalena. Alla signora Altalena.
0: Ad Altalena gli hai chiesto.
1: Gli ho chiesto una macchina alla signora Altalena.
0: Va bene, ci sentiamo tra poco, promesso.
7: DJ, DJ, chiama Italia.
8: Radio, DJ.
9: One Nation, One Station.
10: Anche stanotte zero riposo.
11: Allora cambiamo sistema letto.
10: Non è il momento di spendere.
11: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
12: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
16: euro. La spesa intelligente!
17: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
18: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
19: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
20: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
19: E sparatorie che non finiscono mai. Nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
20: Non sto nella pelle.
19: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
21: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
23: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
22: Verificare condizioni in negozio.
24: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
25: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
26: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
27: Se devi arredare la tua

0: casa o Deghi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se Deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come Deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Deghi approfittare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì.
8: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
9: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Party like a DJ. Domenica 7 giugno, dalle 18.

0: One Dance, Drake su Radio DJ, un giovanissimo Drake, d'altronde la canzone c'ha quei 10 anni.
1: Dieci anni.
0: Per ancora, pensavo peggio.
2: Era ancora un genio relativo.
1: È bravissimo.
2: Non era ancora,
3: non era ancora divenuto un genio assoluto. Da mia definizione, dopo Hotline Bling.
0: Come?
3: Hotline Bling.
0: Senti, c'è un po' di strascico.
3: Scapoli ammogliati.
0: Ma secondo me neanche lui l'ha vista ieri
3: no,
0: sera.
3: No, niente.
0: No, ci sono ancora un po' di messaggi che arrivano da parte di quelli che parlano da soli in macchina, insomma, un argomento che tristemente si sta, come dire, solidificando nella nostra vita quotidiana, però c'è qualcuno che parla in macchina per altri motivi, per esempio.
4: Ciao Serena, io parlo con la macchina, gli dico andiamo a casa, andiamo a fare benzina. Ciao, buona giornata.
1: Non molto serena, siamo male, ci vuole del serenase per rasserenarsi.
0: Con la macchina è vero, è difficile che ti venga da parlare, no? Cioè, io parlo col mio cane, ovviamente non capisce niente, certo. Ma insomma è un dialogo.
2: Vabbè, ma lì si capisce, è un essere vivente, capisce l'intonazione.
1: Sì, però tu probabilmente dirai cose normali, sì. Così.
0: Adesso andiamo a casa, speriamo che la mamma abbia smesso di guardare i crime.
1: Ah, fai così,
0: magari ci
1: fai
0: fa
1: così.
0: Vedere, no? Poco.
1: Io faccio anch'io molto lo scemo col cane, sì, quindi sì. Non è un atteggiamento giusto da parte tua, perché questo sguardo cosa mi vuole significare? Disappunto? No, un disappunto te lo tieni per te, cara, così.
0: Allora, quando io esco di casa ho due scelte, posso fare un giro di più o meno 800 metri nel quartiere a destra, diciamo, nell'isolato a destra, oppure un giro praticamente identico nell'isolato di sinistra. A volte finisco di fare il giro, ritorniamo verso casa, siamo dietro casa e si ferma come un asino.
1: Perché vuole rimanere fuori.
0: Piantata così e cosa vuoi? Cosa vuoi fare? E comincia a fare un po' tipo i mafiosi quelli nel tribunale, con la testa.
1: Così? Oh. Fa anche il simbolo del 4 perché voleva 4 miliardi di riscatto.
0: Sì, come nei processi.
1: Esatto.
0: Allora capisco che vuole fare anche il resto del giro e lo facciamo.
2: Devi comprare il collare che interpreta.
0: Sì, manca bravo. Solo quello adesso.
2: Così ti parla proprio.
0: Oggi tanta gente che chiede gli auguri, va bene.
5: Ragazzoli belli, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Sono più di 10 anni che vi ascolto. Vi chiedo soltanto una cosa. Potreste fare gli auguri a mia moglie Arianna, perché oggi sono 17 anni di fidanzamento e quindi volevo farle gli auguri da parte di Bruno.
0: Dai, Bruno. Vabbè.
1: Quel 14 maggio 1999 ce l'ho stampato nella testa, me lo ricordo come se fosse ieri, Bruno. Vi mettevate insieme e mo state insieme da 17 anni.
0: No, Matteo è sempre molto sintetico nel passare i messaggi, ha tagliato il finale che citava un abbraccio circolare.
5: Ciao, voglio grazie mille in anticipo, un bacione circolare.
0: Ah, bacione, il bacione circolare. No, pensavo fosse un abbraccio circolare.
1: Abbraccio circolare.
0: Ogni tanto guardando i video che ci riempiono la giornata di stupidaggine, insomma, ne saltano fuori alcuni che magari sono anche carini, no? Ieri ho visto il video di un addestratore di animali, insomma, in Russia. Sai che lì c'è molta gente che ha confidenza con gli orsi.
1: Mm-hmm.
0: No, vivendoci a contatto riescono a...
2: Li addomesticano.
0: Sì, riescono
2: ho
0: a
2: visto
0: instaurare...
2: Visto che uno gli dava un biscottino, non so che faceva, ma tipo cane.
1: Pensa esatto. Che in Africa addomesticano gli impala. Gli impala addomesticata. Itame impala, prego.
0: No, in questo caso l'orso, come un orso della Trudy, grossissimo, era seduto. Seduto con le gambe un po' aperte e l'uomo gli stava davanti per controllare, sai, i denti, queste cose qui. A un certo punto l'uomo aveva un metro da sarto, di quelli di stoffa,
1: sì,
0: diciamo,
1: sì, sì.
0: E ha misurato la sua la circonferenza, pancia.
2: Il punto vita dell'orso.
0: No, il torace. L'orso ha pensato che lo stesse abbracciando invece e allora l'ha abbracciato
1: anche bello,
0: lui.
1: Che bello!
0: Come
1: bellissimo.
0: Un vero sacchiotto della Trudy, insomma. Poi se l'hai mangiato,
2: Certo.
1: Sì. Perché, no, una zampata delle sue che ti stacca la testa.
0: La natura animale è sempre quella.
1: Sì.
0: Auguri ad Augusta e Gigi per i loro 53 anni di matrimonio.
1: 53 anni di matrimonio.
0: La figlia
1: detta Zanzara. Detta Zanzara.
0: Ci chiede, potete mettere per loro un pezzetto di Fred Buscaglione? Un attimo.
1: Eccola.
6: Coccolata. Latte, burro, marmellata. Piccola. Così.
0: Che poi prima, quando abbiamo messo Bambolina Barracuda di Ligabue, La somiglianza è forte.
1: Molto,
0: eh?
1: Ma la, sì. parte parlata, la parte parlata.
0: Quella in cui parlava di questa stanza di Airbnb che era...
3: La camera era molto più stretta di come la immaginavo, diciamo. E poi è lo stesso finale cruento, perché anche in Fred Buscaglione, insomma, lei spara...

0: con un'altra delle canzoni che se la giocano con la Bossa Nostra e con il mio paese,
1: al
0: diciamo
1: mio paese,
0: Triello,
1: sì.
0: Triello.
1: È
0: questo
1: un
0: è il
1: Triello
0: musicale
1: momento,
0: dell'estate
1: sì.
0: che sta per arrivare, ma che ancora non accenna a farsi sentire.
1: Sì, a me eccolo, stavo per dire, mi è piaciuto una parte del testo quando dice mi hai ridato la moto.
0: Mi hai rigato la moto perché non le piacciono i Rolling Stones. Non so bene quale sia il connesso, il collegamento, magari l'ha portata a vedere un concerto e lei si è stufata, oppure continua a sentire quella musica e a lui non gli piace.
1: Ma io credo che il motivo del contendere sia sto succhiotto, cioè tu ridi, ma è quello.
2: Beh, certo,
1: e lei
2: grave dei Rolling Stones.
1: Siccome c'ha sta segno della bocca dei Rolling Stones, gli ha rigato la moto.
0: Certo, perché gli ricorda sempre qualcosa che non va bene. Se invece dei Rolling Stones vi piacciono i Beatles, vediamo quanto ci mettete a riconoscere il testo di questa canzone. Prima ve lo leggo in italiano, poi lo faccio leggere da una brava. Ecco che arriva la chitarra a cassa piatta. Lui si avvicina lentamente, ha un bulbo oculare da allucinato. Vuole solo penitenti, ha i capelli fino alle ginocchia, deve essere un burlone, fa soltanto quello che gli pare.
3: Here come old flat top, she come grooving up slowly, she got juju eyeball, she got one holy roller, she got hair down to her knee, got to be a joker, she just do what she please.
0: Mm. Vi leggo un'altra strofa.
4: Bello,
0: non usa scarpe.
1: Sento odore di forma. Sento odore di forma. Per 10.000 euro. Però solo in italiano, la traduzione è già troppo facile.
0: Non usa scarpe lustrate. Ha il calcio in punta di piedi. Ha le dita prensili. Si è sparato una Coca-Cola. Dice: io vi conosco. Voi mi conoscete. Una cosa che posso dirvi è che dovete essere liberi. Unitevi adesso su di me. Vabbè, vi faccio sentire come comincia. Shoot me, tararam. Shoot me. Volevo farla sentire ancora in inglese. Format è da mettere a punto.
1: Format
0: è da mettere a punto.
1: Fermati.
0: Sentiamo la versione inglese, colpa mia.
3: She wear no shoe shine, she got toe jam football, she got monkey finger. She shoot Coca-Cola, she say, I know you, you know me. One thing I can tell you.
5: You've got to be free.
3: Come together right now over me.
0: La voce era quella di Helen Mirren che per leggere che ha letto questo testo come diciamo campagna di pubblicità della nuova borsa di Stella McCartney, figlia di Paul.
1: E quindi
0: anche se la canzone

0: Heather. Devo dire che abbiamo degli ascoltatori molto attenti, qualunque sia l'argomento, molto più bravi di noi sicuramente. Non avevo finito ancora di leggere la traduzione italiana della prima strofa di questa canzone e già sono arrivati un sacco di messaggi da parte di gente che l'aveva riconosciuta. Molto bravi!
1: Ho qualcosa da dire sull'attrice che ha declamato questi testi di questa canzoncina.
0: Hai qualcosa da dire su Helen Mirren?
1: C'è da lavorare, molto da lavorare. C'è la pochezza proprio.
0: Guarda che avete i capelli simili anche.
1: Ricordavi Giorgia Fiorio in, in Sapore di mare.
0: Prima si parlava di prime volte. Alessandra scrive: per la prima volta quest'estate mia figlia 17 anni va via col fidanzato, coetaneo, solo qualche mese in più, al mare, qualche giorno a Rimini, e per la prima volta faccio un po' fatica a stare serenissima. Come diceva la città di Venezia.
1: Venezia, esatto.
0: La mia ragazza ha dato un nome alla sua macchina, l'ha chiamata La Ferdi, e ho cercato di trovare un collegamento. L'unico collegamento che mi è venuto, ma secondo me è quello inevitabile, proprio che sia una Porsche.
2: È una Ferdinand Porsche.
0: Perché Porsche si chiamava Ferdinand di nome. Non può essere altrimenti, no? E poi immagino che sia una macchina molto diffusa fra le ascoltatrici.
2: Solo dalla Porsche ci ascolta.
1: Uno dice Radio DJ, DJ Chiama Italia in particolare, dice Porsche.
0: E dice Porsche a vacca,
1: ma
0: sì.
1: Ma certo, bravissimo, Porsche vacca.
0: Buongiorno, per osmosi state dipingendo una Madame Barrique ispirata allo champagne. Oh, ciao da Giuliana da Civita Castellana. Ho cercato di mettere a fuoco e siamo arrivati addirittura alla realtà più pura, nel senso che la Madame Barrique è ovviamente una botte.
2: Una botte
0: in cui si barricca il vino.
2: Sì, che viene dismessa ovviamente, non viene più utilizzata.
0: Viene dipinta.
2: E in quel caso Madame perché acquisisce proprio una personalità per merito dell'artista che si chiama Giuliano Allegretti,
0: che è quella che ha scritto a noi,
2: che ne ha dipinte finora 17. Alcune le ha tenute per sé, altre le ha regalate o vendute.
0: Sono belle. Sarebbe bene una qua?
2: No,
1: perché sono grandi.
2: No, perché
1: sono
2: grosse. Perché
1: quanto sono grandi?
2: Sono botti. Ora non c'è un paragone con qualcosa di vicino.
1: Perché guarda che
2: sono grandi come immagino un barile del greggio,
1: benissimo,
2: no? Quindi alta
1: la botte
2: un
1: classica. La botte è quella di Diomede, come si chiama? Quello lì dentro la botte.
2: Diogene,
1: scusa.
0: Sì, abbastanza grossa. Io preferisco la botte piccola perché
2: c'è il vino buono.
1: Perché esistono invece lì, non so se l'avete visto, delle botti, non so, alte 3 metri.
0: Beh, certo.
1: Impressionante.
0: Fate gli auguri a mia moglie Angelita che oggi compie 40 anni ed è in crisi totale. Un abbraccio a tutti. Andrea da qui dietro, via Vincenzo Monti.
1: Andrea,
0: Via, se vuoi veniamo lì direttamente.
1: Una via umile.
0: Venite qui voi.
1: Una via umile, via dove le case costano.
0: La periferia di Milano.
1: La periferia, brava. Un po' degradata.
0: Sì,
1: c'è del degrado in via Vincenzo Monti con quelle case a 18.000 euro al metro. Caro Andrea, ti siamo vicino. Forza,
2: come
1: dai.
2: Si chiama la ragazza?
0: La ragazza si chiama Angelita.
2: Che è il vezzeggiativo, ma sì. Lei...

0: vabbè, queste cose volgari, Checco Zalone. Il presidente Mattarella vede più Checco Zalone del presidente del Senato.
1: Più spesso.
0: Ma
1: eh?
0: È sempre lì. Beh,
1: beh, se ha un ruolo importante nel PIL del paese.
0: Il cinema
1: Italia.
0: Italiano si regge su Checco Zalone.
1: Per rimanere in tema di anniversari importanti, oggi Rina e Giovanni, i miei genitori, festeggiano i 60 anni di matrimonio. Se potete salutarli, mio padre vi ascolta spesso. Grazie, Dario, dalla provincia di Bergamo. Mi fate gli auguri che dopo 38 anni di matrimonio e 7 di fidanzamento, 45 in totale, sono riuscita ad avere la forza di divorziare? Grazie, Enrica dalla Spezia.

0: ancora una volta le canzoni sfumate. Che sfumano, ma la sfumata è lenta.
1: Naturalmente sì, come in cucina, Matteo, la sfumata, come sì. Si fa la sfumata?
2: La sfumata, tu stai con una padella col fuoco vivo sotto. Bravo. E per migliorare, insomma, per dare ulteriore sapore aggiungi o il vino o un alcolico super alcolico, che potrebbe essere
0: che evapora.
2: Sì, che evapora. Tu fai evaporare la parte alcolica e la parte invece liquida.
0: Ma nella
2: rimane.
0: Padella c'è soltanto il vino, c'è o c'è già qualcosa?
2: No, c'è un soffritto, c'è già qualcosa, ci puoi mettere.
1: Volevo sapere se tu pratichi il flambé o no, o è un incidente di percorso.
2: No, il flambé è una cosa che non serve a niente se non a fini scenografici. Per cui se non è nessuno che ti guarda, come nel mio caso,
1: non
2: sarei solo
1: uno scemo. A me capita perché esagero con la fiamma, allora ogni tanto vado di...
3: Scrivo in Rossella da Parigi, bonjour à tu. La mia macchina si chiama Christine, da romanzo di Stephen King, Christine la macchina infernale.
1: Oui.
3: Un abbraccio e grazie della compagnia.
1: Ma ragazzi,
3: io non ho letto il romanzo, ma vidi il film. Tanto tempo fa, negli anni 90.
2: Io ti assicuro che era meglio il romanzo. Hai fatto la scelta sbagliata.
1: Ma certo.
0: Ma secondo me il film era addirittura di John Carpenter.
2: Sì.
0: Vero?
2: Sì.
0: Vero, vero. Che aveva attinto appunto dal romanzo. Qual era la storia? Un ragazzo molto giovane che si comprava una macchina d'epoca sportiva, non era una Corvette ma era una Plymouth, Plymouth Fury,
2: sì,
0: giusto?
2: Rossa,
0: fiammante, cinghei più se ma russa, come dicevano una volta a Milano, ed era molto fiero di questa macchina.
1: Veltroni ti sta guardando adesso dalla televisione, quindi fai bella figura,
0: che dico una
1: cagata. Tu di delle cose intelligenti.
0: No, e lui era innamorato di questa macchina finché non conosce una ragazza. E lui la battezza appunto Christine, talmente appunto c'è un rapporto. Una volta si usava a fare, ti ricordi la canzone di Claudio Baglioni?
1: Sì, certo.
0: Camilla, la sua due cavalli.
1: Certo.
0: Va bene fino a qua.
1: No, certo, però lui, tu hai detto conosce una ragazza e la battezza Christine.
0: No, lui battezza la macchina Christine. Poi conosce una ragazza e perde la testa per questa ragazza e si dimentica un po' la macchina.
1: Aia.
0: E quindi la macchina è gelosa di lei. Aia. E cerca di far fuori lei.
1: Male.
0: Cioè,
1: in tutto questo,
0: una cagata. In realtà il libro e il film erano belli.
1: Come si inserisce Dudù il maggiolino tutto matto in tutto questo?
0: No, l'altra sponda.
1: È l'altra sponda, quella un po' stupida. Diciamo.
0: Che numero aveva il maggiolino tutto
1: non
0: matto
1: me lo
0: sulla fiancata?
1: Herbie.
4: 23 o
0: 53. 23 è un'altra cosa.
1: È bravissimo. Che sa anche
0: Veltroni. No, è Michael Jordan.
1: Ok, perfetto.
4: LeBron James. LeBron James.
0: Io ho visto una bella foto dei piedi di LeBron James.
1: Distrutti.
0: Sono famosi, non è che è la prima volta che li vedo, però era una foto molto recente che aggiornava il repertorio e definitivamente il secondo dito ha scavalcato la luce.
1: Ah, mannaggia, vabbè. Con questa immagine bellissima
0: in entrambi i piedi, in particolare il piede destro, perché ovviamente è quello con cui lui fa perno,
2: quello con cui spinge,
0: certo,
2: con cui
0: si...
1: Guarda, ti dirò, a saperlo tornava indietro e non faceva
2: questa carriera. Dire qualcosa,
1: no, io andrei dal buon Dio e direi: buon Dio, io voglio fare un altro lavoro, il metalmeccanico, non mi far fare il cestista, perché voglio le dita dritte.
0: Velocissimamente, barrique 225 litri, quindi botte piccola, poi la tonneau 400-700, botte grande, quella che dicevi tu, dai 1000 litri in su. DJ
5: One Nation, One Station. Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta! Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
6: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
7: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: 6 mesi per una visita dal dermatologo. Mi irrito solo a pensarci.
9: E fatti la polizza Unisalute. In pochi giorni fai le visite e gli esami.
8: Sì, ma ci metto una vita.

0: prenotare.
1: Ma va, fai tutto con l'app. È facile e veloce.
0: Allora la faccio subito.
2: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa, e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
3: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
4: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
3: Develey ti salsa la vita!
5: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
6: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
7: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
8: Prenditi un Sunseeker.
9: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
10: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
11: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
12: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
13: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
11: Parola di Giorgio,
14: Gabriele
13: e Furio.
15: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
16: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
17: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
18: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
19: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
20: Poltrone sofà,
21: solo divani di qualità.
19: Verificare condizioni in negozio.
22: Alla ricerca della qualità.
23: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
22: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
23: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
24: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
25: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
26: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
27: Have fun with Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.
28: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
29: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
28: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
29: 10 chilometri oppure 5.
28: Si va lì e si corre.
29: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
28: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
29: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
30: DJ Ten. Run like a DJ.

0: bellissima di un secolo fa ormai, avrà almeno 30 anni questa canzone. Non stare a investigare
1: no,
0: ogni
1: no,
0: volta
1: no,
0: una pugnalata. Every day I write the book. L'abbiamo scelta apposta per due motivi: un po' perché oggi parte il Salone del Libro a Torino, e un po' perché c'è un nostro amico che da 10 anni a questa parte ormai. Fai quasi a tempo pieno lo scrittore o il giornalista,
2: sì,
0: quasi.
2: Sì, sì, no, a tempo pieno.
0: A
2: proprio,
0: tempo
2: sì,
0: pieno.
2: Sì,
0: Walter Veltroni, buongiorno e bentornato.
3: Buongiorno.
0: Ho cercato di fare il conto di quanti libri hai scritto in questi anni e faccio fatica, sono almeno una dozzina o forse anche
2: sì,
0: più.
2: Sì, può essere che sono
0: qualche
2: i
0: saggio.
2: Sei gialli. Sei gialli di Bonvino che stasera va in onda su Rai 1. Sì. Ma sai, io ho applicato a questa mia nuova vita i tempi di lavoro della vecchia vita.
0: Per quindi cui, a tempo pieno.
2: Sì, ma poi sono ho il senso di colpa se sto fermo.
0: quindi, anche certo. La stessa passione?
2: Sì, assolutamente la stessa passione.
0: Ed è ricambiata meglio della vita vecchia?
2: No, guarda, io sono di quelli che non hanno nulla da rimproverare.
1: Don't look
2: vita.
1: Back in anger, come dicono gli Oasis.
2: Se da bambino mi avessero detto, guarda, nella vita farai quello che poi sì, ho fatto, uh-huh. Avrei pensato a un sogno. Quindi io sono... grato e la passione e il ritorno sono gli stessi.
1: Mi interessa però un discorso sulla creatività, perché molti dicono ma la creatività nasce dalla noia, dalla inattività. Tu cosa ne pensi?
2: Sì, nasce dalle pause.
1: Ok.
2: Nasce dalle pause.
1: Però tu ci hai detto, no, ma io non riesco a star fermo.
2: Non riesco a star fermo.
0: E che poi una cosa che tu fai per piacere, alla fine diventa anche quella un lavoro, no?
2: Sì, io quando sento anche i miei colleghi dire la mia ultima fatica, penso sempre che un camionista
0: per fortuna
2: fa
0: fatica. Non si usa più dirla.
2: Ecco, un operaio che sta
0: certo.
2: Sul.
0: Senti, avviciniamoci catena. Con circospezione a questo bel libro che si intitola Il bar di Cinecittà che esce in questi giorni. Tanto per cominciare, chi sono Ettore e Federico? C'è una dedica all'inizio, no? Per quel pranzo a Piazza Margana potrebbero essere Ettore Scola, Federico Fellini?
2: Sono loro.
0: Sono loro. Era facile.
2: Faccio un numero alla Gianni Minà.
1: Grande.
2: Era un pranzo
0: e era facile.
2: A Piazza Margana con Ettore Scola, Federico Fellini e Milo Manara.
1: Però,
2: mi
1: e
2: ricordo,
1: Walter Veltroni, per dire.
2: Cioè. Mi ricordo la data, 1990, perché Fellini... a un certo punto ci raccontò una storia assolutamente inventata.
0: Quanti
2: di quelle
0: avevi,
2: sue.
0: Perdonami.
2: Nel 90 io ne avevo 35.
0: 35, quindi eri, sì. Eri giovanissimo, ma molto in grado di intendere di volere.
2: Sì, sì,
0: cioè,
2: sì.
0: Percepivi l'emozione
2: sì,
0: del
2: beh,
0: momento.
2: Insomma, no, è stato un che io ricordo ancora adesso perché veramente era il meglio che si potesse avere. E lui raccontò che stava con la sua macchina, lui del calcio non fregava assolutamente nulla.
1: Perdonami, quale dei
2: Fellini?
1: Okay.
2: Fellini, quando si inventa è quasi sempre okay. Fellini. Okay. Stava con la sua macchina a Via del Babbuino, diceva c'erano tutte le luci spente, si vedeva quella luce azzurrognola del teleschermo, si sentiva la telecronaca in tutte le case, finestre aperte. Io stavo nella mia macchina, avevo un piccolo televisore nella macchina, avevo i finestrini tirati giù. E tutti i turisti che passavano si affollavano ai finestrini. Ora, evidentemente inventata, perché adesso...
1: perché inventava anche lui, inventava...
2: Lui era, come dice Sordi, era il più grande bugiardo della storia.
1: Come Lucio Dalla, un altro
2: sì,
1: delle tue
2: esatto,
1: grandi...
2: ma tutti i geni, tutti quelli che frequentano, e il libro parla di questo, che frequentano quella zona di confine tra realtà e fantasia,
1: certo.
2: Sono dei meravigliosi inventori bene. Di storie.
0: Senti, invece il film più famoso forse di Ettore Scola è Una giornata particolare,
2: sì.
0: No? In cui c'è la voce di tuo papà.
2: No, non è la voce non di mio papà. Non è mio papà allora aveva 18 anni, aveva coordinato.
0: Okay, perché
2: no,
0: c'era una voce fuori campo.
2: No, era un altro cronista, Fulvio Palmieri, okay. Che raccontò la giornata di Hitler a Roma. Quel film di Ettore è uno dei più belli che lui abbia mai girato.
0: Assolutamente. Ma c'era Mastroianni e Sofia Loren.
2: Mastroianni e Sofia Loren. Ed è uno dei più bei film sul fascismo, perché fascismo non c'è. Cioè, tu non vedi
0: già,
2: mai
0: certo.
2: No, è un vuoto, è
0: certo,
2: un rumore
0: certo, è un sapore,
2: però è un senso di oppressione sulla vita di questa donna
0: che sta per scoppiare
2: esatto.
1: Poi parliamo del libro, è quello del lungo piano sequenza
2: sì.
1: Che entra, che è misterioso quello, come abbiano fatto a farlo,
2: quello non è fatto coi droni no,
1: no. Cioè, hai capito?
2: Loro montarono una gigantesca struttura in legno, il direttore della fotografia si organizzò e Ettore lo guidò in questo senso, che entrava dentro la casa.
0: È un po' come la scena iniziale di Psycho di Hitchcock.
2: Esatto.
0: Allo stesso modo, no?
2: Ma
0: la camera che da lontano entra nella camera d'albergo.
2: O come la Steadicam di Stanley Kubrick, sono quei giganti
1: certo.
2: Del cinema che a un certo punto utilizzano o la tecnologia, o nel caso del quale stiamo parlando, la maestria, certo, delle professionalità,
1: certo, artigiani, proprio
2: artigiani che inventano, pazienti, delle soluzioni.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Posso leggere questa specie di... come si chiama in termine tecnico questa cosa che hai preso di Italo Calvino?
2: L'epigrafe.
0: Okay. Sì. Ci sono stati anni in cui andavo al cinema quasi tutti i giorni e magari due volte al giorno. Ed erano gli anni tra, diciamo, il 36 e la guerra. L'epoca, insomma, della mia adolescenza. Anni in cui il cinema è stato per me il mondo. Un altro mondo da quello che mi circondava, ma per me solo ciò che vedevo sullo schermo possedeva le proprietà di un mondo. La pienezza, la necessità, la coerenza, mentre fuori dello schermo s'ammucchiavano elementi eterogenei che sembravano messi insieme per caso. I materiali della mia vita che mi parevano privi di qualsiasi forma. Italo Calvino, La strada di San Giovanni. E Giovanni è il nome del protagonista, esatto, del libro.

0: Allora, la canzone di adesso, ma l'ambientazione sembra un po' quella del romanzo. Il libro si chiama Il bar di Cinecittà, ce lo racconta l'autore che è con noi stamattina, sì, cioè Walter Veltroni.
1: Perché Linus la
0: dedica, fatto una lunga prefazione.
1: La dedica l'hai letta. L'altra cosa di Italo Calvino, le prime due pagine le abbiamo lette. E il resto.
0: No, adesso voglio sapere di Cesare, di Rosa e di Giovanni. E della bicicletta soprattutto.
2: Allora, Giovanni è un ragazzo di 16 anni, figlio di un facchino dei Mercati Generali di Roma.
0: Quindi Ostiense.
2: Ostiense, okay. Il quale facchino porta gli agrumi migliori a casa di un gerarca fascista, che io ho chiamato Fulchignoni, mi sembrava un cognome da gerarca fascista.
0: Sì. Che avevano tutti questi cognomi.
2: Sì, con rispetto per tutti i Fulchignoni.
1: Fulchignoni, non Fulchignini.
2: e che gli chiede di assumere il figlio a Cinecittà. E questo ragazzino di 16 anni, finita la terza media, va a lavorare a Cinecittà ed entra nel momento in cui Cinecittà 1937 viene inaugurata. E insomma entra con l'emozione di chi ha 16 anni, di chi fa il primo lavoro e di chi fa il primo lavoro nella più grande macchina di sogni.
0: Era un po' fuori città Cinecittà allora, no?
2: Sì, sì, era molto
0: poi
2: fuori.
0: La città si è espansa e l'ha inglobata.
2: Era
0: allora,
2: molto
0: no?
2: fuori, sì, sì. E lui entra lì e io praticamente seguo tre storie. Una è la storia di Giovanni, che poi incontra una ragazza che si chiama Mariuccia, che fa la sarta, fanno un figlio che si chiama Umberto in omaggio a Umberto D. E questa è una fascia della storia. Cominciamo nel 37 e arriviamo a metà degli anni 80. Poi c'è la storia di Cinecittà, che è una storia incredibile perché Cinecittà nasce come fascismo e entra in crisi con la guerra, poi arrivano i nazisti a Cinecittà che la distruggono.
0: È vero che licenziano tutti tranne i bar?
2: Sì, perché il bar era l'unica struttura e doveva restare aperta anche per i servizi, ma lì vengono licenziati violentemente tutti quanti. Arrivano i nazisti che distruggono tutto, dopo i nazisti arrivano... Cinecittà si trasforma in un campo sfollati. Il Teatro 5 di Fellini, dove lui ha girato i suoi film, era un luogo dove abitavano centinaia e centinaia di persone sfollate e anche alcuni sopravvissuti alla Shoah. È una storia tragica quella, perché ci sono suicidi, ci sono lotte tra etnie e tutto dentro il luogo deputato a produrre sogni. Poi arrivano gli americani. Arrivano gli americani e arrivano Cleopatra, Ben-Hur, Covadis e il neorealismo, che invece esce da Cinecittà, perché il neorealismo deve raccontare la realtà, non deve riprodurla fintamente. E poi arrivano gli spaghetti western e poi arrivano i peplum, i musicarelli di Gianni Morandi diretti da Ettore Fizzarotti e poi i grandi maestri. Per cui Giovanni in questo

0: bar, vede tutto questo che gli scorre davanti. E in questo bar ci sta la comparsa vestita da garibaldino e Federico Fellini, giovane, che in un angolo corregge le scenografie. Le
1: sceneggiature. Una domanda retorica: sei stato tu anche recentemente?
0: Sono stato
1: proprio nel bar.
0: Nel bar sono stato a fare.
1: Perché è un luogo meraviglioso in cui tu vedi uno magari con un coltello, naturalmente fintamente, infilato nella gola,
0: certo, che mangia un tramezzino.
1: Che mangia un tramezzino, parla che sta a fare.
2: La cosa affascinante è che in qualche caso, quando si sono costruite delle strutture molto importanti, poi quelle sono rimaste e sono diventate l'ambientazione di un altro film.
1: Come si chiama quello lì?
2: Gangs on New York, credo ci abbiamo fatto, no?
0: Sì.
2: Ma negli anni 50 chi ha portato gli americani lì? Di chi è il merito?
0: Ma no, gli americani sono arrivati dal 44 in poi, si sono piazzati giustamente a tutela dopo quello che era successo, e poi nel momento in cui si sono insediati hanno cominciato a guardare anche alla specie degli affari, e il cinema italiano è, per la competenza della manodopera, era diciamo molto competitivo, e quindi hanno cominciato a spostare qui alcune grandi produzioni. Ma se tu giri per Roma popolare, per i quartieri, hanno fatto tutti la comparsa Cleopatra, e sono delle storie meravigliose, a parte gli orologi che avevano le comparse, perché dovevano tenere d'occhio.
2: Era una leggenda.
0: No, è vero. Dovevano tenere d'occhio che non li facessero lavorare più del pattuito, quindi avevano loro. Ma allora, in quella Italia affamata, l'idea che a fine giornata ti dessero la paga e soprattutto a pranzo ti dessero il cestino.
2: Certo.
0: Era una garanzia. Ma ho scoperto in un'intervista con Corrado Augias che anche lui ha fatto la comparsa. Corrado Augias non se lo immagina.
2: Cosa non ha fatto Corrado Augias, perché nei suoi racconti c'è tutto proprio.
0: Però dice di aver fatto anche questo. E quindi, insomma, io racconto questa storia. Il miglior amico di Giovanni è Marcello Mastroianni, che noi conosciamo come attore affermato, ma allora
1: e
0: nel 37,
1: anche per l'imitazione di Favino, che devo dire non è male.
0: Nel 37 lui era un ragazzino, certo, che andava lì a cercare di fare la comparsa, come Alberto Sordi, come tanti altri che compaiono nel libro. E io nel libro ho cercato di fare quel gioco, cioè tutta la storia che racconto è inventata, ma gli episodi storici sono reali, e qualche volta le frasi che dicono Fellini, Mastroianni, eccetera, sono veramente loro
2: frasi.
0: Da chi
2: hai attinto in particolare? C'è qualche amico?
0: Ma c'è una bibliografia, ho letto quasi tutto quello che si poteva leggere, e poi racconti, perché una delle fortune della mia vita è stata quella di conoscere gran parte delle persone citate.
2: Sei cresciuto un po' in mezzo.
0: Sì, sono cresciuto un po' per mio padre, diciamo, che li conosceva tutti, ma poi anche per il mio lavoro: Pasolini, Antonioni, Fellini, Monicelli, Rosi, Scola, ovviamente, che diciamo è dominante in questo libro, perché Ettore ha fatto due film che io ho sempre nella memoria, oltre a Una giornata particolare. Uno è La famiglia e l'altro è Ballando Ballando, che sono due film ai quali mi sono un po' ispirato, nel senso che qui c'è un luogo nel quale scorre la storia. Nella famiglia era il corridoio.
2: Il luogo rimane fermo e la storia gira intorno.
0: Sì. Nella famiglia era il corridoio, nel Ballando Ballando è una sala da ballo. E a me piace molto, mi piaceva l'idea di un bar, perché il bar è il posto dove la gente parla.
1: Farà il film di questo? Ne state parlando?
0: No,
1: è presto.
0: No, per ora è presto. Sono contento che l'abbiano comprato in Spagna e in Germania prima ancora che uscisse, perché evidentemente anche il nome Cinecittà aiuta.
2: Ok, allora sarai anche a Torino al Salone del Libro, ti ricordi quando?
0: Sabato pomeriggio alle 19:30 con Fabrizio Gifuni. L'abbiamo presentato a Roma con Paola Cortellesi e Carlo Verdone, ieri a Milano con Ferruccio De Bortoli.
2: Stamattina ti tocca stare qua con noi.
0: Sono onorato.
2: Visto che sabato sei lì, però Juventus Fiorentina mi sa
1: ma
2: che
1: mi
2: è
1: ha detto che sei
2: lunedì
1: un po'...
2: sera.
1: Posso dirlo, ormai l'ho detto.
0: Sì,
1: che
0: sì.
1: Sei un po'
2: raffreddato.
1: No, ma dal calcio in generale. Proprio.
0: Sì, insomma, non riesco più ad avere la passione. Insomma, se io dico Zoff, Gentile, Cabrini,
1: certo,
0: Bonini, Brio, Scirea, arrivato a Scirea piango.
1: Chiaro.
0: Adesso faccio fatica.
1: Come si chiama il centravanti vostro?
2: Vlahovic.
1: No, diciamo Vlahovic.
0: Open Da,
1: capito?
0: Cioè... Open Da non mi desta commozione.
1: No, è capibile. Sì.
0: Anche perché non l'ho mai visto in campo.
2: Certo. Anche se c'era non ce ne siamo accorti. Walter Veltroni, il bar di Cinecittà. Grazie.
0: Grazie a voi. Grazie.
2: A domani, ciao a tutti.
0: Ciao.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Ah, che stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
7: Il quadrotto?
6: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
8: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
9: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Mamma, mi racconti una storia?
11: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
12: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
13: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
14: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
15: E ora la sfida finale. Cocktail.
16: Spritz al tramonto.
15: Colazione.
16: Cappuccino vista mare.
15: Estate.
16: Crociera all'inclusive con Costa.
15: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
18: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
19: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leapmotor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
18: E passiamo alla pagina sportiva.
20: Alla ricerca della qualità.
21: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
20: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
21: Porca vacca, non sul tappeto!
22: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
23: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
22: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
24: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
22: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
24: Questa è la via.
22: Dal 20 maggio al cinema.
0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa. Oggi non c'è sole intorno a me. Night.
3: Dici che resti, allora urlalo forte.
2: Fabri Fibra.
7: Stavo pensando a te.
2: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
25: Mezzogiorno ora.
26: Siamo a un nuovo appuntamento con le notizie. Si è aperto tra strette di mano e nubi all'orizzonte su Taiwan il primo giorno di colloqui tra il presidente cinese Xi Jinping e quello americano Donald Trump a Pechino, nella grande sala del popolo in piazza Tiananmen. I due leader hanno discusso di varie questioni di politica internazionale, tra cui il Medio Oriente, concordando sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, ha detto Xi, ma potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan fosse gestita male. Nella serata cinese poi i due leader hanno visitato il Tempio del Cielo, patrimonio dell'UNESCO, dove gli imperatori pregavano per ottenere buoni raccolti. Una nave è stata abbordata da persone non identificate al largo degli Emirati vicino allo stretto di Hormuz. Lo ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito, che ha aggiunto che l'imbarcazione si sta dirigendo verso l'Iran. Nella notte le forze russe hanno attaccato Kiev con decine di missili e centinaia di droni, molti dei quali sono stati intercettati dalla difesa aerea ucraina. Almeno una persona è rimasta uccisa e più di 30 ferite nel crollo di un edificio residenziale. Una decina di righe scritte a penna in un foglio, l'appunto trovato nelle nuove indagini della procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi a Carlasco, erano in un fascicolo del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini. Appunti con correzioni a una bozza della richiesta di archiviazione per il 38enne. Per rintracciare gli autori, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione. È stato individuato e fermato dalla polizia di Taranto anche il sesto presunto componente della Baby Gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a un bracciante agricolo originario del Mali, ucciso sabato con 3 coltellate nella città vecchia. Si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo. Il presidente Mattarella assisterà alla finale maschile degli internazionali d'Italia di tennis in programma domenica alle 17 al Foro Italico. Lo scorso anno il capo dello Stato aveva visto il successo di Jasmin Paolini. Quest'anno potrebbe applaudire Sinner, che oggi nei quarti affronta il russo Rublev.
27: Radio DJ, informazione gratuita.
26: È tutto alle 14, le altre notizie sportive in Ciao Sport.
28: Radio DJ.
29: One nation, one station.
30: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim, che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
31: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
32: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
33: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
34: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
35: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
36: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
37: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
36: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
38: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
39: Radio DJ. Tra poco, Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: Cosmo, grande Cosmo. Io vi consiglio sempre di Cosmo il primo disco, che non mi ricordo più come si intitola. Lunedì di festa, forse era il disco.
1: Vai a vederlo domenica.
0: O era solo un singolo. E io...
1: Alle 8 di mattina, eh?
0: Dov'è alle 8 di mattina? Al Miami, che bello. Ah già, che è già tempo di Miami, siamo già in quel periodo lì. Io domenica non so cosa... Allora, ho due impegni di lavoro... Uno venerdì, uno domani e uno domenica, di cui non so ancora niente. E ho scoperto che non c'è niente che mi fa impazzire come non sapere le cose. Cioè il fatto di essere già giovedì e non so domani se quella cosa lì la devo fare o non la devo fare. A che ora? Dove? Come? Ditemi qualcosa.
1: E alza sto telefono.
0: Non mi risponde nessuno, non mi risponde più. È finito il tempo in cui se io chiamavo mi rispondevano, Walter. È finito quel tempo lì, non mi risponde più nessuno. Buongiorno a tutti ragazzi, siamo pronti a iniziare una nuova puntata di Cattaland e questa è la nostra sigla.
2: Non mi andava più giù.
0: Oh! This is a
3: Cattaland! Già comincia a fare il piangino.
0: Scrive un ascoltatore, ho capito perché esiste il podcast Supernova. Esiste perché inviti divulgatori scientifici e continui a chiedergli se bere fa veramente male. Di modo...
1: Ancora hai fatto?
0: No, con quelli di oggi no. Era Aldena. Gli abbiamo chiesto un po', ma com'è sta storia qua del bere? No, oggi però c'è una puntata, sono venuti a trovarci due scienziati, anche se uno dei due rifugge un po' questa definizione. Però nella puntata di oggi di Supernova, se vi

0: Mi piace lo spazio, il cosmo, l'universo. Abbiamo completato tutto ciò che si può sapere dell'universo. Abbiamo Luca Parmitano, astronauta, wow, che ci parla, che c'è stato nello spazio, quindi ci parla dell'infinitamente grande dell'universo che ci spaventa. E poi abbiamo Guido Tonelli, che è uno scienziato, è uno di quelli del team che ha scoperto il bosone di Higgs. Quindi ci parla dell'incredibilmente piccolo.
1: Bello,
0: si arriva dentro l'atomo. Cioè, ed era la prima volta che queste due figure si incontravano per parlare. Cioè, abbiamo fatto un bellissimo dialogo con loro.
2: Si sono trovati a metà strada. Nell'incredibilmente medio.
0: A metà strada, nell'incredibilmente medio, c'ero io. A rappresentanza dell'incredibilmente medio.
1: Non vi siete preparati molto bene.
0: C'era
1: prima.
0: Sandrino. No, eravamo preparati. Mi ha fatto una però, quindi c'era l'incredibilmente grande. L'incredibilmente piccolo e l'incredibilmente medio. Ed è venuta fuori una bellissima chiacchierata
1: certo.
0: Di tutte le cose che ci attraggono, ci fanno paura, così del cosmo. La trovate gratuitamente su YouTube. Com'è gratuita la radio? Una delle ultime cose che è rimasta gratis, è rimasta così, che ne possiamo usufruire tutte. La radio, il nostro vero amore.
2: Ma paghi la radio della macchina?
0: La cosa è?
2: Cioè adesso la radio, l'autoradio in macchina la paghi? Cioè, nel senso, quando te la mettono è un valore aggiunto o è compreso nel prezzo?
0: No, secondo me ormai è considerato un default, non è un optional.
1: È dentro il cruscotto.
0: Sì, ormai. Sì.
2: Però una volta io mi ricordo che se potevi
0: l'autoradio
2: anche
0: era un pezzo
2: però
0: in più.
2: Anche senza la radio.
0: No, ormai credo che sia come i finestrini elettronici. Non esistono più quelli A. E zighi.
2: Secondo me su qualche furgone c'è ancora.
0: Ma magari sui furgoni sì. Però credo che l'autoradio sì. Boh, no. Sai che adesso che hai detto furgoni mi hai fatto venire in mente che mi è capitato di stare in macchine. Di solito quando vai ai festival dei libri, in televisione a volte capita che ti mandano la macchina e sono macchine belle. Più è ricco il programma, più la macchina è bella. Sono rimasti festival dei libri, sono le uniche organizzazioni che ti mandano la macchina. Alcune non hanno l'autoradio per darvi la dimensione del
1: bagno. E hanno la manovella.
0: E hanno il finestrino a manovella. Quindi sai che forse no.
2: Vedi che sembrava. Fa le domande stupide.
0: È ancora un optional?
2: Qua dicono nella panda economica non la montano.
0: Vedi? Quindi la devi chiedere in più.
1: Però così...
0: io intendevo la possibilità di ascoltarla la radio. Cioè, poi, sì.
1: Cioè una volta che ti compri l'autoradio, poi la radio è gratis.
0: Sì, è come dire, anche la televisione te la devi andare a comprare. Poi però i canali gratis sono canali gratis. La radio è gratis. Comunque,
2: sì.
0: come
2: avrei monte. Specificato, no? Tutto qua.
0: No, no, ma hai ragione. Quando dico delle cose sbagliate. Come recita la tazza che ho regalato a Fosca oggi, potrei sbagliarmi, ma ne dubito. Sulla tazza c'è scritto questo, l'abbiamo regalata alla Fosca. Allora, 347-342-5220 è il nostro numero per raccontarci oggi come vi va la vita, quello che vi sta succedendo, se avete dei problemi nei quali avete già individuato due possibili soluzioni, lì ci pensiamo noi, entriamo in gioco noi con il nostro Giovedì Lemma. Quindi se siete lì con un piede in una scarpa e un piede nell'altro, noi vi diciamo dove mettere l'altro piede.
1: Quanti piedi?
0: Sempre due piedi. Però se ne avete uno i due,
2: ho capito.
0: Due piedi in due scarpe,
1: sì.
0: Com'è che
1: due.
0: Si? Un piede in due scarpe,
2: anche okay. Due che è normale.
0: Vi diciamo che piede levare,
1: sì?
0: E in che altra scarpa metterlo. Ok, è questo che facciamo oggi. Hai fatto vedere Albesana la partita ieri?
1: Sì, sì.
0: Era contento?
1: Non lo so, non ci siamo ancora visti perché sta facendo molto tardi.
0: Ah, tra l'altro per montare una cosa che ci riguarda, gli stiamo rovinando. Siamo noi a rovinare la vita Albesana. Si è ribaltata la situazione, capisci?
2: Qua si è ribaltata la situazione. Quel povero ragazzo gli rovina
1: un po' qua, un po' là.
0: Sì.
2: Rovina la vita chiunque.
0: Chiunque all'interno di questo programma. Volevo salutare Darderi, che ieri ha dovuto interrompere la partita per i troppi festeggiamenti. In realtà dell'Inter perché ha vinto l'Inter, ma sarebbe successo anche se avesse vinto la Lazio, cioè per i festeggiamenti della Coppa Italia, perché avendo gli stadi, lo stadio olimpico era molto vicino ai campi da tennis dove si stanno giocando gli internazionali, alla fine della partita hanno fatto i fuochi d'artificio, erano previsti i fuochi d'artificio, e il fumo dei fuochi d'artificio ha fatto interrompere la partita di tennis, perché il fumo infastidiva la tecnologia che serve agli arbitri per vedere se la palla è dentro o fuori. Quindi a un certo punto Darderi tira un bolide dentro di un metro, ma l'arbitro da fuori.
1: Scusa, io pensavo che fosse un gioco di parole sul tuo amico Deri, tipo Darderi.
0: Ah, Darderi?
1: Daredevil.
0: Essendo a Roma, dove vai oggi? Vado Darderi. vado Darderi. No, no, il mio amico Deri è a Tortona. Darderi è un tennista. E ieri i festeggiamenti hanno fatto interrompere la partita
2: a Tortona, dove,
0: dove gioca il mio amico. Il mio amico. Sì. Vedi che questa è la storia. Sì, è così, Fosca. La storia che volevo raccontare era questa. Va bene, dai, cominciamo col primo pezzo di oggi. Mauri,
3: sì, dimmi.
0: Oggi abbiamo messo pesantemente mano alla scaletta, sì, che ci avevi preparato.
3: Infatti, ecco il nostro Francesco con la scaletta.
2: Francesco.
0: Grazie, Franci. Grazie, Franci. E sai perché lo abbiamo fatto? Non perché avessimo veramente delle opinioni sulle canzoni di prima e su quelle che abbiamo scelto adesso. Perché oggi siamo arrivati qua un po' prima. C'era ancora Fabio Volo in onda.
2: Sì.
0: E durante il programma di Fabio Volo ti abbiamo visto continuare a entrare e uscire per andare a cambiare le canzoni da Francesco. Allora abbiamo detto: ma scusami. E con noi, quando glielo chiediamo noi, fa sempre: e noi non può, non si può, non si può, non si può.
3: Non è questa la realtà.
0: Poi no, ti vedevamo e abbiamo detto: sai cosa facciamo oggi? Gliele cambiamo tutte. Tutte le canzoni in scaletta gli andiamo
3: voi
0: a chiedere di cambiare.
2: E adesso sentirete che qualità.
0: Senti qua che bomba via.
1: Quindi il tuo obiettivo di far impazzire Maurizio
0: sta proseguendo. Io, se prometto una cosa, poi la mantengo. E il mio buon proposito del 2026, Maurizio, è farti uscire pazzo. Ok? Dai, partiamo che siamo già in ritardo. Dai. Senti qua, Mauri, ne è valsa la pena o no di fare sti 4 metri? Sti 4 metri che ti separano da quell'ufficio, che quando te lo chiediamo noi sembrano insormontabili.
2: Anche
0: senti qua,
2: Francesco.

0: alzi la mano chi aveva quella canzone sull'MP3.
1: Io sì, io sì. Sai che tra le altre cose, il weekend scorso sono tornato a casa dei miei e in camera mia ho trovato un iPod.
2: Ah, bello!
1: Ho trovato un iPod con... Mi avevano regalato ai tempi di MTV una... quelle casse tubolari che adesso usano un po' i Maranza quando vanno in giro, che se le mettono sulla bicicletta e vanno in giro per la città così.
2: Con caricatore.
1: Quello dove aprivi lo sportellino, ci ficcavi dentro l'iPod e sentivi le canzoni. A parte che aveva un suono della Madonna, che non ho più una cassa a casa che funzioni bene, bene così. No, in realtà sì. Però, insomma, un suono della Madonna. E mi sono trovato tutte quelle canzoni che facevo fatica a trovare, tra cui uno dei miei dischi preferiti, Best of Both Worlds di Jay-Z e R. Kelly, che non si trova su Spotify, credo perché dopo i casi legali di R. Kelly, Jay-Z non abbia dato.
0: Ha detto: questo magari lo leviamo. Ok. Però
3: una richiesta per te: puoi mandare via Matteo?
1: Perché?
3: Che dice: ma Fabio, quando fa cambiare la canzone, la fa per metterne una bella, non così.
1: Matteo, fai su i tuoi 4 stracci. Grazie. E ti levi dalle palle. Dai, per favore, via, via, via, via, via, via, via, via, Matteo. Non abbiamo tempo da perdere con gente come te. Via, dai.
4: No, scherzo, Matteo, rimani, per favore.
3: No, rimani.
4: Con noi, Matteo, non te ne andare.
2: Poi ne mettiamo una bella.
3: Chiede Matteo, qualche amico. Se...
4: Matteo, stavo facendo il figo, ma era di facciata.
3: Scusa, se avrei messo Kanye West.
4: Io voglio che tu stia qui con noi, Matteo.
1: Al telefono c'è Marcellino.
5: Eccomi.
1: Eccolo il Marcellino. Come stai?
5: Bene, voi
1: tutto bene,
5: state?
1: Tutto bene. Marcello da Monza, hai mai incontrato Walter in giro per Monza?
5: No, però mai. Peccato. Lo incontro volentieri.
1: Cioè, in un futuro.
5: Sì,
1: se dovesse capitare, cioè non è che lo vedi, fai finta di non conoscerlo o vai
5: da retta,
1: non cambi marciapiede se lo incontri per strada,
5: diciamo.
1: No, ok.
3: Siamo al tournée.
1: Ok. Allora, vai Marcello, raccontaci un po', è un giovedilemma di lavoro, se non sbaglio.
5: Sì, più o meno, vai. Nel senso che io, allora, sono nel mondo del calcio, insomma, da tanto tempo perché ho sempre giocato a livelli buoni, diciamo così. Adesso da un paio d'anni ho smesso di giocare.
1: Buoni, faccelo dire a noi, a che livelli hai giocato?
5: Diciamo professionismo fino ai 18-19, poi semiprofessionismo, ecco, roba così.
1: Cioè, cosa hai fatto? Hai fatto della C da giovane, poi ti hanno venduto, ti sei fatto un po' di serie D.
5: Probabilmente ero abbastanza scarso per andare un po' più in giù.
1: Vabbè, difficile, esatto. Difficile, ragazzi.
5: Quelle categorie lì.
1: Il calcio è difficile.
6: Seller o Gigi Riva?
1: Un seller o Gigi Riva, secondo te?
5: Gigi Riva,
1: anche secondo me. Ok, quindi sei nel calcio da un po' e...
5: E niente, quindi ho smesso di giocare e nell'ultima squadra in cui ho giocato, in cui ero capitano, mi hanno proposto di fare da, diciamo, responsabile, direttore sportivo, prima squadra e company.
1: Sì. Serie?
5: Nel frattempo, promozione.
1: Promozione.
5: Ok, proprio sul finale.
1: Sì, va bene.
5: E praticamente io adesso ho fatto anche patentini per allenatore, per essere comunque tutto regolare, e mi si è arrivata anche una proposta per allenare il settore giovanile di una squadra di Serie A femminile.
1: Puoi dirci, non puoi dirci.
3: È in Lombardia.
1: Dici la regione, è in Lombardia.
5: E nulla, io ho già provato entrambe le esperienze sostanzialmente e mi piacciono entrambe. Diciamo che nella prima sono sicuramente più nel mio ambiente, conosco tutto, comfort zone. Abbiamo centrato anche già degli obiettivi nel primo periodo, però comunque rimango nei dilettanti, non so come dire.
1: Sì.
5: Mentre nella seconda opzione, che mi piace, è decisamente più stimolante, diciamo che sono più attivo,
1: certo.
5: In campo, è molto più impegnativo, però da un punto di vista anche di tempo e quant'altro.
1: È la Serie A. Però Marcello, noi è come Gauci, noi siamo da Serie A. Marcello, noi siamo gente da Serie A.
5: Hai ragione, la mia testa ogni tanto mi dice: ma tu dove vuoi stare, in Serie A o vuoi stare un po' più giù?
1: Allora, guarda, secondo me per spiegare la differenza anche a Fosca e a chi magari non è espertissimo di calcio, perché allora fare il direttore sportivo a me non dispiacerebbe. Poi in promozione, per me il calcio inizia ad avere senso da quando giochi coi guardaline. In promozione giochi coi guardaline e va bene. Quindi in promozione hai già il compito di andare a scegliere i giocatori, te li vai a vedere, esatto. Quella cosa lì è molto molto bella. L'allenatore, sei in Serie A, quindi chiaramente già solo vedere la maglietta della squadra, secondo me ti gasa, però è una questione più pratica. Giusto? Cioè è più
5: assolutamente.
1: Diciamo, è la differenza, Fosca, tra andare a fare shopping in un centro commerciale di provincia o andare a fare il commesso in un brand di altissima moda in via Monte Napoleone.
7: Ah, beh, meglio fare shopping, no?
1: Secondo me fare shopping è più divertente. Però sei fuori dal giro. Lì invece sei dal top della moda, però...
7: Oddio, beh, però ti danno la divisa.
1: Sì, è vero.
7: No,
1: è
7: no,
1: vero,
7: sai che forse cambio?
1: Vai in Serie A, anche Fosca da Serie A. Sì, io andrei in Serie A.
5: Facciamo il commesso in alta moda. Allora.
1: Sì, poi guarda, no, io non è che sono esperto, non ne so, ogni tanto mi capita di parlare con persone che gravitano nel mondo del calcio.

perché è una mia grande passione. Secondo me il calcio femminile nei prossimi anni, anche da un punto di vista economico, Marcello ti può dare delle soddisfazioni, perché ci sono squadre, sai che cos'è? Stanno arrivando sempre più proprietà americane. E in America il calcio femminile il calcio femminile è molto più importante, cioè molto, forse è un parolone, però è stato molto più importante del calcio maschile. Essendoci proprietà americane, per loro l'atteggiamento è quello.

0: secondo me è un buon investimento adesso.
1: Ma infatti questa è la cosa che mi alletta di più, perché comunque si vede che sta nascendo un movimento particolare, no? Quindi, poi la divisa è bellissima, ragazzi.
0: La divisa è bella. Il
2: rosso e il nero lì.
0: E poi se tu hai anche...
1: No, è vero.
0: E beh, Serie A cos'è rimasto?
1: Ce n'è un'altra.
0: Ce n'è un'altra? È grigio e rosso?
1: Neanche.
0: Vabbè, Cremonese.
2: Ma è femminile, Cremonese, mica in Serie A.
0: Dov'è la Serie Cremonese? Non è in Serie A.
1: Diciamo certo che è vicino al lago, a un lago.
0: No, vabbè, ma tu sei pazzo! Ma certo che devi andare a fare. Ma certo che devi andare là, oh! Ma certo!
2: A Garda.
0: Diseo.
3: A quella.
2: Dio Giono.
0: Loch Ness. Al lago di. No, calcio femminile. In più, avendo anche le skill da direttore sportivo, puoi fare il manager alla Wenger. Cioè, poi vai lì e fai tutto tu, ti fai il mercato.
2: Vero, ma sì, ma poi sto guardando, non è neanche stata una stagione particolarmente brillante. Quindi arrivi e dai.
0: No, e poi hai ragione, Marcellino. Hanno tra le maglie più belle della Serie A. La maglia è bella. No, Marcello.
2: Via. Dai, basta, non ci discute
0: più. Andiamo lì, andiamo lì. Che poi c'hai tutte le star di Hollywood che vengono a vedere le partite.
2: Ti seguiamo nel Loch Ness.
0: Marcellino, secondo me sai che però per questa telefonata fanno saltare tutto.
3: No.
0: Poi ormai
1: è venuto. Non dovevo dire.
0: Ormai è venuto fuori, lì c'era trattativa, sarà stata segreta, qua così boh, saltare. Vai, però Marcello, lì, vai. Devi andare lì.
1: Va bene.
0: Max ha indovinato la squadra, bravo Max. Siamo un ascoltatore. Va bene, ciao Marci.
1: Grazie ragazzi.
0: Ti seguiremo. Ciao. Vedi che ne valsa la pena andare a cambiare le canzoni. Like an empty fire. Stand tall, go higher. Questi sono i tifosi della squadra femminile che andrà ad allenare Marcellino.

0: testimonianza della crescita del calcio femminile, sta per uscire la nuova serie, qualche ascoltatore ce l'ha ricordato, di Ted Lasso. Serie molto molto bella, vincitrice di grandi premi, con Jason Sudeikis. La prossima stagione, che sarà la quarta? Quinta?
1: Bah, sparo quarta.
0: Quarta forse. Ted Lasso allenerà il calcio femminile.
1: Come Marcellino.
0: Sì. Come Marcellino.
1: Sempre
0: prima di questa telefonata. Come nella sliding doors della vita di Marcellino, sì, prima di chiamarci al telefono.
1: Pessima idea per Marcellino.
2: Adesso, no, dai.
0: Ma no, le trattative devono essere segrete, sennò salta tutto.
1: È venuto qua.
0: È una regola. Vabbè, però
2: magari non si chiama Marcello.
0: Magari sì. Magari non andrà a Loch Ness.

0: magari non è quello. Allora, ci dobbiamo fermare per un po' di pubblicità, ritorniamo tra pochissimo sempre su Radio DJ.
1: DJ One Nation One Station. Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ehi, Proxa.
3: Dimmi pure.
2: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
3: Ottima scelta! Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
2: Proggy, felici voi, felice la natura.
4: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 16 maggio alle 15 la sprint race e domenica 17 maggio alle 14 la gara con il Gran Premio Monster Energy di Catalunya. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà,
9: solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
10: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
11: Doppio malto.
12: Birra, cucina e felicità.
10: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
13: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: Il 1878 sa di felicità.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro.

0: Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Have fun with Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.
3: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
4: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
3: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
4: 10 chilometri oppure 5.
3: Si va lì e si corre.
4: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
3: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
4: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su DJ10.it.
5: DJ Ten. Run like a DJ.
6: Il nulla dilaga.
7: Che cos'è questo nulla?
8: Radio DJ.

0: Carolina Iezzi.
1: Sì.
0: Che carina che è.
2: Sì.
0: Tra l'altro la saluto e mi scuso pubblicamente su Radio DJ perché qualche tempo fa, un paio di settimane fa, ero in giro con il mio amico Deri, non Darderi, Deri, con il mio amico Deri. E lei stava cantando a un evento privato ed era in questa location che era finestrata su strada. Quindi io stavo passando, vedo che canta, ma lei era, dava la schiena alla strada perché guardava il pubblico davanti. E mentre lei cantava io mi sono messo dietro a ballare. Così.
1: Veramente da difficile.
0: Sono veramente un cretino. E quindi poi sono entrato dentro a salutarla e mi scuso per l'interruzione al suo concerto. Cioè, e la gente rideva e lei non capiva perché stavo ridendo, perché c'ero io dietro e facevo. Ah, ragazzi, non ne trovate. Ma Mauri, amici come me non ne trovi.
3: No,
0: perché non ne hai mai avuto uno, quindi non lo sai. Esatto. Allora, bentornati su Radio DJ.

0: Today è il giovedì dedicato ai vostri giovedilemma. Che cos'è un giovedilemma? È una domanda molto precisa su due diverse possibilità legate allo stesso dubbio. Per esempio, vi faccio un esempio. Giovedilemma: mangio il kiwi con o senza buccia?
1: C'è da ridere.
0: Lo so, io immaginavo che non ci fosse da ridere.
2: Ma chi che mangia con la buccia?
0: Scusa. Evidentemente Maurizio, credo, perché
3: tutti lo mangiamo senza buccia.
0: Invece andrebbe mangiato con la buccia.
3: La parte nutritiva maggiore nella buccia.
1: Ma non assorbe le intemperie?
0: Madonna,
1: le
0: ma chissà dove
3: lavarlo, bisogna lavarlo.
2: E poi come la mangi? Scusa.
1: È pelosa.
3: È una mela, così.
0: Ma se lo lavi la parte nutritiva non va via? No, dove stai? Proprio nelle fibre della buccia.
2: Ma non c'hai i peletti?
0: Sì che hai i peletti.
1: Proviamo. Che fastidio.
2: Brutto, come la
0: ma poi anche l'idea, guarda, c'è una mia amica.
1: È buona.
2: No.
0: No, la barba del carciofo. Ma tu sei pazzo.
2: La barba del carciofo.
0: Io i carciofi li adoro.
2: No, bisogna toglierla.
0: Non li mangio perché non sono capace di levare bene la barba. E quindi impazzisco. Ma ne rimane sempre un po'. E non so perché, non riesco a fare questa cosa.
1: Se è ben cotta è buona. Le punte sono fastidiose.
0: Quelle più dure, quelle più coriacee. Sì, boh, non lo so. Ultimamente ho scoperto invece, a proposito di bucce, uno dei miei piatti preferiti, e siamo in piena stagione, sono gli asparagi. Sto mangiando asparagi tutto il giorno. Infatti quando vado in bagno poi è meglio che lo lasciate arieggiare.
3: Metto il formaggio sopra, non metti
0: metto tutto, metto le uova, metto il formaggio, anche a volte così, proprio così, ci attorciglio la pancetta, li mangio.
1: Aceto e pepe.
0: Gli asparagi mi piacciono da impazzire. Prima di farli, io li ho sempre, insomma, levi la parte in fondo e poi li metti. Io di solito li faccio in padello al forno senza sbollentarli, che sennò poi si riempiono d'acqua, mi dà fastidio. Ho iniziato con il pelapatate a pelare il gambo.
2: Certo.
0: Peli il gambo. E quel, perché uno a volte si fa, perché li tieni più puliti, levi la prima parte. Ma quella parte che levi, chiamiamola la buccia, invece di buttarla via, te la metti in un cruda piattino, olio, limone, un po' di sale, viene fuori un'insalatina della Madonna.
2: Grazie Ale.
0: Sì. È un consiglio così che
1: anche perché poi il dentro è tenerino, quindi vale la pena.
0: Certo, diventano più buoni gli asparagi da mangiare e in più ti fai questa insalatina molto
1: buona.
0: Idea. Tornando al kiwi, scusami, ma tu li veramente mangi kiwi con la buccia?
3: No. Però so di questa cosa.
0: Le banane?
3: No, la banana no.
0: La levi?
3: Certo.
0: Sai che abbiamo scoperto con gli scienziati che sono venuti con Luca Parmitano e Guido Tonelli, che sono nella puntata di oggi di Supernova, che la banana contiene antimateria. Questa roba è incredibile.
3: Ma scusa,
1: cos'è l'antimateria?
3: Ma tutto non contiene.
2: Vai a capire.
0: Vai a capire, Fosca, vai a capire. Ma cos'è l'antimateria?
3: Non contiene antimateria? Tutto.
2: È arrivato.
0: Non lo sanno loro, lo sai tu.
3: No. La materia ha l'antimateria.
0: Non so se è proprio così. Non so, però le banane contengono potassio.
2: Tecnica, fatto adesso.
0: Era lì che parlava con Bertolesi fino a un secondo fa, adesso l'antimateria.
2: Adesso.
0: Sentite qua, il mio giovedilemma di oggi è: aprire o non aprire OnlyFans con mio marito per vendere foto di piedi o altro e fare soldi senza più lavorare? Il mio unico pensiero è che, essendo molto tatuati, anche se ci copriamo il volto siamo molto riconoscibili, e avendo due figli non vorrei avere ripercussioni col resto del mondo. Maestre, assistenti sociali?
2: A volte servono.
0: Che potrebbero guardarci male. Però lì, amica ascoltatrice, e lì è una scelta di campo, non è guardarci. A parte che io tenderei.
1: Ma c'è ancora mercato poi?
0: Brava. Allora, non pensare, credo, che sia così automatico. OnlyFans, foto dei piedi, divento ricca. No, ma sai quanti ce n'è? Quanta gente ce n'è che pensa la stessa cosa?
1: I piedi ce li hanno tutti.
0: Esatto, a me.
2: Ma prima devi essere famosa.
0: Sei famosa e puoi mettere giù due foto dei piedi. Ma così, piedi, ne è pieno il mondo. Adesso i tuoi saranno belli, per la carità. Quelli di tuo marito, bene, non c'hai i peli sull'alluce, va bene.
1: Non lo
0: sappiamo. Ma sai quanti piedi ci sono? Cioè, non è che diventi ricca. Poi lo hai aperto, metti i piedi, vedi che non diventi ricca e cosa fai? Vabbè, dai, mettiamo anche giù un interno coscia. Vabbè, dai, mettiamo giù anche un capezzolino. E poi vedi che non diventi ricca lo stesso, perché sai quanti capezzoli ci sono in giro e chi cazzo ce ne frega dei tuoi, così, no? E allora dice: facciamo che prendo lo shampoo e me lo infilo su. Cioè, è un attimo che poi deragli al treno. Io lavorerei.
1: Sì.
0: Se hai un lavoro, lavora. Tieni il tuo lavoro, vai avanti a lavorare. Perché non gliene frega niente nessuno dei tuoi piedi, in realtà. Cioè, che specialità hanno i tuoi piedi? C'è pieno il mondo di piedi. Quanti siamo?
2: Dove? 7 miliardi.
0: Di per più, due. Quasi 8. Cioè, 16 miliardi di piedi ci sono. Ma proprio i tuoi dobbiamo venire a vedere. Ma lavora. Secondo me lavora. Perché poi è un attimo che il treno deragli.

0: Perché poi la frustrazione ti porta a esagerare sempre di più.
1: E il treno deraglia.
0: Il treno poi va, non lo fermi. Ecco, io i piedi di Fred Durst li vorrei vedere. Non so se Fred Durst c'ha OnlyFans e mette i piedi.
2: Io un occhio,
0: sai che dei piedi non me ne frega proprio niente in generale. È proprio una roba
2: parte
0: che
2: del corpo normale.
0: Non ha appeal.

0: ragazzi, se ci lasciate fare, c'è gente che scrive: madonna, ma oggi che scala, solo mine oggi, solo mine. Se ci lasciate fare. È arrivato un messaggio di un ragazzo che dice: c'è un mio amico a cui fanno schifo i piedi. Lui sostiene che le persone dovrebbero finire coi cingoli, per quanto lo... ginocchia e poi dei cingoli. E poi dice: ma a me non fanno schifo i piedi, no. Cioè proprio non mi interessa. Cioè né mi danno fastidio,
1: stessa roba.
0: Non mi danno fastidio, non mi ma non la trovo neanche una parte così eccitante. Certo,
2: è una parte del corpo.
0: So riconoscere un bel piede, perché poi ci sono piedi più o meno belli. Però non è una roba che mi accenda.
2: Sì, non hai il feticcio.
0: Ci avete segnalato per la questione OnlyFans, cioè per disincentivare le persone che credono che fare OnlyFans poi diventa metto i piedi e divento ricca. Non è così. Margot got money trouble. Pare che sia un documentario. Pare sia un documentario di un, evidentemente, immagino, non l'ho visto, una ragazza che si immaginava di diventare ricca su OnlyFans e poi suppongo le cose non siano andate bene. C'è anche una bellissima puntata di Black Mirror. Secondo me una delle più belle tra le ultime. Black Mirror era partito con delle puntate incredibili all'inizio. Poi vabbè, insomma, le idee sono molto complicate da tenere in piedi. Questa è molto bella, non mi ricordo il titolo, ma la protagonista è Rashida Jones.
1: Oh certo.
0: Che ha dei problemi economici in famiglia e il marito, per cercare di recuperare soldi, non è OnlyFans ma è un sito inventato simile, si iscrive e inizia a caricare video su questa piattaforma. Insomma, poi è difficile da tenere in mano, cioè non c'è un giudizio su OnlyFans sì o no.
2: Sì, sì.
0: Il consiglio è: non pensate che basti mettere dei piedi per diventare ricchi. Chi è su OnlyFans e diventa ricco, anche in quel caso evidentemente ha un qualcosa in più delle persone normali, cioè forse ha i cingoli, non lo so, però ha qualcosa in più. Allora,

0: uno da lei. Ah no, qui. C'era l'urgenza. Allora, non sono uscita lo scorso weekend con un ragazzo che ha 5 anni in meno di me. Lui
1: no, sono uscita.
0: Sono uscita lo scorso weekend con un ragazzo. Posso fare una parentesi che non c'entra niente?
1: Sì.
0: In un paio avete scritto, ma è una puntata registrata che è già andata in onda?
1: Perché?
0: No, no, siamo in direttissima.
2: No, è che diciamo sempre stesse
0: cose. No, guarda, ma mentre lo dicevo è venuto in mente anche a me.
1: Per
0: forse...
1: il calciatore, per il calcio?
0: No, secondo me è la roba degli asparagi, ve l'avevo già raccontata. Ah. Ma pensate, ascoltatori, che i miei colleghi avevano la faccia così stupita che è evidente che non mi ascoltano quando parlo.
2: No,
0: perché
2: se quando parli
0: sia Walter
2: cucina,
0: che Fosca,
2: a me proprio guarda.
0: No, non te ne frega niente, non te ne frega niente.
1: A me non me ne frega niente.
0: Forse l'avevo già detta, però.
1: Degli asparagi. Gli asparagi mi interessano, quindi.
0: Allora forse non era quella?
3: No, non era quella.
0: No, no. Comunque, no, siamo in direttissima, ragazzi.
1: Magari hai detto altro delle
0: asparagi. Ieri l'Inter ha vinto la Coppa Italia.
2: Quello potevi immaginarti.
0: Darderi, Darderi. Partita sospesa. Partita sospesa, non posso immaginare.
1: Orario?
0: È andato a finire tardi, no, tanto che io il finale. Adesso sono le 12.50.
2: Era sospesa, è durato un bel po'.
0: Ma come, già le 12.50?
3: Sì.
0: E non ho fatto in tempo a leggere l'ultimo giovedì. Ho capito, ma leva sto disco, scusa.
3: No, no.
0: Le canzoni belle le abbiamo già messe.
3: Oh,
0: oggi potevamo finire.
1: Però l'urgenza.
0: È molto bella, però. L'ascoltatrice aveva un'urgenza. Sai come finisce il messaggio? Aiutatemi, scritto grosso così.
3: Durante il disco ci pensiamo e le diamo una risposta.
0: Maurizio, sei senza cuore. Facciamo.

0: Maurizio, Maurizio, mamma mia, Maurizio. Prendo sta sedia, te la lancio. Maurizio,
1: sono 3 metri, eh.
0: Oh, abbiamo sono fatto una roba, metri. Andavamo a 2000. Andavamo a 2000, Mauri. Sembra Lino Banfi quando fa cazzo. No, grande Bruno Mars. Noi ti stimiamo di brutto. Speravamo in un Uptown Funk. O questa cosa qua. Ne hai fatte due. Bruno, ne hai fatte 2000 belle. Anche questa è bella. Però oggi non ci stava, oh, Mauri. C'era la nostra amica. Adesso leggiamo il messaggio della nostra
2: veloce,
0: amica.
2: Veloce.
0: Allora, sono uscita lo scorso weekend con un ragazzo che ha 5 anni meno di me. Lui 24, io 31. Ci siamo solo visti in casa. Oggi mi ha chiesto di andare in un locale in cui metterai i dischi. Ma non lo so, non sono tanti 6 anni, ma prima erano 5. Ma soprattutto, poi, tra 24 e 31, sono 7. Non farci incazzare anche tu, però.
1: No, ora deve finire così.
0: Devi essere precisa quando ci dici le cose.
3: E quindi?
0: Cosa vuol dire siamo visti in casa? Che ha fatto robine in casa?
3: Così già il primo giorno?
0: Mi fa un po' specie che tra fare robe in casa e andare a vedere che metti i dischi, la cosa che la preoccupi sia andarlo a vedere che metti i dischi. Forse perché pensa che i gusti.
1: No, magari
0: con
1: perché
0: sette
1: è una
0: anni...
1: serata piena di ventenni, lei ne ha 31.
0: E fa un po' la zia.
1: Vai!
0: Che le chiedono. Ma sì, ma vaci, vaci, vivi la vita, vivi la vita.
1: Vai.
0: Fosca, grazie mille, a sempre voi. Bello stare insieme a te. Walter,
1: guarda, vale che ti devo dire.
0: Un piacere enorme. Maurizio, io giuro.
1: No, Maurizio.
0: Io ti giuro, Maurizio.
1: Un salto fatto bene ti prende,
0: che ti lancio sto sgabello. A domani, ciao!
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
6: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
7: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
6: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino, gialle, delle uova, rosa, del suino o verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
8: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori, a Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
9: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
10: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma vai da Conad! Via, via! Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
11: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre, ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
12: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
13: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
14: Tu perché sei così?
13: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
16: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
15: Colombo, navigando sull'app Family,
17: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
18: Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi Delizie dal Sole a 1 euro.
2: la spesa intelligente.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
20: Anche stanotte zero riposo.
21: Allora cambiamo sistema letto.
20: Non è il momento di spendere.
21: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
22: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
23: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
24: Amore, è fatta.
23: Che cosa?
24: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
23: Sì, vabbè, ma non esiste.
24: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
25: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
26: E i consumi?
25: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
27: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al

0: 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
1: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ dalle 21 con Tommaso Paradiso.

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Oggi faccio in tempo a fare il segnale orario? È l'una.
2: Norman Cook, chi è?
3: Fatboy Slim.
2: È Fatboy Slim. 3 punti per Fargetta. Complimenti Mario.
3: Grazie.
2: E adesso vediamo se indovini chi c'è in collegamento con noi per la rubrica Disco Prezioso.
3: Fatboy Slim.
2: No. Hai un secondo tentativo?
3: Ho capito, Molella.
2: Ma no, è il Disco Prezioso.
4: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.
1: Si avvisa la gentile clientela che alla cassa del mio stereo sta per partire Vic e Mari con due simpatici conduttori. Approfittate dell'offerta, è tutto a gratis.

0: Allora sposto la mia tazza di orzo da questa parte. Tu intanto controlla la scaletta di oggi, Mari.
1: Che stupido, perché Daniele, che è il fan numero uno di Francesco Gabbani,
0: sì,
1: a me ci ha messo nella scaletta solo i pezzi di Gabbani.
0: Cioè oggi secondo lui avremmo avuto Francesco Gabbani ad aprire con Summer Funk, poi Francesco Gabbani con Summer Funk e poi sempre la stessa, tra l'altro, neanche un po' la sua discografia. Vabbè.
1: E non me la ricordo nemmeno, tipo Notengo di Nero, no? Cos'è? Vero, finito di Nero, una roba così. Ma la devo riascoltare.
0: E la riascolteremo, ci ricapiterà. Oh, ho perso le cuffie dall'entusiasmo, ma non oggi. Va bene amici, buongiorno alle 13:03. Gli ho chiesto, ma scusa, chi ti ha dato retta in questa puttana dell'ufficio? La Savri.
2: Che ringrazio.
0: Che ringraziamo. Che, niente, ce l'ha
1: un giorno magari farà il Gabbani Day.

0: sarebbe bello. Va bene amici, noi siamo pronti ad iniziare la puntata di oggi, siamo belli freschi dopo la serata di ieri a casa della Mari. Voglio soltanto sapere una cosa, così poi aggiorniamo anche gli ascoltatori più fedeli. Ieri c'è stato il compleanno di Marinella a casa della Mari. Quando io
1: 90 anni,
0: certo. Sveglia ragazzi, più di tutti quelli che erano presenti messi insieme, dava delle piste lì dalla sua poltrona reale, certo. Si è seduta tipo su una poltrona a un certo punto e faceva.
1: Si veniva un po' spostata, ecco.
0: La mia cosa preferita,
1: burattino senza fili,
0: Che appena arrivato si sente un telefono che continua a suonare ed è una sveglia. Lei dice sì sì, è la sveglia della mia pastiglia, e dice adesso non mi ricordo, forse alla Francia, non mi ricordo, dice vai a prendere per favore la pastiglia, prendi la pure, come a dire prendila tu per me la pastiglia, perché tanto
1: e poi se non prende quella pastiglia è spacciata, hai capito,
0: certo, esatto.
1: È tipo salvavita, così dice, ma gliel'abbiamo definita, perché altrimenti
0: No certo. E poi dice e continua a suonare però Marinella, fammelo spegnere, cioè lei ordina, è stupenda perché ordina. Vabbè,
1: Oddio, era molto contenta, no? Ringraziamo tutti, è stata una bella cena.
0: Sì, è stata una bellissima serata, hai fatto mangiare benissimo, esatto. Vabbè,
1: volevo portarvi gli avanzi ragazzi, ma non avevo la forza di fare i Tupperware.
0: Peccato, perché quelle polpette le avrei. Che miseria, che buone.
1: Anche la caponata.
0: Anche la caponata.
1: Comunque anche il couscous l'ho fatto un po' anche per te,
0: tutto
1: perché
0: buono,
1: era leggero.
0: Tutto buono, tutto
1: ricordiamo
0: buono.
1: Zucchine, albicocche, mandorle, buccia di limone.
0: Era veramente buono.
1: Sì,
0: tutto era
1: leggero.
0: Buono. Leggero. Sì. Chi è alla

0: lì, lì. Ah, è rimasta lì appesa.
1: Vabbè, ma è bellissimo, grazie.
0: Bello, bello,
1: molto. Mi ripaga degli sforzi.
0: Dai, iniziamo la puntata di oggi, ma non partiamo adesso, partiamo, giuro, fra un istante.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
5: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
6: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di Sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di Sì, il gusto di stupirti con un sì.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
13: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.

0: Mari su DJ, le 13:08 minuti. Arrivano messaggi così sulla fiducia, perché ancora dobbiamo iniziare la puntata, ma anche messaggi di ascoltatori attenti. Sentite.
1: Vic, ce l'hai fatta a tornare in tempo? Ti ho sentito su Capita che facevi il piaccione.
0: Ma tornare. No.
2: Bravi, bravi, guarda, questi sono i classici messaggi, tipo quelli che mi dicono: oggi ero a Palermo, ho visto tuo marito che si mangiava 6 cannoli, metti, no? È uguale, così mi dicono cosa fa il Vic. Perché tu, Vic, stai prendendo la piega di Nicola Savino.
0: Da, mi piace.

0: piace andare, infatti gli ho detto
1: ma in onda negli altri programmi.
0: Sì, mi piace, mi piace da morire. Sono passato da Capital, poi ho fatto un salto anche a M2O, però certo, non ho disturbato perché lì sai che parlano poco e c'era, sì, e allora ho detto no, non voglio rubare del tempo, ma punto ad M2O perché è più difficile. A Capital c'è l'appuntamento quasi quotidiano,
1: quando
0: a mezzogiorno.
1: Ti sentirò anche nel radiogiornale,
0: sarebbe
1: si chiami
0: bellissimo
1: così. Il cerchio si chiuderà. Ma come sei andato in tutte queste altre radio? Forse in ascensore?
0: Certo che no, sai che mi piace salire a piedi. Ma qui in radio abbiamo l'ascensore, quello più pericoloso, il Tower of Terror.
1: Io non lo prendo mai, no. Solo quando dobbiamo andare al quinto piano da Linus, che allora mi accompagna il Vic.
0: Sì, perché ricordiamo, sono rimasti bloccati nel nostro ascensore più volte più personaggi della radio.
1: Ah, pensavo anche dei personaggi famosi.
0: Non lo so,
1: li sapessi.
0: No, beh, sicuramente
1: è successo.
0: Sì, sicuramente una volta è rimasto bloccato Molella e gli buttavano dentro le cartoline, secondo rimani a metà piano, certo, tra uno e l'altro, e tentavano di aprire le porte forzandole per farlo uscire, ma in realtà aprivano e gli lanciavano le cartoline da firmare, così solo per dargli fastidio, sì, a Molella.
1: Va bene. Io non prendo l'ascensore, prendo solo quegli ascensori in vetro che antichi, inizio secolo, che magari hanno anche il seggiolino.
0: Ah, beh, quelli che chiudi le porte.
1: Chiudi le porte, però belli. Tu vedi tutto,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: e
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: la cosa mi tranquillizza. Ma non vedi tutto in maniera ermetica moderna, vedi tutto con gli spifferi.
0: Sì.
1: In modo tale che tu pensi sempre, nel caso posso respirare da lì.
0: Da lì. Però a me quelli un po' da piccolino inquietavano, perché tra un passaggio, tra un piano e l'altro, vedevo il cemento.
1: Eh sì,
0: e quello un po' mi faceva paura.
1: Va bene, ma tu devi sperare
0: chiuso,
1: che almeno un pochino
0: a metà
1: si fermi a metà. Perché ne parliamo? Perché pensa da dove partiamo. C'è il congresso europeo sulla obesità in corso a Istanbul.
0: Esatto.
1: Mi viene in mente subito il kebab.
0: Beh, giustamente.
1: No, perché quando
0: sponsor il kebab.
1: Quando
0: del
1: c'è un kebabaro,
0: c'è
1: miglior kebab di,
0: sì,
1: Istanbul. Dico, ma tutti?
0: Sì.
1: Cioè, è una patente evidentemente che puoi dare.
0: Ma poi kebab,
1: io sono grande fan.
0: Cioè kebab e kebab.
1: Eh sì, questo non si è
0: mai
1: capito.
0: Capito come mai una volta la B.
1: Spesso è kebab, perché forse la P è B.
0: Forse la P è B, è come pizza. Sai quando dicono,
1: beh,
0: gli egiziani, dicono, non so se
1: sì, dicono pizza.
0: Dicono pizza. Vabbè, comunque
1: Volvo. Che è il Volvo.
0: A Volvo dicono, no. Bassaporto anche tanto. Vabbè, comunque per decenni noi abbiamo avuto, dunque ancora adesso se tu entri in ascensore c'è quel cartello, cioè dove a che numero chiamare in caso di emergenza, e poi c'è la capienza massima. Quello è proprio stampato nel metallo di solito.
1: Sì, c'è
0: targhetta.
1: Una targhetta,
0: esatto,
1: un po' vecchia. Quindi che cosa hanno fatto? Hanno analizzato 112 ascensori,
0: sì,
1: non è tantissimo, però insomma, installati in diversi paesi dell'Europa occidentale, Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Italia, Austria, Finlandia, eccetera. Tutti prodotti dagli anni 70,
0: sì,
1: ad adesso.
0: Sì,
1: in
0: praticamente
1: pratica
0: all'anno scorso o poco prima. E quindi che cosa succede? Si sono accorti che lì viene indicata la capienza massima delle persone che possono salire. A volte, devo essere onesto, c'è anche scritto poi il carico massimo che può portare, quindi però state a fare i conti
1: e devi fare sempre i conti.
0: Esatto.
1: Perché sui 300 ma siamo in 8, ma è possibile.
0: Esatto. Però c'è il numero di persone, quindi questo ascensore, non so, capienza 5 persone. Ecco, si scopre che
1: dagli anni 70 all'inizio del 2000 diciamo la capacità media per passeggero è aumentata e poi mai più.
0: Quindi però
1: si considera un peso di 75 kg, quindi ho fatto un breve sondaggio, tutte le persone che conosco a parte te pesano più di 75 kg i maschi.
0: Io sono anche piccolino. Però diciamo che mediamente adesso, in questi paesi analizzati, gli uomini pesano 86 kg di media.
1: Sì.
0: E le donne 73.
1: Mi sembra un po' tanto.
0: Anche a me sembra un po' tanto per le donne. Però comunque
1: conosco tante che non arrivano ai 50.
0: D'accordo, però fossero anche solo che salgono 4 uomini in un ascensore, che può,
1: certo,
0: capitare. Comunque sono 86 di media per 4, che non è 75 di media per 4.
1: Questo
0: uno
1: poi
0: dice,
1: significa che noi mangiamo di più. Secondo me da una parte mangiamo di più,
0: sì,
1: e dall'altra anche
0: più
1: ci
0: alti.
1: Siamo alzati.
0: Sì, è vero.
1: Io vedo certi adolescenti
0: Che
1: potrebbero fare 4 volte me. No,
0: sì, sì, mi danno anche un po' i nervi, se posso
1: dico,
0: dire,
1: ma
0: quegli
1: cosa
0: adolescenti
1: mangiate voi che non mangiavo io.
0: Quindi chiedono un ripensamento urgente della cosa. Vogliamo subito tranquillizzarvi, l'ascensore non casca, al massimo va più lento.
1: Sì, però sono dei danni di usura,
0: sì,
1: che possono far sì che l'ascensore si blocchi per tutte le persone, stavo dicendo i pazienti, no, per tutte le persone come me che soffrono di claustrofobia,
0: non
1: è un problema. E poi anche

0: la gestione dello spazio, perché sì, se ti dico possono entrare in 5 persone e poi entri e sei incastrato come dei pezzi di Tetris, è ovvio che lo sguardo di tutti va su chi è più grosso nella fattispecie,
1: che occupa più spazio. Ma non è vero,
0: sì,
1: ma perché tu hai quegli enormi airbag, diciamo,
0: ho quelle
1: che...
0: due persone piccole,
1: quei due bambini.

0: Kilo con I Wish su Radio DJ, le 13:18 minuti. State ascoltando Vic e Mari.
1: I wish I was a little bit taller.
0: Esatto. Allora, senti, stiamo per raccontare una notizia che arriva dall'America's Cup, che tra l'altro tra pochissimo, in una fase antecedente rispetto alla vera e propria America's Cup che si terrà nel 2027 a Napoli, tra poco partirà, insomma si potranno vedere appunto delle immagini bellissime a Cagliari nello specifico.
1: Sì, dal 21 al 24 maggio e poi sono la Road to Naples invece, sì, che sarà nel 2027 e poi così via.
0: Se ne parlerà appunto l'anno prossimo, però adesso c'è la regata preliminare e quindi l'America's Cup, sul sito proprio dell'America's Cup è stata pubblicata per gli stranieri che verranno a gareggiare, ma anche soprattutto immagino a vedere le gare, è stata pubblicata una guida pratica per sembrare italiani ed esserlo davvero, o esserlo davvero in qualche
1: allora,
0: modo.
1: Allora, ovviamente la guida è piena zeppa di stereotipi, perché noi italiani non siamo mica tutti quelli abito da sposa, bandiera

0: tricolore fuochi d'artificio, no? Perché c'è molta polemica anche per l'Eurovision, no?
1: Già, certo.
0: Perché Sal Da Vinci ha fatto una cosa molto nazional popolare, diciamo.
1: Sì. Allora, quindi nelle varie indicazioni,
0: e non abbiamo andato su quel palco gli scienziati,
1: che poi brava, i pittori, gli artigiani. No, che poi tra l'altro qual è la sposa che si è sposata mai col tricolore?
0: Ma no, nessuno, no, però no. Insomma, diciamo
1: la sposa
0: una
1: italiana.
0: Serie di cliché, non modernissimi, ecco.
1: Allora, a tal proposito ci fanno sapere dall'America's Cup che gli italiani, sì, noi beviamo il cappuccino ma solo a colazione, quindi c'è un margine di tolleranza, proprio il virgolettato dice, che permette di estendere fino all'orario di mezzogiorno, ma poi assolutamente non potete più ordinarlo sembrare italiano.
0: Certo, io mi sono bevuto un cappuccino esattamente 10 minuti
1: fa. Sì, ma anche, sai che manca a me questa cosa sta un po'.
0: Sì, però non mentre mangio, cioè in un momento separato.
1: Cioè,
0: lo vivo
1: posso
0: così,
1: prendere
0: come invece che bere il caffè o il tè, bevo un cappuccino.
1: Esatto, bravissima. Quello anche di fare un routine.
0: Sì, mi è ritornato su, perché io in tutto questo sono intollerante al lattosio.
1: Vai bene a prendere l'ottimo lattosio, però non diciamolo.
0: Va bene. Poi si arrabbiano tutti, però comunque mi piace e non succede niente di così grave.
1: No,
0: ecco.
1: Certo.
0: Però mi ritorno un po' su. Poi altre cose che dicono.
1: Guarda, il secondo punto secondo me invece è molto giusto. Dicono: non abbiate paura di testare il vostro italiano, quindi conquisterete l'interlocutore italiano anche con poche parole. Cioè, se vi sforzate di dire delle cose, comunque un po' è vero, noi italiani forse perché
0: siamo contenti. Non come i francesi, che se gli dici delle cose tipo al meglio delle tue possibilità fanno non capisco, ma ragazzi, non hai capito, però il senso ti suonerà un po'.
1: E tu dici bonjour. Ah, bonjour.
0: Ah, tipo, voleva dire,
1: ma va cagata, è uguale.
0: Un
1: l'ho
0: croissant,
1: detto.
0: S'il vous plaît. No, croissant, cosa avete? Siete famosi per croissant, s'il vous plaît, la mia cortesia.
1: Croissant.
0: No, va questo bene. È vero, questo è vero. Noi siamo molto tolleranti, anzi, ci piacciono.
1: Sì,
0: ci piacciono.
1: Sì, sì. Grazie. Ti dicono grazie e già.
0: E quelli sono gli anglofoni, diciamo, che non riusciranno mai a parlare bene l'italiano.
1: No.
0: E probabilmente noi è la stessa cosa per l'inglese.
1: È molto probabile.
0: Però ce ne accorgiamo da parte nostra.
1: Sì, sì.
0: Poi, se volete stupire gli interlocutori, sfoggiate un mamma mia per enfatizzare la vostra meraviglia.
1: Questo è Mario
0: A me
1: Bros.
0: Mamma mia proprio non piace.
1: No, ma poi è Mario Bros.
0: Ma tu dici oh mamma mia.
1: Oh mamma.
0: Oh mamma.
1: Oh mamma.
0: Mio marito dice oh porca.
1: Oh porca. Esatto. Cambiate, dite oh porca. Allora funziona di più.
0: Siete più simpatici.
1: Suona meglio.
0: Però mamma mia veramente
1: no.
0: Dai.
1: Poi provate ad andare a fare la spesa con le flip flop, cioè le infradito, e verrete subito etichettati come stranieri. In Italia infatti le infradito si usano solo per andare in spiaggia.
0: Questo è abbastanza,
1: abbastanza vero. Sì. Cioè, oppure in vacanza, ecco, se sei al mare comunque magari la passeggiata con le infradito te la fai, però in città
0: no, è praticamente impossibile.
1: Difficile.
0: Anche quando il cemento ti cuoce le suole, a parte che si cuociono appunto.
1: Eh già.
0: Però comunque no, i piedi li tieni un pochino più coperti. E poi che cosa c'è?
1: E per finire
0: il contatto fisico.
1: Sì.
0: Il contatto fisico, dice, gli italiani sono molto cavolorosi, soprattutto da Roma in giù.
1: Sì.
0: E da Trieste in
1: su? No, certo. Il contatto fisico è un modo di esprimere stima e affetto, quindi non lesinate, pacche sulle spalle, abbracci, anche a gente
0: credo.
1: Che non conoscete al momento di congedarsi, proprio ciao e gli darò bella pacca.
0: Ad alcuni no, io per esempio sono una bracciona, me ne accorgo immediatamente quando abbraccio qualcuno se è respingente.
1: Perché rimane rigido.
0: Beh, perché il mio abbraccio non viene condiviso, no? E quindi rimane rigido e io non so più cosa fare a quel punto. E anche io stessa sono agghiacciata.
1: Allora molli
0: dall'essermi lì.
1: Sai allora cosa faccio io? Mollo un po' la presa, però rimango lì.
0: Perché
1: quegli istanti infiniti di imbarazzo.
0: È proprio una brutta situazione.
1: Va bene, dai. Niente, volevamo farvi
0: stereotipi che magari avete avvertito su di voi in viaggio.
1: Dai, mamma
0: però
1: mia.
0: Però su di voi, non sugli altri.
1: No, su di noi che vi hanno detto così. No, su di noi, mamma mia, prendiamo un cappuccino bello
0: mamma
1: adesso
0: mia.
1: E mettiamo anche una canzone italiana, quella di Tiziano Ferro. Chiaramente, mica a caso.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Il disco di Tiziano Ferro e Giorgia, che era proprio finito fino alla fine, Superstar su Radio DJ. Scusa, al volo, perché eravamo distratti che leggevamo e ascoltavamo i vostri messaggi, tipo questo.
1: Ho capito, se ci si conosce da tempo sai perfettamente che a me gli abbracci non mi piacciono. Se invece non ci si conosce, ha maggior ragione, perché mi abbracci?
0: Certo.
1: Non esiste, ma dai. Meno male che dice da Roma in giù, perché io sono di Firenze, a me gli abbracci proprio zero.
0: Le pacche?
1: Ma zero, zero, zero, zero, zero, zero, guarda.
2: Sette.
1: Ma anche le pacche, anche ma scherzi, dai, una pacca, non esiste.
0: Ma va.
1: Ciao da Emanuele.
2: Emanuele, se lo incontri proprio devi girare dall'altra parte.
0: Emanuele, non salutarlo nemmeno da lontano, cattivo proprio.
2: Alex dice, in vacanza in Messico mi hanno detto che noi italiani siamo riconoscibili perché portiamo sempre gli occhiali da sole. Davvero, non ci ho fatto caso, però in effetti molti importano.
0: Moltissimi, perché invece il Messico no, sono tutti con gli occhi strizzati, sì, certo, che gli dà fastidio la luce.
2: Tipo perché li dimentico sempre. Poi Simo dice, ho lavorato in un albergo, i tedeschi dopo cena mangiavano il formaggio e dopo ci bevevano sopra un bel cappuccino.
0: Ah, perfetto.
2: Lì è troppo.
0: Beh, il formaggio a fine cena vuol dire anche dopo il dolce, forse
2: sì,
0: no.
2: Sì.
0: No. Perché comunque il formaggio, fin da il programma, quello, come si chiamava, quel pranzo è servito, c'era, che facevi il primo,
2: certo,
0: il secondo e il formaggio, quindi aveva una sua logica, però il dolce chiudeva.
2: Di solito sostituisce il dolce,
0: di
2: no?
0: Solito sì.
2: Holly the Brave riescono anche a mangiarli entrambi.
0: Bravissimi.
2: Io nelle mie giornate migliori. Abbiamo citato i tedeschi, quindi una bella iniziativa della città di Berlino. C'è da dire che in realtà questa iniziativa nei confronti di un turismo sempre più sostenibile arriva da Copenaghen e la stanno sperimentando a Berlino fino al 14 di giugno, dopo decideranno il da fare.
0: Se funziona oppure no, esatto, perché hanno preso, diciamo, spunto da Copenaghen, già ne avevamo parlato, cioè avevamo già detto che a Copenaghen sia gli abitanti che i turisti, se si comportano bene, quindi da un punto di vista ecologico sono attenti, che ne so, buttano bene le carte, fanno la raccolta differenziata, la pattumiera, insomma, la gestiscono nel modo corretto, allora vengono premiati con di solito o dei mezzi, tipo dei biglietti per i mezzi di trasporto, oppure anche gli accessi gratis
2: ai musei, oppure gite in barca, in canoa, bevande gratis.
0: Già, esatto.
2: Allora, come si deve fare? C'è una piattaforma che si chiama Visit Berlin e ci sono circa 5.000 attività offerte.
0: Sì.
2: Allora tu puoi decidere di piantare un fiore, innaffiare le piante.
0: Bello.
2: A me piace parecchio. Raggiungere un'attività in bicicletta,
0: sì,
2: oppure raccogliere rifiuti nel fiume.
0: Sì.
2: E in cambio, appunto, a seconda del punteggio, che sarà come punti fragola dell'S lunga, non so,
0: sì,
2: in base
0: sì,
2: a quello che raggiungi, poi dopo hai qualcosa di accessibile, gratuito oppure scontato.
0: Esatto, bellissimo. Ti danno anche una bevanda gratis, una lattina, poi tu la cartoccia la butti per terra.
2: No,
0: pensavo,
2: no.
0: Se no,

0: magnifichi tutto, diciamo.
1: Però è bello perché vai magari ai 2 giorni a Berlino, devi visitare 100.000 cose, purtroppo 2 ore
0: devo piantare i fiori,
1: devo mettere giù le begonie nell'aiuola
0: qua in centro
1: piazza.
0: Ci fermiamo perché c'è la pubblicità e tra poco ritorniamo.
2: Signor Vittorio, signora Marisa, Bic e Mari
3: tornano dopo la pubblicità.
0: C'è chi ascolta la stessa canzone in loop
1: e chi ha playlist che non arrivano mai alla fine.
0: La musica è espressione di se stessi,
1: proprio come Felicia, la pasta di legumi, cereali e verdure che porta gusto e colore nel piatto secondo la varietà che rappresenta ognuno di noi.
0: Ingredienti semplici, nutrienti e ricchi di proteine, fibre e sali minerali per un benessere naturale e più consapevole.
1: Felicia vi aspetta allo stand della DJ Ten.
4: Mangiare bene può essere facile e soprattutto buonissimo. Felicia, la svolta buona.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
10: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
9: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
11: Ah però, con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
12: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
13: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
14: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile!
12: Dammi qua!
15: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
16: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
17: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
18: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
16: Parola di Giorgio,
19: Gabriele
18: e Furio.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
21: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
20: E il signor Alessandro Volta?
22: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
23: La spesa intelligente!
24: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
20: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
25: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
26: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
27: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
28: Poltrone sofà,
29: solo divani, di qualità.
27: Verificare condizioni in negozio.
30: Pronto?
31: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
32: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
33: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
34: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
35: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
36: Aiuto, cadiamo!
35: O ti senti ACT?
37: Oh, che

0: casa!
1: Migliocres Acta è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
3: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
4: Have fun with
5: Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.

0: Teddy Swims su Radio DJ, le 13:38 minuti, Vic e Mari fino alle 14.
1: A proposito di abitudini degli italiani, sì, mi piace la Fede che dice: io super del sud, ma non ti devi permettere di toccarmi, neanche se stai per cadere.
0: No, cioè, niente, cadi, ti fai male.
1: Fai male perché io non sono un appiglio.
0: Ma mi devi evitare. Senti, e poi noi, prima, tra le cose, insomma, tra gli stereotipi invece detti nella guida dell'America's Cup per gli italiani, o meglio per gli stranieri che vogliono sentirsi italiani, abbiamo detto sicuramente vera la cosa che se ti sforzi di parlare in italiano gli italiani apprezzano. Sono arrivati due messaggi dallo stesso ascoltatore che dicono così. Senti, parto col primo.
2: Ciao Vicky Mari, io ho vissuto 7 anni in Italia, sì, e una cosa che mi ha dato una mano, una super mano, è leggere. Leggevo tutto, il giornale, il libro, sempre bravo, con un dizionario a fianco, bravo, ogni tanto li consultava, ogni tanto li capivo una parola che ancora non conosceva per il contesto della frase, e così ho imparato un bel po'. Un bacione, Andrea da Jericoacoara in Brasile.
1: Da Jericoacoara, stupendo, che bel posto.
0: Mi piace perché ha utilizzato anche dei termini difficilissimi, tutto sommato, per cui sei proprio bravo. Poi aggiunge anche quest'altra cosa, senti.
2: Hai una cosa che stupisce tanto a noi brasiliani in Italia, è la quantità di ciao che si dice quando uno va via, no? Sì. Qua si dice ciao e basta, e lì ciao, ciao, ciao, ci vediamo. Questo per noi è un po' strano. Baci Andrea da Jericoacoara.
0: Sempre da lì.
1: Giustamente, però, se sei di un posto meraviglioso.
0: Lo fai notare, certo. Noi non diciamo mai ciao da Marisa Passera di Milano e Vittorio Reni di Sud, Vittorio Reni di Monza Est. Cioè, comunque no, non lo dici. Vabbè, dai, premio fedeltà.

0: The Final Act. I biglietti per questo docufilm li regaliamo ad Azzurra da Velletri, che è al telefono. Buongiorno Azzurra.
1: Buongiorno Vic, buongiorno Mari.
2: Ciao,
0: benvenuta.
1: È un piacere, sempre un piacere con voi.
0: Che carina, grazie. Allora, senti Azzurra, qui c'è da capire, sta faccenda delle infradito non è vera, non per tutti, sicuramente non per te.
1: Io non potrei vivere senza.
0: Ma perché?
1: Perché allora io ho sempre caldo ai piedi, sempre.
2: Anche
1: d'estate,
2: il Vic, ti dico, il Vic non porta le calze,
0: sì.
2: Ma è una cosa che mi fa impazzire, anche sotto zero, no? A Milano
0: sì,
2: si
0: sì,
2: va.
0: Sì. No, io non le metto
1: io
0: mai.
1: Io porto.
0: No, aspetta, Azzurra, aspetta, non so dove sei caduta in un buco nero. Aspetta, prova a rispondere all'inizio della chiamata, ritorna dove eri lì.
2: Con le tue
1: ciabattate dicevo che io non posso fare a meno dell'infradito d'estate e d'inverno, cioè fosse per me io andrei in giro con l'infradito anche d'inverno. Se non mi prendessi per pazza andrei in giro anche.
2: Allora io devo dire che un mio amico usa l'infradito con le calze, l'immagine è agghiacciante, perché sai d'inverno comunque è freddo.
1: Eppure non ci crederai, ma io ho sempre i piedi caldissimi anche d'inverno, sempre,
0: anche
1: con scarpe aperte, scarpe chiuse, sempre i piedi caldissimi. L'estate poi non ve dico, le tolgo a maggio, le rimetto a settembre le scarpe, perché
0: non
1: proprio
0: si può
1: mi vanno a fuoco.
0: Certo. E d'inverno, diciamo, quindi sei costretta ad uscire con le scarpe, ma dentro appena arrivi a casa d'inverno.
1: Le lancio appena arrivo a casa, infradito tutta la vita, ragazzi, ma scherziamo.
2: Hai ragione. Io devo dire che io non porto mai le scarpe in casa, no? Proprio anche a me danno, cioè ho freddo ai piedi, ma me le tolgo subito perché mi danno fastidio le scarpe. E le persone che entrano in casa mia se le levano tutti, che io non voglio. Voglio che le tengano, no? Perché non è una regola della casa, è solo per mia comodità. Allora vedi tutti di colpo, tipo geometra senza scarpe, dico, ma se le rimette immediatamente invece.
0: Signor geometra, cosa fa? Vabbè, senti Azzurra, noi ti regaliamo il premio fedeltà e ti voglio soltanto dire che la prossima canzone intitolata Girl on Fire
2: è per te,
0: per i tuoi piedi nello specifico. Va bene.
1: Grazie ragazzi, vi adoro.
0: Ciao
2: cara.

0: Ma ce l'abbiamo anche noi un'altra on fire.
1: Se non è
0: sempre
1: un fire lei, non so chi. La nostra Annalia Venezia.
0: Ciao Anna, bentornata.
2: Ciao ragazzi, mi siete mancati ovviamente.
0: Anche tu.
2: Allora, avevo degli appunti la scorsa settimana che non so, ho rimosso da qualche parte, ma torneranno. Intanto ne ho di nuovi.
0: Vai.
2: Ok?
0: Sì.
1: Perché allora, diciamolo, la settimana scorsa noi siamo stati in vacanza, ci siamo dimenticati tutti di avvisare i nostri collaboratori.
2: Esatto. Va bene, ma io lo sapevo perché vi ho visto.
1: Certo.
2: Felici, io ho detto, vabbè, lasciamoli in pace.
0: Che carina, brava.
2: E quindi io comunque metto lì, poi prendo appunti, lo sapete, no? Che basta che vai a una festa, sai una cosa, scopri una notizia, cioè eccetera. Sì. Comunque insomma diciamo che tanto il nostro mondo è variegato, succede sempre qualsiasi cosa.
0: Sì.
2: Allora, e intanto volevo dirvi che mentre Dua Lipa adesso si sposerà, lo sappiamo, ok, con Callum Carter, tra l'altro lui sarà 007 pare, quindi diciamo che la nostra Dua Lipa non sbaglia un colpo, ragazzi, comunque, cioè brava, nel senso che è sempre bene avere accanto un uomo soddisfatto di se stesso, no, come dire.
1: Giusto, prendiamo, questo vale per tutti, sì.
2: Prendiamo la larga, ecco, va bene. Comunque, invece vi ricordate che lei stava con questo regista, che è Roman Gavras, che non bellissimo, però un po' barbuto.
1: Interessante.
2: Un po' tuo genere, Mari,
1: certo.
2: Un po' così.
1: Io meno il suo. Visto Dua Lipa, no, è certo.
2: E lui però infatti ha pensato bene di mettersi con Emily Ratajkowski, appunto.
0: Ah, però
2: hai capito, però io dico veramente a Hollywood sono sempre tra di loro anche, cioè, anche lì non è che dici oddio vado a prendere chissà, no,
0: un DJ di Monza mai una volta sempre
2: no, sono sempre i soliti locali, un po' come a Monza, un po' come
0: no,
2: a Milano,
0: ma certo,
2: capito, un po' come a Follonica, frequenti gli stessi posti e dici vabbè lui si è lasciato, adesso mi rimetto con lui, cioè capito, con lui
0: eccetera.
2: Quindi ragazzi, se vi interessa il genere dovete trasferirvi, non c'è niente da fare, così un po'. Invece volevo dire che vabbè, ormai è dato di fatto che Rossio con Andrea Iannone è finita. Rossio, no?
0: Sì, certo.
2: Dicevano adesso, ora magari è un po' un on off, perché comunque loro due sono due lasciati che secondo me hanno trovato un po' un'accoglienza l'uno nell'altra, cioè io me

0: un po' così, sì. Però magari non è proprio un grande amore, quindi adesso che si arriva verso la primavera io già li vedo tutti e due un po' così,
1: cioè distratti, sì, sì.
0: distratti. Però comunque si sono consolati, perché comunque sì che sono famosi, ma questo succede un po' a tutti secondo me, cioè è proprio un po' una chiave di lettura, ecco, io la vedo così. Poi invece volevo dire che la nostra Katia Follesa, appunto, che sta con Vincenzo Ferrara, che si è appunto, si è, Vincenzo Ferrara è l'attore di Mare Fuori, che è un po' l'uomo rassicurante, no? Si sono messi insieme da poco, stanno insieme da poco, perché appunto lei si era lasciata dal suo storico fidanzato, marito, compagno, insomma. Esatto, e lei ha raccontato che comunque Ferrara l'ha agganciato su Instagram, che io ho trovato geniale, cioè comunque anche lei guardava Mare Fuori e poi ha detto aspetta un attimo
1: e metti un piace e metti un cuore.
0: Capito ragazzi, quindi i social in qualche modo sempre, ecco,
2: scusa,
0: quanto.
2: Stavo guardando Vincenzo Ferrera, si chiama
0: Ferrera, scusa, ho sbagliato.
2: Non lo so, ti chiedo, è un bel uomo, rassicurante,
0: è rassicurante, poi in Mare Fuori fa insomma anche un ruolo proprio rassicurante con i ragazzi, fa sempre un po' così carino, quindi secondo me, cioè, ci stava, no? Anche lei brava è stata, poi comunque brava che l'ha raccontato,
2: brava.
1: Sì. Già, come facevano, brava,
2: che carini, che bella coppia,
0: sì, sono carini infatti. Comunque adesso sono tutti su Inge, allora io non so niente, non ho scaricato l'app, però ve lo volevo dire ragazzi in ascolto, se in questo momento pare che Inge spacchi, cioè si trovano proprio le anime gemelle giuste, così mi dicono le mie amiche,
1: allora andremo a controllare,
2: proviamo,
0: buttatevi lì, magari qualche VIP c'è sicuramente,
1: va bene, va bene,
0: intanto per il momento
1: brava.
0: Va bene?
1: Ci aggiorna, sì, il prossimo giovedì.

0: Il disco di Coez su Radio DJ, ce ne andiamo con questo vocale, sentite.
1: Ciao Vic e Mari, mi piace un sacco ascoltarvi e vi ascolto oggi e guardo Sinner senza l'audio. Giusto, no?
0: Giusto.
1: Un abbraccione, siete fantastici.
0: Brava,
1: Giuliana da Bolzano.
0: Comunque Sinner sta vincendo 6-2 il primo set, se l'hai già portato a casa.
2: Anche noi parlavamo senza audio.
0: Guardando Sinner.
2: Guardavamo Sinner.
0: Torniamo domani alla stessa ora. Baci.
3: È finito Vic e Mari. Ciao a tutti.
0: Si torna a correre la DJ Ten, si torna a parlare della visione a colori del gruppo Amadori.
2: Perché con Amadori potete scegliere sempre proteine diverse, bianche di pollo o tacchino, gialle delle uova, rosa del suino o verdi dei prodotti veggie.
0: Amadori vi aspetta nello stand del DJ Village a Treviso il 16 e il 17 maggio.
4: Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
7: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
8: Prenditi un Sunseeker.
6: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
7: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
9: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna Play, il festival del gioco. La più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia. I bambini fino a 10 anni entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
10: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
11: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
12: Febal Casa, Febal Casa.
11: Più info su febalcasa.com.
13: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
14: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
15: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visittoscany.com.
16: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
17: Amore, mi racconti una storia?
18: Va bene, dai.
19: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
7: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
16: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
4: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
2: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
4: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
20: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
21: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
22: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
23: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
21: Perché se non deghi, non ci credi.
24: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
25: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
26: Doppio malto.
27: Birra, cucina e felicità.
25: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
28: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio.

0: più vicino a te.
1: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Ernia, Madame,
2: con gli occhi gonfi del mio disincanto,
1: Neffa,
3: devi stare molto calmo,
1: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
4: Sono le 14.
5: DJ! Amici sportivi,
6: ciao sport!
4: Colpi doppi, Jannik Sinner che è in campo proprio in questi minuti per i quarti di finale degli internazionali di Roma contro il russo Rublev. Con una vittoria, oltre a conquistare la semifinale del torneo, potrebbe anche diventare il primo tennista nella storia a vincere 32 partite consecutive nella categoria Masters 1000. Intanto ieri sera è arrivato il secondo successo consecutivo in 3 set di Luciano Darderi, che arriva così alla sua prima semifinale in carriera di un Masters 1000. L'azzurro ha superato non senza difficoltà il giovane talento spagnolo Hoda. Darderi ha vinto il primo set al tie break, ha perso il secondo 7-5 e poi si è imposto con forza nel terzo 6-0, proprio come era successo contro il tedesco Zverev nel turno precedente. Domani in semifinale sfiderà il norvegese Casper Ruud. Invece il vincente del match tra Sinner e Rublev, che è iniziato da poco, in semifinale affronterà uno tra il russo Medvedev e lo spagnolo Landalus, che si sfideranno stasera. Il match di Darderi al Foro Italico è durato più di 3 ore, è terminato intorno alle 2 di notte ed è stato interrotto per una ventina di minuti a causa del fumo dei fuochi d'artificio che hanno salutato la vittoria della Coppa Italia da parte dell'Inter nel vicino stadio olimpico. La squadra di Chivu conquista così il suo secondo trofeo stagionale dopo lo scudetto. I nerazzurri si sono imposti 2-0 sulla Lazio. Le reti sono arrivate tutte e due nel primo tempo, un'autorete di Marusic propiziata da un tocco di testa di Thuram sul calcio d'angolo e il sigillo di capitan Lautaro al suo 22esimo centro stagionale. Il tecnico rumeno promuove tutti i suoi giocatori con un bel 10 lode.
7: Anch'io do un voto di 10 a tutta la squadra, con la menzione che si può migliorare ancora, che ci aspetterà un anno importante dove le aspettative saranno più alte, anche se poi quando si tratta di Inter sono sempre alte. Però un 10 con lode a tutti quanti.
4: La Lazio chiude invece la stagione fuori dall'Europa contro l'Inter. La squadra di Sarri aveva l'ultima occasione per qualificarsi in Europa League, facendo scivolare in Conference la sesta in campionato, che sarebbe stato il Como. Oggi invece andranno a giocarsi le Coppe Europee, le prime 7 in classifica. Quando mancano 2 partite alla fine del campionato, il quadro è il seguente: Inter, Napoli, Juventus e Milan andrebbero in Champions, Roma e Como in Europa League e l'Atalanta in Conference League. In 180 minuti però può succedere ancora di tutto, soprattutto in zona Champions, dove l'unica sicura del posto è appunto l'Inter, bicampione d'Italia. Per i biancocelesti l'ultima soddisfazione stagionale potrebbe essere la vittoria nel derby contro la Roma. Sarri ha già la testa sulla stracittadina.
8: Perdere le finali fa male, però fa parte del gioco. Prendiamo l'aspetto positivo: abbiamo fatto un percorso, abbiamo messo fuori dalla manifestazione le squadre importanti. Poi perdere con l'Inter, che in questo momento è una delle squadre più forti, la più forte in Italia, ma è una squadra che viene da 2 finali Champions in 3 anni, quindi anche d'Europa si può dire. Ci può stare, bisogna accettarlo. Penso il compito mio e il compito dei giocatori che sono qui da più anni sia far capire subito ai nuovi cos'è un derby.
4: Diamo uno sguardo al calcio estero. Ieri sera il Paris Saint-Germain ha vinto la Ligue 1 grazie alla vittoria per 2-0 a casa del Lens, secondo in classifica. Il 14esimo titolo dei parigini arriva a 40 anni esatti dal primo, datato 1986. Gli ultimi 12 sono arrivati a partire dal 2013 a suggellare un dominio del campionato francese interrotto soltanto 2 volte negli ultimi 14 anni, dal Monaco nel 2017 e dal Lille nel 2021. In Premier invece il Manchester City, con la vittoria nel recupero contro il Crystal Palace per 3-0 di ieri sera, si è riportato a meno 2 punti dalla capolista Arsenal quando mancano 2 partite alla fine della stagione. Il calendario sulla carta è più favorevole ai Gunners che alla squadra di Guardiola, che sabato sarà impegnata nella finale di FA Cup contro il Chelsea. Mancano 2 partite alla fine della stagione anche in Spagna, dove ieri il Barcellona, fresco vincitore della Liga, è stato sconfitto 1-0 dall'Alaves in lotta per la retrocessione. I Blaugrana, che arrivavano da 11 vittorie consecutive in campionato e da 55 partite in cui avevano segnato almeno un gol, vedono così sfumare l'obiettivo di arrivare al record di 100 punti in classifica. In chiusura al ciclismo si corre oggi la sesta tappa del Giro d'Italia da Pestum a Napoli di 142 km, una frazione adatta ai velocisti che si concluderà sul pavé di Piazza Plebiscito. Da ieri la maglia rosa è sulle spalle del portoghese Eulalio. È tutto da Paolo Menegatti, una buona giornata su Radio DJ.
6: Ciao Sport!
0: Radio DJ!
9: One Nation, One Station.
10: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
6: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
11: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
14: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
15: E chiama uno.
14: Ma uno chi?
16: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
17: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
18: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
19: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
20: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
19: Mi hai detto che ami l'Islanda.
20: Ma vivo in Italia.
19: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
21: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: dei bravi bravi da casa.
1: C'è la classifica domani. Sì. Wow!
2: E con la voce di Sammy Falanga abbiamo aperto il grande giovedì con Ciao Belli. Nella puntata di oggi spazio al calcio, al tennis, al gossip, al cinema e anche alle notizie che potrebbero cambiare il destino del mondo.
1: Addirittura
2: quella che arriva da Fragola, dove sei uomini sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico.
3: Sei uomini sono stati denunciati dalla polizia locale di Fragola per atti osceni in luogo pubblico e comportamenti contrari alla pubblica decenza. Gli episodi si sarebbero verificati nell'area esterna del parcheggio del centro commerciale in una zona già segnalata in passato per situazioni analoghe. Gli agenti sono intervenuti dopo un'attività di monitoraggio e controllo predisposta dal comando locale, sorprendendo le persone coinvolte in momenti differenti e procedendo successivamente alla loro identificazione e denuncia all'autorità giudiziaria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'area situata nei pressi del parcheggio, vicino anche al cimitero comunale e a ridosso dell'autostrada, sarebbe diventata nel tempo un punto di incontro abituale per uomini che si appartano in cerca di privacy. Gli incontri avverrebbero anche durante il giorno in una zona frequentata da famiglie, automobilisti e cittadini diretti al centro commerciale.
2: E per lo spazio Ciao Belli per il sociale, Katia Mozzichini conduce il talk sui danni del fumo.
4: Ciao Katia.
2: Se vuoi smettere di fumare, ascolta le storie e condividi le esperienze di chi ha deciso di dire basta alle bionde.
4: Brava.
2: Tra gli ospiti speciali della puntata di oggi anche Ciccio il Vibonese.
5: Mamma mia, mazzavo, vai un bagno e aveva il fiatone. La stanza mia ho bagnato la lingua in terra. Metti fumare almeno io erano 40 sigarette. Ormai l'ho frenato. Ai polmoni proprio che gestimen in cinese. Fumavo più io che una cimenera. E meno male che fumo un pochino quando ci sono i festi. Perché se fumavo ogni giorno in questa maniera, avevo capito quell'ossigeno.
2: E poi tutti a festeggiare la Coppa Italia conquistata ieri sera dalla Lazio. E per l'attualità ci faremo un giro anche a Punta Marina, dove continua lo spettacolo offerto dai pavoni, ma anche dai casi umani come Pavon Ranger, il supereroe che si è palesato in diretta sul primo canale TV.
6: Ah, abbiamo qui il paladino dei pavoni, il paladino dei pavoni, sì, guardate.
4: Pavon Ranger.
7: Ma no, dai, su.
6: Il paladino, il capo dei Pavon Rangers, è un volontario, tra poco ve lo presento, Emanuele.
4: Sì.
6: Allora, ci sono dei volontari, appunto, i Pavon Rangers. Che cosa fate per aiutare i cittadini?
7: Sì, noi ci siamo offerti di fare le pulizie, di aggiustare tegole, antenne.
4: Pavon Ranger, bravo.
7: Tutto gratuitamente. Per onorare la
4: grazie.
2: E per lo spazio ospiti avremo con noi il dottor Igor Minaudo, il nutrizionista che ha inventato la famosa dieta della cadrega, che consiste nel sedersi sopra al cibo prima di mangiarlo. E poi tutti a cena da Alex Gagarini, che questa sera ha deciso di ordinare una pizza e metterla sul conto del cantante Francesco Renga.
4: Ah, capito.
8: Salve, vorrei ordinare due pizze.
9: Che gusto?
8: Vorrei due margherita.
9: Francesco.
8: Me le portate a casa mia.
9: Come c'è scritto sul citofono?
4: Renga.
8: C'è scritto in Francia.
4: Francesco.
8: Sto.

0: palla dentro questa. Gazebo con Election Pen su Radio DJ.
1: E naturalmente è un brano che ha fatto scatenare gli amici da casa e solo qualcuno ne ascolta.
2: Ero Angelone, fate spazio in studio che arriva Jerry Calasso.
1: Grande,
0: vai, grande il nostro amico Jerry.
3: Questo è il pezzo che rappresenta gli anni 80 per eccellenza.
1: Bravo, bravo.
4: Forse il viaggio belli.
1: Sta giocando il Finlay, ne parliamo dopo.
0: Ne parliamo dopo la pubblicità,
1: sì. Grande vittoria nerazzurra allo Stadio Olimpico ieri, sì. Sera anche grande successo nel tennis per...
0: Assolutamente sì, per Dardery, certo.
1: Dardery, bravissimo.
0: Io sono arrivato alle due di notte a vedermi tutta la partita.
1: Sì, sì.
0: Però ne parliamo dopo, perché adesso arriva un nuovo episodio della serie dedicata al mondo delle consegne a domicilio.
1: Vai!

0: questo episodio, per la prima volta dopo tanto tempo, il fattorino Donovan si è innamorato davvero. Lei è una ragazza incontrata su Tinder quasi per caso. Oggi Donovan ha deciso di esporsi al mondo, ma prima ha sentito bisogno di interagire con una voce amica.
1: Per confidarsi.
2: Ciao, sono Gloria.
3: Buongiorno.
1: Ciao Gloria.
2: Ciao caro, buongiorno a te, come stai?
1: Bene, bene, sono Donovan, faccio le consegne e adesso sono in pausa.
2: Ah, bene, quindi al lavoro.
1: Sì, sono fermo però col mio furgoncino. Poi io faccio le consegne, ma sono tutto vestito bene. Cioè, nel senso, non è che sono... C'ho anche la cintura di Gucci, sono tutto insomma trend.
2: Bello, vabbè, non metto in dubbio, anche da come parli mi sembri un uomo abbastanza elegante.
1: Sì, è vero. E te come ti chiami?
2: Allora, io mi chiamo Gloria. Gloria. E ho 34 anni. E sono, diciamo, bella, castana, bene, capelli bene, lunghi, bene, certo. Occhi verde scuro, una bella bocca carnosa.
1: Bello.
2: E tu, amore, invece?
1: Io non sono bellissimo, però sono un tipo molto simpatico.
4: Piace.
1: Sono anche emozionato che stasera esco con una tipa che si chiama Kelly.
2: Kelly, ma chi è, un'amica?
1: L'ho conosciuta sul Tinder. Per ora siamo scambiati solo le foto, per quello che sono un po' in paranoia.
4: Ma quali foto?
1: Perché tre mesi che ci scriviamo tutti i giorni, ma pure che stasera... Stasera magari se mi vede, io sono tutto Gucci, così, cinture, tutto bene,
4: elegante,
1: ho le Golden Goose, però...
2: Belle le Golden Goose, mi piacciono.
1: Ah, belle, sì. E c'ho tanti accessori, però ho paura che questa qua... perché nelle foto ho fatto un po' di Photoshop.
2: L'hai un po' modificato
1: appena. Nelle ultime sembravo Brad Pitt, dopo mollato un attimo, sono tornato indietro con i ritocchi, perché col chat GTP è un attimo che diventi bello, però adesso stasera sono qua che non riesco neanche a lavorare oggi, sono tutto teso.
2: Ma com'è questa tipa, me lo dici?
1: Kelly è molto alta, è 1,80. E io sono 1,70.
4: Ah, ok. Arrivi neanche a
1: È molto alta. Ho paura che si mette un tacco.
4: Arriva 2 metri.
2: Ma tu gliel'hai detto che sei 1,70?
1: No.
2: Vabbè. Ah, se ti arriva con un tacco 12, arriva 1,90 questa qua.
1: Adesso magari... potrei chiedo a ChatGTP, perché io faccio tante cose con ChatGTP. Aspetta un attimo.
2: Fai.
1: Ehi chat, stasera esco con Kelly Brambilla, una ragazza che lavora da un commercialista. Come mi devo vestire?
5: Ciao Donovan, io ti consiglio un look sportivo. Anche perché ti vedrei male con un abito elegante, visto che non sei molto alto e hai i lineamenti meridionali. Tu, mentre se non sbaglio Donovan, ieri mi dicevi che Kelly è più alta di te di 20 centimetri.
1: Sì, è vero chat, infatti stavo pensando che se Kelly mette i tacchi sono fottuto, perché io
4: proprio.
1: E Kelly non ci siamo mai visti da vicino e siamo sempre messaggiati sul Tinder.
5: E allora Donovan, datti malato e non andare all'appuntamento. Credimi, è meglio mantenere un'amicizia che portare a casa un 2 di picche. Se Kelly Brambilla ti vede non hai speranze. Se invece ci vuoi provare lo stesso, io sono qui per aiutarti, Donovan.
4: Bello.
1: Pronto, hai sentito?
2: Ecco, ti aiuta, no?
4: Sì,
2: ti aiuta?
4: Sì. Lei sta ascoltando tutto,
2: Bene. Però non mi sa che... Non ti dà dei consigli, dei suggerimenti tanto validi,
4: No.
2: Lo vedo un po' impacciato pure lui,
1: Aspetta un attimo. Ciao GTP, ho deciso che ci voglio provare. Dammi qualche consiglio per il look.
5: Ok Donovan, come prima cosa dalle appuntamento in un posto molto buio, almeno Kelly non vede subito che hai la faccia da terrone. E poi indossa uno stivaletto modello Durango anni 80 che ha il tacco molto alto. E con la scusa del vintage puoi mascherare la statura.
1: Ah, va bene, gli stivaletti. Pronto?
2: Sì, eccomi! Certo, il suggerimento dell'appuntamento al buio è perfetto.
4: Secondo me è giusto.
1: Sì, infatti, comunque non è male. Fatta che vada male. Scusa chat, Ma esatto. Tu sei un'intelligenza artificiale, con quale criterio dici che io lo faccia da meridionale?
5: Perché noi intelligenze artificiali siamo stati addestrati a riconoscere i casi umani e gli stupidi. Perché la prima regola per risolvere un problema è quello di scoprirlo subito.
1: Va bene, chat, grazie. Senti, adesso sono al telefono con un'amica. Secondo te ho possibilità che succeda qualcosa con lei?
5: No, niente da fare, Donovan, ma le sei molto simpatico. Lei non può dirti la verità come faccio io. Ma sono sicuro che in questo momento sta pensando che sei un coglione e che, a parte la simpatia, non uscirebbe mai con te.
3: Poverino, cioè, autostima zero.

0: Comunque, auguri. Pacchi, auguri. Auguri. Bellissima. Ciao, Summer Camp. Ciao.
1: Stavo continuando con preparati ai pasti, a mangiare gli avanzi, tanto si sa che c'è la crisi.
2: Vale comunque anche per la Marinella, l'augurio di questa canzone.
1: Vale per certo, certo. Era quattro giorni fa il compleanno, il 90° della Marinella, mamma di Marisa.
2: Può fare,
1: ma
2: prima no.
1: Bravo, hai ragione, okay.
3: La mia figliola invece va alle medie e praticamente è uno sherpa che porta la roba sull'Everest. Allo zaino peserà 3 quintali.
2: Sì. Si vede che non c'hanno l'armadietto. Allora.
1: Ma anche noi avevamo lo zaino veramente pesante.
2: E poi lo mettevamo con un solo spallaccio. Faceva malissimo, tra l'altro.
1: Perché secondo me era un po' moda mettere solo lo spallaccio. Lo so che fa ridere, ma è la come si chiama?
2: Si dice in tutta Italia, non solo a Firenze.
1: Ah, sì, spallaccio. C'è una spalla, però vieni qua con quello spallaccio.
2: Sì.
1: È vero che andava di moda perché ti dava un po' l'idea che te ne fregasse il giusto, cioè arriva quello lì che, cioè così, guarda, la prendo un po' boh, senza attenzione, un po' non ci tengo.
2: Era un po' da sfigati mettere entrambi gli spallacci.
1: Però poi credo che la cosa abbia fatto il giro e sia cambiata. Cioè
2: adesso sono il trolley, però. Attenzione.
1: Adesso sono il trolley, però poi per un periodo, secondo me, il doppio spallaccio era cool. E mentre il mono spallaccio era un po' vecchio, anni 90.
4: Sì, sì, sì. Allora, raccontiamola bene il jukebox della Naya, perché manca la parte finale. Di conseguenza, si faceva mettere la monetina, ogni monetina gli si faceva cantare una canzone. Nel frattempo, chi era fuori riempiva un secchio. E l'ultima canzone che si faceva cantare, rigorosamente acqua azzurra, acqua chiara, e con le mani posso finalmente bere, si apriva l'armadietto e gli si rovesciava addosso il secchio. Non di acqua.
1: Ah, attenzione. Non di acqua.
2: No, non di acqua.
1: Quindi non proprio acqua azzurra e non proprio acqua chiara.
2: No, no,
1: cioè, dipende da. Però proprio chiara, chiara, chiara, no.
2: Anche non fresca, e lo conferma anche una scena di un famoso film.
5: Se guardate il film 365 all'alba, una cosa del genere, di Ricky Tognazzi.
2: Sì.
5: Claudio Amendola viene rinchiuso da Benvenuti nell'armadietto a mo' di DJ e mette la monetina e quando esce gli tirano una bella secchiata di, come dire, di urine.
2: Urca.
5: E funzionava così 40 anni fa, ragazzi.
1: Ah,
5: funzionava così.
2: Basta, basta.
1: È arrivato prima lo scherzo nella vita reale o nel film? Vabbè,
2: non lo sappiamo, anche l'argomento, perché
1: io non ho fatto il militare, tu hai fatto il militare.
2: Ho fatto il servizio civile.
1: E allora niente. Chiudiamo qua, anzi andiamo in pubblicità e torniamo fra poco con Summer Camp all'incirca così. Summer Camp.
6: DJ
7: One Nation One Station.
8: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
9: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Ah, lo rifacciamo?
10: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Amore, non dimenticare le chiavi. Ti ho già messo nella borsa il gel per le mani, le salviettine e le vitamine. Ah, e anche una bottiglietta d'acqua.
12: Ma tu pensi sempre a tu.

0: certo, eh?
1: Alle piccole cose, per quelle più grandi c'è Unisalute.
2: Con Unisalute Grandi Interventi hai fino a 100.000 euro all'anno di spese coperte in caso di grande intervento con ricovero. Da 9 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione, leggi set informativo.
3: Mamma, mi racconti una storia?
4: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
5: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
6: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
7: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
8: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
13: Kia. Movement that inspires.
14: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
15: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
16: E le focaccine ai piselli della Romagna?
17: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
18: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
19: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
20: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
19: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
21: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
22: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
23: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Il nuovo singolo di Somber che si chiama Potential, un artista che fa uscire tanti singoli, cioè fa un album e da quell'album poi prende tanti singoli e le fa uscire come si faceva una volta.
1: E insomma, noi non ce ne perdiamo uno, ragazzi.
0: Giusto.
2: Tutti. Ciao ragazzi. Ciao. Tra una mezz'oretta fuori dal mio ufficio di Sarno passa il Giro d'Italia. Dopo vi mando una foto, se viene bene. Ciao.
1: Bene, sì. La tappa di oggi è da Pestum a Napoli. Siamo del Giro d'Italia in bicicletta.
0: Sì, no, certo, il Giro d'Italia in che senso, scusa?
1: Fare anche un Giro d'Italia a piedi
0: in mongolfiera.
1: La nostra amica Dani ci ha mandato una foto dalla via Francigena che sta percorrendo a piedi nei pressi di Bard.
0: Diciamo che quando tu dici Giro d'Italia pensi a quel Giro d'Italia lì.
1: No,
0: c'è anche la Champions League ma di altri sport. Però quando dici la Champions League senza specificare pensi sempre a quella, no?
1: Okay. Boh, poi dovremmo chiedere a qualcuno esperto di bicicletta.
0: Ma infatti allora dovete sapere che lui ha sentito proprio
3: il profumino,
0: il profumo del microfono libero.
3: No,
0: oggi non c'è Nicky. Oggi non c'è Nicky. Lui ha proprio sentito, il profumo del posto libero qua nella mezzata.
4: Pieno di speaker fuori. Sta cercando di entrare la fila. Cioè.
3: Ho sentito l'odore di gomme bucate.
0: Hai sentito l'odore anche di promozione.
5: Sto fermando Becchi e Damiani.
0: Fermali.
1: Troppi toscani nella stanza.
0: Per dopo. Oggi Nicky è malato e allora appunto ha sentito l'odore del microfono libero. No, ma in realtà l'odore che ha sentito Frank è quello della promozione. Ha sentito che si parla di promozione oggi. Perché lo sapete perché poi? Perché in realtà noi abbiamo qua sul nostro banco della diretta una citazione. La citazione è quel messaggio promozionale che si dice durante lo
4: obbligatorio da fare.
3: Esatto. Ce ne sono due. Una è Party Like a DJ. Okay.
0: Sì, ma quella non è proprio citazione. E poi ci sono gli sponsor, no? Gli sponsor
4: che arrivano dopo.
0: Lo sponsor del programma oggi è offerto da DJ Aladdin. Quindi
3: chissà come mai.
0: Dopo abbiamo un altro spazio.
4: Mi sto vestendo. È da 5 stagioni che mi sto vestendo.
0: Hai ragione. Cambio. Hai ragione anche te.
1: Frank.
0: Caro Frank, come stai?
3: Ciao ragazzi, che bello vedere qua il pomeriggio. Ciao Fede. Ciao Fra, purtroppo. Ciao Dino, che da stamattina che sta con me. Ciao Fede, che bello.
0: Ciao, ma che bello vederti. Sei venuto in bici?
3: Chiaramente. Forza.
0: No, hai anche sentito parlare
3: Ho sentito i novantenni.
0: Infatti,
3: ho sentito i novantenni, ho sentito promotion e ho detto uno più uno fa Giappone.
0: Certo, perché è lì che ci sono, no?
3: C'è un dato.
0: Gli anziani più longevi.
1: Le famose zone blu. C'è anche ad esempio in Sardegna, se non sbaglio.
0: Esatto. Gli Astra che salutiamo sempre.
3: In particolare Okinawa ha una percentuale di longevità delle donne, soprattutto molto molto alta. Quindi ho sentito te che facevi gli auguri di compleanno alla mamma della Marisa. Ho detto aspetta che c'è un posto libero, vado a parlare di Giappone.
0: Ma sono tutti questi in forma come la mamma della Marisa? Perché poi è anche come te li porti i 90 anni, 95, 100, 110.
3: Sai che questa cosa di usare gli anziani, però è molto concreta, è molto utile. Cioè di solito, almeno per la cultura occidentale, cosa succede? Che tu quando superi una certa età, mazza pure la base.
0: Ragazzi, ma lo conosci, è un professionista.
3: Quando superi una certa età vieni un po' abbandonato a te stesso. Loro no, i corsi di trekking e i corsi di calligrafia in Giappone sono tantissimo frequentati.
4: Vanno tanto i corsi di parallele tra i centenari in Giappone. Devi vedere con le gambe.
0: Con le parallelette.
4: A te ti mandano a casa.
1: Però scusa, perché Frank sai tutto di Giappone? Non ho capito,
0: infatti,
1: sta roba.
0: È lì che arriva la promotion, secondo me.
3: Perché è uscito qualche settimana fa il libro Giappone.
0: Ma quello scritto dalla Pina, giustamente.
3: No,
0: che salutiamo.
3: Quello bello.
0: Cacchio, i libri di Giappone per me il riferimento sono quelli della Pina.
3: Bravo. Quelli sono quelli belli, fatti bene, con coscienza. Quello che ho fatto io, Giappone, è quello in bicicletta di viaggio da Kyoto a Tokyo. Quindi sono passando in tutti i programmi a promuoverlo. Dopo
0: fai bene, ma stiamo vedendo. Gang! Stiamo vedendo delle bellissime immagini, tra l'altro, che ci sta fornendo la regia di DJTV.
3: Ci ho fatto il documentario di che deve ancora uscire.
0: Una volta che sei andato lì, hai ottimizzato, hai fatto documentario, libro, serie TV.
3: Quello che ci costa.
0: Tutto, ma infatti, hai ammortizzato i costi.
1: Ma si può definire quindi cicloturismo questa attività che tu fai in bicicletta?
3: Lo è
1: in
3: a
1: giro
3: tutti gli effetti, certo, perché non andiamo forte, perché non sono buono ad andare forte. Si va piano, ci si gode il panorama e si fanno tante domande. Le immagini, se siete sul canale 69 di JTV che state guardando, sono proprio non di noi, di quanto siamo fighi di andare in bici, perché quello è pieno il mondo.
0: E tu che sei andato a fare domande alla gente.
3: Bravo, a rompere le scatole ai giapponesi.
0: Ma in che lingua? In giapponese? Perché non tutti forse
1: Tarantino.
0: l'inglese.
1: Tarantino.
3: Parlavo tipo Lino Banfi. E loro capivano. No, in realtà quello che ho scoperto dal mio piccolo punto di vista è che sono talmente abituati a non conoscere l'inglese che usano uno dei vari traduttori che noi abbiamo dietro. Quindi sono già tutti in giro con.
4: Beh, ma avevi un traduttore?
3: Sì, c'è anche un traduttore.
0: Ah, c'è l'interprete, quindi costi, i costi aumentano.
3: Per quello
0: qua,
3: che ho fatto la serie TV.
1: Produzione.
0: C'aveva Olga Fernanduri.
1: A proposito di gente che non è tanto brava ad andare in bicicletta, mi ci metto dentro anch'io.
3: Ah, perché
0: promozione anche
3: tu,
0: te?
3: Sì.
0: Dai, buttiamo tutto dentro.
1: Abbiamo fatto un video bellissimo io e Frank in giro in bici, non in Giappone, ma dalle mie parti, sulle colline di Varese. Esatto, insomma, l'ho portato sulle strade del vino.
3: Ha avuto talmente tanto successo che mi ha scritto il sindaco di Gemme e ha detto: posso pubblicarlo?
0: Vai, pubblica.
1: È vero, ti ha mandato una bottiglia di vino almeno?
3: No,
1: oppure no?
3: Neanche te me l'hai data la bottiglia.
1: No, io ti ho fatto mangiare bere lì.
0: C'entra il vino di Quarna. Il Quarna c'entra nel portaborraccia della bici, ammesso che esistano ancora i portaborraccia, perché sai che hanno comunque una forma standard.
1: C'entra. Devo chiedere scusa perché avevo la sella regolata male.
3: Ma non è vero,
1: e qualcuno, qualche insomma che ne sa di bicicletta, mi ha detto: però dovevi pedalare con le gambe un po' più distese.
4: Ma anche il casco dovevi schiacciarlo un po' di più, un po' appoggiato.
0: Quello lì è un problema nostro.
1: Comunque, dove si trova questo video?
3: Lo trovate su Instagram, cercate Francesco Quarna, Francesco Freclotta, così trovate il giro che Francesco mi ha fatto fare tra le sue colline.
0: Avete finito di promuovere qualsiasi cosa?
3: Ci inviti.
1: Aspetta, a proposito di giro, devo salutare Sergio che dice: raga, lo fate un saluto a tutti i volontari di Protezione Civile in servizio sul percorso del Giro d'Italia in arrivo a Napoli. Fra pioggia, sole e vento.
0: Dai, e buon lavoro, ragazzi. In bocca al lupo. Ciao,
3: grazie,
0: Frank.
3: Grazie, ragazzi.
0: Giappone, il tuo libro. Giappone si chiama. Didascalico. Giappone.

0: ascoltateli, ragazzi. Fidatevi a me. No, com'è che diceva quello della casa? Fidatevi a me, sentite a me, sentite
1: sì,
0: a me.
1: Lo dici da almeno 10 anni.
0: Sì, no, allora, forse non l'ho mai raccontato. Me ne aveva consigliato una volta John Niven è uno scrittore scozzese, fighissimo, quello che ha scritto A volte ritorno, no? Che Gesù che torna sulla terra ai tempi nostri, ho scritto Maschio bianco etero, eccetera, eccetera. Anzi, è uscito anche adesso con un nuovo libro.
1: Al massimo gli suggerisce il mio amico Marco. I libri,
0: è molto rock and roll lui. Una volta io ho presentato un suo libro, quindi abbiamo mangiato insieme, abbiamo trascorso un paio di giorni insieme perché eravamo a un festival in Sardegna. È super simpatico. Ci siamo divertiti moltissimo. E siccome è un appassionato ascoltatore, mi sono fatto consigliare un po' di cose. Mi aveva consigliato questi due fratelli molto bravi.
1: E poi tu con questo consiglio sei venuto nell'ufficio musica di Radio DJ e la risposta è stata: te li ascolti.
0: Ma ero convinto che un giorno sarebbero arrivati.
1: Avevi visto lungo. Ci sono un sacco di messaggi ancora per Frank, che però purtroppo è andato, insomma.
2: Frank, sei andato in Giappone, ma hai imparato il nome dei mesi in giapponese?
0: È vero!
1: Dobbiamo chiederglielo.
0: È vero! Vabbè, chissà se hai imparato il nome dei mesi in giapponese. Chissà se abbiamo modo di ripassarlo.
3: Ichigatsu, nigatsu, sangatsu, shigatsu, gugatsu, rokugatsu, shigatsu, hachigatsu, kugatsu, jugatsu, jichigatsu, juniatsu.
0: Vabbè. In quale cazzo è stato lui in Giappone? Gigi cazzo.
1: Ed è stato ad Okinawa, se non sbaglio,
0: sì,
1: giusto?
4: Ragazzi, vi ricordo che il maestro Miyagi arrivava da Okinawa e lì, a forza di togliere la cera e mettere la cera, arrivi a 90 anni.
0: Dai la cera, togli la cera.
1: Ciao.
0: Il maestro Okinawa, che è l'allenatore di Karate Kid, quello che forma il giovane Daniel LaRusso, Karate Kid, insegnava anche ad acchiappare le mosche con le bacchette per mangiare in aria.
1: Scusa, il ragazzo dal kimono d'oro era un'altra roba.
0: Kim Rossi Stuart.
1: Era sempre quel periodo lì.
0: Tutti li ho visti. Consumati quei film lì. Tutti.

0: California. Mi è capitato l'altro giorno di vedere un reel di un vecchio sketch di Lillo e Greg,
1: sì,
0: sulla Rai, in cui c'è Lillo che è il negoziante in un negozio di dischi ed entra il cliente che è Greg e dice: guardi, io cerco una canzone anni 60, però non so come fa, come faccio ad aiutarla? Ma sì, è una canzone credo anni 60, forse... Boh, sono americani, però come faccio ad aiutarla? Inizia così, va avanti, vago. E lui gli fa: ma non è che me la sa un po' canticchiare? E lui fa: ma guardi, non, vediamo, faccia pensare, dovrebbe fare all'incirca così.
1: All'incirca,
0: e la fa tutta perfetta con tanto di intro fatto con la bocca. Dall'inizio alla fine.
1: Bravi, invece...
0: E lui poi risponde: no, non ce l'ho, se ne va.
1: Vabbè. Comunque torniamo ad Okinawa, ragazzi.
2: Ragazzi, la katana di Uma Thurman in Kill Bill viene fatta da Hattori Hanzo a Okinawa.
1: Hai visto.
0: Allora, intanto katana lo dici a qualcun altro.
1: No, ma è il nome
0: del... Torianzo, è vero, sì, viene da lì. Viene da lì. E forse anche il maestro Mai Pei. Mai Pei, come si chiama quello di Kill Bill? Che è molto simile al maestro Miyagi, un po' più incazzoso.
1: Io conosco
0: severo.
1: Solo lo zio Marrabbio di Kiss Me Lee.
0: Anch'io.
1: Bello. Comunque, hai visto quante cose che abbiamo imparato grazie al buon Frank che è passato a trovarci prima.
0: Sì, sì,
3: vedi. Un grande applauso per Frank che questa settimana lavorerà ben 2 ore e 10 minuti.
0: È vero.
1: Scusa, quali sono le altre 2 ore oltre a questi 10 minuti?
0: Sono quelle del suo programma.
2: Domenica sera dalle 22 a mezzanotte.
1: DJ on the road. Bene, abbiamo fatto la promo. Vedi?
0: Abbiamo aggiunto 10 minuti di straordinaria alla busta paga di Frank. Bene così, ragazzi.
4: A proposito di principianti in bicicletta, più tardi, se il tempo ce lo consente,
0: sì,
4: andremo a fare la seconda lezione alla piccola Sofia. Stiamo togliendo le rotelle. Mamma mia. È un'impresa ardua.
1: Mamma, che momento.
0: Bello. Quanti anni ha la piccola Sofia? Io mi ricordo, credo avessi 5 anni?
1: Anch'io.
0: Una cosa del genere. Anch'io. È molto importante chi ti dà la spinta in quel caso.
1: Sì. E da papà ti dico che è una roba emozionantissima quando tua figlia o tuo figlio impara ad andare in bici e tu sei lì con lei o con lui. Fantastico.
0: Asciuga quella lacrima.
1: Oh, allora,
0: vieni qua, abbracciami, andiamo in pubblicità, vieni
2: io
0: qua.
2: Io non c'ero, l'ha fatta coi nonni.
0: Come?
1: Eri a fatturare.
0: Dov'è? A fare serate, eri, cazzo.
2: Eri in giro solo.
0: No. A pensare ai soldi.
2: Biciclette, quelle rotelle, come glielo comprate? Se
0: ah, è vero, è vero.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
7: Alcuni sono fatti per stare insieme.
6: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
8: Questo killer non sbaglia mai.
6: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
9: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna Play, il festival del gioco. La più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia. I bambini fino a 10 anni entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
10: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
11: Aiuto, cadiamo!
10: O ti senti ACT?
12: Oh, che forza!
10: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
16: Eurospin, la spesa intelligente!
17: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
18: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi... un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
12: E ora la sfida finale. Cocktail.
20: Spritz al tramonto.
12: Colazione.
20: Cappuccino vista mare.
12: Estate.
20: Crociera all'inclusive con Costa.
12: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
22: Anche stanotte zero riposo.
23: Allora cambiamo sistema letto.
22: Non è il momento di spendere.
23: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
24: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
25: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
26: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
27: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
28: E i consumi?
27: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
28: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
29: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
30: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
31: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
32: Sabato 6 giugno

0: di questa puntata all'incirca così di Summer Camp. Oggi Nicky è malato, domani speriamo di tornare in formazione tipo.
1: E Madame sarà con noi a Party Like a DJ.
0: È vero, stavo pensando domani sarà con noi Madame. No, domani sarà con noi Willy Peyote. Sarà con noi invece Madame a Party Like a DJ nella serata dedicata a 1212 il 7 giugno, domenica, Arco della Pace, a partire dalle 18, insieme ad altri artisti, Fabri Fibra, Frankie I Energy, Taiwan Neffa, LA Ernia, eccetera eccetera.
1: Biglietti su ticketone.it
0: oppure passate da dj.it per saperne di più, per tutte le informazioni.
1: Stavamo parlando di bicicletta poco fa e continuiamo con i vocali.
2: Io, avendo due figlie femmine, il trucco è stato quello di non mettergliele proprio le rotelle. In realtà i bambini hanno un super equilibrio e quindi senza rotelle sono passati da quelle a spinta senza pedali a pedali senza rotelle, alla grande.
0: È vero, perché le prime sono senza pedali.
2: Un anno e mezzo.
1: Sì, adesso vanno queste biciclette anche senza di pedali. Legno ci sono.
0: Sì, bravo, è vero.
1: Senza pedali. Sì.
0: Sono, diciamo, un po' artigianali, cioè vintage,
1: via,
0: no?
1: Via cashmirino anche.
0: Un po' via cashmirino, perché un po' quel legno, quel rovere sbiancato là.
1: Po' di impronta norvegese, quelle robe lì.
0: Quando non serve più al bimbo, diventa una parte di parquet, certo. Capisci? Diventa un comodino.
1: Ha spinato francese, però, ricordo.
0: Spina francese.
3: Qui invece, sotto una pioggia torrenziale, ho recuperato figlio 2 alla materna. Adesso recupero figlia 1 alle elementari e poi andiamo in edicola a comprare le batterie per il rullo per figlio 2 e le figurine dei cucciolotti per figlia 1 e poi forse riesco ad andare a casa. Ciao Veronica.
0: Ciao, si chiama davvero così, tra l'altro, figlia 2 e no, scusa, figlio 2 e figlia 1.
1: Vabbè, sì. Sono le batterie per il rullo?
0: Non ne ho la più pallida.
1: Ma i rulli, magari quelli per pedalare in casa? Che sai che si usano?
0: Ho capito, ma sono figlia 1, figlia 2 che vanno all'asilo, magari un po'.
1: Che si portano avanti.
0: Sì,
1: voglia di uscire con la pioggia, pedalano.
0: Ciclisti molto promettenti, eh.
4: Ciao ragazzi, sono Antonio da Udine. Sto andando a consegnare il curriculum per cercare lavoro. Io ho una laurea in grafica d'arte, fatto l'Accademia di Belle Arti a Milano. E il mio sogno è diventare insegnante, ma per adesso devo cercare dei, diciamo, lavori un po' più reali. Fatemi in bocca al lupo.
0: Dai. Sai cosa ti facciamo noi? Butta fortuna, butta fortuna, butta fortuna!
5: L'altro ieri a Firenze ha fatto il macello.
1: Lo sta facendo, Senti qua intanto.
6: Allora, io martedì partirei per le ferie da Milano.
0: Sì.
6: Sicché passerei anche da via Massena, c'ho da portarvi delle leccornie. A te, Fede, ti porti il panaccio.
0: Grazie.
6: A Quarna ti porto un vinellino d'occhio.
0: Perfetto.
6: Aladdin, che ti porto? La macchina nuova. Che tu, grazie.
0: Ma non era Aladdin quello che voleva sempre il panaccio, il panaccio, il panaccio, il panaccio.
6: Non arriva mai.
1: Preferisce la macchina nuova, secondo me.
0: La macchinaccia.
7: C'è un cartello fuori così
8: La Gioconda, il prosciutto, se l'è mangiato tutto.

0: Paco.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
6: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
7: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
8: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Ulisse, ho voglia di navigare.
11: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
10: No, voglio navigare con il gigante.
11: Ah!
12: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info e regolamento su ilgigante.net.

0: Ma sentilo, poverino, ma di chi ha questo bel bastoncino tutto solo soletto che è stato lasciato e non c'è la canzone all'incirca così dopo?
1: Sai cos'è questo? Un bastoncino, è un bastoncino fra le ruote che fa questo rumore qua. Vai. Senti, fa questo, fa. Basta, perché non ci sono ruote. Anzi, il bastone se lo piglia
2: per
1: tutto
2: Aladdin.
1: Digitale.
2: Sì, perché c'è il blocco tra
1: sì,
2: poco.
1: Sì,
2: tra
1: poco. Bello però ascoltare i Blur. Bello aver ascoltato ieri gli Oasis. Che bello, sarebbe bello ogni giorno, no? Fare tipo i giorni dispari gli Oasis, i giorni pari i Blur. Non si può.
3: Esiste comunque anche Spotify.
1: Hai ragione.
3: Per dire.
1: Hai
3: oppure
1: ragione.
3: Le altre piattaforme, insomma.
1: Scusa, mi viene in mente a proposito di Blur, ma soprattutto di Oasis, che io stasera vado a vedere Valerio Lundini a teatro. Ha questo spettacolo da un po' di tempo in giro che si chiama il Mansplaining, spiegato a mia figlia, che è molto bello, così mi dicono, io mi fido perché mi piace tantissimo Valerio Lundini.
3: Mansplaining è quella cosa per cui ad esempio un uomo spiega a tipicamente una ragazza, una donna,
1: sì,
3: come fare una cosa apparentemente semplice, cercano anche un po' un'aria di sufficienza, no? Come per dire, tu non sai fare un cazzo, te lo sto spiegando io, giusto? Quella roba
1: mi
3: lì.
1: Sembra, mi sembra, mi sembra proprio di sì. Poi se stasera lo spiega Valerio Lundini, magari domani ti dico come l'ho capito io. Però Valerio Lundini, sappiate che è il più grande fan italiano degli Oasis. Cioè, se tutti noi ci sentiamo fan fino al midollo degli Oasis, lui lo è un po' di più. Uh-huh. Perché credo che quest'estate, senza scherzi, abbia visto 15 concerti degli Oasis. Ha iniziato proprio con una doppia Cardiff e poi ha continuato. Li ha visti praticamente in tutte le città, anche un paio di volte in alcune città. Non so come, perché non l'ha fatto da raccomandato, mi ha detto. Cioè, comunque ha trovato il modo, ha trovato i biglietti, ha pagato i biglietti, ha pagato anche i gadget.
3: Sì?
1: Perché in ogni data mi faceva vedere, oh, ho comprato sta cosa, vaffanculo, 120 euro, chissà quando me la rimetto. Perché in effetti ora avere tanti gadget degli Oasis, tante polo degli Oasis. Sì. E io lui non l'avevo mai conosciuto di persona e l'ho conosciuto una sera di 2 anni fa, mi sembra una cosa del genere, al concerto di Liam Gallagher e John Squire, che non so se ti ricordi, avevano fatto un disco insieme, avevano fatto un concerto al Fabric. Io non avevo trovato nessuno con chi andare, cioè nessuno che conoscevo andava a quel concerto e allora ho detto, oh, ci vado da solo perché voglio vedere Liam Gallagher.
3: Si fa.
1: E ho incontrato Lundini, che comunque ha speso 200 euro in felpe di quel tour.
3: Senti,
1: grande
3: ma invece
1: Lundini.
3: I biglietti per il teatro stasera tu li hai pagati oppure sono...
1: No, sono stato invitato.
3: Bravo,
1: sono stato invitato.
3: Allora,
1: Lundini, che tra l'altro è riuscito a essere talmente in prima fila al concerto degli Oasis da comparire nel megaschermo dietro gli Oasis, perché quando viene ripreso il pubblico lui si vede nello schermo e impazzisce. Bel professionista.
3: Potresti almeno portare un regalo a Valerio Lundini, eh?
1: Magari, certo.
4: Ciao Fioi, mico passo da Mian, ve porterò un bel pochi dei bisatti, va bene?
1: Va bene, va bene.
3: Dei bisatti è contento, dai.
1: Senti, abbiamo qua una citazione da recitare addirittura a colori, perché l'unico foglio stampato in redazione a colori, sappiate che è sempre quello che ci fornisce DJ Aladdin, sfondo proprio a colori viola, quindi anche un euro,
4: viola
1: 1,50 di stampa
3: ha fatto
4: piace.
3: Per te viola,
1: sì. Viola è bello, l'ha fatto.
3: Culo.
1: Che bello, che bello. E per quello che oggi parliamo tanto di promozione, perché abbiamo cominciato con una promozione imposta, e cioè quella della Faster Than That Run Party 2026, sabato 16
5: questo
1: maggio,
5: questo sabato alle ore 15 a Milano da DF Sport Specialist. C'è la gara.
1: C'è la gara, esatto.
5: Una bella 7 o 14 chilometri.
1: Ok, 7 o 14.
5: Esatto. Musica by Quarna.
1: Okay. Vedi che ci sei anche te.
3: Certo,
5: e Florencia.
1: Quindi
5: e
1: serve, flow.
3: Serve un po' da riscaldamento poi per la DJ Ten di Treviso,
5: esatto,
3: che è il giorno dopo.
1: Certo, non dimentichiamo mai che siamo aziendalisti.
5: Il giorno dopo vai a fare la DJ Ten.
1: Esatto, esattamente.
3: Per iscriversi?
5: Eventbrite.it, mancano pochi posti, affrettatevi.
3: Ha fatto tutto lui, eh.
1: Dai, ripetiamo la data. Sì. Sabato 16 maggio, quindi questo sabato a partire dalle 15?
5: Esatto.
1: Ok, via Palmanova 65.
5: Bravo,
1: Milano?
5: Bene,
1: dai.
3: Perfetto. Prima del blocco.
6: Il blocco di maggio di Aladdin è offerto da Faster Than That Run Party. Non è una gara, è un'esperienza.
1: Mamma.
6: Si ricorda a tutti i partecipanti che saranno obbligati ad un'offerta libera per l'acquisto della sua nuova auto.
1: Non potevi farlo meglio. Grazie.
5: Grazie,
1: cavolo.
5: Vedi chi presenta il mio disco.
7: Guardate che bei paesaggi. Spettacolo. Oh, ma nel frattempo siete un po'? Oh, ma che traccia una map party da sotto? Ma questa è una nuova traccia del mio amico DJ Aladdin, ragazzi.
3: Non bastava promuovere la corsa,
7: Frequency.
1: Stai
7: Mamma
1: andando...
7: mia, che spettacolo.
1: Sta andando anche dalla gente su Instagram a promuoversi. È il blocco
3: Senza
1: di maggio, in edizione speciale per questo

0: featuring Tilly, Radio DJ, Bass and Frequency.
1: Oh, Quarna! Ehi. Ma non è che con tutte ste promotion del DJ Aladdin si vuole comprare tutto l'autosalone?
2: Sta a vedere, eh? È molto probabile.
0: Mi sa di sì alla fine, eh?
3: Ma siete proprio dei burloni. Mi verrebbe da dirvi un'altra cosa che finisce sempre in oni, ma vi si vuole bene comunque.
0: Forse
4: dei coni.
0: Foglioni, come una volta ci ha chiamato qualcuno.
4: Dei boni.
0: Dice dei boni. Noni. Ma siete proprio dei boni.
4: Degli ioni.
0: Siete dei. Dei boni. Siete proprio dei boni. Un po' tipo come erano gli haha. Cioè, non so come sono adesso, sono boni anche adesso, magari,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Take on me.

0: Siete proprio dei bononi.
1: Vedi,
2: dei bononi.
1: Grazie.
2: Bononi.
3: Donne, donne, venite. È arrivato il blocco sequenziale. Donne, è arrivato il buon gusto. Donne, venite. È arrivato.
1: Abbiamo capito.
2: Bello, grazie. Che è arrivato il buon gusto. Sì, sì, sì. È il blocco di maggio, ragazzi. No? Ci tengo a precisare che è un'edizione limitata.
4: No, io al giovedì la terza gamba non me la porto a lavorare.
1: C'è gente che arriva impreparata, perché di solito il blocco è il venerdì.
2: Ci sarà anche domani, non è che se lo facciamo oggi poi non lo facciamo. Ci sarà anche domani.
1: Nel dubbio lasciatela nell'armadietto al lavoro la terza gamba.
2: Ma infatti,
1: può sempre servire.
2: Infatti. Senti, non esiste blocco senza terza gamba e non esiste blocco senza un mashup che immagino arrivi prima o poi, no? Arriva?
1: Arriva.

0: Artemas, Radio DJ, insieme ai Project Più.
1: Dalle mie parti, ragazzuoli, si dice che siete dei belinoni.
0: Dei belinoni secondo me è un po' diverso da boni, però noi comunque lo prendiamo affettuosamente. Prendi e porta a casa, fidati, sì.
1: Ragazzi, ciao, ma avete svoltato la serata, veramente. Io avevo 19 anni quando è uscita questa canzone, o 18 o 17, insomma i mitici anni 80. E a Volterra si ballava questa canzone nella discoteca Le Catacombe. Un grande bacio, Chiara.
0: Bella la discoteca Le Catacombe.
2: Mi piace ad Aladdin, è gotica.
0: Perché c'è qualcuno che faceva proprio chiusura lì.
2: Proprio
0: rimaneva,
2: per sempre,
0: sì.
2: Diciamo.
0: Io avevo 18 anni quando c'era la canzone che sta per arrivare. Perché qualcosa mi dice che DJ Aladdin non deve solo cambiare la macchina, mi sa che deve cambiare anche la
3: vera. Siamo in due,
0: siamo in due.
3: La mia è del 2005.
0: La mia è del 2010. Quindi
2: a sto punto la ordino anch'io, dai.
0: Nell'ottica di dover cambiare anche il motociclo. Ecco.
2: Sì. Scusate, comunque l'ascoltatrice si riferiva alla canzone degli Aha, non quella di Artemas.
0: No, infatti. Okay. Va bene. È vero. Loro

0: Con sto blocco il Vale ci troviamo in agenzia, ti intesta anche il camion. Troppo, troppo grande Aladdin! Come fai a non amarla?
1: Piano, piano, ehi, piano, piano. Voglio sapere se il camion o il camion, camion come lo chiama Vale, c'ha le ali su Tipiet. Oh, sento arrivarlo, eh. Ho sentito fare
2: questo è uno dei tuoi cavalli di battaglia dei DJ set, Fede.
1: Beh, direi
3: Blaise
1: di sì.
3: La metto,
1: poi magari Blaise Maremma quando faranno, credo, il loro show, perché non è un semplice DJ set, è proprio uno show al Party Like a DJ. Magari questa canzone
2: non è uno show, è un'esperienza.
1: È un'esperienza, bravo, bravo, grazie, mi hai tolto le parole di

0: said, are you gonna be my girl?
1: Grazie per la carica, ragazzi. Io adesso vado a fare un allenamento in mountain bike. Buona serata. Ciao.
2: Beh, è la stessa mountain bike che hanno sponsorizzato Quarna e Frank nel loro video.
3: No, quella, non è quella. Quella non era una banalissima mountain bike, ma era una gravel.
2: Ah, scusa, è vero.
3: Faccio l'espertone.
2: Posso dirti che si vede dal video quanto è leggera. Cioè, ovviamente, se tu vedi il video, non è che puoi sollevarla, ma si vede proprio che la puoi sollevare con un dito.
3: Sì, vero. Se è piccola è una gravel, se è grande invece si chiama come quella città nel nord del Piemonte.
4: Gravellona.
2: Sì. Buona, sempre bella questa,
3: sempre in zona, dai.
2: Sempre bella.
3: Repertorio, dai.
2: Direi anche quasi umorismo australiano, perché l'umorismo

0: tocco di maggio a Guido Bagatta, che l'ho visto girarsi, sì, fuori, di qua, là, di lato,
1: c'è,
0: ma
1: anche Margot,
0: anche di fronte alla ricerca di genere di conforto, sì, di cibo da prendere in cambusa.
1: Invece i nostri ascoltatori sono alla ricerca di cose che si vincono al summer camp adesso.
0: Sì, bravo, perché abbiamo il premio fedeltà che durante tutta questa settimana vi manda al cinema. Abbiamo due biglietti anche oggi in palio per il docufilm Bowie The Final Act al cinema solo il 25, 26 e 27 maggio, sì. Per cui docufilm su David Bowie, prenotatevi al 347 342 5220. In studio è entrata Margot! Lei risponde solo ai comandi del padrone.
2: Certo.
0: Anzi, del padrone.
1: Dell'umano di riferimento.
0: Dell'umano di riferimento, okay? Scusami. Certo. E in questo caso l'umano di riferimento di Margot, ma anche il nostro, è Bagatta, che tra poco sarà in studio. A fra poco.
3: Chiama Summer Camp. Chiama Summer Camp. Chiama Summer Camp. Chiama Summer Camp.
4: Summer camp
5: radio DJ
6: One Nation One Station.
7: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
8: casco.
7: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
9: Ehi, Proxa.
10: Dimmi pure.
9: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
10: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
9: Proggy. Felici voi, felice la natura.
11: Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
12: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
11: Scoprire isole di silenzio.
13: E oasi di divertimento.
11: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
16: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
17: La spesa intelligente!
18: Muro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
19: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
18: Beh, dovresti proteggerti di più.
9: Corridoio, io uso Max Meyer.
8: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
13: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
13: E ora passiamo al cancro.
20: Alla ricerca della qualità.
21: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere...

0: la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli!
1: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
0: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
6: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
5: Develey ti salsa la vita!
7: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
8: On Radio DJ. On Summer Came Night.

0: che domani sarà nostro ospite nell'orario tradizionale degli ospiti che va dalle 16 in poi. Faremo due chiacchiere con lui. Questo è il suo ultimo singolo che si chiama Kodak. Diamo il benvenuto in studio come, insomma, tradizione, dato che si parla di cose tradizionali.
1: Tradizione all'incirca così, diciamo.
0: Sì, cioè non la osserviamo tutti i giovedì, però è, diciamo, il suo giorno. Anche la Champions League non è che c'è tutti i martedì, vero, e mercoledì, vero, ogni vero. Tanto c'è la pausa, però il giorno è quello, ed oggi è il giorno di Guido Bagatta.
2: Esattamente. Vengo quando mi tocca, o come diceva qualcuno, vengo quando mi toccano, ma questo è un altro discorso.
0: A proposito di toccarti, però, cioè, mi è capitato, come porti in studio oggi Margot, la tua cana, la Margot.
1: Quindi la vedete sul canale 69.
0: Esatto, è in quella poltroncina.
3: Dagli una pacca, Guido.
0: No, infatti voglio provare questo. È sulla poltroncina, no, quella in denim, quella in cui ci si siede solo se si è in denim, e quindi Walter.
2: No, adesso però, non lo fa adesso.
0: Lei
2: già,
0: lo fa,
2: ha già fatto. No, prova.
0: Perché
3: forte.
0: Ho salutato. Forte, cosa sono? Sì. Antonino Cannavacciuolo. Ho dato una pacca sulla spalla salutando Guido Bagatta. E lei si è incazzata. Perché ovviamente
1: lo difende.
0: È certo che lo difende.
1: L'umano di riferimento.
0: Proviamo.
1: Aiuto, aiuto.
3: Provo.
1: No,
3: dai,
1: no.
2: No.
1: Oppure c'è un altro motivo.
4: Fede, tranquillo. Se Margot adesso inizia a leccarti è perché ha ancora il profumo delle polpette che ha mangiato alla festa di ieri sera.
0: Può essere. Ieri sono stato alla festa di compleanno della mamma di Marisa. Marisa ha cucinato tutto il giorno. Sai che è una buona forchetta, ma anche una buona chef.
2: E quindi?
0: E quindi ho mangiato tante polpette.
2: La festa era della mamma o di Marisa?
0: Della mamma, 90 anni.
2: 90, grazie.
0: 90 anni, grande Marinella. Allora, Guido viene qua solitamente ad anticipare e a raccontare male le cose che poi racconta bene nel tuo
2: campo. Certo.
0: Male per colpa nostra.
1: Anteprima GB Show, ragazzi.
0: Anteprima GB Show. Sì. Si chiama Kodak, la canzone di Willy Peyote che abbiamo appena ascoltato. E proprio della Kodak tu parlerai, forse, non so.
2: No, mi è venuto in mente di raccontare la storia dei grandi fallimenti industriali per l'incapponimento di un manager che dice: io sono il leader con la mia azienda di un mercato, perché devo cambiare visto che tutto va bene. E ne ho pensati tre. Uno è quello della Kodak,
0: però anche marchi esistenti, proprio tu, no, che sei così amico dei brand.
2: No, la Kodak è tornata, è fallita nel 2012, poi è tornata. Tra l'altro adesso c'è una ripresa delle pellicole, delle...
0: Sì, è vero,
1: soprattutto tra la generazione Z.
2: Assolutamente, sì, perché è bello, la fotografia stampata ha un altro stile.
0: Sono d'accordo.
2: Ma la Kodak negli anni 70 ha inventato fisicamente la macchina digitale, che
1: negli
2: poi
1: anni 70?
2: Nel 75, prima del cellulare con dentro la macchina fotografica.
0: Beh, sì, parecchio
2: si usavano
0: prima
2: le macchinine digitali, anni 80-90, sì, no? Sì, prima che arrivasse
0: me lo ricordo, certo,
2: l'Apple, come si dice?
0: L'iPhone?
2: Bravo.
0: sì.
2: Bravo, e che aveva la macchina dentro. Solo che la Kodak, avendola, se l'è tenuta nel cassetto per 10 anni perché aveva paura di cannibalizzare i rollini.
0: Certo,
2: cioè,
0: quindi
2: se io tiro fuori
0: il suo
2: questo,
0: stesso successo.
2: Sì, dove lì era praticamente monopolista con un po' di mercato alla Agfa, mentre con il digitale delle macchine era facile che qualcuno la copiasse. E quello è stato l'inizio della fine.
0: Cioè, quindi c'aveva in realtà
2: aveva un brevetto,
0: aveva la cosa in casa, ma non l'aveva
2: il brevetto per evolversi, e invece si è fregata con le sue mani. Poi, come detto, è stata ripresa, ma ha fatto tempo a fallire. Un altro fallimento.
0: Io sono grande fan, scusami, della Kodak Charmera, però, che è quella macchinettina
1: che
0: ho perso. Mannaggia la miseria, piccolissima.
1: Ma dovevi fare
0: bellissima
1: poi la mostra fotografica con i tuoi scatti, niente.
0: Ma ho dei primi piani stupendi di tutti gli ospiti, Annalisa, Subsonica, di tutti gli ospiti di Summer Camp. L'ho persa, non so perché è piccolina e quindi non so in che tasca.
1: Dovevamo fare il vernissage, niente.
0: Mannaggia, veramente, per il salone
2: portata,
0: del mobile.
2: L'avrei portato in lavanderia e ti ritornerà praticamente un...
0: Ancora più piccolo,
2: esatto, ancora più
0: può
2: piccolo
0: essere.
2: No, l'altro clamoroso, forse ancora di più, è Blockbuster. Blockbuster per tante generazioni, magari per quelli più giovani non esiste, però non c'erano le app, non c'era niente, non c'erano i canali, non c'era Sky, non c'era nulla, quindi per vedere un film tu dovevi andare a affittarlo da Blockbuster.
0: Sì. Beh, a noi sembra una memoria dietro l'angolo, ma in realtà parliamo di un po' di anni fa.
2: Blockbuster aveva il problema del ritorno delle cassette, del ritorno dei DVD, perché molta gente si dimenticava. A quel punto nacque Netflix, che ebbe un'idea, ben prima di essere Netflix di oggi, di creare questi DVD un po' come Missione Impossibile, che una volta che tu lo prendevi a casa, lo vedevi una volta, era di plastica, non funzionava più, lo buttavi via il supporto di plastica.
0: Usa e getta.
2: Usa e getta. E quindi non c'era più la necessità.
1: Impatto zero.
2: Esatto.
0: No, però, prima di buttarlo, però, usalo almeno come spaventapasseri sul balcone o attendilo allo specchietto della macchina.
2: Oppure per gli autovelo.
0: Ma infatti.
2: Quella roba lì. Quindi è stata una rivoluzione perché non c'era più la necessità di riportare le cassette o DVD, che è stato il grosso problema di Blockbuster.
0: Okay.
2: Blockbuster ebbe l'opportunità di comprarsi Netflix e questo sistema per 50 milioni di dollari. È il signor Blockbuster, che si chiama Wayne Wetzing, che poi è stato anche proprietario della squadra di football in Miami, disse: sai cosa c'è? Non funziona. Non funziona perché siamo noi quelli che comandiamo il mercato. Tre anni dopo Netflix è diventata quello che tutti sappiamo, Blockbuster è sparita da tutto il mondo perché era universale, globale, fisica, perché Netflix è solo...
0: Ma scusa, il problema di riportare le cassette, mi vuoi dire che Blockbuster ha chiuso anche perché la gente non riportava le cassette? Ah, veramente?
2: Sì. Okay. Gran parte delle persone a un certo punto non riportava cassette DVD e loro non avevano la forza commerciale, anche gli avvocati, per star dietro a tutti.
1: Però adesso basta notizie, perché altrimenti...
0: No, troppa roba.
1: E poi non infatti. Ascolta più il GB Show, che è sabato e domenica.
2: Solo un dodicesimo.
1: Ah, okay.
2: Questo è un dodicesimo della doppia sabato e domenica.
1: A che ora? Alle 19, giusto?
2: Alle 19.
0: Alle 19 sabato e domenica, quindi hai bruciato un dodicesimo e basta, perché poi dopo facciamo il premio fedeltano. No, vabbè, un teaser lo chiamiamo. È teaser.
2: Bravo.

0: Tra poco regaleremo i biglietti per andare a vedere il docufilm su David Bowie, Bowie The Final Act, che è al cinema solo 25, 26, 27 maggio. Vorrei chiedere a Guido Bagatta che cosa fai in questi giorni che c'è un cartello con scritto out of... Aspetta che non c'è il microfono, eccolo.
1: Aprilo.
0: Eccolo, vai.
1: Come cosa faccio? Faccio scrivere.
0: Eh no, non c'è, no, scusa, non c'è la Design Week, non c'è
1: sto
0: la settimana della moda. Non c'è, ah,
1: detto,
0: stai scrivendo,
1: sono
0: vero,
1: ancora l'NBA. Dentro il frullatore.
0: L'NBA.
2: Sentite qua un secondo.
3: Ciao Guido, ma è vero che la sospensione della partita di Darder ieri in realtà è dovuta al fatto che tu non trovavi il tuo solito parcheggio vicino
0: al campo? Non si iniziare, non si continua finché Guido non parcheggia.
1: Era il fumo del mio scappamento.
0: Ecco.
4: Questa settimana in regalo i biglietti per il docufilm Bowie, The Final Act.
0: C'è Maurizio da Varese al telefono, ciao Maurizio. Maurizio,
5: ciao.
0: Maurizio è odontoiatra, abbiamo parlato di denti, tanto per cambiare a Summer Camp ci potresti risultare utile, ma forse è meglio parlare di altro, dai. Sei al lavoro in questo momento?
5: Sì.
0: In cosa consiste il tuo lavoro, cioè cosa stai facendo?
5: Io vado in giro e cerco di piazzare prodotti odontoiatrici negli studi.
0: Ok, tipo, cioè gli attrezzi che usano i dentisti?
5: Sì, sempre... tipo i prodotti, attrezzi, attrezzature, okay. Tutto quello dalla cosa più piccola alla cosa più grande.
0: Mi chiede la Fosca, credo, non credo sia di Walter questa domanda che leggo sul computer, mi chiede, chiedigli come funziona...
6: A Walter piacciono affumicati.
0: Chiedigli come funziona lo sbiancante che va di moda. C'è uno sbiancante che va di moda adesso,
1: ma
0: Maurizio?
1: Che cosa, scusami?
0: Per i denti.
5: C'è uno sbiancante che va di moda, c'è quello professionale da fare in studio e c'è quello domiciliare da fare a casa.
0: Okay.
5: Sono tutti buoni poi, però basta non aspettarsi dei risultati strabilianti.
0: Ah! Cioè,
5: insomma, le aspettative a volte vengono un po' deluse perché
1: quindi uno sbianco
5: non dalla qualità dei prodotti, perché il principio è sempre quello, ma
2: dalle
5: sigarette,
2: dalle diciamo.
5: Aspettative.
1: Però
5: sì.
1: Posso dire una cosa,
0: sì.
1: Sempre meglio delle faccine.
0: Beh, le faccine sono una cosa molto americana.
1: No,
0: sì.
1: Le faccine.
0: Le faccette,
1: estreme,
0: poi, tra l'altro, le faccine sono quelle delle emoji. Si chiamano faccette.
1: Faccette.
0: Le faccine sono le emoticon.
1: Comunque, le faccette, quelle estreme, fanno veramente ridere. Ci sono dei personaggi che si presentano.
2: Le faccette estreme, però, hanno un colore preciso.
0: E non è proprio il bianco.
2: Non è bianco, ecco.
0: No, esatto. C'è un mio amico che praticamente si sbiancava i denti con non so quale prodotto. Se li lavava, li sbiancava e poi fumava una sigaretta, ma mettendosi la pellicola. Giuro sui denti, quella lì, non in Domopac,
5: certo,
0: la pellicola, quella
5: trasparente. Gli mancava soltanto di bere Coca-Cola, tè e caffè, dopodiché avrebbe avuto un risultato perfetto.
0: Esatto, quindi il tuo consiglio per avere dei denti splendidi qual è, Maurizio?
6: Toglierli.
5: Lavarseli.
0: Lavarseli, giusto, e non toglierli.
1: Ma lui
0: come...
1: fa il dentista, non mi sono perso.
0: No, fa l'odontoiatra.
1: Beh sì,
0: però,
1: la stessa
0: insomma,
1: cosa.
0: Allora, esatto.
1: Io da quando, da 3 anni, ho smesso di mangiare le famose chewing gum, che avevo in macchina, sai, il classico barattolino.
0: Famose, quindi...
1: ce ne varie macchine.
0: Quelle lì, sì.
1: Non sono più andato dal dentista.
6: Secondo me ce le avevi meglio prima i denti.
0: Quelli sono i vizi di Guido Bagatta.
1: Ma perché, perché abbiamo limonato gli altri.
0: Sì.
1: Per
0: ultima domanda al volo, Maurizio, che ci fa la Fosca. Meglio lo spazzolino normale o quello elettrico?
5: Elettrico.
0: Grazie Maurizio, ti regaliamo 2 biglietti per il docufilm Bowie The Final Act al cinema 25, 26 e 27 maggio.
5: Grazie mille, buon lavoro ragazzi.
0: Ciao, ti
5: saluto fortissimi.
0: Ma grazie, ti salutiamo che ci sono i mariachi di Bruno Mars che stanno bussando sotto. Ciao.
2: Ciao.

0: si chiude in bellezza, ragazzi. Che pezzone questo di Bruno Mars.
1: Piaciuto,
0: si chiama
1: anche a Guido, eh?
0: Piace a Guido, sì sì.
2: Sì, piace. A me piace, tra l'altro, una persona che ogni volta che la sente si emoziona. Non si può nominarla, però mi ha detto che...
0: No, ma è... Ah, vabbè, non la nominiamo.
2: No, no, no, va bene così. No,
0: va bene, va bene.
2: Che...
0: Ci trovo del romanticismo in quello, nelle tue parole. Comunque, alla Bruno Mars proprio.
1: Non c'è del romanticismo invece in questo vocale, ragazzi.
3: Guido, mi raccomando, non so se ti hanno avvisato i ragazzi, però da oggi, prima di uscire, c'è la cassettina. Almeno 5 euro li devi lasciare
1: della
3: giù.
1: Della macchina di Aradi.
0: Stiamo raccogliendo contributi.
1: Devi cambiare la macchina.
0: Devi cambiare la macchina, sì, sì. Se vuoi anche te dare il tuo contributo.
2: Sembrava la voce di De Zerbi. Hai in mente De Zerbi, l'allenatore del Tottenham?
0: Certo che ce l'ho in mente.
2: Che è un nostro ascoltatore, tra l'altro.
0: Veramente?
2: Lui ascolta Radio DJ.
0: Da Londra, dal Tottenham.
2: Lui ascolta Radio DJ, poi switcha sulla Zanzara, le 2 ore della Zanzara, e poi torna su DJ. Fa questo esercizio. Me l'ha
0: raccontato
2: lui.
0: Dobbiamo convincere De Zerbi a seguire il palinsesto a 360 gradi.
2: Ma no, lasciali cruciani.
1: Comunque era Nick da un Capanon nel Triveneto.
2: Vedi?
1: Non era questo
2: allenatore. Non era De Zerbi. De Zerbi è bresciano.
0: No. Va bene. Grazie, Aladin ci sta facendo... Aladin è come i comici, sai che ogni comico c'ha il suo macro argomento, no? C'è chi c'ha la politica, le minoranze, il sesso, lui c'ha i denti, cioè se parli dei denti...
2: Lo so, Dino, battuta... che dobbiamo andare, aspetta un attimo.
0: La battuta più bella la fa sempre lui. Va bene, dobbiamo
2: andare...
0: Che macchina
2: vuoi comprare, Aladin?
4: Dopo ti dico.
0: Parlate.
4: Data dal 2016 al 2020.
2: Ma... Non si affittano le macchine.
1: Non meno di 200.000 chilometri,
0: Parcheggiabile vicino a dove devi andare comunque se chiedi a Guido Bagatta, mi raccomando.
2: Avrei un'idea, sì. Poi...
0: Ci aspetta un lungo fuori onda, va allora con Guido. A domani, ciao!
5: Movie Time.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
6: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
8: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Questa è la via.
6: Dal 20 maggio al cinema.
5: Movie Time.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: Radio DJ.
15: One Nation, One Station.
16: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
17: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
14: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
20: Prenditi un Sunseeker.
16: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
14: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
21: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
22: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia.

0: o in Spagna. E con i vantaggi di Megavolotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Megavolotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
1: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Debora Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
5: Anche stanotte zero riposo.
6: Allora cambiamo sistema letto.
5: Non è il momento di spendere.
6: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
7: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
8: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
12: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
11: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
13: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
11: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
13: Questa è la via.
11: Dal 20 maggio al cinema.
14: Party Like a DJ. Domenica 7 giugno, dalle 18,

0: teatri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 17. DJ!
2: Buonasera dalla redazione di Radio DJ. In primo piano le parole autorevoli di Mario Draghi, che suona l'ennesima sveglia per l'Unione, invitata ad agire e a rispondere agli Stati Uniti diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Donald Trump. L'Europa ha cercato il negoziato e il compromesso, per lo più non ha funzionato. Ora siamo davvero soli, ha detto l'ex presidente del Consiglio. È necessario un risveglio. Intanto il Pentagono sospende l'invio di 4.000 soldati americani in Europa. Europa che intanto sta a guardare mentre Cina e Stati Uniti discutono del futuro del mondo. Trump ha definito fantastica l'accoglienza ricevuta a Pechino e ha invitato il presidente cinese Xi Jinping a visitare la Casa Bianca il prossimo 24 settembre. Siamo partner e non rivali, dice Xi. Le nostre relazioni saranno migliori che mai, risponde Trump. Accordo fra i due leader poi sul fatto che l'Iran non può avere armi nucleari. Iran che intanto rivendica il controllo di Hormuz. È nostro e non lo cederemo ad alcun prezzo. E non dovrà passare da lì nel suo tragitto la Freedom Flotilla, salpata dalla Turchia per una nuova missione per Gaza. Una cinquantina di imbarcazioni in tutto, con a bordo 500 attivisti da 45 paesi. L'obiettivo è quello di portare aiuti nella striscia in un momento simbolico. Domani infatti ricorrerà il 78esimo anniversario della Nakba, l'inizio dell'esodo palestinese alla nascita dello Stato di Israele. Un attacco durato 30 ore è stato quello più lungo e massiccio della Russia contro l'Ucraina. Lanciati 1.600 fra droni e missili che hanno colpito Kiev, Odessa e Kharkiv, 15 morti, un centinaio i feriti. Mosca deride apertamente gli sforzi diplomatici. Il commento della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. La cronaca adesso ci porta in Italia. Un uomo è ricoverato in condizioni disperate a Ostia. Dopo essere stato accoltellato più volte al petto dalla compagna, la donna arrestata ha agito al termine di una lite. Siamo allo sport. Tennis. Jannik Sinner in semifinale agli internazionali di Roma, battuto il russo Rublev 6-2-6-4 in un'ora e mezza di gioco. Per il numero uno al mondo è la 32esima vittoria consecutiva in un Master 1000, superato il record di Novak Djokovic e quella di domani contro il vincente tra Medvedev e l'Andalus, ennesimo talento emergente spagnolo. Sarà la sua semifinale numero 18 nei 1000, la sesta consecutiva e la 50esima nel circuito maggiore.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Ci risentiamo alle 18. Radio DJ.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna Play, il festival del gioco. La più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia. I bambini fino a 10 anni entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play. Bologna Fiere dal 22 al 24 maggio.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
4: Le nostre chiamate lunghe. È tutto un attendere, prego, attendere, prego.
5: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
8: Ultima chiamata.
7: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
9: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Have fun with Yakult, un piccolo gesto di benessere quotidiano. Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: hers. More vivid and wise, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: 17.07 su Radio DJ.
2: Non ci freghi più, bella.
1: Chiara, fabulous. Lo sappiamo quando smetti all'improvviso. Giovedì 14 maggio, sì. Fuori c'è un cielo che a un certo punto sembra che piova, poi è notte, poi c'è il sole.
2: Milano è così, Milano sta facendo così. Chissà se dalle vostre parti. Beh, vedo foto di piogge e arcobaleni.
1: La valle ha un po' di cispi agli occhi.
2: Mi è venuta una botta di stanchezza, sì. Tutto d'un tratto.
1: Vabbè, ma succede con, sì, questi pomeriggi un po' strani, la cicagna, come si dice. Sì. Ma questo non ci impedirà di chiamare la sigla. No, non è la sigla, aspetta. Questa non è la sigla.
2: No. La canto, no, sennò,
1: bisogna andare avanti, va bene. Va bene. Facciamo così. Oggi è una puntata mista.
2: Sì.
1: Anticipiamo il menù. Anche perché, posso dirti, Vale, non avevo guardato le notizie che hai preparato tu.
2: Sì.
1: Mi coglie.
2: Ti incapricciano.
1: È abbastanza.
2: Allora, parleremo sicuramente di tango. Parleremo di locali che propongono ai loro clienti servizi speciali. Parleremo della posizione più comoda per leggere. Poi ci saranno i gossip, ci sarà uno speciale sulla contraccezione maschile, uno speciale arredamento.
1: Eila.
2: News dal mondo, notizie sulle suore, notizie sui cucchiai.
1: C'è anche uno speciale banana con la sua sigla.
2: Imperdibile.
1: E allora
2: imperdibile.
1: Siamo pronti.

0: Eccoci, buonasera Valentina.
1: Buonasera Diego, buonasera Ciocca, buonasera Marta, buonasera Manuel.
0: Ci siamo tutti, tranne Pina che è in Giappone. E facciamo una puntata mista, quindi oggi vi offriamo noi il servizio.
1: Esattamente, nel frattempo voi ci state facendo sapere, per esempio, che anche a Bari piove. Che a Novate Milanese piove.
0: Grazie.
1: C'è un coniglietto tra i binari, speriamo che si sposti.
0: Oddio, ecco. Che tenerezza, eh? Che bella foto.
1: Sì, tra Lambrate Centrale piove di brutto, ma insomma qua rimaniamo in zona. Se volete farci sapere dove siete, se c'è il sole o piove, noi siamo contenti.
0: Beh, comunque la nostra coordinata è sempre quella.
1: Ma certo, la dico io.
0: Dai,
1: alla
0: prego.
1: Vecchia,
0: dai,
1: la dico alla vecchia, mi alzo anche in piedi per farlo. Le coordinate sono 347-342-5220.
0: Mamma, che brava.
1: Beh, quando una ha un talento, Diego, sì. Eh?

0: Alle 17.13 abbiamo la puntata preparata con un sacco di notiziole, ma è partita questa cosa del tempo e devo dire che un po' per come è messo il meteo nel nostro bello stivale Isole Comprese, un po' per come ci avete risposto accalorati, facciamo un'infilata di meteorologia nazionale.
1: Vado.
2: Zona tropea Vibo Valentia, variabile sole e nuvole.
0: Ok. A Verona piove.
1: Ok.
3: Porta Sant'Elpidio c'è il sole e piove.
1: Bello. Vedi? Quando c'è il sole e piove.
0: Treviso, acqua, acqua, ancora acqua.
1: Ma il weekend sarà bello, ragazzi e ragazze, pronti per la DJ Tank.
0: Domenica si corre all'asciutto.
1: Non fosse altro perché arriviamo noi a portarlo il sole.
0: Niente di meno.
4: Ciao Pinocchi, io sono a Firenze, c'è il sole un po' nascosto e tantissimo vento. Vi ascolto sempre. Ciao.
1: Grazie.
0: Grazie, sul raccordo anulare c'è sole e tanto caldo.
5: Ciao Pinocchi, a Sestrier, Piemonte, nevica, non se ne può più.
0: Veramente. A Pesaro 23 gradi, caldo.
6: Ciao ragazzi, da tragitto da Borgosesia a Borgomanero, finora sole, bello caldino, ma verso Arona e tutta la zona di là, verso il Verbano Cusiossola, ci sono dei nuvoloni.
1: Ok. Sì.
0: Mentre Pietro ci scrive che a Ischia piove, esce il sole, piove, esce il sole.
1: Però sei a Ischia.
0: Capito?
7: Qui Palermo, un po' nuvolo, ma 24 gradi.
1: Bello, bello.
0: A Sappada, provincia di Udine, nevica.
8: Roberto, dalla provincia di Brescia, adesso sono in barriera a 20 miglia. C'è un sole con 24 gradi, ma c'è un vento assurdo.
1: Ok.
0: Ce ne ho ancora uno, Potenza, Basilicata, sole.
1: Bella lì.
9: Buon pomeriggio, Pinocchi. Montemurlo, provincia di Prato in Toscana, c'è il sole ed è nuvoloso, non piove, ma tira un vento.
1: Oh, sto vento!
0: C'è vento,
1: tira,
0: tutto strano.
1: Tira.
0: Chiuderei con una messaggio che fa una richiesta, però, sì. Valentina, che non c'entra niente con il meteo.
1: Ok.
0: E Luca Rò che dice: io avrei molto bisogno, Valentina, che tu mi facessi il gabibbo.
1: Ok. Luca si chiama?
0: Sì.
1: Mea besugo. Aspetta. Mea Luca. Mea besugo, Luca. No, mea besugo. No, come. Mea Luca, mi sei simpatico.
0: Okay. Vai.
1: Mea Luca, mi sei simpatico. Besugo di un besugo.
0: Poi non dite che non siamo qua per voi. Corpo e anima, pupazzo dentro e fuori.

0: Effettivamente la puntata, abbiamo preparato un po' di notizie per voi, sono le 17:19, puntata mista di Pinocchio. Vale, vuoi cominciare tu?
1: Sì, parto io con una notizia che ha a che fare con i ballerini e le ballerine di tango.
0: Tango piace sempre, ah, Senti qua.
1: È da noi a parlarci sopra, guarda. Beh, comunque, se vedi quando vedi ballare i ballerini di tango, capisci che hanno una sintonia,
0: sì,
1: istintiva quasi, cioè il movimento di uno causa una risposta dell'altro in millisecondi.
0: Anzi, quasi il movimento di uno continua nel corpo, sì, dell'altro, sì, dell'altra, sì. Dipende, perché ci sono balli di coppia misti, ma anche balli di coppie dello stesso sesso. Il tango nasce tra uomini,
1: sì,
0: tra l'altro.
1: Sì, sì. E si tende a dire sono in sintonia, sono in gran sintonia.
0: Sì.
1: Gli scienziati hanno appurato che non è solo un modo di dire, ma durante un ballo di tango i ballerini che ne sono protagonisti sincronizzano le onde cerebrali. Dove per onde cerebrali sappiamo essere le oscillazioni elettriche prodotte dall'attività dei neuroni.
0: Vale, non lo sappiamo.
1: Ma Diego, mi stupisco di te.
0: No, non lo sappiamo, non lo sappiamo. No,
1: le onde cerebrali sono oscillazioni elettriche prodotte dall'attività dei neuroni.
0: Ok.
1: Quando balli il tango con una persona con la quale sei abituata a ballarlo, ecco, queste oscillazioni si allineano,
0: sì,
1: sono le stesse.
0: Ma ci credo, però se posso, perché lo studio forse l'hanno fatto sui tangheri,
1: sì,
0: ma in generale quando balli e sei corpo a corpo con un altro ballerino o ballerina, quella roba lì viene, perché a un certo punto...
1: Quella sincronizzazione dell'oscillazione è stata osservata per esempio anche tra musicisti che suonano insieme,
0: vedi,
1: o tra persone che collaborano a un'attività che le sta coinvolgendo molto emotivamente.
0: Sì.
1: Questo per quanto riguarda le oscillazioni cerebrali, ma ci sono tutta una serie di studi legati anche ai cuori, al battito del cuore che si allinea.
0: Cari, questo
1: per esempio,
0: è bello.
1: I cuori di chi si ama vanno a tempo, cioè se io e te, noi ci vogliamo molto bene,
0: sì,
1: non so se i nostri cuori sono allineati. Però potrebbe essere, noi siamo anche, è anche un periodo che siamo sempre insieme.
0: Non siamo sempre insieme per questo weekend, sempre io e te, ciocca, anche ciocca, io e te, ciocca, Marta, ciocca,
1: io e te. Può essere che anche i nostri cuori siano allineati.
0: Sicuramente per lo stare insieme delle volte le poche oscillazioni, perché

0: non sono tantissime, onestamente, che abbiamo quelle cerebrali, a volte veramente ci leggiamo nel pensiero.
1: Certo,
0: è anche un
1: certo.
0: po' inquietante, uno dice esci dalla mia testa.
1: No, infatti. Ultima curiosità, invece legata sempre al cuore, anche cane e umano sincronizzano il proprio battito.
0: No, vabbè.
1: E con questa io esco di qui e corro da Gina.
0: Gina, dove Gina, sei?
1: La mamma ti vuole bene.
0: La mamma ha un cuore che batte assieme al tuo, Gina. Ritmo.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio. A volte prendere una piccola decisione dà vita a un grande cambiamento.
0: Provate Yakult. È un piccolo gesto di benessere quotidiano per voi stessi.
2: Contiene 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale.
0: Quella di Yakult è una grande missione, quella di farci sentire bene.
2: Ed è davvero buono, provatelo! Lo trovate anche alla DJ 10.
3: Yakult, un piccolo gesto di benessere quotidiano.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
9: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
10: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
11: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
9: Parola di Giorgio,
12: Gabriele
11: e Furio.
13: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
14: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
15: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
14: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
15: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
16: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
17: Poltrone sofà,
18: solo divani, di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
19: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
20: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito! MedioWorld.
17: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad! Via, via! Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.

0: possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento. In aumento.
2: Have fun with Adidas e il meglio dell'innovazione running ti aspettano al Village della DJ 10.
3: Allora Vale, per la DJ 10 di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
4: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
3: Quindi, DJ 10 Treviso, si parte e si arriva.
4: 10 km oppure 5.
3: Si va lì e si corre.
4: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
3: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
4: DJ 10 Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su DJ10.it.
5: DJ 10 Run like a DJ.
6: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: 17.31 in questo momento, la puntata di Pinocchio di oggi è una puntata mista. Adesso abbiamo due notizie che riguardano il mondo dei bar, dei locali, sì. Diciamo così. Parto io, sì. E mi trasferisco a Stoccolma.
1: Che bello!
0: Dai! Non c'è sempre un'area di festa, però...
1: Oggi sì.
0: Oggi è festa.
1: Oggi sì, ci sono gli ABBA che suonano.
0: Capito.

0: ho fatto mettere all'intelligenza artificiale la musica di sottofondo nel bar, perché sono in un bar che è gestito praticamente quasi in esclusiva dall'intelligenza artificiale. Cioè ci sono delle persone fisiche che servono, okay, però tutta la gestione del bar, quindi
1: acquisti,
0: il menu, i contratti, pagamento delle bollette, è tutto gestito dall'intelligenza artificiale. È un esperimento che è stato fatto perché, per cominciare a capire quanto può entrare nelle questioni anche complesse della vita, cioè gestire un bar. Però io, che sono Diego Passoni, che ho fatto ragioneria e in 5 anni di ragioneria non ho mai quadrato un bilancio, mai. Andavo bene in altre materie, sono un po' consolato perché purtroppo l'intelligenza artificiale ha fatto un grande flop e hanno dovuto levarle il bar perché ha fatto un buco di bilancio. Cioè lei
1: come ha sperperato?
0: Ha incassato $5,700, ne ha spesi 16,000.
1: In cosa?
0: Ha fatto scorte. Ha fatto delle previsioni per cui ha speso troppo. Dice, scusa intelligenza artificiale, un attimo, se cominciamo così neanche lo gestissi io il bar. Secondo me chiamano un contabile. Non so come se la gestisco, non si offenda, ecco.
1: Mentre invece a Parigi, dove io sono di casa, c'è un caffè che si chiama Café Pli ed è un luogo costruito, scrivono, attorno alla memoria, all'attesa e alla forza delle parole scritte a mano. Perché? Tu entri lì, è un bar come tutti gli altri, molto grazioso, si trova in una, si trova poi in un quartiere molto vivo, nell'undicesimo arrondissement. Però ti dà all'interno del locale tu troverai carta, penna, buste e la possibilità di scrivere al tè del futuro una lettera che poi il bar si impegna di spedirti nel futuro.
0: È un'idea carina.
1: Molto carina. Il servizio comprende la conservazione della lettera fino alla data scelta e alla successiva spedizione con prezzi diversi. Per esempio, si parte da €15 per un recapito dopo un anno e più gli anni passano, più paghi.
0: È perché a un certo punto non sai come va a finire il bar. Qualcuno si deve occupare di tenere la lettera finché non la deve spedire.
1: Esattamente. Okay. È possibile anche inviare lettere internazionali. Tante volte dici ho intenzione di andare all'estero. Carino però, no?
0: Sì, carina l'idea. Poi, cioè, è bello quello di scrivere al sé del passato, al sé del futuro, no?
1: Sì.
0: Poi fai una volta. Quante volte torni al caffè?
1: Io l'ho fatto una volta. Ti ricordo, l'avevo fatto perché mi ero ispirata alla Ferragni che l'aveva fatto a Sanremo.
0: Certo, mi ricordo.
1: E l'avevo fatto durante una puntata di Pinocchio.
0: È vero.
1: E quella lettera ce l'ho ancora con me.
0: È vero?
1: Sì, qua sul telefono. Ogni tanto la rileggo.
0: Era alla tua te del passato, vero?
1: Era la mia te del futuro.
0: Ah.
1: Ah no, era la mia me del passato.
0: Era la mia te.
1: Era la mia me del passato, è vero.
0: Perché io l'ho fatta al mio me del futuro tanti anni fa. E la tenevo dentro il portafogli.
1: E l'hai ritrovata?
0: L'avevo ritrovata, mi sono commossa, è un'idea carina. Non mi fa tornare al Café Pli, devo dire la verità, all'undicesimo arrondissement.
1: No, grazie.
0: Cioè vengo una volta, faccio la cosa, pago €15, ricevo la lettera l'anno prossimo.
1: E basta. Se volete farlo voi, abbiamo messo sull'account Instagram Pinocchio DJ nelle storie il link al Café Pli. Tante volte. Aveste delle cose da dirvi in futuro.
0: Cher ami, je t'écris du Café Pli.
1: Ma va cacchè.

0: 17.38. Spiace interrompere, però la puntata è ricca di notizie e c'è una notizia che riguarda un giornalista che ha voluto sollevare una questione che in effetti ci sta e riguarda un'attività che come dire, praticano in tanti, non in tantissimi, che è la lettura.
1: Ok, leggere.
0: Sì, leggere, perché il giornalista si chiama Luke Winky, ha fatto tutto un articolo in cui racconta come si è reso conto che per lavoro legge molto dallo smartphone, dal computer, dallo schermo, dalla pad, o poi legge libri, giornali, cartacei, e dice: ma io mi sono reso conto che stando tante ore davanti alla lettura per necessità o per piacere, cioè sono scomodo, cioè sono scomodo, non c'è una situazione, perché lui dice il divano, allora, lo schermo dopo un po' ti fa male gli occhi, il pad devi tenerlo in mano, ha un peso, dopo un po' ti fa male le braccia,
1: c'ha l'appoggio, ma comunque
0: dice così, e lo smartphone meno che meno, perché vedi poi il polso ti fa male, dice la poltrona dopo un po' sento la gobba che mi fa male, che mi duole, perché
1: ci sono poltrone e poltrone,
0: no scusami, il divano, il divano, poi dice sul materasso, il letto, se sto a pancia in su, le braccia dopo un po' sformicolano.
1: No, ti devi mettere laterale, dopo un po' dormi.
0: È quello, se mi metto laterale dormo, se mi metto a pancia in giù dopo un
1: po'... No, ti fa male la schiena,
0: E quindi dice, non c'è una vera situazione in cui si può leggere comodi. Io adesso non volevo
1: È fine della notizia.
0: Questa. Lui si è lamentato perché dice, leggiamo da un sacco di anni, ma non abbiamo inventato un luogo comodo dove leggere.
1: No, però un leggio... Ti puoi mettere, che ne so, su una poltrona e con davanti un leggio. Però chi gira le pagine poi? Ogni volta devi alzarti e girare la pagina.
0: Ho capito. Però che non è uno sforzo in male. Quanto veloce leggi? E devi andare con questo dito avanti e indietro.
1: Ma questa era veramente la
0: questa
1: notizia.
0: Era una notizia.
1: Io pensavo che tu ci dicessi...
0: Mi hai rifilato
1: certo
0: questa...
1: Ma adesso... io pensavo che ci dicessi a un certo punto qual è la posizione più comoda per leggere, svelandoci...
0: Allora, io ti dico qual è la mia... che però condivido con Marta, che è una lettrice forte, come si dice, che è no troppo comodo, troppo molle, perché ti addormenti ti distrai. No vicino a fonti di distrazione, tipo il telefono, devi metterlo un po', almeno a un metro, che ti devi alzare per prenderlo.
1: Perché se no io faccio una paginetta e poi guardo, scrollo un attimo.
0: Esatto. E l'ideale sarebbe o sedia dura, cioè sedia di legno, magari al massimo se proprio ti fa male con un cuscinetto, però quelle sedie da cucina.
1: Sì, a punizione proprio.
0: No.
1: Ti punisco, leggi sulla sedia di legno.
0: Ma la sedia della cucina, per esempio, è una sedia dove si mangia, non è che se vai a tavola in un ristorante ci stai delle ore.
1: Sì.
0: Capito? Magari ci metti un cuscino se è troppo dura, però quella forma lì, che non è troppo da svacco, perché la schiena è un po' più dritta, ti addormenti.

0: un po' meno, con una buona luce.
1: Diglielo, scrivigli.
0: Adesso, oppure una poltrona. La poltrona che non è il divano, capito?
1: No, no, la poltrona ti avvolge, ma non ti fa svaccare.
0: Ti fa stare un po' più dritto con la schiena, sempre quella roba lì.
1: Va bene.
0: Secondo me. Però. Questa notizia me l'hai rifilata e l'ho data, poi lui, pensavo anch'io che desse delle soluzioni, non le dà. Io vi dico la mia, poi
1: se volete dirci la vostra, scrivete al 347-342-5220, tra poco speciale banana.
0: Ecco, per dire.

0: fretta.
1: No, allora, leggere pedalando secondo me è ancora complicato, mentre leggere su sedie, qualcuno scrive, della cucina, come quando facevi i compiti,
2: sì,
1: addirittura con la matita in mano, ma solo per concentrarmi, okay, e vado come un treno.
2: Ok, mentre fisioterapista dice sedia della cucina non va bene, meglio una sedia che abbia lo schienale leggermente inclinato.
1: Va bene.
2: E in tanti segnalano sedie con braccioli alti. Quella è la svolta. Sedie poltrone con braccioli alti.
1: Benissimo, grazie dei consigli.
2: Dai, adesso speciale banana.

0: Oh, allora, questa sigla per raccontarvi di un esperimento che stanno facendo in Sud Corea per sopperire a quel fastidio per il quale tu compri le banane e compri il...
1: La vaschetta.
0: Sì, il cesto, il come si chiama?
1: Casco.
0: Il casco di banane, e le banane maturano
1: 4,
0: tutte...
1: 5,
0: ma maturano tutte insieme, cioè non è che se fanno parte tutte dello stesso casco.
1: Se le prendi tutte già mature, ne butti due.
0: Esatto.
1: Se le prendi tutte verdi, ne mangi le prime due, le mangi che sembra...
0: Esattamente.
1: Bambù.
0: In Sud Corea hanno realizzato le banane da una al giorno, cioè una confezione che prevede 4-5 banane che non appartengono allo stesso casco, ma che hanno ognuna un grado di maturazione diverso, per cui c'è quella matura pronta per essere mangiata subito e via via le altre per le quali occorre aspettare 1-2-3 giorni. Tutti contenti, tutti felici, se non fosse che per mettere in commercio questo prodotto, invece di utilizzare il casco di banana che è ecologico e non ha bisogno di packaging, hanno realizzato delle confezioni tutte in plastica.
1: Si trovano comunque dei caschi dentro al packaging, perché
0: sì,
1: si trovano, però in effetti questa tecnica è difficile
0: impacchettarli.
1: Però l'idea era bella,
0: l'idea
1: per
0: era
1: non buttarla,
0: stupenda.
1: Capito? Perché poi la banana nera o la porti a me,
0: che
1: la mangio
0: volentieri
1: anche quando cammina, se no poi fa una brutta fine.
0: Che poi la nera tanto quanto è la verde che non puoi mangiare.
1: È la verde, sembra veramente Vimini, eh.
0: Va bene, questo era lo speciale banana.
1: Abbiamo
0: Ci sentiamo
1: qua.
0: Dopo. Ah, oh, tutti insieme!

0: Questo è Pinocchio, restate con noi, torniamo tra poco.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
2: Si avvicina la DJ Ten di Treviso. Questo weekend si corre e si vive l'esperienza completa con gli amici di Adidas.
0: Il DJ Village diventerà il punto di riferimento per tutti i runner. Passando dall'Expo Adidas potrete vivere momenti insieme alla community, scattare una foto ricordo al photobooth, ma soprattutto testare le iconiche Adizero Evo SL, ispirate alla scarpa più veloce del mondo in maratona.
2: Noi non faremo i tempi della maratona di Londra, ma ce la caviamo egregiamente anche sui 10 km.
0: Vi aspettiamo con Adidas alla DJ Ten di Treviso, dove la musica incontra la velocità in corsa.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti! Amore, è fatta!
6: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
6: Sì, vabbè, ma non esiste!
5: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto, cadiamo!
7: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
7: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
11: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
12: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad! Via, via! Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
13: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
14: One Express, anche entro le 12.
15: Gold Espresso, ore 12.
14: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
16: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
17: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
18: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
19: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
18: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
20: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
21: L'ispirazione è là fuori.
8: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
21: Party Like a DJ. Domenica 7 giugno dalle 18 con Neffa.
22: Oggi non c'è sole intorno a me.
21: Night.
23: Dici che resti, allora urlalo forte.
21: Fabri Fibra.
24: Stavo pensando a te.
21: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
25: Un minuto alle 18.
26: DJ!
27: Ancora buonasera dalla redazione, edizione flash delle 18. Tragedie alle Maldive. 5 turisti italiani che risultavano dispersi dopo un'immersione subacquea sono stati ritrovati senza vita. Il gruppo avrebbe tentato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Mario Draghi scuote l'Europa, ora siamo soli, la sicurezza da parte degli Stati Uniti non c'è più garantita, dice, è necessario un risveglio e ci vogliono risposte più decise. Strette di mano e grandi sorrisi nell'incontro fra Donald Trump e Xi Jinping. Le nostre relazioni saranno migliori che mai, ha detto il presidente americano, al quale l'omologo cinese ha assicurato che non fornirà armi all'Iran. Una nuova flottiglia formata da una cinquantina di navi è salpata dal sud-est della Turchia con l'obiettivo di raggiungere Gaza. Questa è la terza flottiglia partita dall'inizio dell'anno, le altre due erano state intercettate da Israele in acque internazionali. Tennis, Jannik Sinner in semifinale agli internazionali di Roma, ha battuto Rublev 6-2, 6-4 in un'ora e mezza di gioco per il numero 1 al mondo e la 32esima vittoria consecutiva in un Master 1000, superato il record di Novak Djokovic.
28: Radio DJ, informazione gratuita.
27: Ci risentiamo alle 19.
3: Radio DJ.
29: One nation, one station.
30: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
31: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
30: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
32: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
33: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 8 sa di felicità.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
3: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad! Via, via! Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
4: Have fun with
5: nuova Fiat 500 ibrida dall'Italia con amore. Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: Guarda, il 18.05, questo Dracula che se ne va dal sole, non lo so, perché noi il sole lo vorremmo, ma è il sole che va e viene in tutta Italia, in questa giornata così strana dal punto di vista meteorologico, noi offriamo un fritto misto,
1: sì,
0: che a questo punto della puntata prevede i gossip.
1: Esattamente, partiamo salutando Kate Middleton, non possiamo non farlo,
0: che
1: è
0: fastidio.
1: In Italia. Che fastidio, è qua in Italia da un paio di giorni.
0: Io non la sopporto.
1: Ho capito, ho capito. Bella.
0: Ma poi scrivono, pazzesco, ha detto persino grazie mille. Ma
1: lei, allora, lei parla
0: cioè, perché voglio dire,
1: parla perfettamente italiano, perché nel suo anno sabbatico, nel quale tra l'altro si era lasciata con William, era venuta a stare a Firenze. Quindi lei, cioè, la passione per l'Italia l'ha sempre avuta. In quel frangente aveva studiato l'italiano, l'ha studiato molto bene, perché è riuscita a parlare con i bambini e le bambine che sta incontrando in questi giorni. Molto bella, molto brava, molto
0: vestita
1: dolce,
0: molto bene,
1: molto elegante,
0: molto
1: primo
0: bene.
1: Giorno tra l'altro vestita italiana, nel senso che sia ieri che oggi ha dei capi di un marchio che io non avevo mai sentito.

0: detto, vedi te. Blasé Milano. Credo, sì, Blasé Milano.
1: Blaze potrebbe essere.
0: Potrebbe essere.
1: Ma chi lo
0: potrebbe
1: sa?
0: Anche essere Blaze Milano. Avete ragione. Vabbè, figa,
1: no, tante
0: ragazzi.
1: Volte che ti davano qualcosa.
0: No,
1: che comunque...
0: no, sono andata a vedere sul sito.
1: Scusami, tu sei tale quale a lei.
0: Ero, poi sono sfiorita.
1: Non
0: ma
1: è
0: c'è
1: vero.
0: Stato un
1: mettiti
0: periodo...
1: un taglierino anche tu, color pervinca.
0: Ce l'avevo, ce l'avevo. Non mi entra più, ce l'avevo. Però c'è stato. Adesso voi non ci crederete, ma c'è stato un momento della mia vita nel quale eravamo molto simili. Purtroppo io è passato.
1: Ti ricordo che lo dicevi, che lo sostenevi.
0: Lo dicevo,
1: sì, sì,
0: ma
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: C'è, lo vedevo, era un
1: era
0: obiettivo.
1: Sotto gli occhi di tutti.
0: Poi dopo, purtroppo.
1: Ma non è vero, vale,
0: allora,
1: non è
0: Jennifer vero. Lopez ha raccontato la sua beauty routine, ha fatto questo video dentro la vasca, senza trucco e anche senza una ruga. Jenny, Fer.
1: Adesso Fer.
0: Tra i vari prodotti che ha sponsorizzato, quello che ha realmente colpito il pubblico è un siero specifico per il collo, per il quale lei ha speso parole importanti, perché ha detto: raga, qua sulla faccia ormai la biocosmesi si è spinta oltre, e per cui effettivamente i risultati si trovano.
1: Quando diciamo biocosmesi, poi noi insomma sottotesto
0: certo,
1: immaginiamo
0: certo,
1: tutto
0: certo.
1: Il resto. Il collo.
0: Il collo si smolla e il collo si smolla, è difficile riprenderlo. Dice che col suo siero qualcosa si ottiene. Sarà vero? Sarà falso?
1: Sarà Ferguson. Sempre, si torna sempre lì.
0: Anche Halle Berry si è spesa a darci consigli su come si fa ad essere belli. Lei dice: uno shot di olio extravergine d'oliva mescolato al succo di mezzo limone ogni mattina appena svegli. Abbiamo chiesto.
1: Il problema è che non sai più se devi mettertelo in faccia o berlo.
0: No, lo devi bere. Ah. Abbiamo chiesto a una specialista in scienza dell'alimentazione che ha detto: raga, l'olio d'oliva, l'olio extravergine d'oliva fa bene, il limone fa bene, berli la mattina.
1: No, ma anche perché se lo bevi la mattina è finita la tua quantità di olio della giornata.
0: Sì.
1: Tutto quello che aggiungi.
0: È indifferente, se volete farvi lo sciottino come Halle fatelo, ma non speriate di diventare come Halle.
1: Non lo speriamo.
0: Ho letto un'ultima ora, ma non l'ho molto approfondita, poi me la sono fatta tradurre dal traduttore di Instagram, relativa a Britney Spears, che ieri sera è andata a cena in un locale e ha fatto macello con i suoi amici. Non so se hanno tradotto male, ma qualcuno a un certo punto ha abbaiato. E credo che sia la traduzione sbagliata. Comunque, forse
1: spererei che fosse vero, non so, non lo so.
0: Qualcuno ha abbaiato, qualcuno ha tirato fuori un coltello. Se avete da darci delle news, scrivete al 347-342-5220.
1: Marta, fai un fact checking di questa cosa qua. Ma chi ha abbaiato, ma per scherzare?
0: Non lo so.
1: Perché
0: c'era
1: tutto
0: urla...
1: lì, la sottile ironia che
0: allora,
1: c'è o non c'è.
0: Aspetta che recupero. Ti prego. Recupero il post.
1: Marta
0: e anche la traduzione.
1: Aspetta, Marta è entrata. Vuoi provare a... ecco. No, aspetta. Vai.
2: Spark vuol dire abbaiare, però penso si possa usare anche per dire urlato molto forte.
0: Okay.
1: Gridavano.
0: Sì. Ok.
1: Penso. Però anche se facevano faceva ridere.
0: I love you. Perché il post dice questa roba qua. Britney Spears ha trascorso una serata fuori con gli amici in un ristorante della zona di Los Angeles, ma TMZ ha scoperto che le cose sono andate hanno già levato la parte in cui dicevano che abbaiavano.
1: Niente.
0: Vabbè, se sapete qualcosa diteci.
1: Marta, grazie intanto.
0: Grazie Marta. Sì. Io altri gossip ve li do dopo.
1: Ah,
0: dai,
1: va bene.
0: Poco.
1: Dai, sì, sì, va benissimo.

0: 18 e 14, scusa Beyoncé, eh?
1: Scusa anche Valentina perché me l'hai cantata tutta forte mentre cercavamo di capire cos'è successo a Britney Spears in un ristorante a Los Angeles.
0: Comunque pare che sia andata con degli amici, hanno fatto un po' casino.
1: Ma questa ci spiega tutto ciocca.
0: Oh, che
2: allora,
0: bello.
2: Ho trovato una notizia su TMZ, quindi
1: sì.
0: Che sappiamo essere una delle fonti.
1: Beh, una fonte certa. Rinomata, eh. Cioè, no, è vero, sì. Però in fatto di gossip oltreoceano è
0: sì,
1: pietra
0: sì.
1: Miliare.
0: Sì, certo.
2: Ve
0: certo.
2: La sintetizzo. Britney Spears è stata vista cena in un ristorante dove secondo alcuni testimoni avrebbe avuto un comportamento un po' alterato.
1: Un po' tipo diciamo. Noi.
2: Mm. Sì, esatto, avrebbe urlato, avrebbe parlato ad alta voce e perfino abbaiato.
1: Ah, vedi?
2: Sì, attirando l'attenzione dei clienti. Altri dicono che abbia camminato all'interno del locale con un coltello in mano.
1: Ah, che palle,
2: e che abbia acceso una sigaretta all'interno del locale.
1: Ah.
2: Il suo staff ha smentito tutto dicendo che la situazione non era quella ed è stata interpretata male.
1: Ok, speriamo che sia così come dice lo staff.
0: Sì.
1: Dai.
0: Allora, Dario ci scrive, mi piace che vi siete presi a cuore la notizia.
1: Certo.
0: Dario ci scrive che era a cena anche con Sam Asghari. Il suo ex fidanzato, il suo ex marito?
1: Sì,
0: no,
1: l'ex
0: il marito.
1: Marito.
0: Ah,
1: ex,
0: marito.
1: Sì.
0: Bah.
1: Boh, vabbè.
0: Però
1: comunque,
0: grazie di averci provato.
1: Grazie, ragazzi. Sì, tantissimi. Ci avete mandato news in inglese. Grazie.
0: Che servono sempre so qua.
1: Allora, Catherine Zeta-Jones ha regalato un attico nel cuore di Roma a Michael Douglas. Proprio l'altro giorno.
0: Ma dai.
1: Sì, lui compirà 82 anni il prossimo 25 settembre. I due si trovano in Italia perché lui sta girando un film. E avevano visto questo attico qualche tempo fa e lui ha detto: ma sai che è proprio bellina quella casina lì? Lei ha detto: ok, ci penso io, fammi vedere. Fatto, preso vicino a Piazza Navona, con tanto di vista mozzafiato sulla città, con la Basilica di San Pietro sullo sfondo.
0: Quant'è il metro quadro in Piazza Navona? Conviene comunque?
1: Mi sa tanto.
0: Un buon investimento, brava.
1: Comunque lui è a Roma per il nuovo film di Oliver Stone, la cui uscita è prevista nel 2028.
0: Beh, non male.
1: Victoria Beckham è andata ospite in un podcast e ha parlato di una tradizione fondamentale nella sua famiglia, quella di comunicare il coraggio.
0: Ma veramente,
1: il coraggio
0: senza vergogna.
1: Che ha voluto dire che qualsiasi cosa succeda, a casa sua ci si ritrova alle 18 spaccate e si cena tutti insieme,
0: dai.
1: I telefoni nell'altra stanza,
0: via.
1: La TV spenta perché bisogna guardarsi negli occhi e parlare. Che dici? Oh Victoria!
0: Ma che poi, con tutto il bene, anche cioè, al terzo giorno, ma cosa devi dire?
1: Poi, cioè, ma dai, allora non stiamo più parlando del maggiore. Perché vi ho fatto una promessa, ho promesso anche alla Pina che non parlavo più di Brooklyn, che non parla più con i suoi genitori.
0: Lei, lui solo comunicazione non verbale.
1: Però tu me le tiri fuori.
0: Dai!
1: Meghan Markle ha cambiato l'immagine del suo profilo Instagram e questa per me è una notizia.
0: Per
1: voi no?
0: No, ma lo è. Perché certe cose non sono a caso e tu lo sai.
1: Ha sostituito la foto che la ritraeva mano per la mano di schiena con la figlia, che è la preferita. E con una foto di lei seduta sul divano bianco con attorno tutti i prodotti che vende nel suo sito. Ok?
0: Sì.
1: Chiudo con l'annunciazione di un culicchi imperiale.
0: Attenzione! Venus culicchi imperiale! Adesso sono pronto a digitare.
1: Sì, ma tanto lo trovate anche nelle storie di Pinocchio,
0: ecco.
1: DJ su Instagram. Lui è Chet Hanks, figlio di Tom Hanks e Rita Wilson.
0: Come si scrive?
1: Chet, C-H-E-T.
0: Hanks.
1: Sì, Chet Hanks, figlio appunto, il più piccolo forse di tutta la tribù, che vuole fare il cantante di musica country e per realizzare il suo sogno si è recentemente trasferito a Nashville.
0: Sì.
1: Ma ha detto
0: patria del country.
1: Patria
0: sappiamo,
1: del country, sì. Dice però non prendo casa perché poi io sono uno che adesso sto un po' a Nashville, poi voglio cambiare, prendo un camper. E si è messo a vivere in camper, tra l'altro in un posteggio con tanti anziani e anziane, dice che è il più giovane del gruppo, e realizza dei video nei quali racconta la sua vita in camper e nel frattempo canta. Ve lo consiglio. Io ve lo consiglio. Poi vedete voi.
0: Che meraviglia. È quasi festa nazionale.
1: Sì, sì, 14 maggio.
0: Oh, che meraviglia.

0: 18 e 22, forse non è un attimo il vostro nel traffico, ma noi siamo qua, fino alle 19 a tenervi compagnia. Oggi Pinocchio è puntata mista, volevo raccontarvi di questa cosa che, allora, si vede rimbalzata un po' in giro perché è una notizia legata a un video che fa la pubblicità a un prodotto,
1: okay.
0: Di cui non so poi l'effettiva utilità, devo essere onesto. Però, in effetti, per come te la raccontano nel video, un po' ci caschi. Video è un video in cui si vede una coppia a letto, americana,
1: sì,
0: a letto, che si sta prestando a guardarsi una serie, ipotizziamo,
1: sì,
0: e quindi tipo ci mettiamo d'accordo, stasera ci guardiamo la nostra serie, ognuno ha il suo barattolino di gelato,
1: okay,
0: ha il suo gusto preferito, okay, all'americana, quindi un barattolino a testa,
1: okay,
0: si mettono lì per...
1: Io prendo cioccolato e cocco. Se posso scegliere,
0: piace?
1: Sì, tantissimo.
0: Io, io basta che non sia frutta, perché sai che o è frutta o è gelato,
1: sì,
0: per me, ma crema.
1: Ok.
0: Prendo, ma guarda, sai cosa prendo? Il caramello.
1: Che salato? Va tanto.
0: Sì.
1: Buono.
0: Buono. E, col cucchiaio ognuno il suo, poi parte la serie e il lui della coppia, che è una coppia di lui e lei, comincia, prende in mano il telefono e dice: ma no, questo telefono, dai.
1: Quella sarei io.
0: Perché, cioè, stiamo guardando la serie, ce la guardiamo insieme, mangiamo il gelato, la commentiamo.
1: Ma mi distraggo.
0: Allora lei cosa fa? Prende il cucchiaio con cui stava mangiando il gelato, la parte del manico, la fine del manico in alto del cucchiaio ha una specie di ghirigoro, un pallino,
1: sì,
0: lo passa davanti al telefono di lui e il telefono
1: graffia.
0: No, lo passa sopra, lo si avvicina al telefono e improvvisamente il telefono va in silenzioso, in non disturbare.
1: Ma lui se n'è accorto?
0: Beh sì, però lei, come dire, adesso non disturbare, quindi non ti arrivano notifiche, non ti arriva niente, lo molli.
1: E come ha fatto?
0: Allora, questo è un cucchiaio che ha dentro un sistema per cui tu lo passi davanti al telefono e lo manda in automatico nella funzione non disturbare. Non c'è scritto com'è fatto, perché vogliono venderlo.
1: Ma lo puoi comprare? Cioè, fanno solo i cucchiai o fanno anche le forchette e i coltelli? Per sapere.
0: No, nel video ci vede solo il cucchiaio, ma il tema è con un tocco.
1: Te lo spengo quel telefono con un tocco.
0: Te lo buco. È un po' quella cosa lì. Non si capisce dalla notizia se viene prodotto Halo Top. Sì. Se producono altre cose o intanto stanno provando a lanciare l'idea del cucchiaio.
1: Okay.
0: Comunque, Francesco Ciocca, tu sei un tecnico di queste cose. Di queste cose tecnologiche, sei un tecnico della tecnologia. Non so in che modo possa essere azionato da fuori.
1: No, ma quello no, quello chi se ne frega, tanto non lo capiremo mai.
0: L'impostazione.
1: No, volevo capire. Cioè, tu vai su un sito e puoi comprare sto cucchiaio?
0: Comprati sto cucchiaio, Valentina.
1: Questo cucchiaio ti posso salutare.
0: Hai capito? Si chiama Halo Top. Sì, però più che altro la notizia è l'uso che capito? Di poter passare, per esempio, tu dicevi Victoria Beckham che fa lasciare i telefoni di là. Tu a tavola con gli amici passi con il cucchiaio, li silenzi tutti e buona.
1: Ok.
0: So.
2: Secondo me c'è anche un'applicazione.
1: Certo, Diego, mi meraviglio di te.
0: No, non ti meravigliare. Guardami, non ti meravigliare, sai? Non ti meravigliare di me. No,
1: dai.
0: No, non farlo. È finita qua la notizia,
1: sì,
0: ragazzi.
3: Pinocchio.
0: Tra poco
3: solo su Radio DJ. Nuova Fiat 500 ibrida, con il suo design iconico, i raffinati interni e il nuovo motore ibrido con cambio manuale, rende omaggio all'Italia tornando a essere prodotta nella fabbrica di Mirafiori a Torino.
0: Scoprite nuova 500 ibrida nelle concessionarie Fiat e alla DJ Ten.
3: Nuova Fiat 500 ibrida, dall'Italia con amore.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
7: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroen si adatta ovunque.
8: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroen in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e...

Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: 8 sa di felicità.
1: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
2: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
6: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
7: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
9: Febal casa, Febal casa.
8: Più info su febalcasa.com.
10: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
12: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
11: E passiamo alla pagina sportiva.
13: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV. We can dance all night. Pinocchio su Radio DJ, One Nation.

0: Like, sono le 18.34 su Radio DJ, puntata mista di Pinocchio. Facciamo una di quelle tornate in giro per il mondo, va bene?
1: Benissimo, parti tu, va.
0: Allora, vi porto in Giappone. Eccoci qua.
1: Dalla Pina?
0: No, non ci vediamo perché il Giappone è grande, okay. Comunque è una grande nazione.
1: Certo.
0: Allora, siamo in Giappone perché è stata emessa la prima condanna ufficiale a una persona per spoiler. Allora, probabilmente questa è una notizia che girerà, la risentirete.
1: O l'avete già sentita, perché...
0: adesso non sono freschissime queste
1: notizie. È di questi giorni.
0: Allora, il signor Takeuchi, poverino, che è un nome così che dici che carino, Takeuchi, Wataru Takeuchi,
1: sì.
0: Aveva... allora, innanzitutto, il mondo si divide in sì spoiler, no spoiler. Per esempio, tu...
1: Io no spoiler. Dipende, poi non sono così accanita, però tendenzialmente voglio godermi le cose vedendomele io per la prima volta.
0: Io invece sono abbastanza insensibile, nel senso che siamo cresciuti in un contesto, cioè il mondo, noi siamo tutti cristiani, il Natale lo festeggi, sai già come va a finire la storia.
1: Sì,
0: non è che...
1: certo,
0: però la gioia del Natale non te la toglie lo stesso. Comunque, in Giappone l'hanno presa molto sul serio, perché questa roba dell'anticipare ciò che uscirà è proprio fastidiosa per molte persone. Lui, tra l'altro, era proprietario di un sito che funzionava per gli appassionati di serie, di nuove uscite, di cartoni animati, dando delle piccole spoilerate perché potevano vedere degli episodi prima e uno, e due, e tre hanno detto, senti.
1: Ma erano piccole spoilerate o grandi spoilerate?
0: Era un sito che Takeuchi gestiva, che non si limitava alla cronaca cinematografica o alla critica, ma ospitava ampie porzioni di dialoghi trascritti.
1: Takeuchi!
0: Capito? E quindi è stato condannato.
1: Condannato mal carcere?
0: Dovrà scontare 18 mesi di reclusione, oltre a pagare una sanzione di 1.000.000 yen, circa 5.300 euro.
1: Oh mamma mia,
0: per
1: Takeuchi!
0: Dire, a te la linea!
1: Io mi trovo a Hong Kong.
0: Ehi.
1: E sono a un dim sum rave.
0: No.
1: Sì. Perché vabbè, qua abbiamo la fabbrica del vapore Albertino, tutti i ragazzi di M2O
0: domenica.
1: Che la domenica mattina ci fanno ballare. A Hong Kong puoi andare a mangiare i ravioli, però anche ballare.
0: Bello.
1: A pranzo, soprattutto a pranzo, ma anche orario aperitivo, così poi a casa.
0: Ma ci vanno quelli della nostra, i vecchi come noi?
1: No, ci vanno tutti, ci vanno anche i giovani.
0: Mi piace.
1: Anche a me di brutto, e mi piace anche questo pezzo.
0: Sì.
1: Mi sta salendo.
0: Anche a me vorrei una birra.
1: La Valentina.
0: No.
1: Degli anni 90.
0: Che paura, non la voglio vedere.
1: È uscita questo corpo.
0: Ci spostiamo subito in Canada.
1: Da Céline Dion?
0: Io avevo detto, Fra, metti una canzone di Céline Dion. Lui sa che per Céline Dion non vede
1: testa.
0: Ragione. In realtà siamo qua perché c'è un festival cinematografico, cioè adesso c'è il Festival di Cannes, famoso, però ce ne sono molti di festival cinematografici che fanno girare il mondo del cinema, soprattutto i festival che mostrano i film indipendenti, i documentari indipendenti, quelli che cercano di dare un contributo tante volte, no? Culturale, sociale, di intrattenimento anche, insomma, c'è questo festival che...

0: ha una specifica: è stato organizzato da giovani della generazione Z per giovani della generazione Z. E c'è un grosso problema, che alcuni prodotti cinematografici per i giovanissimi sono lunghi.
1: Anche per i meno giovani sono lunghi.
0: Sì,
1: certi film, sì. I film dopo due ore sono lunghi.
0: Allora, è stato proiettato Armor Apocalypse, conosciuto anche come Peak Everything, di Anne Emond, al festival Rendezvous Quebec Cinéma a Montreal lo scorso 25 aprile. Solo che hanno detto gli organizzatori e le organizzatrici: secondo noi chi viene al festival si annoia dopo un po'. E quindi no, l'hanno trasmesso tutto, però l'hanno trasmesso a velocità 1.5.
1: Ah, ok. Vabbè, ci sta.
0: Allora, sai che io alcune serie le ho viste un po' così.
1: Ma io ti sento ogni tanto che metti cose che vedi a 1.5.
0: È più veloce.
1: No,
0: cioè,
1: no,
0: dipende dalla serie. È un filmone, no, ma certe serie,
1: ma sì,
0: gli episodi per vedere,
1: sì,
0: hanno risparmiato 34 minuti.
1: Mica male.
0: Sai come li hanno trascorsi? Scrollando il telefono. Purtroppo è così.
1: E per il momento è tutto, a te la linea, Ciocca.
0: Esatto.

0: molto elegante, e questa canzone del 2001 è una canzone minore di Aaliyah, Rock the Boat. Bella, grazie Emiliano, perché ci sono delle chicchine che uno si riascolta molto volentieri.
1: Hai detto chicchine?
0: Chicchine, sì, canzoncine chicchine. Sono le 18.43 e nella puntata mista di Pinocchio di oggi, a un certo punto, verso l'inizio, quando leggevamo un po' il menù, sì, ci avevi promesso, Valentina, un piccolo speciale arredamento.
1: Sì, ma piccolissimo, eh. C'è una notizia interessante, quella legata a una nuova figura nell'ambito dell'interior design, cioè quella del terapeuta della casa, che è una persona che ti aiuta ad arredare casa, sì, ma che ha anche una preparazione psicologica, psicoterapeutica. Per cui prima di scegliere i mobili e gli accessori con te, comprende le tue vere esigenze individuali, così da trasformare l'abitazione in rifugio.
0: Cioè ti dice: guarda che quelle pareti che vuoi ridipingere le fai solo per proiezione, quella boiserie che hai voluto mettere è solo un viaggio.
1: Sì, certo,
0: certo. Così.
1: Sì, sì, combina scienza, psicologia, spiritualità e anche design. Cioè si fa prima una bella chiacchierata con te, ti chiede un po' di robe, ti tira fuori un po' di traumi.
0: Tanto per cambiare.
1: Esatto, dopodiché ti dà le dritte giuste per...
0: Io speravo che fosse uno di quelli che invece ti dice: ma come si lava? Perché ci sono un sacco di oggetti o di mobili o di arredamento, insomma, che compri, poi sono di materiali interessanti, di bei colori, ma non sempre capisci poi se ci va una macchia sopra, se lo sporchi, come lo pulisci.
1: Ma noi abbiamo la Pina, ma di cosa ti lamenti? Abbiamo Maria Pezzetta. Altra notizia legata al mondo dell'arredamento, l'avevamo già data in parte, quella per la quale va tanto la casa dei nonni, cioè la casa dei nonni che per tanti anni era diventata un ambiente
0: triste.
1: Sì, sì. Adesso invece tra i giovani e le giovani è diventato una roba cool.
0: Piacciono
1: roba
0: le
1: figa.
0: Vetrinette?
1: La vetrinetta, il pavimento, quel pavimento in graniglia.
0: Certo, certo, cementine.
1: I centrini, i copridivani, le poltroncine, i tavolinetti, queste cose qua.
0: Ci possiamo fermare prima delle bambole di ceramica, di porcellana? Sì, o perché quelle un po' inquietano.
1: Quello un po' tanto, quello un po' troppo.
0: La
1: però...
0: gondola, sì, dentro o fuori?
1: Io la metto dentro.
0: Il cavatappi di Silverplate a forma di delfino?
1: Ce l'ho perché me l'hai regalato tu.
0: Ah, allora a posto.

0: siamo arrivati quasi alla fine, sono le 18.48 di questa puntata di Pinocchio, però volevamo ricordarvi che stiamo collezionando i vostri momenti, le vostre cose più carine dell'anno.
1: Sì, e per raccontarcele è sufficiente andare sull'account Instagram Pinocchio DJ, non nelle storie, nei post.
0: Esatto.
1: Troverete il primo post che trovate, è scritto, c'è scritto la cosa più carina che mi è successa quest'anno, raccontacelo qua sotto. E voi dovete scriverci.
0: Sotto, cioè, vuol dire proprio nei commenti del post. Ogni tanto Marta o Manuel ripostano il post nelle stories per ricordarvi e voi rispondete alle stories. Invece è proprio sotto il post che raccogliamo tutte le cose carine che volete raccontarci. Siccome quest'anno è stata un po' la cosa nuova, no? Di fare l'esercizio tutti i mesi, sì, di trovare la cosa del mese più carina, vogliamo fare quella globale, quella di tutto l'anno.
1: Per cui se andate a scriverli sotto, noi li raccogliamo e poi vi spiegheremo cosa ne faremo.
0: Una bella sorpresa. Loca.

0: Loca innamorada, grazie di averci seguito anche oggi. Ci sentiamo domani.
1: Sì, con una bella puntata di Praticamente.
0: Grazie, buona serata. Ciao.
1: Ciao.

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ.
1: Pinocchio!
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
0: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
7: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
9: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
10: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
12: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
13: Alla ricerca della qualità.
14: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
13: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€ nei migliori supermercati come AEO e Famila.
14: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
15: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
16: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
17: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
16: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
17: Non sto nella pelle.
16: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
18: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
19: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
20: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
21: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
22: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
21: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
23: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
21: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
23: Questa è la via.
21: Dal 20 maggio al cinema.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
2: casco.
1: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con The Colors. Rolling Stones, Rolling Stones.

0: Biglietti su ticketone.it. Manca poco alle 19. DJ!
1: Ancora buonasera dalla redazione di Radio DJ. Cronaca in primo piano: 5 turisti italiani hanno perso la vita alle Maldive mentre erano impegnati in un'immersione. Secondo una prima ricostruzione, il gruppo avrebbe tentato l'esplorazione molto difficile di alcune grotte a 50 metri di profondità. Tra le vittime anche la ricercatrice Monica Montefalcone, docente all'Università di Genova. Dopo aver incontrato Xi Jinping, Donald Trump ha dichiarato che la Cina ha offerto il suo aiuto per aprire lo stretto di Hormuz, impegnandosi anche a non inviare armi all'Iran, che, concordano i due leader, non può avere armi nucleari. Siamo partner e non rivali, dice Xi, le nostre relazioni saranno migliori che mai, la risposta di Donald Trump. E mentre le due più grandi potenze al mondo si incontravano a Pechino, l'ex premier ed ex numero uno della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, metteva in guardia l'Europa. Ora siamo soli, la nostra sicurezza non è più garantita dagli Stati Uniti, ha detto, invitando l'Unione ad andare verso un federalismo pragmatico, perché così, ha aggiunto, è inadeguata. Un attacco durato 30 ore, è stato quello più lungo e massiccio della Russia contro l'Ucraina dall'inizio della guerra, lanciati 1600 fra droni e missili che hanno colpito tante città ucraine, da Kiev a Odessa a Kharkiv, 15 morti, un centinaio di feriti. Mosca deride apertamente gli sforzi diplomatici, il commento duro da parte della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Ancora cronaca e torniamo in Italia. Volevano solo importunarlo, per questo il branco avrebbe preso di mira Sacco Bacari, poi aggredito e ucciso all'alba di sabato mattina nella città vecchia di Taranto. Ed è stato fermato anche il sesto componente del gruppo coinvolto nella brutale aggressione ai danni del 35enne emiliano, poi morto per via di 3 coltellate al petto. Si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del branco. Una nuova flottiglia, formata da una cinquantina di navi, è salpata oggi dal sud-est della Turchia con l'obiettivo di raggiungere Gaza. Ed è questa la terza flottiglia partita dall'inizio dell'anno. Le altre due erano state intercettate da Israele in acque internazionali. A proposito di internazionali, parliamo di quelli di tennis. In corso a Roma, Jannik Sinner in semifinale, il numero uno al mondo, alla sua 32esima vittoria consecutiva in un Master 1000, una in più di Novak Djokovic, ha superato il russo Rublev in 2 set, 6-2 e 6-4, in un'ora e mezza di gioco. Ed è la settima volta nella storia del torneo che due italiani, domani ricordiamo Darderi affronterà Casper Ruud, approdano alla semifinale, l'ultima volta l'anno scorso con lo stesso Sinner e Musetti.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Per ora mi fermo qui, ci risentiamo alle 20.
3: Radio DJ,
4: One Nation, One Station.
5: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
6: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana.

0: il plant-based all'italiana.
1: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna Play, il festival del gioco. La più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia. I bambini fino a 10 anni entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
3: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
5: One Express, anche entro le 12.
6: Gold Espresso, ore 12.
5: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
7: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: parola notizia.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
4: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che è risultato negativo all'umorismo. Oggi abbiamo fatto un test, un campione.
1: Senti, di sti tempi, meglio così.
4: Oggi è giovedì 14 maggio 2026, sto ancora in fissa con i, con i santi. Finché trovo dei nomi assurdi sarà...
1: Ma li troverai sempre, mi sono questa impressione.
4: Oggi giuro, è Sant'Ampelio.
1: Ampelio?
4: E Santa Bruncolo.
1: Ma io conosco un Ampelio.
4: Ma che cosa stai dicendo?
1: Vive a Brescia, ti giuro.
4: Tu conosci
1: un Ampelio.
4: E una Bruncolo?
1: No.
4: Allora.
1: Una brugola ho però a casa.
4: Andiamo
1: so se...
4: con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Esteri, scoperta nave da crociera dove tutti stanno in gran forma.
4: Che ormai è una notizia.
1: Notizia.
4: È una notizia. Esteri, Xi Jinping incontra Donald Trump e gli regala una copia cinese perfetta degli Epstein Files. È una tradizione cinese,
1: bello,
4: la fanno proprio così.
1: Bello. Esteri, Donald Trump rivela a Xi Jinping che gli piacerebbe che la Cina diventasse il 51esimo stato degli Stati Uniti.
4: Beh, questo per distendere il
1: clima. Come noi, come Chiacchiericcio.
4: Esteri, esatto. Esteri, Marco Rubio diventa Marco Lubio. Questo lo stratagemma inventato dalla Cina per evitare che gli agenti alla dogana lo mandassero a fanculo.
1: Miau. Alto Adige, cinquantenne, simula la morte della figlia con la I per truffare i colleghi, a insospettirli il fatto che la figlia fosse un gatto parlante.
4: Lì sono andati un po' in puzza, ho detto, sì, ma questa cosa sì. È strana. Bologna, stop alle cremazioni perché troppo inquinanti. Il comune invita i cittadini a morire a giorni alterni. Prima i cognomi pari, poi quelli dispari e così via.
1: Cinema, successo a Cannes per la celebrazione dei 40 anni di Top Gun. E per l'occasione Trump starebbe pensando di far guidare il prossimo bombardamento in Iran proprio a Tom Cruise.
4: Guarda!
1: E lui le fa veramente lui le cose.
4: Ma posso dirti che questa notizia è una battuta, ma secondo me non è così lontana dalla realtà.
1: Aspettiamoci un po'.
4: Non ne saremmo sorpresi. Economia, Porsche chiude 3 filiali e taglia oltre 500 posti di lavoro. Alla base della decisione lo sgonfiarsi dell'emergenza antivirus e il conseguente annullamento ordine da parte di molti virologi
1: hanno
4: chiuso degli ordini, dei mutui, è un dramma.
1: Italia, sabato la prima giornata contro il body shaming. Per l'occasione in molte piazze d'Italia saranno distribuiti degli specchi.
4: Allora non aiuta questo fatto.
1: Dove uno si guarda e si dice va bene così.
4: Va bene, mi accetto per come sono
1: così.
4: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Bentornati a Chiacchiericcio!

0: si fa fatica a tenere fermo il bacino, fermo il, la zona pelvica, diciamo.
1: Lo vedo. Anzi, spostati un po', che oggi siamo vicini di microfono.
0: Sì, oggi abbiamo cambiato studio, siamo vicini, per dirla alla paperissima. Elvis Presley, Jailhouse Rock, state ascoltando Radio DJ, questo è Chiacchiericcio e oggi dobbiamo dirlo onestamente, non era facile scoprire perché abbiamo scelto questo brano per aprire questa puntata del programmino preferito dopo tutti gli altri, diciamo così, con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi, in redazione c'è Agnese, in regia c'è Francesco Pagax Paganelli. In realtà la notizia arriva dalle prigioni,
1: da una prigione. Ha a che fare con le prigioni
0: ed è una notizia che ci ha scaldato molto il cuore, della quale io in particolar modo non potevo non parlare.
1: Sì, anche perché di carceri e della vita in carcere non si parla granché.
0: Ne parlammo una volta per quello che riguarda il sesso. Ti ricordi i legami affettivi in carcere?
1: Perché in un carcere, se non mi ricordo adesso dove, avevano aperto la possibilità.
0: Sì, poi
1: perché
0: se ne
1: era
0: sta discutendo ancora, eh?
1: Sì.
0: E nella mia vita ci sono due cose importanti.
1: Sì.
0: La prima era quella, la seconda è quest'altra di cui stiamo per parlare.
1: Sono i giochi da tavolo.
0: Eccoci qua.
1: Perché parliamo di un progetto molto interessante tra una famosa azienda di giocattoli.
0: Clementoni, lo possiamo
1: Clementoni.
0: Dire. Non è una DP, semplicemente è un bel progetto, ci piaceva parlarne.
1: Esatto. L'università di Macerata e il carcere di Fermo, se non sbaglio. Quindi insomma siamo nelle Marche e c'è questa iniziativa molto interessante che in realtà prima partiva da altri posti, cioè da residenze per anziani, reparti di pediatria degli ospedali, insomma altre situazioni, persone in reparti o comunque in luoghi dove frequentati da persone con i disturbi dello spettro autistico, con cui si era visto che comunque alcuni giochi da tavolo, ovviamente non tutti, ma alcuni giochi da tavolo aiutavano molto queste persone, soprattutto da un punto di vista di relazioni sociali. Si sono fatti venire l'idea di portare i giochi da tavolo anche all'interno delle carceri. Ora, ovviamente, i problemi sono anche di altro tipo dentro alle carceri. C'è anche una questione di spazio. Ad esempio, una cosa che nel racconto mi ha colpito molto perché non ci avrei mai pensato è che, ad esempio, i carcerati non possono fare i puzzle perché molto spesso non hanno lo spazio
0: per tenere
1: i puzzle, quelli da adulti, quelli da tanti pezzi.
0: Certo.
1: Quindi hanno dovuto pensare...
0: Quelli che facciamo noi, quelli da 260.000 pezzi,
1: miliardi di pezzi. Quindi l'Università di Macerata ha studiato un po' a quali giochi utilizzare dentro alle carceri. Si è pensato a giochi magari che non hanno a che fare con l'azzardo, che non hanno a che fare con una estrema competitività.
0: Il tema che mi veniva in mente è un po' quello. È una cosa bellissima,
1: certo.
0: Perché davvero i giochi da tavolo sviluppano la socialità, la
1: non
0: strategia.
1: Non so se qualcuno
0: l'empatia.
1: Di voi ha ascoltato I lupi mannari di Via Massena. Un gioco del genere non so quanto possa essere.
0: Io convivendo con Chiara Galeazzi e io ho una grande passione per i giochi da tavolo. So che con Chiara è molto difficile giocare a questi giochi perché
1: molto competitivi.
0: Ai giochi competitivi, infatti, giochiamo solo ai cosiddetti giochi collaborativi, cioè quelli in cui nessuno vince, ma si gioca tutti contro il gioco, che sono bellissimi. Ai giochi competitivi è molto difficile perché tu ti offendi, ti arrabbi.
1: Non mi arrabbio esplicitamente. Mi chiudo in un mutismo e divento passivo-aggressiva. Cioè, non è che divento così, no, ma è tipo, ok, va bene.
0: Se la lega al dito che in confronto un pass Daran iraniano è niente, proprio.
1: Quindi la scelta è andata su giochi con una leggerezza disinteressata, mi piace questa espressione, che stimolano senso di libertà e divertimento. Quindi un'iniziativa molto lodevole che unisce, diciamo, l'aspetto un po' educativo, un po' terapeutico del gioco.
0: Questa è la notizia, fra un attimo al 347 342 5220 insieme a voi su questa notizia faremo chiacchierare.

0: Madame insieme a Marrakesh, volevo capire. Madame, ovviamente, la trovate anche lei al Party Like a DJ. Ormai dovresti averlo imparato, Chiara. Quando c'è Madame? Sabato o domenica?
1: Domenica c'è Madame, durante la 1212 Celebration.
0: Domenica 7 giugno, insieme a LA, Ernia, Fabri Fibra, Frankie I Energy MC e altre consonanti buttate. Night, no. Neffa e Taiwan.
1: Tantissime Y.
0: Sì, un sacco di Y. Parco Sempione, Arco della Pace. Mi raccomando, non mancate, ci saremo anche noi. Vi aspettiamo lì. Però
1: che
0: la
1: rappiamo,
0: canzone.
1: Tra l'altro. Rappiamo anche
0: sì,
1: noi.
0: Sì, sì, noi con Chiara e Ciccio, uguale. Proprio noi siamo due MC.
1: Ciccio con la Y. Sì.
0: Volevo capire, si intitola la canzone. E qualcuno al 347-342-5220 voleva capire una cosa riguardo a questo progetto di giochi da tavolo e di prigioni. A quali giochi stanno giocando? Perché sì, siamo stati un po' vaghi, però vogliono sapere. Per esempio, c'è un gioco che ho giocato tanto, che si chiama Cash and Gun, dove bisogna interpretare dei criminali che hanno fatto una rapina e devono spartirsi il bottino puntandosi con delle pistole di gomma, okay? E minacciandosi tipo le iene, per capirci. Immagino non sia questo il gioco. Oppure c'è Bandido, in cui bisogna scappare dalla prigione scavando dei tunnel. E non credo neanche sia questo.
1: Non credo neanche sia quello dove si lanciano i burritos.
0: C'è nulla che possa effettivamente generare delle tensioni.
1: Allora, uno dei giochi nominati è un gioco che da quello che sento è molto di moda, in voga in questo momento, cioè Dixit.
0: Certo, un
1: ti
0: gioco
1: pregherei
0: che...
1: di spiegare le regole di questo gioco.
0: Allora, abbiamo tutti delle carte con delle immagini. Ok, io devo astratte. Io devo trovare un titolo per la mia immagine, che sono il narratore. Devo trovare. E voi dovete fare la stessa cosa: mettere una carta al centro che possa sembrare quel titolo lì che io ho detto.
1: Okay.
0: Perché poi si voterà su qual era la carta originale e si prenderanno dei punti in base a chi ci ha indovinato.
1: Okay.
0: Capito come? Spero, non so se si è capito, no. Però insomma, se no, Dixit esistono fior di espansioni e divertente. Tu ci hai giocato a Dixit?
1: Io lo so, ci ho giocato, però parlo da persona che non gioca, magari non l'ha capito.
0: Vabbè,
1: però
0: comunque,
1: è molto bello,
0: è consigliatissimo per tutte le età e anche questa non è una DV questo. No,
1: tra l'altro non ci giochiamo, a parte dai DJ, visto che lo nominavamo, nell'area giochi senza wifi c'è Dixit.
0: Certo.
1: Vedi, allora perché ve lo spieghiamo lì, va
0: perché
1: bene?
0: Adesso scusami, l'area giochi senza wifi è powered by Asmodee e Dixit è Asmodee.
1: È una coincidenza.
0: A cos'altro giocano?
1: Un altro gioco è Nomi, cose, città di invece Clementoni.

0: Ok, sì, che è la classica riadattamento di nomi, cose, città, cioè io vi do una lettera e voi dovete trovare delle cose. Adesso esistono anche tanti altri giochi sempre sullo stesso stile.
1: Sì.
0: Però, appunto, niente di competitivo.
1: No, allora,
0: cioè, no,
1: Dixit che dicono...
0: è competitivo in realtà, peraltro.
1: Sì,
0: per
1: però
0: cui...
1: non è competitivo.
0: No, non si litiga.
1: Ok, no, si mena.
0: Voi siete competitivi?
1: Qualcuno riesce meglio, qualcuno no.
2: Pagax? Abbastanza, ma non mi offendo tanto alla fine. Ho degli amici che non li puoi parlare. Ma
0: perché il gioco dovrebbe insegnarti anche questo? Cioè, da dove nasce secondo voi la competizione insita nell'essere umano? Agnese, tu sei competitiva?
3: Io divento un mostro, io mi trasformo. Io sono tipo Chiara, proprio aggressiva.
0: Ma perché? Proprio. Da dove nasce? Ma cioè, che cos'è? Che cos'è? Insicurezza, cattiveria?
1: Molta insicurezza. Molta insicurezza.
3: Sicuro.
1: Mi sento un po' stupida.
3: Sì.
1: Un po'... No, stupida, soprattutto stupida se non vinco ai giochi.
3: Perché poi sfortunata.
1: È un po' sfortunata, però la sfortuna uno dice vabbè, è andata così.
3: No.
1: Però sulle cose che appunto prevedono un'intelligenza, una rapidità così, mi arrabbio perché
0: ti senti inadatta.
1: Sento stupida.
0: Sconsiglio a tutti di giocare con Andrea Pisani, il comico dei Pampers, che non solo diventa competitivo, è un mostro di Pagnese, ma ti tratta anche malissimo.
1: Sì.
0: Cioè, se tu sbagli una mossa, ti fa: ma lo vedi che sei un coglione?
1: Sì.
0: Ma scusa! Ma... E infatti una volta mi hanno detto: ma Chiara, viene Chiara a giocare ai lupi? Eravamo io, Andrea Pisani e altra gente. Chiara, ma non ci penso nemmeno.
1: No, ma poi io non so fingere. E lì è necessario bleffare. Io non sono capace.
0: Per chi non sapesse che cosa sono i lupi, ragazzi, lupi mannari di via Massena.
1: Un po'
0: a casa.

0: mi dispiace che non possiamo limonare, Chiara, perché non è professionale farlo, ma la canzone era perfetta.
1: Ma tu continui a dire sta roba qua di Iris, che è una canzone perfetta per limonare. Vabbè,
0: vabbè, però non l'abbiamo fatto, ci sono testimoni sia Pagax che Agnese. In tanti

stanno segnalando la loro competitività all'interno dei giochi, sì, e mi dispiace, secondo me dovremmo migliorare tutti. In questo senso consigliamo i cooperativi, sì, cioè quei giochi in cui giochiamo tutti

0: Radio DJ.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E ora passiamo al canto.
5: Che fitta il dente!
6: Ancora? Ma quando ti decidi ad andare dal dentista?
5: Quando imparo a risparmiare.
6: Io con Unisalute ho una cura odontoiatrica e 5 accertamenti inclusi. Risparmio e pianifico tutto.
5: Solo sentirti mi torna il sorriso.
7: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
9: Life is Pandastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
10: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
11: Parli delle prossime scarpe per la DJ 10.
10: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
12: Alla DJ 10 fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
13: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
14: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
15: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
13: Parola di Giorgio,
16: Gabriele
15: e Furio.
17: Amore, mi racconti una storia?
18: Va bene, dai.
19: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
20: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
21: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
22: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
23: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
24: Anche stanotte zero riposo.
25: Allora cambiamo sistema letto.
24: Non è il momento di spendere.
25: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
26: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 20...

0: 24 maggio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Have fun with Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.
4: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
5: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
4: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
5: 10 chilometri oppure 5.
4: Si va lì e si corre.
5: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
4: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
5: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
6: DJ Ten. Run like a DJ.
7: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Mari Froes, Colombina, dimmi altre tre maschere della commedia del latte, al volo, così.
1: Il Meneghino, Arlecchino.
0: Sì. Il padrone di Colombina.
1: Non lo so.
0: Sure.
1: Pantalone. Dalle belle braghe bianche.
0: State ascoltando Radio DJ, questo è Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20. Perché ti ho fatto questa domanda? Per giocare. Perché oggi è puntata bellissima, per me una delle mie preferite. Stiamo parlando di gioco, in particolare di gioco da tavolo all'interno delle prigioni. Siamo partiti da questo progetto nelle Marche che prova a inserire il gioco da tavolo all'interno delle carceri.
1: Sì.
0: Abbiamo scoperto, grazie anche ai vostri messaggi al 347-342-5220, che in realtà esistono tante realtà del genere, scusate il bisticcio di parole. Per cui cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiamato un esperto, come sempre facciamo quando non ne sappiamo niente, un ludologo che si chiama Andrea Lippi.

0: Ligabue che abbiamo al telefono. Ciao Andrea, benvenuto su DJ.
1: Ciao, buon gioco a tutte e buon gioco a tutti.
0: Anzi,
1: ciao.
0: Bentornato su DJ, sì. Perché ogni esatto. Tanto noi ti chiamiamo quando abbiamo bisogno di te. In particolare, esiste già, cioè una realtà nota questa del gioco in carcere?
1: Sì, diciamo che ci sono progetti che vanno avanti anche da tanti anni. Diciamo uno dei primi è stato quello di Gabriele Mari nelle zone dell'Emilia Romagna, ma poi anche la stessa Università di Genova con i carceri delle zone di Genova. Ecco, diciamo, fortunatamente l'idea di utilizzare il gioco come strumento, diciamo, per creare relazioni, per lavorare, diciamo, in contesti così difficili è ormai diffusa e, diciamo, sono tante belle iniziative che vengono portate avanti in tutta Italia.
0: Per esempio, okay. Tu lo porti spesso anche nelle scuole.
1: Sì, esatto, che paragonare il carcere alle scuole non mi piace.
0: No, dipende.
2: Dipende da come te la vivi da
0: studente. Dipende.
1: No, sicuramente io è da anni che vado nelle scuole proprio come metodologia didattica. L'utilizzo del gioco da tavolo in ambito scolastico è molto efficace perché ha un linguaggio, il gioco, molto vicino ai ragazzi e alle ragazze di oggi, e quindi l'idea di fare didattica, fare sia disciplinare ma anche lavorare sulle competenze tramite il gioco è veramente efficace.
0: È vero che leggevo su un giornale i ragazzi, soprattutto i giovanissimi, hanno difficoltà anche con i giochi collaborativi, cioè quelli in cui si collabora, perché l'ambiente così competitivo della scuola tende comunque a voler far uscire la competizione, il leader, quello che vuole dominare?
1: Allora, diciamo che è strano, perché gli insegnanti, diciamo, hanno paura a presentare la competizione in classe, perché ovviamente, come dici tu, c'è la paura di vedere la scuola come un ambiente competitivo, quindi loro vorrebbero sempre giochi collaborativi. Invece certo. Ai ragazzi piace anche l'idea di competere. Io credo che il gioco possa essere anche uno strumento per abituare a competere in una maniera sana, in un ambiente comunque protetto, che è quello ludico. Ecco, quindi sicuramente, ecco, diciamo, i ragazzi, alcuni hanno difficoltà a competere con i coetanei.
0: Ecco, Chiara, questo tu dovevi
2: esatto.
0: Fare, dovevi tornare a competere.
2: Io che invece ho paura a competere perché mi arrabbio e vado sempre sui collaborativi, forse devo andare anch'io nella scuola quando vengono fatti questi progetti.
0: Può darsi. Senti, ne approfittiamo già che sei qui, perché fra una settimana succede una cosa molto bella che mi riguarda anche, perché ci sarò
2: sì.
0: Anch'io con un panel legato a Dungeons & DJ, dove annunceremo delle novità su questa quinta stagione. Ma di che cosa sto parlando, Liga?
1: Allora, stiamo parlando di Play, del Festival del Gioco, che si svolgerà a Bologna Fiere dal 22 al 24 maggio, e diciamo che è l'evento ludico più importante a livello nazionale sicuramente.
2: Bellissimo.
1: Quindi padiglioni pieni di giochi, di giocatori, realtà associative, anche tanti interventi e panel. Poi quest'anno, diciamo, tocchiamo un tema che a me è molto caro, perché festeggiamo l'80° anniversario del suffragio universale e quindi vogliamo dare una particolare rilevanza alle autrici e in generale alla rappresentazione della figura femminile nel mondo del gioco.
2: Bello.
0: Cosa molto importante, si può venire e giocare a giochi da tavolo, giochi di ruolo, giochi di società, insomma si può venire e si trova gioco per tutte le età, ecco, diciamo così.
2: Si può esatto. Proprio sedere a giocare.
0: Sì, assolutamente sì.
2: Sì.
1: Allora, il nostro motto è proprio entra, scegli, gioca, perché il bello del festival è che uno non deve conoscere le regole di nessun gioco. Si entra dentro e ci sono animatrici e animatori in ogni area che vi spiegano le regole, vi fanno sedere e vi insegnano a giocare. Ecco, quindi è proprio alla portata di tutti, non bisogna essere giocatori appassionati o abituati a giocare, anche semplici curiosi che dicono mi voglio mettere in gioco.
0: Tipo
2: bello.
0: Me, io vado, gioco, mi siedo e gioco con chi c'è,
2: anche
0: e spiego
2: tanto.
0: Anche dei giochi. Ogni tanto salutiamo la Tana dei Goblin, l'associazione
2: esatto.
0: Di cui faccio parte. Lo ripetiamo, 22, 23, 24 maggio 2026, Bologna Fiere, Play, Festival del Gioco. Grazie mille Liga,
2: grazie.
0: Ti mandiamo un abbraccione.
1: Grazie a voi, buon gioco a tutte, buon gioco a tutti e ci vediamo a Play.
0: Ciao.
2: Ciao.
1: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio.

0: chiacchiericcio, cosa fai, Chiara?
1: Stavi twerkando
0: addirittura.
1: Male alle lombari adesso.
0: Ultimo intervento di chiacchiericcio, quello in cui in genere voltiamo pagina, lo facciamo anche stasera, perché la senti quest'aria estiva? Quest'area un po' estiva, di vabbè, il clima è quello, il meteo è quello che è, però senti, dai, siamo ormai a metà maggio, ci siamo.
1: Però è vero, si sta avvicinando,
0: dai, con Plaid, sì, poi è come il festival bar cominciano, esatto, anche ad aumentare le notizie di gossip sui giornali.
1: Vero
0: se ne leggono tantissime, noi non siamo appassionati, esperti, lasciamo volentieri la parola a Pinocchio, il programma che ci precede, che invece lo tratta
1: spesso, ci tengono
0: spesso
1: aggiornati.
0: Facciamo però le congratulazioni a Rudy Zerbi,
1: sì,
0: che si è sposato questa settimana, quindi congratulazioni a Rudy e alla sua ex compagna, a questo punto direi moglie.
1: Che bello dire di
2: ex compagna
1: di tuo marito è il mio ex fidanzato.
0: Però è la verità. Però
1: lui è il mio ex.
0: Grace Racca, spero di aver pronunciato bene il cognome. Vogliamo buttarci anche noi un po' nel gossip, a modo nostro? Ce l'hai una base che ricorda un po' il gossip, quello dei programmi estivi?
2: Ok.
0: No? Quello. Perfetto.
1: Perfetto.
0: Poi Pagax, mi servirebbe anche tra una notizia e l'altra. In genere ci sono dei click della macchina fotografica.
1: Paparazzo totale.
0: Questo. E poi cominciano sempre le notizie con una cosa tipo è un tra adesso c'è, e finisce con una battuta, un detto, un alleggerimento.
1: Un buon gioco di parole.
0: Facciamo un esempio.
1: Vai.
0: È un romantico bacio durante una cena di pesce al ristorante La Casa dei Nas, quello fotografato tra Renato Tiranti, che nel 67 arrivò terzo allo Zecchino d'Oro con la canzone Cammarro, il cammello col catarro, Alessandra Mozambico, la giovane modella che si fa palpare il seno ad Elisir. I due fanno davvero sul serio. Lui le avrebbe nascosto in un mollusco un anello appartenuto a sua nonna,
1: ma grosso mollusco,
0: che non è ancora morta, quindi rubato.
1: L'ha rubato.
0: Già fissata la data delle nozze, marzo 2043. Noi ci saremo? Secondo i climatologi, no.
1: Eccoci.
0: Beh, che dire, Renato e Alessandra, la vostra sarà una bella impepata di nozze. Fanno sempre un gioco
1: vero,
0: di parole.
1: Sì, sembra i giri di valzer di Verissimo, questa roba.
0: È un doloroso addio quello tra José Wallera, il modello portoricano famoso per avere gli addominali dietro, e Filippa Bofonchietta, ex fidanzata del rapper milanese Aborto.
1: Esiste questo rapper.
0: Lei infatti sarebbe stata vista alla stazione di servizio Aglio Est mentre si faceva offrire un Apollo da Bruno Friggitelli, 48 anni, ex contrabbassista dei Rondò Veneziano. José Wallera però si sarebbe subito consolato con Porzia salva la fauna,
1: meno male.
0: Tecnica dell'esterna 3 Rai nelle partite del Padova. Cosa dire, José? Tu sai cos'è l'amore? È una bella bambina quella nata tra Alfonso Siderurgico, ex ex concorrente di Temptation Island, Isola dei Famosi, Grande Fratello ed ex presidente della Corte Costituzionale.
1: Sì, più o meno noto per quello.
0: E Nicole Salvognun.

0: Giovane creator che su TikTok parla di viaggi, moda, inibitori della pompa sodo potassio.
1: Ha un pubblico ampio.
0: La piccola che si chiama come un'isola del Pacifico, ossia dei cannibali.
1: Pesa dei cannibali di cognome siderurgico.
2: Bella.
0: Pesa 16 kg. Ma per fortuna, dopo il parto, entrambe le metà della mamma stanno bene.
1: Dai, allora.
0: Beh, che dire, Alfonso e Nicole. Più che una notizia bomba, una notizia bimba.
1: Mamma mia.
0: Settimana è tutto. Il gossip di Chiacchiericcio torna la settimana prossima. E ricordate, chi si fa i cazzi suoi campa 100 anni, ma si annoia moltissimo.
1: È vero, molto vero.
0: Dovremmo rifarla questa cosa.
1: È molto interessante.
0: Rimaniamo aggiornati sulle ultime notizie in fatto di relazioni,
1: giusto,
0: di gossip.
1: Giusto.

0: Quintale aranciata, abbiamo finito questa bella puntatina di chiacchiericcio un po' ludica e un po' gossip.
1: Sì.
0: Vi diamo appuntamento a domani sempre alle 19, sempre qui su Radio DJ. Grazie mille ad Agnese in redazione, grazie a Pagax in regia, grazie Chiara Galeazzi.
1: Grazie Cicciolano.
0: La linea ora va al sempre ottimo Gianluca Gazzoli, che prima o poi vedrai finisce nella nostra rubrica di gossip. Io me lo sento. Ci risentiamo domani, ciao a tutti. Ciao.
2: Avanti e coraggio e non perdere senso dell'umorismo.
3: DJ One Nation One Station.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova

0: Citroen C3 tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
8: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
10: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
11: Tu perché sei così?
10: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
12: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
13: Doppio malto.
14: Birra, cucina e felicità.
12: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
15: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
17: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
18: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
19: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
20: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
21: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
22: Alla ricerca della qualità.
23: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
22: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
23: Porca vacca, non sul tappeto!
24: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
0: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
1: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Ernia, Madame,
3: con gli occhi gonfi del mio disincanto,
1: Neffa,
4: devi stare molto calmo,
1: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
24: Pochi secondi e saranno le 20.
25: Ultimo appuntamento di oggi con l'informazione. Questi fatti principali, a iniziare dalla tragedia avvenuta alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione intorno all'isola di Alemanta, nell'atollo di Vavu. Partecipavano a una crociera scientifica biologica a bordo del Duke of York, uno yacht di lusso che offre escursioni subacquee e snorkeling. Secondo una prima ricostruzione, il gruppo avrebbe tentato una difficile esplorazione di alcune grotte a una profondità di 50 metri. Un solo corpo recuperato finora. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, ma potrebbero rischiare il conflitto se la questione di Taiwan fosse gestita male. È il monito che il presidente cinese Xi Jinping ha rivolto a Donald Trump nel corso della sua visita a Pechino. Secondo il capo della Casa Bianca, la Cina si è offerta di aiutare sull'Iran e non darà armi a Teheran, perché d'accordo sul fatto che il regime islamico non potrà mai dotarsi del nucleare e che Hormuz vada riaperto. Colloqui estremamente positivi li ha poi definiti Trump, che ha invitato l'omologo cinese a Washington a settembre. Mario Draghi scuote l'Europa esortando i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump. L'Europa ha cercato il negoziato e il compromesso e per lo più non ha funzionato. Per la prima volta siamo davvero soli, afferma l'ex presidente della Banca Centrale Europea, che invita ad avere coraggio perché l'azione dell'Unione Europea è inadeguata alle sfide del momento. Sfida alla leadership di Starmer lanciata all'interno dei Labour dopo la disfatta alle amministrative del 7 maggio. Stiamo chiaramente parlando di politica del Regno Unito. Il ministro della Sanità Wes Streeting ha annunciato oggi le sue dimissioni, formalizzando per primo la candidatura a spodestare il Premier come capo del partito di maggioranza e del governo. Siamo alla pagina sportiva e si parla di tennis, celebrando per l'ennesima volta Jannik Sinner, che raggiunge la semifinale degli internazionali d'Italia battendo il russo Rublev in due set 6-2 6-4. Il numero 1 al mondo e alla vittoria consecutiva numero 32 nei Master 1000, superato Novak Djokovic, e affronterà domani il russo Medvedev o l'ennesimo talento emergente spagnolo, l'Andalus. I due stanno giocando adesso e il giovane iberico ha nettamente vinto il primo set e si spera in una finale poi tutta italiana, visto che domani sarà in campo anche Luciano Dardari contro il norvegese Casper Ruud. Ad assistere alla partita che chiuderà il torneo ci sarà anche il presidente Mattarella.
26: Il meteo.it, il che fa la differenza.
25: Peggioramenti attesi nella mattinata di domani, con piogge sempre più diffuse al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio poi maltempo in estensione anche a Umbria e Marche, meglio invece al sud. È tutto, le previsioni del meteo.it ritornano domani mattina.
27: Radio DJ, informazione gratuita.
25: In redazione Alessandro Prisco, buona serata.
28: Radio DJ.
29: One nation, one station.
30: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
31: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
32: E i consumi?
31: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
32: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
33: Indeed presenta Assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
34: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
33: Mi hai detto che ami l'Islanda.
34: Ma vivo in Italia.
33: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
35: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
36: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
37: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
5: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
6: Febal Casa, Febal Casa.
5: Più info su febalcasa.com.
7: Have fun with
8: Altograno, il cuore del grano. Scoprilo alla DJ Ten o su altograno.co.

0: Su Radio DJ, non so perché mi piace pensare che questa canzone l'abbia scritta nelle sue passeggiate a Roma
1: tu
0: o nelle sue
1: americano.
0: Corse. Sono American. Ah, sì, perché c'ho la bandiera. C'ho la bandiera sulla
1: sei un American girl.
0: Ma pensavo tu sei un po' girls. Pensavo che mi dicessi così. Invece era il titolo di questa canzone, appunto, di Harry Styles, che apre, nonostante lui, pensate l'umiltà, sta per partire come il suo tour 2026.
1: Sì, sì.
0: Però comunque ci apre la puntata di Gazzologi.
1: Pazzesco.

0: Zoology su Radio DJ anche questa sera. Precisi, presenti, un po' come si risponde all'appello con la mano alzata. Quando almeno si alza nell'appello, uguale. Cioè, nel senso, non voglio poi evitare alla fraintendimenti. Sì. Vabbè, una sono qui, siamo qui. L'appello, insomma, che ancora viene fatto, credo, nelle scuole, c'è l'appello digitale. Ora
1: no, vabbè,
0: è un po' che non
1: dai.
0: Frequento. Cioè, io mi fermo per l'appello compagno, ma poi.
2: Non è un po' che non lo fanno.
0: Davvero,
2: cioè,
0: proprio.
2: Al mio liceo già non lo facevo.
0: Cioè, vabbè, alle superiori.
2: Alle medie neanche.
1: Io il primo
0: tu
1: giorno.
0: Hai fatto l'appello?
2: Alle elementari. Sì.
0: Alle ragazzi, a che età? Dobbiamo adesso. Lo scopo della giornata è scoprire in quale anno si è smesso. Cioè, è finita l'era dell'appello.
1: Il primo giorno, fino al primo giorno di prima liceo, io avevo, ci facevano scrivere nome e cognome su un
0: così,
1: foglio.
0: Striscia la notizia.
1: Esatto. Avevi la tua
0: e punto
1: Elisa Copeta.
0: Ah, proprio tutto. Vabbè, tutto, giusto, tutto. Ci sta, metti che uno si dimentica il nome. Allora facciamo l'appello anche oggi, presenti, Gazzologi c'è, che è il programma Radio DJ c'è perché siamo qui. Elisa Cyber from redazione
1: c'è,
0: presente,
1: sono.
0: Frappaga in regia
2: presente.
0: Gianluca Gazzoli presente, carico come sempre nel tentativo di farvi compagnia, e al 347 342 5220, anche tutti voi presenti insieme a Harry Styles. Ricordiamo che ha aperto il concerto, ha aperto il nostro programma e se n'è andato, perché
1: sì,
0: comunque
1: vabbè,
0: è un militante,
1: è un artista.
0: Harry Styles, che è un artista a 360 gradi, perché lui mi è sia cantante ma anche attore, e non a caso evidentemente ha aperto la puntata di oggi, perché oggi è giovedì ed è il giorno che dedichiamo al cinema, quindi tra poco parleremo di cinema. Coincidenza, c'è anche il Festival di Cannes, sì, perché noi comunque lo facciamo ogni giovedì, sì. Prima o poi saremo capitati anche
1: nella settimana del Festival di Cannes,
0: e insomma di tutte queste cose belle che vi vogliamo parlare. Ci viene a trovare nella seconda parte un nostro amico che è anche un attore. Guarda come tutto torna, hai visto? Sai cosa non torna?
1: Cosa?
0: Quello che ho detto ieri. C'è una base triste, fra.
1: Ah sì, è vero.
0: Perché qua si apre un'altra parentesi, perché io vi ho mandato un messaggio a mezzanotte, mi sembra, una cosa di questo genere. La parentesi, forse quello che ci ricordiamo non è proprio la realtà, perché parlavamo insomma dei 20 anni di Spotify, di questa come dire, di questa
1: super
0: opzione, questa super festa che ti permette sull'app di scoprire qual era la prima canzone che hai ascoltato, in che anno ti sei iscritto a Spotify, no? Ieri l'abbiamo fatto in diretta, voi avete visto le vostre, gli ascoltatori hanno mandato le loro, e io avevo
2: Spotify down.
0: No? E quindi però ho detto, raga, ma io me lo ricordo come
1: proprio
0: fosse
1: come
0: ieri, quel momento, e vi ho detto che mi ero iscritto nel 2009,
2: sì.
0: E soprattutto che la mia prima canzone era Empire State of Mind, cioè io avevo tutto quel, poi avevo detto forse era Drake, non lo so.
1: Infatti è per quello che è il maglione,
0: raga, ieri sera verso mezzanotte, prima di andare a dormire, dico, vediamo se si è aggiustato Spotify. Sono andato a vedere, l'ho aperto, e effettivamente ho sbagliato anche la data di iscrizione. Io avevo pure descritto il momento è quello, però l'anno ho sbagliato.
1: Era il...
0: Io avevo detto il 2009,
1: sì.
0: Era il 17 febbraio del 2013, anni,
2: come
0: te, alla fine ho fatto 2013. Il figo, ho detto io prima, invece non è vero. E poi avevo detto, vabbè,
1: la canzone è quella.
0: La canzone Drake era in presa, era quello, invece il mio primo brano, scusa.
1: Dai, dillo,
0: dillo. L'essenziale di Marco Mengoni.
2: Oh.
1: Ce ne vuoi cantare un pezzo, visto che...
0: No, facciamo così, mettiamo una canzone vera.
3: Dentro il mondo cade.
0: Questa è la mia prima canzone ascoltata su Spotify. Ma quanto era bella, dai, l'essenziale è bellissima, ci sta. Ma perché alla fine voglio fare il duro.
1: Ma sei un morbidone.
0: Ma sono veramente...
1: Morbidelli.
0: Sono un morbido. Alla fine, no, sicuramente ho ascoltato della musica black. Perché io sì.
1: L'essenziale.
0: Invece il mondo cade a pezzi.

0: Symphony, c'è Clean Bandit, o meglio ci sono i Clean Bandit, ma c'è anche Zara Larsson, che in quel periodo della sua vita, 2017, non se la sentiva mai di andare da sola e quindi faceva un po' da voce a gruppi importanti come in questo caso i Clean Bandit. Siete su Radio DJ Gazzologi, la voce, prima abbiamo solo sentito l'accenno anche di quella di Marco Mengoni, perché parlavamo ancora delle canzoni, insomma le prime ascoltate quando vi siete iscritti su quella famosa piattaforma di streaming verde, adesso l'abbiamo nominata per 2 giorni,
1: 200 volte,
0: è chiaramente Spotify, dove potete ascoltare anche Passa dal Basement, se vi capita lì, annunciata oggi una puntata che non vedo l'ora che veda il giovane Padovani in regia.
2: Ho visto
0: che hai commentato con Giorgio Montanini e detto questo, no, oggi è il giorno che dedichiamo al cinema, nonostante ci sia il Festival di Cannes. Tu te la senti di fare questa rubrica?
1: Sì, assolutamente, non lo temo il Festival di
0: Cannes. Allora, dovrebbero aggiungere
1: i nostri
0: anche
1: amici francesi.
0: No, perché sono già uscite le pagelle dei look del Festival di Cannes, non, per noi non vale, possiamo, tanto siamo in radio,
1: noi parliamo
0: non si
1: di
0: vede.
1: Cinema, esatto, parliamo dei look.
0: Demi Moore divina, voto 9. Tu l'hai vista Demi Moore?
1: Sì,
0: era divina?
1: Molto bella.
0: Era voto 9?
1: Sì, voto 9.
0: Jane Fonda Crudelia,
1: beh,
0: 6.
1: No,
0: Crudelia, sei?
1: Chi ha votato,
2: so,
1: cioè arrivare all'età di Jane Fonda così, poi vedi
0: Kongsved,
1: che lo rivaluti.
0: Da spiaggia.
2: Ah, da spiaggia.
0: Da spiaggia, perché beh, Khan comunque c'è la spiaggia, quindi effettivamente poteva essere un
1: come ti
0: Elisa
1: senti?
0: Cyber.
3: Non ti ho mai detto grazie.
0: E ma non dovrai mai farlo. Pantera. Elisa Cyber. Partiamo col nostro momento dedicato al
1: Dai,
0: cinema.
1: Sì.
0: E allora vediamo che cosa ci consiglia questa settimana il film, ovviamente da andare a vedere rigorosamente nelle sale. Il film ovviamente che Elisa Cyber non ha visto. Questa è la condizione fondamentale.
1: Però dai,
0: per consigliarlo.
1: Cioè, potete vederlo da stasera.
0: Beh, certo.
1: Quindi dai.
0: Ah, lo
1: sto già migliorando
0: sul pezzo.
1: Perché okay, a volte dico delle cose che dovranno
0: avanti
1: ancora
0: di anni.
1: Uscire,
0: sì,
1: è vero?
0: Sì, assolutamente.
1: Quindi, da stasera.
0: Cosa c'è stasera
1: belli
0: che ci consigli?
1: Potete andare a vedere Mother Mary.
0: Se non siete al Festival di Cannes.
1: Se non siete al Festival di Cannes.
0: Mother Mary?
1: Sì,
0: Mother Mary.
1: Protagonista anche in questo caso è Anne Hathaway.
0: Vabbè, è il momento di Anne Hathaway.
1: Sì, è il suo anno, dai.
0: Sì, sì.
1: È genere drammatico.
0: È il suo Anne, vorresti dire. Anne Hathaway. È il suo Anne Hathaway. Ok, no, hai ragione, non ti interrompo più. Hai ragione, scusami. No, scusa.
1: Allora, perché Mother Mary è una cantante pop che dopo una lunga assenza conseguente ad un avvenimento tragico sta per tornare sulle scene. Nell'imminenza dello show avverte però che nessuno degli abiti che le sono stati proposti aderisce più alla, alla sua più intima.
0: E questo è un problema.
1: Eh sì,
0: per
1: quindi
0: Mother Mary.
1: Cosa succede? Lei si precipita dalla fashion designer Sam Alsem,
0: sì,
1: che un tempo fu la persona che le era più vicina, contribuendo con le sue creazioni al successo stesso di Mother Mary e alla definizione della sua immagine artistica. Il legame tra le due però ha subito una lunga interruzione e ora l'una ha bisogno dell'altra. Però Mother Mary non sa quanto la fashion designer Sam possa essere disposta ad aiutarla.
0: Vedi che anche qui c'entra effettivamente la moda come nel Diavolo Veste Prada. Cioè Anne Hathaway è perseguitata dal mondo della moda, almeno in questo periodo
1: è
0: dell'anno.
1: È vero, sembrerebbe di sì.
0: Film dedicato, che genere è questo? Non ho capito se è
1: drammatico,
0: serio.
1: Drammatico in realtà, sì.
0: Ma effettivamente la locandina è pesante.
1: È un po', cruda.
4: Come si chiama?
0: Come si chiama?
1: Mother Mary.
0: Ah, Mother Mary, ok.
1: Mother Mary.
0: Andatevelo a vedere e poi fateci sapere se vi è piaciuto. Ovviamente se vi è piaciuto ve l'abbiamo consigliato uno di Gazzologi. Se non vi è piaciuto, solo Elisa Cyber.

0: buona domenica.
1: Si porta avanti Safe, buona domenica. Ma ci piace perché ci piace Safe, ci piace il suo disco nuovo appena uscito. Siete su Radio DJ, sempre Gazzology, subito dopo aver parlato in realtà di cinema, ma nella prima parte di oggi lo faremo, un po' anche nella seconda, perché ci viene a trovare un nostro amico attore, ma in questa prima parte vi abbiamo consigliato un film, come facciamo ogni giovedì, di andare a vedere nelle sale. Mother Mary era il titolo, e la protagonista, diciamo il nome forse più grosso del cast di questo film molto atteso, è Anna Hathaway. Anna Hathaway, esatto. Tra il sacro e il profano in realtà in questo film, ma anche nel Diavolo Veste Prada, almeno dal nome c'è un po' di profano,
2: vero,
1: un po' di sacro, un po' di diavolo. Anna Hathaway, grande protagonista in realtà del momento. Leggevo un articolo un po' di tempo fa, c'erano le foto di quattro attori, nei prossimi due anni vedremo sempre solo, sì, questi attori qui. C'era Tom Holland,
2: c'era Zendaya
1: e c'era anche Anna Hathaway, esatto, perché evidentemente hanno, c'è quel momento, c'è stato il momento Pedro Pascal in cui si è preso, vero, tutto per un paio d'anni, anche se Pedro Pascal adesso arriva con
2: anche sta tornando
1: Timothy. Beh, sono quelli, è il circolino di quelli di Hollywood, quelli però, che però gira il circolino di Hollywood, è una bella Luna Park, è una bella otto volante. Però Anna Hathaway ha fatto anche una dichiarazione importante,
2: sì, perché
1: giorni,
2: lei dice, ha proprio detto, nessun giorno, non ho avuto nessun giorno libero negli ultimi tre anni.
1: Beh, cioè 3 anni 7 su 7.
2: Comunque 5 film in uscita.
1: Beh,
2: quindi
1: devo dire,
2: non poco.
1: Sì, sì, che poi,
2: e tra l'altro,
1: scherzi a parte, è comunque, io so che uno adesso ci ascolta e può pensare e dire vabbè, ma anch'io tutti i giorni mi alzo, faccio disfo, però anche lavoro dell'attore fatto a quei livelli lì, ovviamente te ne vai via di casa, devi stare su un set dalla mattina alla sera, poi c'è tutta la preparazione, è un
2: infatti,
1: lavoro che può diventare pesante.
2: Per esempio, lei dice che il progetto più impegnativo è sicuramente stato Mother Mary, che abbiamo appena consigliato, perché lei dice che per il ruolo ha studiato canto, performance scenica e danza 8 ore al giorno.
1: Posso dire che questa è la cosa che più mi colpisce degli attori, che poi viene un po' lasciata sempre in secondo piano, secondo me, passa un po' in secondo piano quando degli attori, cavolo, per interpretare quel ruolo lì
2: ci
1: imparano
2: proprio
1: a suonare uno strumento,
2: sì,
1: che poi è bello, credo, anche a livello personale hai una scusa, un'occasione per imparare a fare
2: però
1: qualcosa,
2: però devi dedicarci
1: totalmente,
2: stesso,
1: dai,
2: totalmente.
1: Anche Chalamet, quanto tempo si è preparato anche a giocare a ping pong,
3: sì,
1: l'ha detto, no, diversi anni, anche mentre faceva altri, Bob Dylan, ma in tanti hanno dovuto, insomma, pensa, sai chi è stato il più incredibile di tutti?
2: Chi?
1: L'attore Michael Jordan, che ha lavorato nel film Space Jam,
3: sì,
1: cioè lui per interpretare il giocatore di basket è andato a giocare in NBA, ha vinto 3 titoli coi Chicago, si è fatto draftare,
3: sì,
1: titolo coi Chicago Bulls, e a quel punto
3: solo dopo
1: ha interpretato il ruolo.
2: Assurdo, assurdo che sei riuscito ad inserire comunque il basket dove non c'entrava.
1: La professionalità a volte
2: sei pazzesco. Ma tu sei professionista.
1: Ma sì, noi siamo dei professionisti. Tra poco ce lo faremo raccontare da un professionista vero del mondo del cinema. Restate su.

0: Ricco di fibre, fonte di proteine, alto grano è l'ingrediente quotidiano che va oltre le comuni farine. Una miscela ottenuta solo da grano con il metodo lavorazione circolare, che recupera le parti più preziose del chicco all'interno dello stesso processo di lavorazione. Ricco di ferro e fosforo, fonte di magnesio, alto grano contribuisce alla riduzione della stanchezza e al normale metabolismo energetico. Con alto grano portate in tavola pasta, pizza, pane e dolci nutrienti senza sacrificare il profumo e il gusto del grano che tanto amate.
1: Alto grano, il cuore del grano. Scoprilo alla DJ Ten o su altograno.co.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Ehi, Proxa.
5: Dimmi pure.
4: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. E va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
5: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
4: Proggy, felici voi, felice la natura.
6: Mamma, mi racconti una storia?
7: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
8: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
9: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
10: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
11: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
12: Il quadrotto?
11: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
13: Salone, hai visto cucina?
14: Ringiovanita.
13: Merito degli smalti Max Meyer. Sono una vera cura di bellezza.
14: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
15: Smalti Max Meyer. All'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
16: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
17: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
16: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
17: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
18: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre, ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
20: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.

0: l'ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
1: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Biganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
3: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.

0: Bevi responsabilmente.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Ciao, sono i Pink Floyd e anch'io ascolto Gazzology.

0: questa canzone di Bruno Mars. Ci piace Risky Tall, l'abbiamo decretata. Ci piace, ci piace e anche tanto. Questo è un po' il giudizio almeno del team di Gazzology della radio. E se la passiamo è perché ovviamente ci piace. Così funziona. Ancora Radio DJ, buonasera a tutti. L'abbiamo detto, il giovedì è il giorno che dedichiamo un po' al cinema. Posso dire, siamo partiti così un po' in sordina all'inizio. Sì, una rubrica, una cosa. Adesso spostiamo chiaramente gli equilibri del mondo del cinema. Tant'è che pensa che gli attori vengono anche a trovare.
1: Certo.
0: Poi uno dice, bah, magari siete amici. Però vengono effettivamente a trovarci. Sono davvero felice che sia salito, perché come si dice in questi casi, io di solito sta giù, perché se parliamo di cinema,
1: sì,
0: insomma, di quel mondo lì è prettamente Roma. Però c'è Andrea Dianetti che è venuto a trovarci. Ciao Andre.
2: Ciao a tutti, ciao a tutti. E facciamo invece entrare l'attore di cui parlavi. No, sono io, scusate.
0: Sei tu, devo dire, a proposito di entrare, come da tradizione.

0: situazione ti ha infilato il jack, no Elisa?
1: Sì, sì, sì, sì, devo sì, dire no, pensavo peggio.
0: Lo so, ma spaventa solo l'idea. Poi quando entra, a quel punto...
1: Questione di abitudine, posso dire.
0: Le cuffie funzionano. Come stai, Andre? Tutto bene?
1: Bene, bene, bene, bene, molto bene. Fa sempre piacere tornare anche a Milano.
0: Beh, sì, dai.
1: Seconda casa, quindi...
0: Anche se nell'ultimo periodo hai girato un po' per quanto riguarda invece un... non è il cinema, ma è il teatro.
1: È uno spettacolo, sì, sì, sì, infatti sono andato un po' in giro per l'Italia, Firenze, Bologna, Torino, Milano anche e Roma. È stato molto bello, devo dire che è stato molto molto bello. Ho terminato al Teatro Brancaccio a Roma.
0: Che effetto ti ha fatto a casa tua chiudere in un teatro anche così importante?
1: Guarda, perché quello era il teatro che quando ero piccolo ci vedevo proietti, no? Quando ero piccolo, chissà se un giorno anch'io potrò fare le pulizie là dentro. Addirittura pensare di andare sul palco non me l'aspettavo, invece è stato molto bello.
0: È stato bello, insomma, tante persone che ti seguono anche da tanti anni perché sei uno di quegli attori di nuova generazione, per cui hai anche un percorso dove attraverso la tua creatività, i tuoi contenuti, fai anche tante cose, tanti contenuti online, riesci sempre a mantenere un equilibrio tra le cose?
1: Sì, sì, sì, sì. Ormai insomma è una cosa che va in parallelo, okay. Diciamo, è come fosse una branca, si potrebbe dire, lo stesso mestiere. Anzi, io ricordo quando all'inizio utilizzavamo alcuni di noi social e veniamo visti un po' dai colleghi come, certo. Ma cosa è questa cosa? Ma noi non facciamo, io non le faccio queste cose, potrei farti dei nomi e quasi quasi te li farei di persone, di fior fior di attori che invece adesso sui social proprio ci sguazzano.
0: Guarda, non ho dubbi, potrei dire la stessa cosa di altri settori, ma vero? Insomma funziona così, ma è anche bello a volte che poi qualcuno magari insomma, noi per necessità, insomma, la nostra generazione per necessità e per anagrafica anche si è trovata lì prima. Sei anche sulle piattaforme perché c'è un progetto bellissimo nuovo che parte, anzi che torna in realtà con un nuovo nome su Prime Video, che è Ancora Più Sexy.
1: Ebbene,
0: sei
1: sì.
0: Tu il protagonista
1: no,
0: ancora più
1: non
0: sexy?
1: No, sono io il protagonista, è Ancora Più Sexy, ma insomma c'è Diana del Bufalo che torna di nuovo in questa divertentissima, questo divertentissimo film, il seguito dopo Pensa di Sexy, Ancora Più Sexy.
0: Sì, sì,
1: forse
0: sì.
1: Il terzo si chiamerà Non Sono Più Sexy, lì forse sarò io il protagonista. Ecco, però è molto una commedia molto divertente. Io lì sono suo cognato, sono suo cognato, succedono tante cose. Adesso ogni cosa spoilererebbe
0: certo,
1: qualcosa.
0: Certo, no,
1: però...
0: allora tienitele lì, qualcuno te la chiedo tra poco, anche com'è lavorare con Diana, con cui siete tanto amici da tanti anni, ma anche com'è lavorare con la Vale Valentina Nappi, insomma, che anche quello deve essere molto molto interessante.
1: Molto divertente.
0: Sono curioso di sapere, perché è vero che siete professionisti, ma se un po' di imbarazzo lì da qualche parte sul set c'è stato, tra poco su DJ.

0: ma non lo dire, che porta sfiga. Cioè, no Rain, non lo dire, addirittura non lo cantare. Anche se era il 1992, torniamo nel presente 2026, è venuto a trovarci Andrea Dianetti. Stiamo parlando, tra le varie cose che fa, ce n'è una imminente che sarà disponibile dal 12 giugno praticamente, sì, quindi manca ancora qualche settimana, però qualche piccola anticipazione ve la diamo. Sei all'interno del cast di Ancora Più Sexy, che è un nuovo film original appunto di Prime, quindi lo potete trovare solo sulla piattaforma di Prime Video, che arriva da un sequel, è un sequel importante di un film che si chiamava Pensati Sexy,
1: sì, e che sempre è rimasto primo per tanto tempo, devo dire che è stato veramente molto apprezzato.
0: Quel tema lì incuriosisce,
1: ma poi questo abbinamento fra lei che vedeva, che ovviamente lei, ve la faccio breve, sì, riesce a vedere Valentina Nappi, ma gli altri non la vedono perché lei è insicura con la sua fisicità, con il suo carattere, sul suo rapporto con il sesso, no? Insomma, questo film dalla regia di Michele Andreozzi tira fuori un po' tutto questo aspetto un po' sexy, ma in un mood da commedia, per così dire. E io pensavo che ormai avessimo sviscerato impossibile. E invece il secondo, vi giuro, non lo dico perché si dice in questi casi, fa più ridere del primo. Non lo credevo fosse possibile.
0: Beh, perché Valentina Nappi in questo caso, per chi lo sapesse, è famosa, forse la più famosa e popolare pornostar italiana.
1: Non lo sapesse,
0: ancora
1: per i non vedenti.
0: Sicuramente qualche amico di amico, che sicuramente il cugino dell'amico che la conosce. Io la conosco personalmente, una delle puntate più belle del Basement, credo che sia la seconda più ascoltata ancora,
1: ricordo bene,
0: di sempre, e anche perché è di una grandissima intelligenza nel raccontare tanti concetti, ma anche attrice in questo caso di un film in cui interpreta un po' il grillo parlante sexy.
1: Esattamente,
0: forse, no?
1: Esattamente. No, ma veramente è un personaggio, appunto, viene conosciuto ai più per il suo mestiere, ovviamente, di grande cultura, e lei ti spiega con una, l'hai visto, no? Certo. Non hai avuto modo,
0: sì.
1: con un'assoluta serietà e professionalità dei concetti che tu, mentre te li sviscera, rimani lì un attimo paralizzato. Perché? Perché siamo un po' bigotti, abbiamo un po' delle sovrastrutture della società, che il sesso sembra sempre una cosa di cui non si può parlare. Invece, se ne parlasse di più, probabilmente tante cose anche non succederebbero, probabilmente. Quindi,
0: questa è una grande verità. C'è stato qualche momento imbarazzante sul set da parte tua, vissuto in prima persona?
1: E ricordo una volta che a un certo punto lei faceva una scena su un divano con un vestitino che, insomma, diciamo, chiamarlo vestitino è un po', come dire, si fa un complimento, non c'era quasi niente, quel vestitino molto trasparente. A un certo punto lei fa: ragazzi, ma questo vestito qui mi stringe, vedete, fa, alza questa gamba, e ovviamente ho capito cosa prova un ginecologo.
0: Esatto, è chiaro.
1: Così, però lei tranquilla, perché per lei
0: è la normalità,
1: mancherebbe. Noi
0: abbiamo questo
1: tecnici,
0: retaggio, che vabbè, voglio dire, è difficile.
1: Un tecnico ha fatto pure così: oggi lavoro gratis, così ha detto uno, pensa. Poi a Roma, le maestranze sono sempre abbastanza colorite.
0: E all'interno c'è Diana Del Buffo. Da quanti anni ti conosci ormai? Siete amici tu e Diana?
1: Io e Diana siamo amici da 17 anni.
0: Ma dalle
1: edizioni differenti.
0: Infatti non erano le stesse.
1: Perché dopo la sua edizione di Amici noi facemmo insieme un tour, dove conducevamo insieme questo tour, facevamo anche delle clippettine, delle cose insieme, e lì abbiamo fatto amicizia fondamentalmente.
0: Perché comunque, come nelle classi quelle vere, no? Cioè quelle in cui magari siete in 30, però in due ci si lega e si continua ad essere amici anche nel resto della vita. Anzi, mi aggiungo a quello che dice Paolo Aiezzi, si va nella stessa direzione.

0: nella stessa direzione Paolo Iazzi su Radio DJ. Eccoci qui presenti, è venuto a trovarci Andrea Dianetti. Stiamo parlando di cinema, di film, in realtà di vita, no? In questo giovedì 14 di maggio, perché tra poco, è vero, l'abbiamo detto, uscirà il sequel di Pensati Sexy, che si chiama appunto Ancora Più Sexy. Siamo curiosi della trilogia, il terzo, ma Andrea ancora non si sa niente sul terzo. Guardatevi il secondo per poter far accadere il terzo. Dicevamo, Diana del Bufalo, con cui siete, diciamo, amici, ma anche nella vita, no?
1: Ma assolutamente sì, noi siamo andati in America insieme, abbiamo fatto viaggi insieme durante la pandemia, poi facevamo queste dirette insieme.
0: Quelle me le ricordo, facevate dei numeri assurdi,
1: sì.
0: Più della televisione.
1: In realtà non mi vorrei sbagliare, ma erano le dirette proprio viste in assoluto, sì. In Italia in quel periodo, perché durante la pandemia facevamo questo trittico io, lei ed Edoardo Tavassi,
0: sì.
1: E quindi insieme trattenevamo e andavamo a braccio per 2-3 ore tutti i giorni. E io lì per lì, noi non ci siamo resi conto lì per lì di quanto stesse andando bene questa cosa, cioè perché non avevamo dei rapporti con cui fare, no, un confronto. Ci rendemmo conto che era qualcosa, sì, importante, quando a un certo punto un giorno eravamo in diretta in parallelo con Fiorello e Jovanotti.
0: Ah, sì.
1: E noi stavamo, insomma, mi cospargo,
0: sì, certo,
1: nel
0: certo,
1: capo, ma
0: il livello di numeri
1: il doppio
0: era tantissimo.
1: E dai, che dissi, ragazzi, siete sicuri? Forse è rotto il contatore. Perché, e poi vabbè, abbiamo fatto le cose surreali. Io una puntata stavo sul balcone nudo perché feci, sì, una penitenza, vabbè, una roba.
0: Beh, in un periodo in cui avevamo bisogno anche di questo genere di contenuti, eravamo tutti in casa. Comunque la vostra genuina amicizia è stata sempre percepita molto, sempre molto bene. E com'è essere, fare l'attore oggi? Cioè partire, tu hai fatto un percorso veramente particolare, no? Realmente dalla scuola di amici, no?
1: Che sì, sì, era. Sì, però io studiavo a studiare dal quando avevo 12 anni.
0: Ma lì c'era ancora la categoria attori,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: non,
1: sì.
0: Se non sbaglio non c'è più, no?
1: Sì, dopo di me l'hanno tolta, forse l'ho rovinata,
0: no,
1: io. No, sto scherzando,
0: non
1: è vero. No, l'hanno tolta 3 anni dopo, però Maria mi spiegò una volta, mi disse, il problema è che è impossibile rendere in 2 minuti di monologo,
0: certo,
1: il giusto rispetto a chi lo fa, diciamo, non aggancia come una canzone, una canzone aggancia subito, il monologo è molto più difficile se è estrapolato da un film o da un'altra cosa, e quindi non era più il caso di farlo, però sì, all'epoca era così. Io iniziai a studiare tipo a 12 anni con l'assistente di Gigi Proietti, poi studiai con Albertazzi, insomma mi è capitato di studiare un bel po', e poi entrai da amici, poi continuavo a studiare anche dopo, e quindi diciamo rimbalzo un po' l'attore, un po' presente, un po' l'influencer, il creator, come si dice,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, la capacità anzi di oggi di fare cose. Io ricordo sempre che sei stato citato da
1: De Sica,
0: quando ha fatto la puntata del Basement, quando si citava si parlava di giovani talenti, insomma ha fatto il tuo nome, insomma,
1: mi ha fatto molto piacere
0: Cristian De Sica. Tu hai lavorato con
1: lui, pensa, in realtà un film non ce l'ho mai fatto, ma abbiamo fatto un videoclip musicale.
0: Pensa te, gli sei rimasto impresso.
1: Sì, ma noi siamo diventati proprio amici,
0: certo.
1: Ci conoscemmo, se non sbaglio, a Capri, a un evento che presentavo io, e da lì siamo diventati amici. È venuto anche ai miei 30 anni,
0: certo.
1: È una persona meravigliosa. Però ecco, sentirglielo dire lì così, quando poteva fare tantissimi,
0: certo,
1: nomi, insomma, no, più blasonati, e invece dimostra la sua autenticità, che non si è voluto riempire la bocca con nomi che fossero più fruibili.
0: Sì,
1: più
0: certo, certo,
1: no?
0: Cioè, qual è hai un sogno per quanto ti riguarda, cioè concreto?
1: Sì, c'ho sempre lo stesso che mi ripeto da tanti anni, però se lo dico
0: scaramanzia non si dice.
1: Però comunque riguarda una roba con una scritta grossa dietro mentre lo fai.
0: Ah, ok.
1: Non è quello che pensi, però
0: no,
1: pensa,
0: eh?
1: No.
0: Chissà che ognuno su questa sta pensando una cosa.
1: No, no, è una cosa che ha fatto solo una persona in Italia, quindi non è quella che pensi.
0: Ok.
1: Puoi arrivare.
0: Però prima quando insomma raccontavo, noi ci conosciamo ormai da parecchi anni,
1: sì,
0: e tu devo dire, sei l'unica persona che può competere con Elisa Cyber in quanto fan Disney, perché noi spesso ci confrontiamo sui film, sulla Marvel, eccetera.
1: Marvel,
0: eccetera.
1: Sicuro?
0: Sì. E qual è il tuo film preferito?
1: Disney
0: sempre?
1: Disney è Re Leone.
2: Sì. Okay,
1: ma io da bimbo
0: siamo
1: senza
0: lì,
1: il babbo
0: è
1: automatico.
0: E lì tu,
2: dillo,
0: Mulan, lei il suo è Mulan. Però è un sottovalutato, posso
1: quindi
0: dire.
1: Quindi sarai veloce come il vento.
2: Esatto, un uomo vero senza timore.
0: Quella è colonna sonora. Restano con noi, Andrea, ci salutiamo tra pochissimo. Nel frattempo ci ascoltiamo Shamiroquai su Radio DJ, You Give Me Something, in questa serata insieme.

0: pasta.
1: Mamma butta la pasta, ok. Ah.
2: È il coach che ci ricorda che abbiamo finito in realtà anche per questa sera. E salutiamo Andrea Dianetti, in bocca al lupo per tutto. Andre, ci vediamo. Quando tornerai dal vivo? Ancora non si sa.
3: Dal vivo ancora non mi riprendo un attimo. Però sì, tornerò sicuramente dal vivo e stavolta devi venire.
2: Devo venire, assolutamente. Anche perché in video lo potete vedere seguendo sui social ovunque, ma su Prime Video dal 12 giugno con Ancora Più Sexy. Grazie mille Andre per essere passato a trovarci. Andrea Dianetti su Radio DJ. Elisa Cyber, grazie mille.
4: Grazie a voi.
2: Grazie a Frapaga in quel della regia.
5: Grazie a voi e grazie al gatto.
2: Mi raccomando, ci sentiamo puntuali e precisi sempre su Radio DJ, sempre domani dalle 20 alle 21, sempre qui. Oh, non fate quelli che poi non ci perdiamo di vista.
6: Il mio lavoro qui è finito.
7: Ma non hai fatto niente.
8: Radio DJ
9: One Nation One Station.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
12: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
11: Develey ti salsa la vita!
13: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
14: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visittascany.com.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
16: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
15: Colombo, navigando sull'app Family,
17: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
18: La spesa intelligente!
19: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
20: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
21: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten, c'è Nature Valley. Barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Protein con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
22: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
23: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
24: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
25: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana materasso gonfiabile con pompa integrata a 29,99 euro e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tuan da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18.

0: Frankie High Energy.
1: Scriviamo la nostra storia usando biciclette.
0: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
2: Sono le 21.
3: DJ. Radio DJ.
4: Go, go, go, go, go. Inizia One.
3: Radio DJ, One Nation, One Station.
5: E guarda, ho sentito un sacco di programmi, mi sono sempre stancato. Wad, no. Wad numero uno, sempre. Ciao Wad.
6: Siete la cosa più bella dopo una giornata di lavoro, come tipo il tiramisù dopo cena, raga. Grandi.
7: Sei guarda d'oro.
3: One Gang Show.

0: car still spins around and it goes. On and on and on. New Janeiro. Che classe. Anche un po' vintage. Storie di altri tempi. Storie nuove, il presente, però ispirate ad un'altra epoca. E noi cosa racconteremo di questa epoca? Tipo racconterò che oggi pomeriggio, dopo aver fatto un aperitivo, perché a Milano devi fare gli aperitivi, cioè è d'obbligo.
1: Sì, per forza.
0: Ti tolgono la cittadinanza se non li fai, almeno una settimana. Camminando in centro, vicino al Duomo, mi hanno fermato, non sembra vero, però, cioè nel senso sembra un po' una cosa inventata, però è vero, mi hanno fermato le due ragazze del Calippo Tour.
2: Ma dai.
0: Sì, ti possiamo fare un'intervista.
2: E tu?
0: Mi sono sentito di rifiutare.
2: Hai fatto bene, dai.
0: Ho rifiutato un Calippo.
1: Sì.
0: Cioè,
1: beh, siamo
0: senso...
1: in un orario, il Calippo, il, insomma, il ghiacciolo.
0: Ghiacciolo, certo,
1: sì, sì,
0: lo,
1: no,

0: fanno il calipotur. No, sì, però sì, in quel momento il mio primo pensiero da bambino eterno, Peter Pan, sì. È stato: quando mangeremo il primo calippo dell'anno? Che c'è freddo qui a Milano, proprio freddo, quasi autunno oggi. Giaggia alla lavagna.
1: Eccomi qua.
0: È il 14 maggio.
1: Sì.
0: A sensazione, quando mangeremo il primo calippo dell'anno?
1: Il 6 o il 7 o l'8 di giugno.
0: Ah, durante il party
1: da
0: Cadigi.
1: Sì.
0: Ah, buona, ottima idea.
1: Speriamo.
0: Cioè, caro letterina, caro anticiclone africano. Ma dove sei? Stai arrivando? Dove sei?
2: Ciao raga. Ciao Wad.
0: Ciao.
2: Ascolta, un consiglio.
0: Dimmi.
2: Sabato sera devo portare mia figlia al Fabric a vedere Emmy Schilla.
0: Yes.
2: Ma io ovviamente dopo andrò a farmi un giretto.
0: Ok.
2: Consigliatemi un posto, dai, dove andare a far serata.
0: Ma aspetta,
1: che grande.
0: E scusa, vai con tua figlia a vedere Emmy Schilla, no?
3: Guarda, tu sei un bravo ragazzo, io non ce l'ho con te, lo sai. Però secondo me tu dici un sacco di cazzate quando parli di musica.
0: Ma sto dicendo di venire, ti sto dando un biglietto in più, una persona in più al tuo concerto, scusa. Però il Fabric è in una zona un po' periferica di Milano.
1: Sì,
0: cioè non ci sono grandi cose là attorno, c'è un bar lì di fronte. Pure prendi la macchina, chiamami e ci facciamo un giro.
1: Esatto.
0: No, sabato non siamo qua, però tu chiama sempre, noi siamo qua.
4: La serata è appena iniziata. Sei esattamente dove vorresti essere.
5: On Radio DJ.
4: Ti senti sicuro di te, emozionato, incluso.
5: Say what?
4: Finalmente sei con persone che si sentono come te.
5: One gang soul.
4: E per un momento ti dimentichi di essere diverso.
5: Say what?
4: Ovviamente.
6: Stay tuned, we'll be right back.
5: Turn the radio on.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Sei nell'anima.
10: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
11: Goccia, goccia.
12: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
3: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
4: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
6: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
7: Radio DJ.
8: Prova sa Sara. Sambrina.

0: Santa di mia madre.
1: Dai, davvero? Che bel nome.
0: Quella santa di mia madre.
1: Eh sì. Ma che... scusa, non ti è venuto subito in mente?
0: Già, già la lavagna.
1: Eccomi.
0: Che hai detto?
1: Non ti è venuto subito in mente il nome di tua mamma?
0: Lo volevo tenere alla fine, ah, per okay, vincere la challenge. E hey, yo! È giovedì in Italia.
1: Ciao Italia!
0: Vedi gli ascoltatori come sono wow. Noi abbiamo gli ascoltatori che sono wow. Prima un messaggio diceva: accompagno sabato, accompagnerò mia figlia a vedere Amy Schill al Fabric di Milano. Io, genitore, che posso fare? Noi non siamo stati in grado di dargli dei consigli. Vabbè, non siamo stati un po' larghi nei consigli. Subito però arriva, interviene in soccorso quest'altra ascoltatrice.
2: Ciao Wad! Ciao. Io abito di fianco, cioè di fianco, vicino al Fabric. Non ci sono okay, mai stata in verità, però vabbè, abito vicino. Comunque c'è un locale che mi pare che si chiami Q Hub, che se non erro fa concerti, tipo concerti punk rock. Potrei sbagliarmi, però mi pare proprio di sì, ed è lì in via Mecenate.
0: Capito? È già un consiglio, glielo abbiamo dato a questo ascoltatore. Noi tendenzialmente facciamo questo: risolviamo le vite.
1: Sì, no? Sì, è il nostro hobby proprio.
0: Prendi la tua vita, disse il poeta, prendi la tua vita in mano, e cosa succede? Una cosa terribile. Non c'è più nessuno da incolpare.
3: DJ Wad, yes, giusto?
0: Feel the vibe, ladies and gentlemen. C'è anche Giada, c'è Stefano, ciao, c'è Marco. La regia video di DJ TV, il canale il 69. Molte sorprese in arrivo dal punto di vista video, ma le annunciamo piano piano nei prossimi giorni. Che ore sono?
1: Sono esattamente le 21.10.
0: Però qual è l'orario che tu preferisci nella giornata, in questo periodo, in questa primavera? In primavera, allora, l'orario della giornata... Perché questa è bella, questo è un tema.
4: Che domanda intelligente. Beh, che hai fatto, Wotta.
1: Io ce l'ho, l'ora di pranzo, io amo il pranzo.
0: Il pranzo,
1: mi piace.
0: Quindi le 13 più o meno.
1: Sì, poi sì, dai, riposino, mi piace quell'ora lì.
0: Domanda qualcosa, sempre. Agli ascoltatori partiamo dall'orario, cioè, okay, poi capirete perché. Però qual è il vostro orario preferito in questo periodo dell'anno?
5: 347, 342, 52, 20.
6: Say what? Thinking about. Radio DJ.
0: Sentite che stile qui. It's Radio DJ qui.
6: Say what?
0: Yes, Samara Sin. Oh.

0: sentito?
1: Yes. Avete sentito Samara Sin, che è del Tennessee. Città lì, le città finiscono tutti con Borough. Lei si chiama, lei arriva da Murfreesboro, come il mio amico Boro, che però non arriva dal Tennessee,
2: no.
1: Vicino Nashville, per intenderci.
0: Buonasera, sono Francesco da Latina, il mio orario preferito sono le 7.
1: Le 7.
0: Perché ho finito di fare i compiti, sono rilassato prima di cena e posso dedicare i miei hobby.
2: Amore.
1: Grande, numero uno. Fabio, bravo, dice: il mio orario preferito sono le 17:30 quando esco dall'ufficio. Cioè, ognuno ha il suo orario preferito nella giornata. Al punto che un artista fichissimo, per giocare, per stimolare un po' questa convenzione che è l'orario, cioè l'orario non è uno, un giorno ha detto che okay, gli orari così. A Nashville,
2: sì,
1: adesso, mica sono le 21:14, sono le 14:45 circa, no? Quindi

0: Stanno facendo la pennichella a Nashville adesso. Cioè, qualcuno ha detto: ok, qui l'orario è questo, lì in Italia è quest'altro. Allora l'artista cosa ha fatto? Ha costruito un orologio in cui di quelli antichi, quindi quelli con i numeri in cerchio, ok? Sì, quello classico. Okay. Però i numeri degli orari dell'orario li ha messi in ordine alfabetico.
1: Amo, ma tutto a posto. Ah,
0: quindi il primo
1: difficile.
0: È 8, poi 11, 5, 4, 9, 1, 7, 6, 10, 3, 12, 2. Quindi ora che sono le 21:14, per l'orologio di quest'artista, okay, in realtà sono le 12:05 circa.
1: Ok, quindi è ora
0: non
1: di pranzo.
0: Non ha senso, capito? L'orario non ha senso. Mi piacerebbe farlo in italiano, però troppo sbatti. Cioè,
1: è
0: mettere l'orario in ordine alfabetico, ma sono sicuro che abbiamo ascoltatori adesso che ce l'hanno facile questo talento, ok? Penso che il primo sia il 2 con la D, 2, 10, 12 e poi continuate voi, ok? Ok, ok.
2: Gang.
0: Yeah. Comuni immortali.

0: Radio DJ. One nation, one station.
1: One station, one station.
2: Ciao, sei Watt. Noi ti ascoltiamo ogni sera.
3: Su Radio DJ con Michele Watt. Michele Watt.
4: Vi amo, siete stupendi.
5: Grazie. Complimenti.
6: Excuse me.

0: Anastasia.
1: Amo
0: a glow.
2: Avete sentito
0: un classico di Anastasia, che poi fu anche protagonista di un mondiale di calcio, quello del 2002, quello della Corea del Sud e Giappone, di cui abbiamo parlato settimana scorsa con Fabio Caressa. L'Italia fu insomma fuori, buttata fuori per un arbitraggio un po' ambiguo di Byron Moreno. Però vinse il Brasile contro la Germania.
3: Sì, guarda, yes. Cosa stai facendo?
0: In queste ore si sta parlando già dei prossimi mondiali, perché hanno annunciato la line-up, cioè gli artisti che suoneranno in quello che sembra essere un po' un'inaugurazione ispirata al Super Bowl e all'Halftime Show. Suoneranno Madonna, Shakira, che ha firmato la canzone assieme a Burna Boy dei mondiali, e i BTS. Quindi grandissimo evento, 19 luglio al MetLife Stadium di New York. Non vediamo l'ora? Più o meno. Sarebbe stato più bello saperci lì, però insomma, interessante. L'ora.
1: Ci faremo qualcun altro.
0: A proposito di ora, dicevamo di questo artista che ha messo in ordine alfabetico le lancette sull'orologio. Abbiamo detto facciamolo anche in italiano. Le prime due saranno il 2, i primi due numeri, il 2 e il 10.
4: Ciao, il primo è il 5.
0: Il primo è il 5, giustamente. Perché la C viene prima. Quindi in ordine alfabetico sarebbe 5, 2, 10, 12, 9, 8, 4, 6, 7, 3, 11, 1. Non ha senso, ma non ha senso nemmeno l'orologio, se ci pensi. Ognuno ha la sua ora più bella, ma non è soltanto un numero. Il numero ci serve ad associarla al momento. Tipo, questo messaggio dice: l'ora più bella per me verso le 20:15, che vedi quanto si sono allungate le giornate in questo periodo. Carino, interessante.
5: La mattina presto alle 6,
6: specialmente in questo periodo che comincia ad albeggiare. A me piace tantissimo avere la giornata davanti e cominciare a organizzarmi, pensare a tutte le cose che farò,
0: che bello,
6: e passeggiare
0: così
6: con il mio cane nel bosco. È un momento magico, e a volte facciamo anche dei begli incontri,
0: tipo
6: una volpina, un daino, qualcosa di carino.
0: Yeah.

0: bello questo messaggio di Giorgia, anche che dice: proporrei una petizione per passare più canzoni di Zara Larsson in radio. In effetti sì, in Italia non è considerata tanto quanto fuori dall'Italia, però e l'Italia è così, che vuoi farci?
1: Ehi, baby!
0: Cioè, siamo così, siamo fatti così, siamo fatti così. A volte siamo tutti fatti, a volte siamo fatti così. Giaggia alla lavagna.
1: Eccomi qua.
0: C'era anche una canzone di un cartone, siamo fatti così.
1: Hai ragione, adesso cerco.
0: William scrive: un periodo avevo un orologio da polso con le lancette che giravano al contrario, cioè in senso antiorario. Così è perfetto, è un po' come questo artista che ha messo in ordine alfabetico sul suo orologio i numeri del, dell'orologio, appunto. Abbiamo provato a farlo in italiano, pensavamo di esserci riusciti, ma...
2: Non è per fare gne, ma non dovrebbe essere prima 10 e poi 2.
0: Però allora, scusa, se dovete fare gne, allora facci tutta la lista per intero, cioè in ordine alfabetico,
1: ragione, sì.
0: 5, 10, 2 e poi continuala tu.
3: Ciao, già la lampada.
1: Comunque volevo dirti il cartone di prima,
0: sì,
1: esplorando il corpo umano.
0: E com'è la canzone?
1: Esplorando il corpo umano, quante
0: tu sei
1: cose che
0: caso umano. ma diceva a un certo punto siamo fatti così.
1: Non me la ricordo.
0: Che bello. Siamo fatti così. Ma era la Cristina.
1: Ma certo, chi se non lei?

0: Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da Doppio Malto la felicità è ancora più grande.
1: Doppio Malto.
2: Birra, cucina e felicità.
0: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: 6 mesi per una visita dal dermatologo, mi irrito solo a pensarci.
5: E fatti la polizza Unisalute, in pochi giorni fai le visite e gli esami.
4: Sì, ma ci metto una vita a prenotare.
5: Ma va, fai tutto con l'app, è facile e veloce.
4: Allora la faccio subito.
6: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa, e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
7: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
8: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
9: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
7: Parola di Giorgio,
10: Gabriele
9: e Furio.
11: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
12: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
11: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
13: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: E ora la sfida finale. Cocktail.
17: Spritz al tramonto.
16: Colazione.
17: Cappuccino vista mare.
16: Estate.
17: Crociera all'inclusive con Costa.
16: Sì!
18: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
20: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
21: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
22: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
23: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
21: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
23: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
24: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
25: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
26: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
27: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
28: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
29: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
30: Nuova Toyota EcoCross.
0: Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie

0: al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
2: Have fun with Monge Gift. Gli snack funzionali grain free e gluten free.
3: Radio DJ c'è, sempre e ovunque. Anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
4: Say what?

0: da un po' di mesi che non sentivamo questa Dion DC o di Sienna Spyro, che ricorda quanto sia fortissima Sienna Spyro.
1: Ciao, what?
0: 21 e 39 minuti, this is Radio DJ.
2: Say what?
0: Oh, se dico prima poi aggiungo una U, metti tutto in ordine alfabetico. No, perché questo artista ha messo in ordine alfabetico, dicevamo prima, i numeri sulle lancette del suo orologio. Stiamo provando a farlo in italiano, sembra facile, ma anche gli ascoltatori trovano delle difficoltà.
2: Allora, 5, 10, 2, 8, 9,
0: il 12.
2: 4.
0: No, è sbagliato.
2: No, non è vero, mi sono scordata il 3.
0: Pure il 3.
2: È un trip pazzesco sta roba dell'ordine alfabetico.
0: Vediamo se Francesco ci riesce, vai.
3: Hey, what?
0: Sì. Te
3: la do io la lista dei numeri.
0: Vai.
3: Dunque. 5.
0: Giusto.
3: 10.
0: No. Ah sì, 12, sì, giusto.
3: 2.
0: Sì.
3: 9.
0: Yes.
3: 8.
0: Sì.
3: 4. 6.
0: Yes.
3: 7.
0: Vai.
3: 3.
0: Vai.
3: 11.
0: Vai.
3: 1.
0: Applausi, people!
4: È giusto?
0: Senza motivo, tra l'altro, cioè uno stare bene insieme sostanzialmente.
4: Vabbè,
0: no, perché poi è un periodo in cui scopri che queste notizie non sai se sono vere. Questo l'orologio l'ha fatto davvero, sì. C'è anche un sito che ora vi consiglio se vi va di affrontare, si chiama Boat, scritto boat.ors, e vedi, lo chiama Alphabetical Clock, cioè l'orologio alfabetico. Tipo ora per l'orologio alfabetico sono le 9:04, cioè che non ha senso.
4: Ehi, baby.
0: No? Non ha senso, come appunto molte di quelle notizie che vediamo in giro e non capiamo se sono vere oppure no. Giaggia alla lavagna.
4: Sono qui.
0: Sì.
5: Qual è la parola di oggi?
0: Parola di oggi è: ma questa notizia sarà vera? Rubrica che potremmo chiamare Mkunnes.
4: Bella.
0: Suona bene. Il titolo è questo.
4: Vai.
0: Noi non sappiamo se è vero, non abbiamo ancora cliccato, lasciamo agli ascoltatori il giudizio. Bambina messicana con un quoziente intellettivo più alto di Einstein e Hawking prende la laurea magistrale a soli 11 anni. C'è scritto anche il nome, Hadara Pérez Sánchez, giovane studentessa messicana, ha attirato con la sua attenzione l'attenzione internazionale per questi risultati accademici. Ma sarà possibile? Cioè, a 11 anni c'ha già la laurea magistrale, ma può essere vero? Dichiaro aperto il televoto. Yo
6: Gang
0: e Marconi.

0: Ciao Rav, io e Mirko siamo uniti dal rispetto nei confronti delle persone che ci circondano.
1: È vero.
0: Applausi, ragazzi. Volevo darvi questo applauso.

0: AG.
1: Ciao.
0: Noi ci proviamo, ma non saremo mai bravi come questa bambina messicana che a 11 anni si è presa la laurea magistrale.
2: Ma io dico che può essere vero, ma tutto dici. È possibile nella vita.
0: Ma dai, ma
2: buona
0: questa
2: serata.
0: Giorgia, ma questa notizia sarà vera?
3: Ma guarda, io spero vivamente di no, perché se è vera non può, come dicevo nel messaggio, non può averla presa prima di me, dai.
0: Tu quanto a che punto sei dell'università?
3: Adesso sono appena laureata in scienze della comunicazione, adesso in triennale, quindi adesso sto dicendo che adesso bisogna cercare per la magistrale e dico dai, non può essere.
0: Anche perché tu hai il doppio dell'età di questa bambina, lei ne ha 11, tu ne hai 22, che comunque 22
3: capito.
0: Anni è una bella età per laurearsi. Però in generale a te, cioè, tu sei affascinata dalle fake news o le trovi completamente tutte spazzatura?
3: No, tutte spazzatura no, perché purtroppo qualche volta ci casco anche io qualche volta.
0: Eh sì, cioè a volte la fake news è anche creativa, che poi la fake news non esiste soltanto nell'epoca digitale in cui viviamo noi. La prima fake news risale al 1835, quantomeno quella che si ricorda, perché il New York Sun pubblicò una notizia in cui scriveva: la luna è abitata da strani uomini pipistrello, unicorni e altre creature fantastiche. Perfetto.
3: Quindi
0: Giorgio,
3: diciamo, avevano una bella fantasia anche
0: grande
3: al tempo,
0: fantasia.
3: Quanto pare.
0: Sì, forse noi l'abbiamo un po' persa con la fantasia, cioè noi si va sulle cose un po' più banalotte se ci pensi. Oppure che ne so, nel 1938 la CBS, una radio, annunciò una notizia drammatica, e cioè gli alieni avevano attaccato il New Jersey. Tutti ovviamente delirio, però in sostanza era un radiodramma, era un capitolo di Orson Welles, The War of Worlds. Capito? Così è bella la fake news, capito Joe?
3: Eh sì, così sì, così è, hai fantasia, è come se fosse una storia fantastica, come se fosse un film, però
0: esatto.
3: Adesso effettivamente si è un po' persa la fantasia e la creatività.
0: Però proviamoci, inventiamoci una fake news su Giorgia. Giorgia ha 22 anni.

0: Sì.
1: Sì, okay. Ho 22 anni.
2: Domani Giorgia si sveglierà.
0: Sì.
2: No, però la fake news è sul passato, è al passato. Giorgia ha 22 anni, ma in realtà non lo so. Come si fa una fake news, Giorgia? Cioè dovremmo dire una minchiata su di te praticamente.
1: Ce l'ho.
2: Vai. Giorgia ha 22 anni, fa l'università, ma in realtà Giorgia è una zebra. Così potrebbe essere, cioè andare un po' proprio
1: sul animale a cui non sarei arrivata, però mi piace.
2: Tu che belva ti senti?
1: Che belva mi sento in questo momento, una marmotta probabilmente.
0: Amore.
1: Adesso sì. poi vedremo, poi si trasformerà probabilmente.
2: Ti bacio e ti voglio bene e ti aspetto al Party Like a DJ 5, 6 e 7 di giugno. Ciao Gio, ciao.
1: Ciao, buona serata.

0: più?
1: Berlino! Ernia su Radio DJ, Ernia sul palco del Party Like a DJ, domenica 7 giugno 1212 Celebration.
2: Ciao, what?
1: Ci sarà Ernia, ci sarà LA, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Neffa, Taiwan e ancora altri. Tutte le info su DJ.it e i biglietti su Ticket One.
3: Hey baby, ciao, come stai? Anche tu ascolti Say What su Radio DJ.
4: Say what?
3: Bueno.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
9: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
10: Prenditi un Sunseeker.
8: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
9: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
11: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
12: Aiuto, cadiamo!
11: O ti senti ACT?
13: Oh, che forza!
11: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
14: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna a Play, il festival del gioco. La più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia. I bambini fino a 10 anni entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
15: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
16: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
17: Alcuni sono fatti per stare insieme.
16: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
18: Questo killer non sbaglia mai.
16: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
19: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
15: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
8: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
5: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
9: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX. Plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Che ava, che ava, che fa,
0: Daikin, la soluzione a...
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Ulisse, ho voglia di navigare.
2: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
13: No, voglio navigare con il gigante.
2: Ah!
20: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
21: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
22: Febal Casa, Febal Casa.
21: Più info su febalcasa.com.
23: Sabato 6 giugno è

0: Come stai?
1: Bene, stavo sognando con questa canzone di Somber, Potential. Lui sembra un protagonista di serie TV o di, come si chiamava, tipo negli anni 90, un telefilm.
2: Sitcom.
1: Un po', sì, l'alternativo, il personaggio quello misterioso, quello che suonava in una band
2: sì.
1: del college. Poi la protagonista si innamora di lui e poi passano 26 stagioni e nell'ultima puntata lui le dà un bacio,
2: oh.
1: capito? Cioè quel tipo di telefilm o di serie TV che, ma non per essere nostalgici, ma per essere newstalgici, sono completamente diverse oggi. Cioè i telefilm avevano anche una grammatica, delle emozioni diverse dalle serie TV. Non sto dicendo che era meglio prima, però sicuramente, che ne so, The Fresh Prince of Bel-Air, il principe di Bel-Air che è uscito 36 anni fa, oggi non ce l'ha un equivalente. Giaggia alla lavagna.
3: No, non ce l'ha assolutamente.
1: Anna Montana?
3: No.
1: Dawson Creek?
3: No.
1: Friends?
3: No.
1: Beverly Hills 90-210?
3: No, assolutamente no.
1: Perché non le fanno? Cioè non fanno gli equivalenti del...
3: Flotterebbero.
4: Questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata. Capovolta sotto sopra si è finita. Seduto su due piedi qui con te. E ti parlerò di Willy, super fico di Bel-Air.
0: Hey baby.
1: Che classico.
3: Stupendo.
1: Oh, non stiamo dicendo che era meglio prima, ma che comunque è cambiata proprio anche la grammatica delle emozioni, dai telefilm alle serie TV. Poi magari tra 20 anni qualcuno al nostro posto dirà: non le fanno più le serie TV tipo Stranger Things o La Casa di Carta.
3: Ah beh, certo.
1: Assolutamente sì. Tutto quello che vi ho detto non è una fake news, giusto?
3: Tutto vero.
1: Tutto vero. Perché Simone scrive: le fake news non sono più come una volta, perché appunto la creatività non c'è più. Si va verso il pratico, il quotidiano, perché la gente può e vuole verificare tutto. Infatti prima abbiamo detto di questa ragazza messicana, 11 anni, laureata in magistrale, e poi molti ci scrivono: ma era fake la news? E noi che cazzo ne sappiamo? Cioè, come dovremmo conoscere

0: nuvola della fantasia, sarà vera, sarà no, è comunque magia.
1: Say what?
2: Se stai via dalla strada e via dai guai, c'è Wazzu Radio DJ e vai.
3: One Gang Show
4: Radio DJ
3: One Nation One Station.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
10: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
9: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
10: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
12: E ora la sfida finale. Cocktail.
13: Spritz al tramonto.
12: Colazione.
13: Cappuccino vista mare.
12: Estate.
13: Crociera all'inclusive con Costa.
12: Sì!
14: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Radio.

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez con David Guetta.
1: Ciao Ad. Ciao. Che fai stasera?
0: Sto pensando a Jennifer Lopez, detta
1: tanta
0: anche
1: roba.
0: Minchia Jennifer. Jennifer Lopez è la prova.

passata benissimo. È stata proprio ieri, è stata ieri a New York alla presentazione. Prima parlavamo di telefilm e serie TV, della sua rom-com che si chiama Office Romance. Ovviamente non è vera. Jennifer Lopez è una fake news, non è vera Jennifer Lopez, è incredibile, bellissima.

0: se sei così inarrivabile a 56 anni. Tra l'altro il punto più vicino che ho con Jennifer Lopez è che ho visto casa sua da un bagno di New York.
1: Ah.
0: Perché sì, perché a New York c'è il bagno del Vanderbilt Building, okay, molto alto, che si affaccia, cioè un bagno con le vetrate bellissime e tutta la skyline su Central Park, e vedi questo grande palazzo, un grattacielo, anzi è uno dei grattacieli residenziali più alti al mondo, dove ha tra le altre proprietà anche un attico Jennifer Lopez. Quindi per un attimo, cioè tipo ad una distanza, boh, saranno state 300 metri, ho incrociato da un bagno, tra l'altro, cosa che non è la prima volta che mi capita di fare.
1: Grazie dell'informazione.
0: Tra l'altro questo grattacielo mo c'ha un po' di problemi, lo dico per tutti gli amici costruttori all'ascolto. È alto 425 metri, 96 piani, quindi altissimo. Lo vedi perché è proprio un viewstel squadrato lì a New York. E iniziano ad esserci un po' di ammaccature. Poi a quanto pare se c'è troppo vento il grattacielo vibra un po', balla un po'.
1: Che paura.
0: E quindi i residenti hanno chiesto il 110%.
1: Bravi, fate bene.
0: Come si chiama? 110%.
1: Sì, sì, il 110 per ristrutturare.
0: Già, la rom-com di Jennifer Lopez.
2: One Gang Show.
0: Prima dicevamo, qual è l'equivalente contemporaneo dei telefilm di un tempo, che non si chiamano più telefilm ma serie TV?
3: 90-210 l'hanno fatta, però la versione contemporanea.
0: Però il sequel no, il sequel non funziona, non fa testo, no.
3: Friends poi è clamorosamente I Met Your Mother, anche
0: questa
3: la scena,
0: vero,
3: cioè l'appartamento, il divano, anche nelle
0: vero,
3: immagini,
0: sì,
3: dai, il bar sotto casa.
1: Però
3: di
1: non
3: I
1: è la stessa
3: Mother,
1: annata più o meno?
3: C'è un po', ritorna, dai, no, le hanno

0: riprese, dai, dai.
1: Un po' le hanno riprese, cioè nel senso non è riprenderle, ma l'equivalente contemporaneo delle storiche serie o dei telefilm del passato.
2: Beh, ricordo che negli anni '80 i Jefferson erano la prima sit con una coppia interrazziale e c'erano state anche proteste per questa cosa. Oggi sarebbe assolutamente all'ordine del giorno.
1: Assolutamente sì. All'ordine del giorno il ricordo, il reminder per domenica 7 giugno. Party Like a DJ, ci sarà 1212 Celebration, celebriamo la storia del rap italiano tra Fabri Fibra, Ernia, Elea, Night, Neffa e anche Frankie Energy.

0: su Radio DJ con What?
1: Ladies and gentlemen, Lorenzo in
2: Buonasera.
1: The building.
2: Cioè,
3: secondo te quanta storia serve ad un artista per entrare nella storia?
2: Ma forse questa è una cosa che non accadrà mai più.
3: Oh my god, no, che tristezza.
2: No, nel senso che è talmente rapido il consumo delle cose che oggi se tu stai fermo 2 anni vieni limitato.

0: Best of War.
1: Ma il volume lo devi alzare tu, cioè la manipola ce l'hai tu, noi siamo al massimo.
2: Hey baby.
1: Yo.
3: DJ Watt, giusto?
1: Yes. Thinking of a master plan.
3: Show.
1: 20

0: storia dei telefilm e delle serie TV.
1: Beh, Friends, in realtà è una specie di remake che prende tanto da Seinfeld. Seinfeld e Friends, quasi identici.
0: Quindi è tutta la storia che si ripete in sostanza. Però tipo il Friends di oggi, forse sì, How I Met Your Mother, ricorda un po', o anche forse The Office.
2: Che sì, però non sono serie troppo recenti.
0: Big Bang Theory.
2: Cioè le associ comunque agli anni di Friends.
0: Ah,
2: quindi
0: dice l'anno, sono di quell'epoca là.
2: Sì.
0: E mo?
2: Devi pensare a una proprio odierna di questi tempi, non c'è secondo me.
0: Non c'è, facciamola,
2: no, facciamola noi.
0: Vorrei fare una serie TV sul mondo del calcio. Non sto facendo tipo Fabrizio Corona la puntata Calciopoli, Paurina.
2: Ah, ok, no.
0: Mettimelo lì. No, è perché per una volta che adesso piccolo fatto privato, che porto delle persone allo stadio questa domenica a Torino a vedere Juventus Fiorentina, ma non per tifoseria, ma perché sempre una bella esperienza. Ho un casino, spostano la partita, il TAR, il tribunale.
2: Ma detto, ma uno tutto che posto? Ha chi se ne football come rubrica in radio,
0: sì,
2: può venire allo stadio? No, tutto
0: no,
2: questo
0: ma
2: caos
0: invece
2: per
0: mi accolgono, fanno, però non viene spostato a lunedì sera, poi domenica di nuovo.
2: Non ci vogliono allo stadio.
0: Poi però c'è l'internazionale. Oh, è così semplice. Infatti, cioè, pensavo che il mondo della musica fosse tutto caotico, irregolare, incasinato, e poi ho scoperto il principio di contemporaneità.
3: Ciao la lampada.
2: Così.
0: Sai cos'è?
2: Dici pure.
0: Quante cose ti imparo. Prima lo si impara, poi pa-pa-para-para-pa-pa-para.
3: Comunque bella bro.
0: Per chi sta prescrivendo, non si dice ti imparo, che era così, era un gioco, licenza poetica. E cioè che le squadre devono giocare nello stesso momento, perché sennò uno dice, ah beh, allora la Juve ha vinto, noi se perdiamo, ma comunque abbiamo 3 punti in più, quindi devo vincere, devo, capito? Fanno tutti la dietrologia. Vabbè, tutto ciò, mica ho capito se la Juve gioca domenica, se è confermato domenica oppure lunedì. Se è lunedì non posso andarci, però
2: no,
0: sono sicuro che adesso gli ascoltatori ci diranno.
2: Ci aiuteranno.
0: Sì, sicuro.
2: Sì.
0: Adesso il tempo di una canzone, sappiamo tutto.
4: Say what?
5: Say what?

0: Falling Down. No, mi fa ridere, anche se questa canzone poi non era per niente di ridere, molto bella tra l'altro. Falling Down, Lil Peep, XXXTentacion.
1: Ciao, what?
0: Fanno ridere i messaggi degli ascoltatori sulla partita, su tutte le partite di questa penultima giornata di campionato del weekend, perché effettivamente nessuno ci ha capito niente, quindi non è solo una questione mia. Mi confermano però che si gioca alle 12.30 di questa domenica.
2: Ah, e quindi si va allo stadio. Andare.
0: Sì, però hanno fatto un casino, il TAR, il tribunale, la prefettura. Oh, era sì, tutto per me, tutto per colpa mia. Perché avevo chiesto degli ingressi.
2: Okay. Tutta colpa tua.
0: Ciao a Field Vibe, Giaggia, Stefano e Marco. Appuntamento a domani in linea di notte. Radio
3: DJ. You tuned in with Say What. Make sure you stay right here. You know what it is.
2: Say what?
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Sei nell'anima.
7: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta. Goccia, goccia.
8: Corri da Troni, dal 20...

0: Sony, non ci sono paragoni.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
8: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
9: One Express, anche entro le 12.
10: Gold Espresso, ore 12.
9: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Radio DJ consiglia.
13: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
14: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
15: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis.
13: Wimbrace Games, Play Wild.
14: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
15: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
13: Tutte le info su dj.it.
16: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo

0: onorare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
5: Have fun with Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood!
6: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
7: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
6: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
7: 10 chilometri oppure 5.
6: Si va lì e si corre.
7: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
6: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
7: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
8: DJ Ten. Run like a DJ.
7: Di notte.

0: Sta tornando a Milano quella campagna guerriglia marketing, sì, con tutti i poster di Madonna, sono strappati, li vendono su eBay, una roba incredibile, una cosa incredibile nelle principali capitali del mondo. E quelle città dove ci sono i fan di Madonna non toccate dalla campagna virale, i poster che riportano soltanto la data del 3 luglio, quelle nelle altre, sì, città, fan di Madonna impazziscono, perché quella immagine che poi cambia colore col cromalin, no? Prima nero, poi rosa, poi blu e poi rosso, quell'immagine non l'hanno vista, e per un fan, oh, rosichi di brutto.
1: No,

0: se ti perdi qualcosa, se sei fan fan, vuoi sapere tutto, vuoi partecipare a tutto, vuoi essere informato.
1: E il fan fan lo sa che a Coachella Madonna è tornata dopo 20 anni, mano nella mano, proprio con Sabrina Carpenter. Hanno fatto anche questa canzone. Era Bring Your Love su Radio DJ, l'ultima della settimana, almeno a Milano è tutta bagnata. Dimmi almeno che

0: sono quasi come se fossero una partita calcistica in Umbria, nel letto di Silvia. Morfeo 1, Vitiello 0.
1: Ecco.
0: Sta vincendo Morfeo.
1: Stiamo
0: sta
1: già perdendo.
0: Stiamo già perdendo. Di solito a che ora finiscono le partite? No, questa è appena iniziata.
1: No, vabbè, sì, sì. No, questa è appena iniziata. La nostra è appena iniziata. Di solito a quest'ora, quando noi cominciamo le partite delle 20:45, sì, diciamo, sì, stanno quasi per finire. Mancano 10 minuti, 15 minuti. Però no, niente, Gianni, noi stiamo comunque perdendo.
0: Ma io ti posso dire, per una volta. Silvia, vate cook perché
1: possiamo
0: non vai a dormire, perché con un tempo così ti viene voglia solamente di stare. E tu mi hai confermato che anche a Napoli non è meglio.
1: Sì. No, ma pensa che stamattina sono rimasto a casa perché il lavoro che si doveva fare con una pioggia così non si sarebbe mai potuto fare. Proprio la gente non si è neanche presentata perché ovviamente pioveva troppo. Poi un po' è migliorato nel pomeriggio. Però, cioè, Nico, io sto qua tutti questi giorni, a parte un giorno, piove sempre.
0: Guarda,
1: piove sempre, schiarisce, ma piove.
0: Ti posso dire che nell'ultima mezz'ora, quasi da un'ora circa, Milano credo che domani avrà un serio problema d'allagamento, perché un'intensità della pioggia è stata veramente incredibile. Oggi mi sono spostato anche in motorino, molto molto freddo, e poi questa sera nubifragio.
1: Come ha detto mio padre, ma... ci volete far mettere sti costumi? Sì, mio padre oggi passando da un negozio di costumi, no? Che è vuoto ovviamente, perché
0: che non vede l'ora, lui sì, che faceva il bagno a dicembre, me lo ricordo.
1: Sì, però adesso sai, cioè, quando piove cioè, veramente ci sono delle condizioni che non ti invocano. Cioè, lo fai a dicembre, ma almeno se non piove, poi comincia a piovere e comunque oggi c'è stato questo grido di dolore, ma ci volete far mettere questi costumi? A parte che è ancora maggio, per cui insomma il tempo per i costumi
0: ce ne sarebbe. Però io mi ricordo dei mesi di maggio. Mi ricordo un'insolazione in Germania il primo maggio durante un ponte, quindi vuol dire che il sole già a quelle latitudini era molto, molto alto e molto forte, e poi mese di maggio c'è gente che apriva la piscina tranquillamente, il bagno si faceva, soprattutto sulla fine di maggio, non noi
1: sicuramente.
0: Senti, fammi memoria, è rimasto soltanto ancorato alle sinapsi del mio cervello un intervento in cui abbiamo parlato delle edicole in giro per l'Italia e di quanto manchino la mazzetta dei giornali? È rimasto solo nella mia testa o ne abbiamo parlato?
1: Credo che ne abbiamo parlato, perché adesso che lo dici mi sovviene, diciamo così. E tra l'altro su questa cosa che tu dici, Nico, è bello, è interessante, perché in certi posti, per esempio a Milano, quelle edicole che purtroppo, e dico purtroppo,
0: certo,
1: magari non vendono più i giornali, eccetera eccetera, ci sono dei progetti, diciamo, di riqualificazione e quindi un po' di trasformazione delle edicole,
0: sì,
1: che comunque non venderanno alcune di queste più i giornali, ma perlomeno non rimangono lì, no, vuote, insomma, come il segno di un tempo forse migliore, chi lo sa, che non c'è più.
0: Dai, magari ne parliamo in uno dei primi interventi, perché sono stato in giro per la città, mi sono accorto che almeno le edicole a Milano chiudono, sì, per ora di pranzo, non lo sapevo.
1: Fanno pausa. No,
0: fanno la pausa, devi girare la città per cercare magari un giornale. Mi era stato detto, volevo fare il fidanzato modello, e Leonora dice vammi a cercare Fortune. Ma io li butto i Fortune dalla radio, faccio i butta fortune. Vammi a cercare il numero di marzo, no, sta a maggio, da cercare il numero di marzo, e magari qualche edicola ce l'ha. No, ma prima cosa è trovare l'edicola,
1: poi quello che c'ha gli arretrati, sì, che magari sai che loro poi rendono quello che non vendono fondamentalmente.
0: Ma poi ti pare da faccia che uno può andare a chiedere Fortune? Uno può
1: no, ma poi la Fortune di maggio. Dico, noi dobbiamo fare la Fortune di maggio. Ma vero, la festa della radio, la Fortune di giugno, la Fortune di maggio.
0: Perché, ragazzi, oggi mi hanno scritto per Party Like a DJ. Cioè, Gianluca, attenzione, meno male mi posso permettere, perché è una nostra cara ascoltatrice, ci vuole bene,
1: sì,
0: quindi posso anche in qualche modo simpaticamente scherzarla, sbeffeggiarla. La
1: sì.
0: Dani che voleva sapere se casa Vitiello fosse o meno a pagamento.
1: Dani, ti pare che due che cercano la Fortune di marzo a maggio la fanno a pagamento?
0: Guarda, potremmo dirle che è a pagamento e i biglietti lì da Marco, l'omologo.
1: Sì.
0: Passa lui col cestino, sì, sì. Facciamo Marco. Due spillette del butta fortuna, però
1: esatto.
0: Cerchiamo di essere chiari. Che cos'è Casa Vitiello? All'interno di Party Like a DJ, 3 giorni, la grande festa di Radio DJ al Parco Sempione, con un sacco di eventi. Dopo avremo modo di raccontarvi bene nel sì. dettaglio, ospiti e tutto quello che succederà. C'è anche uno spazio nostro la domenica pomeriggio dalle 14 alle 15. La battuta sulla quale simpaticamente sbeffeggiavo la cara Dani era questa, che oggi mi ha chiesto se l'evento è a pagamento. Io le ho detto immediatamente di no, ma poi ci ho ripensato, quasi quasi volevo mettere qualcosa.
1: Sì, con un bonifico su PayPal indirizzo da Marco.
0: Oh, Dani, mi raccomando, porta tante amiche, questo è il numero per i biglietti di Casa Vitiello. No, si scherza, tutto gratis al Parco Sempione, poi vi raccontiamo meglio nel dettaglio. Intanto

0: Band, The Fray con How to Save a Life, 22.45 di notte su Radio DJ. Caro Gianluca, non sì. L'ho trovata quella Fortune in edicola.
1: Tu vai trovando la Fortune retroattiva, cioè quella di marzo, cioè adesso dico no, io, va bene tutto. No,

0: ti spiego. A parte che Fortune come lettura presuppone un certo ottimismo finanziario che noi...
1: E noi non possiamo avere per ovvie e banali ragioni. No.
0: Però sai che cosa stavo pensando qua? Mi faccio immediatamente serio, cupo e pensieroso, che c'è stato un tempo, ma non soltanto per me, in cui l'edicola era l'ufficio del cuore proprio, no? Cioè, per esempio, quando aprivo le dirette all'alba, tanti e tanti anni fa, passare a prendere la mazzetta dei giornali era non soltanto un rituale, come il caffè, era anche un privilegio. La mazzetta di giornali è praticamente, non c'è bisogno di spiegarlo, no? È tutti i quotidiani più qualche rivista. E io mi sentivo veramente un privilegiato a sfogliare il mondo prima degli altri. Adesso l'edicola è diventata una specie protetta.
1: A parte che
0: fanno l'ora di pranzo, dici mamma... Sono
1: cioè
0: chiuse.
1: Fanno la pausa pranzo,
0: fanno la pausa pranzo.
1: Io credo che alcune di queste non riaprano dopo pranzo. Cioè, se sono arrivati a vendere tutti i quotidiani, no? Cioè, che hanno lì, più o meno li hanno venduti, no, non credo neanche che alcune riaprano. Per cui l'edicola è una cosa che ha un setup molto, molto del mattino, no? Sì, vai a comprare il quotidiano, eccetera, eccetera. È molto bello, per esempio, andare durante i weekend, perché le testate più importanti, Repubblica, ma anche il Corriere, anche altre, escono con gli allegati, no? Quello è sempre stata una mia grande passione.
0: Collezioni di libri si sono fatte grazie agli allegati, no? Certe volte dei bei libri, grandi autori.
1: Poi devo dire, a me piace ancora tanto comprare i giornali, i quotidiani, ma anche le riviste. Molte, ovviamente, la maggior parte per un fatto di praticità, ovviamente le notizie le leggiamo sullo smartphone, eccetera, eccetera.
0: Sono andato a cercare in Italia, ha chiuso quasi un'edicola su tre, ne restano 13.000 in tutto il paese. E molte sopravvivono vendendo più gadget e ricariche telefoniche e neanche più il porno. E qua mi collego con un altro dato: in Germania le produzioni pornografiche sono finite.
2: Siete rimasto deluso?
0: Ma no, è proprio una cosa giornalistica che voglio condividere con voi. Le pornostar in Germania non lavorano più come lavoravano un tempo, ora si dedicano a contenuti social, queste cose qua, ma l'industria del porno tedesco, mi viene in mente la famosa Beate Hüse. La Beate,
1: cioè, la preghiera.
0: Sapete che sono stato adolescente solo io.
1: No, però Beate Hüse io non l'ho mai sentito. No, Nico, Beate Hüse no. Sentite Beati Santi Apostoli. Cioè, Beati gli invitati alla cena del Signore. Cioè, io questo ho sentito. Che ne so, facevo il chirichetto. Cazzo ne so io.
0: Ragazzi, scrivete Beate Hüse porn Deutsch. La Beate Hüse è come... Adesso magari la pronuncia, non so se è quella giusta. No, ma credo di sì. La Beate Hüse... È scomparso Gianluca dal monitor.
3: Dove?
1: No, eccomi.
0: A me si è spento tutto, Gianluca. Ah, ok. Mentre ho parlato di servizi del porno tedesco, mi vedi bene?
1: Ti vedo perfettamente.
0: Quanti sono questi?
1: 4.
0: Ah, ok, mi vedi allora. No, vabbè, fa niente. Comunque, la Beate Hüse è una casa di produzione porno tedesca degli anni 80, periodo d'oro del porno in tutto il mondo, soprattutto in Europa. Beate Hüse, che poi ha aperto una catena di sexy shop. Stanno messi male pure loro, esattamente come le dico le italiane. Scusate il parallelo, non era affatto voluto. Ne parliamo, se vi va, 347-342-5220. Quando

0: su Radio DJ, mi vuoi più suora o porno diva? Porno diva sì, della Beate Use. Della...
1: Già, l'ho cercata, senta, l'ho ecco. Cercata.
0: L'hai cercata, senti questo vocale prima, senti.
2: Le notizie me ne avevo dovuto sentire. Beate Use porno Deutsch non lavorano più. Ma sono scioccato da tutto ciò. Ovviamente la politica del derisio. Buona serata a tutti.
0: Ma fa ridere perché in sottofondo c'è qualcosa, ma non siamo noi. Giovanni ha commentato esattamente quello di cui stavamo parlando, cioè il crollo delle edicole in Italia e anche il crollo del porno in Germania. Il parallelo non è assolutamente voluto e non è inerente, però poi siamo finiti a parlare della Beate Use, che tu poi sei andato a cercare.
1: Sono andato a cercare
0: anch'io.
1: Perché io non so, cioè non ho mai sentito prima di oggi questo nome. La cosa diciamo che mi ha molto colpito è che cercandola e facendomi dire da te, Nicola, come si scrive
0: UHS.
1: Esatto, la prima foto che mi è venuta fuori è in bianco e nero.
0: Sì.
1: Questo è proprio di una signora che ci avrà sui 70 anni. Questa per farvi capire, insomma, che la signora Beata è stata beata molto tempo fa.
0: La signora Beata purtroppo ci ha lasciato nel 2001. Sono andato a cercare la sua storia. È un personaggio sulla quale fare un film. State a sentire.
1: Sì.
0: Nasce nel 1919, muore nel 2001. Prima nasce come un'aviatrice, un'imprenditrice tedesca, è diventata famosa per aver aperto il primo sexy shop al mondo e per poi aver fondato la Beate Use, che è un'azienda leader nell'industria dell'erotismo. Negli anni 30 è stata una delle poche donne pilota di acrobazia aerea in Germania. Nella seconda guerra mondiale ha lavorato come pilota collaudatrice, quindi stiamo parlando proprio di un'altra
1: epoca. Un'altra epoca, certo. Certo.
0: Come inizia la rivoluzione aziendale? Come si trasforma da aviatrice,
1: come le viene queste idee,
0: in imprenditrice del porno? Inventandosi un volantino. Un volantino con la scritta X, e lei nel dopoguerra ha commercializzato una guida su un metodo contraccettivo. Proprio per prevenire durante la guerra, il dopoguerra, quelle... per momento estremamente drammatico e difficile, per prevenire le gravidanze indesiderate. Poi nel 1951 vendita per corrispondenza di giocattoli erotici. Oh, cioè, ma questi facevano le stesse cose nostre, però
1: prima. Allora, questi sono i cosiddetti pionieri, no? La signora è stata una pioniera.
0: Sì. E nel 62 inaugura il primo negozio specializzato al mondo. E comunque la Beate Use c'è anche in Italia e gli affari sono buoni. Bene, adesso sappiamo tutto.
1: Simo,
0: che dobbiamo fare?
3: Andare in pubblicità.
0: Oh, in pubblicità. Proprio adesso sulla
1: pubblicità.
0: E meno male, salta pubblicità. A tra meno poco.
4: Male, meno male.
5: Radio DJ. Di notte.
4: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad! Via, via! Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
8: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
10: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
9: Develey ti salsa la vita!
11: Già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
12: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
13: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
14: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
17: La spesa intelligente!
18: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
19: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
18: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
20: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
18: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
20: Questa è la via.
18: Dal 20 maggio al cinema.
21: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
22: Poltrone sofà,
23: solo divani di qualità.
21: Verificare condizioni in negozio.
24: Ulisse, ho voglia di navigare.
25: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
24: No, voglio navigare con il gigante.
25: Ah!
24: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
26: Sei andato dal dentista? Trovato niente?
27: Niente. A parte due carie e il ponte da sistemare.
26: Dai, poteva andare peggio.
27: Sì, potevo non avere Unisalute che copre le cure odontoiatriche.
26: Vedi, Unisalute è il modo migliore per non perdere il sorriso.
28: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve. Anche per il tuo sorriso. Da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
29: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
30: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
31: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18.

0: First Light, Lana Del Rey su Radio DJ. Quindi ricapitoliamo di cosa abbiamo parlato in questa mezz'ora, poi siamo finiti sull'industria del porno tedesca che è in totale crisi, ma in realtà abbiamo parlato anche di quanto sia difficile riuscire a trovare un edicola, almeno non è più come prima. Sì. Però andiamo in pubblicità con questa domanda, la domanda che ci frulla più in testa. Ma in un mondo dove tutto è a portata di click, di pollice, no? Dove lo smartphone ci spara addosso notifiche ogni 3 secondi, c'è una rivista, un fumetto, ora andiamo in pubblicità Giallo, però pensaci sì. anche tu, una rivista, un fumetto, un quotidiano specifico per cui sareste disposti a girare 3 quartieri se foste certi di trovarlo, sfidando le serrande abbassate, gli orari di chiusura, l'orario di pranzo delle edicole, che ho scoperto le edicole chiudono a pranzo pur di averlo tra le mani, cioè qualcosa del passato.
1: Quindi del passato e non qualcosa che è ancora, diciamo, edito, perché ci sono anche delle pubblicazioni che sono difficili da trovare, tipo quello che cercavi tu, Nico, no? Quella è una pubblicazione che sicuramente non puoi trovare in tutte le edicole, ma forse devi andare in certe edicole più specializzate, però adesso ci penso.
0: Diciamo, per trovare la fortuna è abbastanza...
1: per trovare la fortuna un po' ti devi sbattere.
0: Per cui è dietro l'angolo, è per...

0: Alcuni devono fare un po'. Però se vi viene in me, ecco, i papà molto anziani, 1923, Mirko da Cremona, papà del 23, la mamma del 36, nel comodino del letto avevano il giornale porno Le Ore in bianco e nero. Quindi un inizio della pornografia in Italia anche sdoganata verso tutti.
1: Pensa che io volevo dire il Corriere dei Piccoli,
0: cioè, che la pimpa.
1: Sì,
0: adesso ci sbizzarriamo con i vostri messaggi. 347-342-5200, avete qualche secondo di tempo.
2: Di notte su Radio DJ.
3: Vi amo. Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
7: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
6: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
7: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
11: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati mini mix classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo un chilo a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
13: Ciao Vitiellos. Adesso i giornali si trovano nei grossi supermercati, nuove edicole.
1: Vero.
13: C'è l'apposito reparto giornali e riviste.
0: Hai ragione.
1: Sì, vicino alle casse.
13: Buonanotte, ciao, Francesco da Torino.
0: Ciao Francesco da Torino, dimentica quella S così sibilante su Vitiellos la prossima volta. No, sto scherzando. Un abbraccio Francesco. Alessandro.
14: Ciao ragazzi.
0: Ciao Ale.
14: Nell'hotel dove lavoro hanno rifatto le camere quest'anno e hanno smontato le camere che avevano più o meno 20 anni circa, 25 anni, e hanno trovato dietro dei mobili incastrati sui mobili fissi dei giornaletti porno in alcune camere, e fa effetto perché comunque adesso che è tutto portato di pollice, vedere questi giornaletti di 20-25 anni fa comunque fa strano.
0: Bello, hai ragione, è bello, bel ritrovamento. Silvia, io che alla fine non ha vinto Morfeo, Silvia è ancora sveglia.
1: Grazie,
0: io arrivavo
1: Silvia.
0: A Perugia per trovare il magazine Smash Hits quando c'erano gli articoli sui Take That.
15: Comunque io rimpiango tanto AL, mi dispiace se non l'avete conosciuto, ma era un giornale di cultura alternativa.
1: Allora, AL di cultura alternativa, se è quello che ho conosciuto io, Alleanza Latina era un giornale, diciamo, degli anni 90 in cui si parlava soprattutto di cultura hip hop, quindi interviste ai gruppi italiani, articoli sui rapper americani e tante pagine dedicate, diciamo, alle foto, insomma, al writing. Se è quello che dico io, AL, Alleanza Latina, ci sono ancora i collezionisti.
0: È quello lì.
1: Ne ho almeno una ventina di copie, insomma, era un mensile, e tutti quelli che seguivano l'hip hop in quel periodo ovviamente lo compravano. Era difficilissimo da comprare, nella mia zona non lo vendeva nessuno, lo andavo a comprare addirittura, a proposito di andare molto lontano per trovare le riviste del cuore, lo andavo a comprare a Salerno.
0: Elena da Torino. Nico, io sono un resistente. Sabato mattina caffè, brioche e il quotidiano di carta. Se l'edicola è chiusa per ferie o per pausa pranzo, la mia giornata non non inizia, perché quel rumore dei fogli del quotidiano che gira è l'unico ASMR che riconosco. Io ho mollato, mi sono abbonato a tutto sul tablet, mi sentivo in colpa per gli alberi, poi ho capito, è Giulia da Roma, che la verità è che sono pigra, leggere il giornale a letto senza che mi cada la pagina sulla faccia non apprezzo, mi mancano solo le dita sporche di inchiostro. o forse non mi mancano per niente. Ciao,
1: io
0: Giulia.
1: Ricordo, Nico, qualche anno fa è uscito qualcosa su di noi, non so, allora sicuramente qualcosa che riguardava la radio e che ci vedeva protagonisti, adesso non so se era un quotidiano, non mi ricordo. Ricordo però che io e te siamo andati una notte, all'epoca facevamo da mezzanotte alle due, cioè questo programma
0: tanto
1: andava
0: tempo fa.
1: Tanto tempo fa, questo programma andava in onda da mezzanotte alle due, noi siamo usciti alle due e siamo andati in zona Porta Genova, dove tu mi avevi detto che c'era un'edicola aperta tutta la notte.
0: Sì, sai perché?
1: Qui,
0: lo
1: per
0: so.
1: Per dire proprio in un altro tempo, no?
0: Lo so perché lì vicino abitava Claudio Cecchetto, che la notte prima di tornare a casa passava a prendere i giornali lì. Guarda che cavolo di ricordo mi è venuto in mente.
1: E leggere il giornale prima di tutti, sapere in anteprima tutti i fatti belli e brutti, se Giovanotti cita questa parte in Gente della Notte, significa che quelle edicole effettivamente c'era passato pure lui.
0: Allora, la mia edicola, eccolo qua, uno che ce l'ha l'edicola, Paolo sta a Firenze, la mia edicola ormai vende ami da pesca, maschere di carnevale, ricarica per la sigaretta elettronica, se insisti forse la copia di un settimanale del 2022, trovare un giornale vero lì dentro in un posto che ancora si chiama edicola è come trovare un ago in un pagliaio. Peccato. Paola, anche io prendevo Smash Hits e tutti i mille giornali dove ci fosse anche solo una foto dei Take That, poi è uscito Take That Official e compravo solo quello ogni mese. Io i giornali comunque li sfoglio sempre quando vado al bar, ci aggiungo.
1: Bello.
0: Mio papà comprava sempre il quotidiano, lo leggevo per terra sul tappeto, meraviglioso.

0: scusate, ma quanti di voi hanno fatto la posta sotto l'edicola, nell'edicola sotto casa, che bisognava arrivare per primi perché era uscito il nuovo numero di... Attenzione. Max. Max, te lo ricordi?
1: No.
0: No.
2: Come no?
1: Nico, ma sai che c'è, boh.
0: Max. Forse lo... con la Charlize Theron in copertina, la Marcuzzi, la Bellucci, finiva subito, c'è cioè gente che aveva la camera era un giornale prettamente maschile, dove appunto c'era
1: con la scritta rossa, forse
0: c'è,
1: Nico?
0: Con la scritta rossa,
1: ah, ok, allora ho capito, sì, rossa, adesso che hai detto no, perché facevo riferimento magari a una pubblicazione che non avevo potuto vedere per un fatto anagrafico, però la Marcuzzi è mia contemporanea, per cui sicuramente l'avevo vista.
0: Giallo, torniamo in casa DJ, senti lui, ecco.
3: Buonasera, vi chiedo senza S. Non so se ne avete parlato perché ho acceso la radio adesso, ma io compravo e avevo tutti i numeri del DJ Show.
0: Bello,
3: la
0: DJ
3: rivista
0: Show.
3: Che producevate proprio voi,
0: certo,
3: di Radio DJ.
0: Certo.
3: E allora erano per me immancabili l'appuntamento in televisione col DJ TV e il DJ Show in edicola.
0: DJ TV adesso, all'epoca era DJ Television, caro Angelo da Catania.
1: Esatto.
0: C'è una differenza sostanziale. DJ Show, a cui hai fatto riferimento, è stata la pubblicazione ufficiale legata all'universo di Radio DJ. Mi ricordo ancora a memoria il nome del direttore, Roy Zinsenheim.
1: Wow,
0: che lo compravo anch'io, figurati, bellissimo.
1: No, stavo pensando, Nico, che ci sono delle persone magari un po' più grandi, no? Diciamo anche degli anziani, che comprano ancora, lo vedo perché magari appunto al supermercato, che adesso sono giustamente, come qualcuno diceva, le nuove edicole, comprano ancora quei piccoli giornali dove dentro c'è tutta la programmazione della televisione.
0: Sì,
1: sai,
0: sì,
1: che ne so,
0: sì.
1: Adesso non so se dite di televisione di più, no? Tutti
0: sì,
1: quei giornali
0: sì, sì,
1: che hanno ancora dentro Canale 5, Italia 1, con tutta la Rai 1, Rai 2,
0: certo,
1: con
0: certo.
1: Tutta la programmazione, sono molto piccolini, sono molto semplici e costano forse €1, €1,50.
0: Guarda,
1: e c'è ancora qualcuno che li compra.
0: Ottimo spirito d'osservazione. A casa mia, quando mia mamma stava bene, quello era un giornale che non poteva mancare, proprio per i programmi TV. Ottima osservazione. Anche Andrea dice che a Bergamo c'è un'edicola che nelle vetrine laterali ha dentro ancora delle riviste con la copertina della PlayStation 2. Sono ormai sbiadite, dove si vede soltanto il blu, che è l'unico colore che resiste ai raggi
1: che bello,
0: solari. Che, guarda che è meravigliosa, sì, questa descrizione, sì. Andrea, sei stato veramente bravo, perché
1: bravo,
0: ce li abbiamo tutti quei ricordi lì, le edicole con i giornali sbiaditi. Mamma che tristezza.
4: Ciao, sono Max da Vercelli.
0: Ciao, Max.
4: Io facevo aspettavo che aprisse l'edicola al mattino presto del lunedì, perché ero in collegio a scuola, e compravo Teletutto, perché c'erano i programmi televisivi, ma soprattutto le soubrette, così si chiamavano,
0: sì.
4: Mezze nude, e quindi collegio era una bella consolazione.
0: A proposito di mezze nude, ma veramente vogliono fare il film su Colpo Grosso, o è stato un titolo per acchiappare l'attenzione e qualche click in più? Il film su Colpo Grosso, cin
5: ricoprimi, sì, no, di baci,
0: cioè, la serie TV, qualcosa del genere, qualcosa. Adesso ci informiamo
1: con Umberto Smaila nei panni di Umberto Smaila.
0: Wow. Beh, me lo auguro per lui.
1: Sarebbe bello,
0: sarebbe
1: bello,
0: sarebbe divertente, bello. Adesso

0: e lì andavo a comprare le figurine, dette anche le figu. Brava, ora Serena.
1: Io in edicola desideravo solo una cosa, la busta a sorpresa.
0: Minchia, a me mi hanno fatto lo
1: scippo. Che chiaramente non arrivava mai perché costava troppo. Serena, noi eravamo ben in tre.
0: Serena, a me a Bosco Reale, io amo Bosco Reale, Gianlu, tra l'altro è lì vicino dove stai tu, tu stai a Pescase.
2: Sì,
0: ma io ho subito uno scippo con la busta a sorpresa.
2: Non bello,
0: sono
2: non
0: stato scippato. Io avevo la busta a sorpresa. In cosa consiste? Okay. Marco, puoi immaginare, no? La busta a sorpresa, andavi in edicola, cos'era? 500 lire, cioè 1000 lire, non mi ricordo.
2: Sì, forse anche un po' di più, magari qualche anno dopo.
0: No, Gianlu, secondo me è un po' di meno. Se la compravo io era un po' di meno. No?
2: Ma sai che però a un certo punto c'erano i prezzi differenziati. C'era 500 lire, 1000 lire, sì, 1500 lire rispetto a quello che ovviamente trovavi dentro. No?
0: Il marketing
2: dentro
0: delle buste.
2: Stupidi giocattoli, qualcosa da colorare, piccole cose che però erano felici.
0: Fumetti di serie B, cioè tipo Geppo. Te lo ricordi Geppo? Era
2: sì,
0: un diavolo.
2: Sì, certo, quello lo ricordo.
0: Non è di serie B, no, bello, ci
2: no però bello. non era quelli là, sì. di prima fascia.
0: Esatto. Quindi sì, il fumetto, qualche cazzatella, un portachiavi, e quella era la busta a sorpresa. In quello, qualche figurina sfusa.
2: Sì, figurine. Figurine sfuse che
0: non
2: vendevano.
0: Via del Popolo, Bosco Reale, con la busta a sorpresa, stavo tornando verso casa, due in bicicletta, velocissimi, ma neanche dice ti hanno fatto lo scippo in motorino, ma hanno fatto lo scippo in bicicletta. Cioè, proprio la vergogna degli scippi.
2: Vabbè, però se tu stavi a piedi, quelli in bicicletta, guarda che non scippo pure quei vale, quello scippo lì.
0: Tutti erano bambini, anche quei bambini lì erano bambini.
2: Allora, vabbè, comunque
0: scippare in bicicletta vuol dire proprio che c'hai davanti un futuro proprio di merda, proprio da criminale. Se incominci a fare lo scippo in bicicletta, poi passi al motorino, la macchia.
2: Forse adesso potrebbe essere la bicicletta elettrica, sono talmente veloci che puoi fare tranquillamente gli scippi. Non provateci.
0: No, stavo per fare una battuta, un umorismo nero che alle 23:24 rischiava di non essere compreso. Vabbè, comunque la notizia di colpo grosso in serie TV è vera, l'ha detta Umberto Smile, e tra poco

0: on the Art of Glass, cioè a proposito niente, cioè non c'è collegamento, però da bella donna a tante belle donne, quelle di colpo grosso. Allora la risposta è sì, una serie TV basata su Colpo Grosso è attualmente in fase di sviluppo. Ecco. Lo ha detto Umberto Smaila e ha rivelato che un produttore cinematografico romano sta lavorando proprio ad una fiction incentrata su quel celebre programma. Cin cin, ricoprimi di baci.
1: Riempimi.
0: Riempimi.
1: Cin cin, riempimi di baci.
0: E poi non fanno...
1: Cin cin.
0: Diventeremo amici.
1: Assaggia e poi mi dici. E poi dopo forse diventeremo amici, non mi, cioè,
0: ma prima devi assaggiare, poi diventi amico.
1: Sì, perché tu assaggi, sei buono.
0: Cioè, prima
1: sì,
0: l'amicizia o prima l'assaggio?
1: No, prima l'assaggio, dico, cioè, come San Tommaso, prima l'assaggio e poi l'amicizia.
0: Allora, Smaila dice che vuole fare la voce narrante del progetto.
1: Bello, bello,
0: e
1: bello.
0: Chiaramente collabora alla sceneggiatura e la serie punta a ricostruire quinte, dietro le quinte, del quiz erotico più famoso d'Italia. Eccolo qua, questa era la sigla.

0: soprattutto sul finale, quando faceva cin cin e scoprivano, aprivano i due pezzi e mostravano i semi. Con ghiaccio, zucchero e l'amore. Però i capezzoli erano sempre coperti, vero?
1: Sì, sì.
0: Il capezzolo sempre coperto. Sì. Ok, vabbè. Comunque, l'opera è in fase di sviluppo editoriale. Beh, ci auguriamo di vederla, dai.
1: Speriamo, dai. Speriamo veramente.
0: E niente, altre cose, tanti messaggi.
1: Tanti messaggi.
0: Vediamo qualcosa, le ho viste sicuramente. Ah, sulle buste a sorpresa, adesso ci sono da Tiger. Il concetto è sempre quello: il sacchetto sigillato, a volte di carta, poi di plastica per farti pagare qualche euro in più, che non ti permette di vedere il contenuto esatto, e dentro c'è di tutto. Simone giustamente diceva: le sorprese riciclate delle uova di Pasqua degli anni prima finiscono nelle buste a sorpresa.
1: Sì, che volta, poi tante volte, no? Quando avevi un po' di confidenza con, diciamo, l'edicolante, io ricordo che c'era un edicola di Torre che faceva anche la bancarella, si metteva lì a Lido Azzurro d'estate, avendo un po' di confidenza. Adesso mi è tornato in mente perché Anna Paola ci ha scritto di questa edicola, di questa edicola che si chiama Belfiore, che adesso non c'è più, purtroppo anche Angelo Belfiore è scomparso da qualche anno. Cosa facevi? Tastavi proprio con le mani quello, sì, che poteva essere il contenuto che stava dentro la busta,
0: sì, sì.
1: E quello che ti sembrava che poteva andare meglio, quella compravi. Però dovevi avere l'amicizia con l'edicolante, sennò, sì, ovviamente ti mozzavano le mani. Cioè, i bambini a cui sono state mozzate le mani, certo. Perché provavano a testare,
0: certe
1: a tastare
0: zone, in certe

0: zona si vengono proprio direttamente i pistole, vero? Cioè uno tastava, dice, ah, no, questa è una beretta. Ah, vabbè, no. Ma quanto viene? 500 lire.
1: Ma io non tastare troppo.
0: Oscar, dai.
2: Sentiamo. Buongiorno, Vitiello, anzi, scusate.
1: Ciao.
2: Buonasera, Vitiello.
0: Buona... Ciao, ciao, Oscar. Ciao, ciao, ciao.
2: Ricordo anche...
3: sorpresa adesso.
0: Vabbè, Oscar, niente. Faccio come Cruciati. Ma no,

0: Rimane
1: sorpresa adesso. Un periodo con la Maurizio Paradiso, anni 90, 91. Ho questo ricordo.
2: Anche lei,
1: ciao,
2: anche
1: Oscar
2: lei. Sì, sì, sì, effettivamente in molti hanno mostrato nostalgia per quel periodo. Colpo grosso, Maurizio Paradiso e non solo. Adesso figurati, vi diamo 4 minuti di pubblicità, figurati quanta roba vi torna in mente. A tra poco.
3: 347 342 5220. Diretta

0: Diamo.
1: Radio DJ. One Nation.
2: One Station. Di notte. Irrinunciabile.
3: Radio DJ.
4: One Nation. One Station.
5: Internet? Ma si figuri, ingegner Stucchi. È una moda per smanettoni, ma le pare che qualcuno farà veramente affari da uno schermo. Dai, mi mandi sto fax.
6: Oggi ti fa sorridere, vero? Ma se un domani non vuoi essere uno spettatore del cambiamento, entra nell'AI Academy di Talent Garden. Percorsi formativi e master sull'intelligenza artificiale progettati per accelerare la tua carriera e scalare il business della tua azienda. Il futuro non aspetta. Guida il cambiamento. Scopri di più su talentgarden.com/AI.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
9: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
8: E poi dura come minimo 20 minuti.
9: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
8: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
10: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
9: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
8: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
9: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
10: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
12: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
15: Poltrone sofà.
16: Solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
17: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
18: Sei nell'anima.
19: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
20: Goccia, goccia.
21: My Movies presenta.
22: Inizia dicendomi perché sei qui.
23: Mi serve un vestito.
22: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
23: Non sapevo dove altro andare.
21: Il premio Oscar Anne Hathaway.
23: Non volevo tagliarti fuori.
22: Ma lo hai fatto.
23: Non puoi odiarmi davvero.
22: Oh sì che posso.
21: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
23: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
21: Mother Mary. Ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
24: Convenienza? Ma vai da Conad.

0: via via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
3: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Have fun with Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.
5: Di notte
6: cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Night su Radio DJ Forte alle 23.40. Giallo, ti ho passato un link per farti avere un brivido.
1: Visto,
0: e non è un film horror. Cioè, però effettivamente, cioè, non c'è bisogno di essere un biker o un motociclista. È una scena, tant'è che si è aperto anche un dibattito. Se volete andare sulla pagina Instagram di Fox News, vedrete un bulldozer che schiaccia qualcosa come 5.000 motorini. 5.000 motorini. E queste, sì, di

0: istruzioni sono periodiche e vengono trasmesse spesso in diretta streaming, o magari viene chiamata la stampa presente. E il sindaco di New York ha fatto anche lui, come all'epoca Rudolph Giuliani, la famosa tolleranza zero, ha fatto un simbolo della sua amministrazione. Perché lo fanno? Molti di questi veicoli non sono immatricolati, non hanno l'assicurazione o sono stati modificati, quindi le autorità collegano queste moto illegali a un aumento della microcriminalità, proprio per gli scippi, le rapine, eccetera eccetera, e anche ai problemi di sicurezza stradale. Se non hai una targa, corri di più, correre troppo provoca incidenti, insomma tutte queste
1: puoi
0: moto
1: puoi fare dei reati, ovviamente dei reati, nessuno ti può rintracciare, cose di questo tipo.
0: Esatto, e quindi solo quest'anno ne hanno sequestrati qualcosa come 6.000, non li portano in deposito, li mettono in fila, ci passano sopra con i cingolati, ed è effettivamente un'immagine.
1: Sì, sì, fa effetto. Ci sono c'è una quantità, una stessa, diciamo, di motorini, e questa macchina, una sorta di ruspa, no? Per far capire, sì, sì, che passa. Anzi, sono due, no, Nico? Che a un certo punto si incontrano queste due mega ruspe, per far capire meglio, e schiacciano questi motorini, che sono ovviamente tutti motorini illegali che comunque non potrebbero circolare, spesso usati per piccoli e grandi atti criminali.
0: Sì, crimini rapidi, magari, sì, appunto, gli scippi. E anche appunto una questione di sicurezza, perché l'anno scorso un incidente legato a queste moto ha causato anche la morte di una bambina. C'è però una riflessione mediatica, no, da fare, se è giusto distruggere tutto questo in stile spettacolo, se è soltanto propaganda. C'è chi dice ben fatto, così si toglie un pericolo in meno dalle strade, e chi dice che magari quei mezzi, se messi a norma, potrebbero essere venduti, riutilizzati in modo utile.
1: Non è così facile,
0: e magari togliere tante macchine dalla strada se qualcuno viene dotato di una motoretta comprata magari con pochi dollari. Comunque tutte queste immagini sono sul sito di Fox News e comunque stanno facendo il giro di internet. Sono anche immagini periodiche, non è la prima volta che accade, questa volta però ve l'abbiamo raccontato anche noi.

0: di notte. Il memoriello, l'almanacco del giorno dopo.
1: Eccolo il memoriello, le ricorrenze musicali di domani 15 maggio, l'almanacco musicale dei Vitiello. 15 maggio del 75, Fleetwood Mac fanno il loro primo concerto con i nuovi membri Lindsey Buckingham e Stevie Nicks, sono a El Paso in Texas.

Andiamo fino al 1986, quando i Run DMC pubblicano il loro album Raising Hell, che include la rivoluzionaria rielaborazione di rap di Walk This Way. È il primo album rap a diventare disco di platino e anche il primo a entrare nella top 10, raggiungendo il terzo posto.

0: incattiviamo un po' queste chitarre degli Aerosmith con i Walk This Way, perché è strano, credo di annunciarli per la prima volta su Radio DJ. Nel 1987, attenzione, fammelo dire senza musica. I Motley Crue.
1: Chi?
0: I Motley Crue.
1: Cosa?
0: Pubblicano l'album Girls, Girls, Girls.
2: Che bello.
1: Luke the Rocker.

0: serie nei peggiori bar di Torre Annunziata. Motley Crue.
1: 1995, gli 883 lanciano il loro singolo che si chiamava Tieni il Tempo.

0: Giallo, aiutami a fare un piccolo spiegone, uno spieghino su che cos'è un generatore di nomi Wu-Tang. Se sei un rapper e magari ti chiami Nicola Vitiello, Gianluca Vitiello, e vuoi un nome da rapper, c'è un'app dei Wu-Tang Clan che trasforma il tuo nome normale in un nome da rapper, ok? Ci prova un bravo rapper americano che si chiama Donald Glover. Che
1: quindi insomma
0: sembrare,
1: un nome un po' anonimo.
0: Sì, un commercialista.
1: Beh sì, in effetti,
0: un commercialista di Boston, Donald Glover. Allora, lui ci prova, però cazzo dice, sono bravo a fare il rap, non mi viene un nome con sto nome, cosa faccio? Mette il nome Donald Glover nel generatore di nomi d'arte, ed esce il nome Childish Gambino. Mancato commercialista diventa uno dei rapper più famosi degli ultimi anni.

0: Gianluca, fammi fare gli auguri a Brianino. Avrei voluto farli di persona a Parma, visto che ha curato due mostre. Se lo incontro, oltre a fargli gli auguri, mi rifaccio dare i soldi per due ingressi all'ospedale vecchio di Via D'Azeglio a Parma. C'è una My Light Years di Brianino, dedicata alla luce. Molto più bello il contenitore del contenuto. Il contenitore,
1: come spesso accade,
0: sì,
1: purtroppo.
0: Il contenitore è l'ospedale vecchio di Parma. A me, io mentre guardavo le luci, poi Brianino, uno dei più grandi produttori, ha prodotto la roba degli U2, queste cose qua, quindi ero molto contento. A Parma, capito? Nella città che mi ha adottato, ero molto contento. Una minchiata. Una minchia, mi sentivo Alberto Sordi, te lo ricordi quando Alberto Sordi con la moglie andava a vedere l'arte contemporanea e facevano finta di capire? Così, la stessa cosa.
1: Nico, però identica. Diciamo, la vera notizia, al di là diciamo della, della mostra, è che tu dopo tutto questo tempo a Parma ancora paghi. Cioè, ancora paghi, Nico, non è
0: Nico, ho pagato pure per l'onore.
1: E Nico, amici di sindaco di Parma, scusate, noi siamo di Radio DJ, Nicola ormai è adottivo, che cazzo ancora lo fate pagare alle mostre di Brianino?
0: Va bene, comunque andatela a vedere perché è tutto molto instagrammabile, cioè vengono gli Instagram della Madonna, cioè,
1: è quello, Nico, bello, è quella roba lì, quella roba quella roba lì.
0: Poi però niente, così, vabbè, per la serie siamo sinceri, scusateci.
1: No, giusto.
0: Dunque, questa è una cosa invece molto importante, anche la scelta della canzone è particolare, si parla di Paul McCartney, dei Beatles, del suo gruppo i Wings e in particolare di quando nel 1967 incontra l'amore della sua vita, incontra Linda Eastman. Accade per la prima volta ad un concerto. Si sposano due anni dopo e questa loro unione, una grande ma purtroppo non duratura e longeva nel mondo della musica, termina nel 1998 quando Linda se ne va prematuramente. E questa canzone di Paul McCartney, che si chiama My Love, è proprio per la sua Linda.

0: fa bene, Only Mile of Does It Good to Me. Meravigliosa, meravigliosa, sapere anche tutto quello che ci sta dietro. È la prematura scomparsa di Linda Eastman, la canzone dei Wings di Paul McCartney. Bella, bella, bella, bella. Bel modo di terminare la settimana, vero Gianluca?
1: Sì, sì, perché noi abbiamo finito, e quindi vi lasciamo soltanto il buon weekend. Grazie Nico, grazie Marco, grazie Simone, e dal Treehouse Studio di Trecase, grazie a voi.
0: Dai, ci vediamo a Milano tutti insieme lunedì prossimo.
1: La prossima settimana sicuramente.
0: Bene, ciao Gianluca, un abbraccio anche a voi, buon weekend, ciao Simo, ciao Mau, ciao.
1: Grazie mille, buon weekend, no. Ciao.
2: È pernuta la zanzanella.
3: È pernuta la zanzanella.
4: È pernuta la zanzanella.
5: Di notte.
6: È pernuta la zanzanella.
7: Laggiù. È pernuta la zanzanella.
5: Su Radio DJ.
8: Radio DJ.
9: One Nation, One Station.
10: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura, con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
11: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
13: Parli delle prossime scarpe per la DJ 10?
12: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
14: Alla DJ 10 fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
15: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
16: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
15: Lo rifacciamo?
17: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
18: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
17: E poi dura come minimo 20 minuti.
18: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
17: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
19: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
18: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
17: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
18: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
19: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
20: Internet? Ma si figuri, ingegner Stucchi. È una moda per smanettoni, ma le pare che qualcuno farà veramente affari da uno schermo. Dai, mi mandi sto fax.
21: Oggi ti fa sorridere, vero? Ma se un domani non vuoi essere uno spettatore del cambiamento, entra nell'AI Academy di Talent Garden. Percorsi formativi e master sull'intelligenza artificiale progettati per accelerare la tua carriera e scalare il business della tua azienda. Il futuro non aspetta. Guida il cambiamento. Scopri di più su talentgarden.com/AI.
22: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
23: My Movies presenta.
24: Inizia dicendomi perché sei qui.
25: Mi serve un vestito.
24: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
25: Non sapevo dove altro andare.
23: Il premio Oscar Anne Hathaway.
25: Non volevo tagliarti fuori,
24: ma lo hai fatto.
25: Non puoi odiarmi davvero.
24: Oh sì che posso.
23: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
25: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
23: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
26: Sei nell'anima.
27: Certe gocce di memoria sono dentro di noi. Siamo noi. Acqua San Bernardo. Ogni goccia conta.
28: Goccia, goccia.
0: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
1: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa.
2: Oggi non c'è sole intorno a me.
1: Night.
3: Dici che resti, allora urlalo forte.
1: Fabri Fibra.
4: Stavo pensando a te.
1: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
5: È mezzanotte.
6: DJ!
7: Tra poco, il volo del mattino, con Fabio Volo.
28: Questi sono i Rolling Stones, il nuovo singolo. Nati nel 1943.

0: perché non lo chiamiamo il professore a cena? Abbiamo detto anche ieri, no? Domani lo chiamiamo. 2026, esce il nuovo singolo dei Rolling Stones, In The Stars. Questa è Radio DJ, sono le 9.08 e sta per cominciare il volo del mattino. Sigla!
1: Dijon!
0: Voglio sapere!
1: Dijon la sigla! No,

0: Allora, questa mattina ho guardato un po' le previsioni del tempo, perché in questi giorni, almeno dalle nostre parti qua, è un po' ballerino, come si dice. Cioè fa freddo e piove, poi c'è il sole, c'è l'umido, sembra di stare a Lavana, poi piove. E ho detto, questo weekend, magari che non ho neanche i bambini, questo weekend magari me ne vado da qualche parte un attimo, mi porto il computer, mi metto lì e vado avanti a scrivere il mio libro. Oh! Non c'è posto senza pioggia. Ho guardato Roma, brutto tempo. Liguria, brutto tempo. Brescia, brutto tempo. Milano, brutto tempo.
1: Ma statene a casa.
0: Allora, questa sera, per esempio, se non dovessi lavorare a Kong e domani, stasera c'è Benny Benassi, suona Ibiza. Porco Giuda.
2: Volevi andare fino a Ibiza.
1: Come se non dovessi lavorare?
0: Infatti non vado. Ecco. E va con i nostri amici, quelli proprio. C'è il gruppetto Noi di Amici. Io c'è Ezio, così,
1: tranne
0: che è da New York. Dove vanno
1: tranne
0: tutti?
1: Te.
0: E mi ritorno. Torna sempre lo stesso trauma di quando avevo 14 anni, 15 anni.
1: E dovevi lavorare.
0: Che c'erano i Pink Floyd a Venezia e tutti i miei amici andarono e mio padre mi dice dovevo lavorare. Quindi,
1: allora, con tutto il rispetto per Benny Benassi hai visto. Quella dei Pink Floyd a Venezia.
0: Ah beh sì.
1: Giustifica la fama.
0: Lo so, però questa è quella della più che Benny Benassi che suona, è il gruppo di amici che siccome Ezio vive a New York, quindi non è che ci vediamo, non ci capita più tanto di stare insieme.
1: Perché dei Pink Floyd a Venezia puoi dire io c'ero. E tu non c'eri.
0: Io dico solo quello.
2: Mi ha detto Benny che per la prima volta a Ibiza metterai Nemez.
1: Giusto.
2: Parte anche questa
0: parte così. Con i Nemez. Va bene ragazzi, quindi la puntata potrebbe essere quella volta che i vostri amici sono andati tutti a, per esempio qualcuno ieri è partito da Milano, è andato a Roma a vedere la finale di Coppa Italia ed è tornato stamattina con il treno delle 5 qualcosa, quindi ha fatto cena, partita, un po' di festeggiamenti, cena dopo la partita, poi svegli tutta la notte in giro per Roma e alle 5 e mezza treno, sono arrivati adesso a Milano, quindi dico, e tu magari non sei andato perché iniziavi, tipo Savino l'ha fatto, però in aereo, non in treno. Nicola Savino, ho visto la story stamattina alle 7 qualcosa che ha detto che saliva sull'aereo e vabbè, quello fa bene. Comunque è andato. E tu, Maurizio, cosa ti sei? Tu sei perso tutto quello che hanno fatto i tuoi amici, no?
2: Sì, mai andato da nessuna parte.
0: Vabbè, insomma, ma
1: neanche
0: non è...
1: in gita, neanche.
0: No,
2: in gita sono andato a Barcellona in gita.
1: Classico.
0: Se vi ricordate, ieri abbiamo parlato di questo, non era proprio di questo, però il tema era preso spunto, l'avevamo già fatta sta puntata, la rifacciamo perché è sempre bella. Preso spunto dalla canzone di Janis Joplin, no? Lei addirittura dice: baratterei tutti i miei domani per un solo ieri, no? For my yesterday, for one single yesterday. No, però abbiamo detto
1: sempre eccessiva Janis Joplin, possiamo dire
0: una settimana della vostra vita da
1: futura,
0: qua in avanti, senza sapere quanto si campa, una settimana della vostra vita in cambio di un giorno del passato. Viola ha detto no,
1: mai.
0: E invece noi vogliamo sapere qual è quel momento, quel pomeriggio, quella mattina, quel viaggio che voi sareste disposto a rivivere o rivedere.
1: E questo
0: rivivere.
1: Quindi rivivere a quell'età con quella testa lì.
0: Con quella
1: quindi
0: testa lì, però poi quando torni di qua,
1: Ce l'hai,
0: hai la memoria di quel giorno
1: sei
0: lì.
1: A capo.
0: Cioè là non hai la memoria di chi sei, come è la vita, che tu sei Dio e non lo sai di essere, siamo noi qua, e però quando torni di là sei.
1: Ma se io torno indietro e la rivivo uguale, non ha senso.
0: No, però ti rinfreschi le memorie, gli odori.
1: E poi soprattutto la settimana futura che tu sacrifichi. Settimana futura con gente dentro,
0: sì,
1: con i tuoi cari.
0: Sì, ma chi sei?
1: Perché ma chi se ne frega?
2: Ma sì, ma sarà uguale a tipo il
0: volo. Sì, ma basta, dai. Dai. Allora, io voglio tornare alle feste di Brescia, quelle lì che puzzavano di vodka alla pesca. Ti ricordi quel periodo lì? Non è che c'era le feste con la schiuma.
1: Con la vodka che volevi.
0: Sì.
1: Quella, giusto?
0: Con la bestia, con le schiume, la festa della maturità dei miei amici. Festa di fine anno. Quelle cose lì di provincia, quelle 3 o 4 su una Golf.

0: Sarebbe da chiedersi. No, sarebbe da chiedersi se uno può anche tornare indietro e per esempio io torno indietro, ma stavolta vado al concerto dei Pink Floyd.
1: No, no.
0: Che, no, che puoi cambiare il passato, quello voglio
1: dire. Non lo sai che significa.
0: Dicono nei film che se cambi un solo momento del passato viene giù tutto, viene giù tutto, perché tutto ciò che fai ha...
1: Quindi ti prenderesti il rischio
0: di cambiare tutta la mia vita?
1: No, no, no, no, no, no. Per goderti
0: no.
1: E poi possiamo dire
0: ma no,
1: Pink Floyd.
0: Ma sopravvalutati. Come bene, dice il mio amico, sopravvalutati.
1: Dai.
0: Tutto reverbero, okay. Dice così. Ascolta.
2: Ciao Fabio. Ehi. Quella volta che nel lontano 1989 ero un bersagliere a Pordenone e tutti i miei amici sono andati a vedere il concerto dei Pink Floyd a Venezia e io purtroppo ero di guardia. Me lo ricordo ancora.
0: Che dolore, che dolore. Guarda qua, i miei amici tutti sotto casa andare al pub che apriva, un pub nuovo, e invece io e mio fratello siamo andati a fare il pane, cioè proprio, si sono trovati proprio sotto casa loro e ho detto allora voi andate a lavorare,
1: cioè lui si ricorda ancora, non era il pub della vita, si ricorda di un
0: quella
1: pub
0: serata
1: X.
0: Lì, quella serata lì,
1: quella serata lì, lì che non ha fatto,
0: esatto,
1: e se l'avesse fatta oggi non se ne ricorderebbe.
0: Ma magari
3: Mauri e Fabio, anche io come voi ho ancora 2 settimane di lavoro.
1: Due?
3: Perché ho smesso di procrastinare, come avete sempre detto voi, e mi sono licenziato.
1: No!
3: Vado a vivere in Costa Azzurra e me ne vado dal grigio della Valtrompia. Mm. Ciao, Roberto da Marcheno.
0: Domanda!
1: Come hai detto te?
0: Aspetta, domanda. Maurizio, vai di film di... No. No, vai del film di Nanni Moretti. Ok, ma la casa in Costa Azzurra, cioè con cosa la paghi? Perché magari ci ha sempre avuto i soldi
1: magari
0: per andare.
1: Magari ha lavorato una vita nella Valtrompia.
0: E ha aspettato, è messi via.
1: Accantonato. Poi ha sentito te che gli hai detto licenziati e lui si è licenziato.
4: Che lavoro fai?
0: Bravo.
4: Fabio,
0: anzi,
4: tornare indietro per una settimana non so se ne vale la pena, perché te nella tua mente c'hai il ricordo meraviglioso di quel momento che ti sei goduto e te lo ricordi così bello. Se lo vai a rivivere non so se è ancora così bello dopo.
1: Sembra una buona idea adesso.
0: Figa, comunque voi portate una serie di problemi, ma godetevi.
1: Ma voi andate. Ma chi vi viene?
5: Va, noi andiamo.
1: Ma scusi,
6: ciao Fabio, ciao Viola, ciao Maurizio.
5: Ciao.
6: Ma io la penso esattamente come Viola.
1: E
6: no,
1: due.
6: Non ha senso per me. Mi mangio una settimana di nuovi possibili ricordi e corro anche il rischio di rovinare quel bel ricordo di una cosa già successa.
1: Sì.
6: No, assolutamente no.
0: Posso dire?
6: Ma per me non ha senso. Ma no. Ciao a tutti, Fabio da Valastica.
0: Che cagadubbi che siete, mamma mia.
1: Andate, ma che volete?
0: Allora io dico, per esempio, mi ricordo, io facevo l'estate dai miei nonni, ok, finiva la scuola e andavo a Sarnico sul lago d'Iseo, dai miei nonni, e io ho dei ricordi meravigliosi. Il giovedì mattina c'è il mercato, non so se c'è ancora, c'era il mercato dove andavamo a comprare il Bertagny, che è il baccalà fritto.
1: Come avete
0: presente cos'è il baccalà fritto? Quella bella panatura lì, bella, ok. E io mi svegliavo, perché dormivo nel letto con i miei nonni, con la coccettina così, mi svegliavo e siccome le sorelle di mia nonna, che ne aveva tipo 12 o 13, abitavano un po' fuori, venivano tutte per il mercato e venivano da mia nonna a bere il caffè. Quindi mi svegliavo la mattina e sentivo loro lì sedute in 5 o 6 sorelle, che tutte messe come la sorella, e che chiacchieravano. Io mi svegliavo lì, e tutte, io un angioletto, perché erano tutte donne, mi sono cresciuto con le donne, sempre donne. Fabio, vieni con mamma, mi abbracciavi, mi baciavi, cosa vuoi, latte con i biscotti, sì, bella panata, vieni qua.
1: Crescevamo,
0: e mi faceva l'uovo, quella macchinetta lì che Smanovet, che montava le uova, quelle due frustine a mano, con dentro lo zucchero, mi metteva anche un goccio di vino rosso, mia nonna. E poi andavo giù al mercato a comprare il Bertagny. Figa, ma no, io da una settimana.
1: Cioè, tu rubi.
0: Una settimana del mio futuro, sì. La settimana che i miei figli sono con la mamma, così. Così non c'è niente. Perché lo so che arrivavi lì.
1: Certo.
0: Ma figa, ma sì, ma una settimana. Per tornare lì, che Fabio, io con i pantaloncini, avevo quelle calze, presente quelle tutte ricamate, che erano sotto il ginocchio, e quei sandali con i due buchini davanti.
1: Certo.
0: ecco, dice, ah,
1: mi fa una certa tristezza.
0: Madonna, come te sei bel, perché? Poi mi dicevano, ma non ammettesi tu un breha, perché no, sei Brescia Bergamo, lo so.
1: Ma te la nostalgia ti porta all'inferno, io ti vedo.
0: Li ho spaventati solo una volta, perché mio nonno, che era cacciatore, aveva il fucile sopra l'armadio, e io per scherzare
1: già questa di... storia di
0: sono andato, son andato di là col fucile, figa, ho detto no, scherzo mio, con calabria. Vabbè, comunque, okay. Fammi aiaccio. Comunque, niente, no, vieni qua, la zia Letti, la zia Romi.
5: Una persona mi disse una cosa. Disse: sii felice di tornare a casa, perché arriverà il giorno in cui non potrai farci ritorno. I mattoni resteranno, ma le persone all'interno non ci saranno più. E aveva ragione. Un giorno ti svegli e il campetto di fortuna dove andavi a giocare a calcio non esiste più. Un giorno è stata l'ultima volta che vi siete ritrovati tutti insieme nel solito bar. Un giorno ti accorgi che la tua vecchia scuola è stata ristrutturata e non ha più quel colore che tanto odiavi. Un giorno realizzi che i pranzi in famiglia la domenica non sono più gli stessi e alcune sedie sono vuote. Un giorno è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa senza pensare alle conseguenze. Un giorno ti svegli e hai solo ricordi. La verità è che passiamo tutta l'infanzia a sognare l'età adulta e tutta l'età adulta a inseguire un ricordo sbiadito dal tempo.

0: impossibile.
1: Solo se pensi che lo sia.

0: si chiamava la tua nonna, Maurizio?
1: Angela.
0: Ah, che bel nome.
1: Vero nome Elide.
0: Che poi l'ha cambiata.
1: Sì.
0: Ah, Elide?
1: Elide.
0: Ma mai senti? E l'altra?
1: L'altra nonna, Maria.
0: Maria.
2: La classica.
0: Io avevo Giovanna detta Gianna, la Gianna, nonna Gianna, e la nonna Caterina. Bel nome Caterina. Poi li si chiamavano tutte Teresa, Teresina, quei nomi lì che adesso stanno tornando, però.
2: È vero,
0: Bello chiamare una figlia Teresa adesso,
1: bello,
0: no?
1: Bello, sì.
0: Longa e distesa messa alla cesa, si diceva. <No. ride>
3: 27 giugno 1992, parto scappando da casa in treno per andare a vedere i Guns N' Roses a Torino, allo Stadio delle Alpi, con una ragazzina di 13 anni.
2: Oi, oi. Oh.
3: Quando sono tornato, quante legnate, però lo rifarei. Un saluto, Fungo, da Castel Bolognese.
0: Fungo!
2: Ora, ragazzina di 13 anni mi fa tanto Leon.
0: E loro, esatto. Invece i funghi a Brescia sono, si chiamavano, erano quelli che gli eroinomani. Quindi allora, mi hanno detto fungo, non so se l'hanno chiamato per quello.
2: Andiamo avanti.
4: Buongiorno Fabio, per dare ragione a Viola, mi chiedo, e se rivivi quel bellissimo ricordo e scopri che era solo un racconto che ti sei creato nella tua testa e scopri che non era così bello, hai buttato un giorno del futuro,
2: una settimana,
4: rovinarti un giorno del passato?
0: Comunque
4: può
0: siete,
4: essere.
0: Mamma mia,
4: ciao Donatella Jesolo.
0: Mamma, che smorsa osei, ragazzi, che cioè che ammazza entusiasmo. Clock blocker si dice in inglese.
2: Ma no, è che ti sei ingordo, vuoi sempre di più, sempre.
0: Ma no,
2: di
0: sempre
2: più.
0: Di più. Ma non ci avete nei pomeriggi, che senza quei pomeriggi, come dice il tè nel deserto, sì, la nostra vita non sembrerebbe.
2: Sì.
0: Ma noi giocavamo a nascondino per tutto il paese.
2: Ma
0: quindi
2: tutti.
0: Una partita sola era guardia e ladri,
2: sì.
0: E durava l'estate tutta la sera, perché andavamo in giro e poi ci dimenticavamo anche che stavamo giocando, stavamo sulle panchine, poi finché arrivano. Figa, ma non me lo vuoi far rivivere,
2: no.
0: Un secondo.
2: Ma una settimana,
0: Maurizio, andiamo io e te.
1: Torniamo io e te nel passato. Ma non abbiamo abbastanza strada per arrivare a 88.
0: Ma Maurizio,
5: no, devi prendere più rincorsa. Non abbiamo abbastanza strada per arrivare a 88.
6: Strade? Dove stiamo andando? Non c'è bisogno di strade.
0: È un po' di fantasia era per tirar fuori dei bei momenti. No, ma tecnicamente non si potrebbe arrivare lì.
2: Non è tecnicamente. Vabbè, ma, so che ti dico, ma vai dove cacchio vuoi.
1: Andiamo,
2: allora,
1: Fabio.
2: Non una settimana, rinuncia a un anno di vita, a tutto il resto
0: comunque
2: della tua vita.
0: Mamma mia.
7: La vita è magica e la gente che ignora questo si perde molto. Ci sono delle condizioni magiche che avvolgono gli individui e non lo capiscono, non lo sanno neanche a volte, no? Abdisesamo è una parola magica e che uno, se non è ancora pronto a ricevere certi messaggi, non li può afferrare.
8: Radio DJ,
9: il volo del mattino.
10: Radio DJ
11: One Nation One Station.
12: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
13: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
12: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
13: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
14: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura, con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco

0: Marco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
1: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale.

0: libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Cosa vuol dire per noi il Rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
3: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
2: Scoprire isole di silenzio.
4: E oasi di divertimento.
2: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscani.com.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
6: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
7: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
8: Ulisse, ho voglia di navigare.
9: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
8: No, voglio navigare con il gigante.
9: Ah!
10: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
11: My Movies presenta.
12: Inizia dicendomi perché sei qui.
13: Mi serve un vestito.
12: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
13: Non sapevo dove altro andare.
11: Il premio Oscar Anne Hathaway.
13: Non volevo tagliarti fuori.
12: Ma lo hai fatto.
13: Non puoi odiarmi davvero.
12: Oh sì che posso.
11: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
13: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
11: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
14: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
15: Ultima chiamata.
14: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
16: Internet? Ma si figuri, ingegner Stucchi. È una moda per smanettoni, ma le pare che qualcuno farà veramente affari da uno schermo. Dai, mi mandi sto fax.
17: Oggi ti fa sorridere, vero? Ma se un domani non vuoi essere uno spettatore del cambiamento, entra nelle AI Academy di Talent Garden. Percorsi formativi e master sull'intelligenza artificiale progettati per accelerare la tua carriera e scalare il business della tua azienda. Il futuro non aspetta. Guida il cambiamento. Scopri di più su talentgarden.com/AI.
18: Allora, dai messaggi che arrivano dai nostri ascoltatori al 347-342-5220 ci sono quelli che dicono vorrei tornare live e poi gli smorsa osè che tecnicamente vai lì, mamma mia,
19: saggi,
18: mamma mia,
19: ma vedi il lato bello di aver avuto un'infanzia triste? Che no, ti godi proprio il presente, il passato, per carità, resta là, ma che bello il presente.

0: Sola nostra.
1: Gaia, Bossa Nostra, ci piace molto questa canzone. Mamma mia, scrive un ascoltatore. Tornerei a quella domenica in campagna dai nonni in Puglia. Eravamo lì nel capannone stalla, qui giocavamo cugini, zii. Io ero il bimbetto. E guarda la faccia di Chiola. Io ero bimbetto, ultimo difensore perché ero il più piccolino. Tiro e mi giro. E poco dopo sento esultare tutti. Avevo fatto gol dalla difesa e sono diventato l'eroe di quella splendida domenica in famiglia. Come pagherei per tornare in quel giorno? Vorrei farvi vedere la faccia di Chiola. Che oggi... sta sboccando.
2: No, no, non sto sboccando, ma non rinuncio a una settimana di vita per fare gol nel capannone.
3: Aspetta, metto la base giusta.
1: Scusa.
2: Scusa.
1: Qual è la base giusta?
2: È Lucigno, il Finocchio.
4: Museo Egizio di Torino, elementare. Io non andai in gita con i miei compagni perché non avevamo i soldi. Ma ci vado oggi che è molto più figo. Quindi cosa mi sono perso? Niente. Anche perché non avrei capito un cazzo elementare, il museo egizio.
2: È andata bene così.
1: È andata adesso, è andata adesso. Comunque.
5: Alziamo l'asticella. Una settimana di vita futura in cambio della possibilità di andare avanti 20 anni.
2: Col cacchio.
5: E vedere se. O come. Ciao Mirko dalla Spezia.
1: Allora, aspetta. Quindi sì, io do una settimana del mio futuro, cioè dei miei giorni che devo ancora vivere.
2: Sì,
1: però vado avanti di 20 anni. Per vedere. Se ci sei ancora? Perché magari vai avanti di 20 anni e c'è una stanza buia e dice sono morto.
2: Per vedere se
1: o come. Quindi io diciamo c'ho 70 e passati, no, se ancora sono vivo e voglio vedere com'è il mio futuro.
2: Ma che senso ha?
1: No, io il futuro a me non mi interessa.
2: È quello, no, tu sei attaccato al passato.
6: Fabio, adesso faccio lo scassamaroni come ci fai ogni volta tu che ci mandi in crisi.
2: Esatto.
6: Allora. Ma non è che tu vuoi andare in un giorno del passato per essere sicuro di ciò che vivrai. Perché nel futuro tu non sai cosa ci sarà. E questo ti mette ansia, quindi preferisci rifugiarti nel passato e nelle cose sicure.
1: Comunque.
6: Ciao, Peppe da Roma.
1: Peppe. Allora, Ciccio. Scusate, però state psicanalizzando, state facendo. Qui era una questione. Guarda, io e Maurizio, che siamo due romantici, ci siamo capiti subito.
3: Subito.
1: Romantici. Sì, però tecnicamente se vai là, cambi una cosa. E no. Ma figa, ma immaginatevi, come dire, non vorreste vivere, sì, punto, invece, sì, cioè come quando dici, senti qua, ti racconto.
2: Rinunci, e lo dici adesso, a una settimana di Rebecca.
1: Ma?
2: No, scusa, per andare dalla nonna Maria, ma nonna Maria, a
3: vabbè,
2: mangiare.
3: Vado quando Rebecca è in gita.
2: Sì,
1: io ho detto, quando mi fini, sono con la mamma, sono in gita.
2: Ragazzi,
1: sì,
2: no.
1: Si può stare una settimana senza figli. No.
2: Ragazzi, non è trasferiamoci, è tu rinunci a 7 giorni di Rebecca.
1: Ma magari posso dirti, Maurizio muore a 80 anni, Rebecca vive in Australia, quella settimana lì comunque non
2: ragazzi,
1: avrebbe
2: ma
1: visto.
2: Ma il concetto è un altro.
1: Comunque
2: dai.
1: Voi siete lì a fare, come si dice a Brescia, la punta allo stronzo.
2: Ma non è vero.
1: Voi siete gente che andate al cesso, fate quello che dovete fare,
2: siete
1: poi prima di tirare l'acqua.
2: Semplicistici.
1: Fate la punta allo stronzo, che non serve a niente, cioè rimaniamo nel romanticismo, sì. C'è la parte destra del cervello. Cerchiamo di immaginare. Tanto io lo so, Viola, che grattare un cuoricino che batte lì sotto c'è
2: esatto.
1: Qualcosa.
2: Per
1: un
2: questo
1: cuoricino
2: voglio
1: caldo.
2: Vivermi la vita.
1: Un cuoricino.
2: E non
1: caldo.
2: Rinuncio al mio futuro. Il passato l'ho vissuto, mi è piaciuto, ci ripenso. Non ho bisogno di rinunciare a giorni del mio futuro.
1: Che peso specifico, che pesantezza.
2: No, io anzi, sono leggerissimo.
1: Bertagni, mia nonna. La bicicletta.
2: Te la ricordi?
1: Guarda la mia amica che mi ha scritto quando ero in piedi sulla Graziella dietro. Uh-huh. Col mio amico che andava in bici, io in piedi dietro con l'aria nei capelli.
3: Sì. Non ascoltano più il loro bambino.
1: No, non c'hanno più quel bambino lì dentro. Non sai chi c'hanno?
3: Sì.
1: C'ha dentro un calcolatore sì. Che dice: mo ti conviene di più 7 giorni in avanti.
2: No.
1: Avete il Commodore 64 al posto
7: allora.
1: Del cuore.
7: La nostalgia è un'altra cosa. La nostalgia, come dice il termine, è il dolore impossibile, voler tornare indietro. È un ricordare qualcosa per vivere di qualcosa semplicemente di ieri. C'erano dei valori, una sapienza che io ho ricevuto, di cui ho vissuto e che può anche essere ritrovata oggi. A patto però che sappiamo davvero, di nuovo, come ho fatto, ascoltare la vita, guardare bene le cose, non avere paura, ma piuttosto esercitarsi in questa cura delle cose, della vita, degli altri, della natura. In quel senso allora non c'è nostalgia, c'è sapienza che serve per oggi e servirà per domani.

0: Beh, non è quello che avevo sognato da ragazza.
1: Ho buttato giù qualcosa l'altro giorno. Diceva più o meno così: i vecchi sogni erano bei sogni. Non si sono avverati, comunque li ho avuti.

0: Per esempio, quell'ascoltatore Karin è un ascoltatore, è un nome da uomo. Karin, o Karin è da donna?
1: Karin è da donna.
0: Vabbè, comunque dice: che fascino la testa di Viola.
1: Non so,
0: ma noi soldi, il cacolo mi conviene
1: mi ritrai in un modo che non è
0: mi disegni come non so.
1: Sì,
0: allora,
1: ci resta anche male.
0: Per esempio, questo Better Things qua dei Massive Attack 1984. Io ho un ricordo legato a questa canzone che mi piacerebbe rivivere.
1: Vai. Ma chi ti trattiene? Andate, ragazzi.
0: Oh, c'è gente che si porterebbe anche la famiglia.
2: Io non rinuncerei mai a una settimana del mio futuro da quando c'è mia figlia.
1: Maurizio, sì.
2: Ma scherziamo. Per fare qualcosa che ho già vissuto e forse farei anche peggio. No.
0: Allora,
2: mi tengo il presente e il futuro che verrà, perché io non riuscirei mai e poi mai a un minuto con mia figlia.
1: Lui.
0: Bravo.
1: Ciao.
0: Posso dire una cosa?
2: Da Mondovì.
0: Come si chiama? Da Mondovì?
1: Vado in fondo.
2: Mai e poi mai a un minuto con mia figlia. Ciao. Mario da Mondovì.
0: Mario da Mondovì, qua parlo io. Adesso parlo io.
3: Sentiamo.
0: Mario da Mondovì, quella settimana lì, magari è quando tu sei 85 anni in una casa di riposo che ti caghi addosso, devono spostare la schiena perché c'hai le piaghe di decubito. Così. Quella settimana lì non te la sei, perché non è che passi tutta la vita con tua figlia, la devi lasciare andare a un certo punto, sta bambina.
3: E magari. No, ma te lo dico.
0: Mario, tu rinunci a una settimana dove ti caghi addosso. E che ti mangi il prosciutto cotto con la crescenzina
3: il purè.
0: E così in un ospedale che ti prendono anche a schiaffi per non andare e ti caghi addosso.
1: Avete finito?
3: Sì.
1: Il presupposto è scambiare una settimana bellissima del tuo futuro.
0: No, con bellissima l'hai aggiunto adesso.
1: Abbiamo detto.
0: Io campo fino a 80 anni. 80 anni meno una settimana.
1: Non ha senso. A, non si sceglie.
0: Io scelgo gli ultimi. L'ultima settimana della mia vita, io muoio una settimana.
1: Guarda,
0: prima.
1: Che di solito nell'ultima settimana della vita succedono le cose. Te lo dico.
4: Anche perché il timore. Che se tornassi indietro con la consapevolezza di adesso piangerei tutto il giorno per stare con loro. Quindi non ce la farei.
0: Ragazzi, posso dire?
1: Però sta lì e piange.
0: Basta.
1: Cioè, perché piange?
0: Dico, perché io sono qua, ma non sono di qua. Sto solo passando.
1: Ho rinunciato a una settimana della mia vita con i miei figli.
0: Avevo superato il lutto, adesso devo ripartire. Ti perdo un'altra volta.
1: Che cosa stupida.

0: alzo le mani, che devo dire, alzo le mani, è troppo razionalità in questo gioco di fantasia. Dai, alzo le mani. Io,
1: ma cosa vuoi?
0: Posso dire una cosa? Se qualcuno di voi è più vecchio di me, o comunque io, mettiamo che a 90 anni sono ancora in super forma, vi vengo a trovare tutti, lì al ricovero, a dirvi: te non l'hai voluta buttare via sta settimana che è tutto uguale, tutti i giorni, e cosa fa?
2: Ti caghi addosso.
3: Ma Fabio, sta sistema, certo, se mi dici a scambieresti l'ultima settimana del merda la vita tua con una settimana bellissima che hai vissuto in passato, certo che sì. Invece no, è così, non vale. Ciao Gianluca da Roma.
1: Tra l'altro è una settimana in cambio di un giorno del passato. Stare
4: Viola, oggi si sente che Fabio è chiuso, è chiusotto. Non vede il punto. Lascialo stare, oggi è così, magari domani starà meglio.
1: Vedi?
4: Ciao Stefano,
1: non ti riconosco. Non è da te. Non è da te.
0: Io proprio, guarda, Maurizio, ci facciamo un programma io e te di fantasia.
4: Sì.
0: A mille. Domani iniziamo così. A mille ce n'è nel mio mondo di fiabe da narrare. Anche tu l'ascoltavi?
1: Certo.
0: E dicevi, dicevi, avrò detto, ma come fa un lupo a parlare?
1: Ancora questa storia.
0: Tu così.
5: Quando ti cagherai addosso?
0: Quando ti
1: cagherai te addosso?
6: Ti racconteremo la prossima volta.
7: Radio DJ.
8: Il volo del mattino.
9: Radio DJ.
10: One Nation, One Station.
11: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
12: Corri da troppo.

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: Internet? Ma si figuri, ingegner Stucchi. È una moda per smanettoni, ma le pare che qualcuno farà veramente affari da uno schermo. Dai, mi mandi sto fax.
2: Oggi ti fa sorridere, vero? Ma se un domani non vuoi essere uno spettatore del cambiamento, entra nell'AI Academy di Talent Garden. Percorsi formativi e master sull'intelligenza artificiale progettati per accelerare la tua carriera e scalare il business della tua azienda. Il futuro non aspetta. Guida il cambiamento. Scopri di più su talentgarden.com/AI.
3: My Movies presenta.
4: Inizia dicendomi perché sei qui.
5: Mi serve un vestito.
4: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
5: Non sapevo dove altro andare.
3: Il premio Oscar Anne Hathaway.
5: Non volevo tagliarti fuori,
4: ma lo hai fatto.
5: Non puoi odiarmi davvero.
4: Oh sì che posso.
3: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
5: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
3: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
6: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
7: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
8: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
9: Sabato 6 giugno

0: bravi, bravi, bravi da casa.
1: C'è la classifica, domani.
2: Wow!
1: Lui è un'altra classe, ragazzi.
3: E con la voce di Sammy Falanga abbiamo aperto il grande giovedì con Ciao Belli. Nella puntata di oggi spazio al calcio, al tennis, al gossip, al cinema e anche alle notizie che potrebbero cambiare il destino del mondo.
1: Addirittura
3: quella che arriva da Fragola,
1: certo,
3: dove sei uomini sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico.
4: Sei uomini sono stati denunciati dalla polizia locale di Fragola per atti osceni in luogo pubblico e comportamenti contrari alla pubblica decenza. Gli episodi si sarebbero verificati nell'area esterna del parcheggio del centro commerciale in una zona già segnalata in passato per situazioni analoghe. Gli agenti sono intervenuti dopo un'attività di monitoraggio e controllo predisposta dal comando locale, sorprendendo le persone coinvolte in momenti differenti e procedendo successivamente alla loro identificazione e denuncia all'autorità giudiziaria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'area situata nei pressi del parcheggio, vicino anche al cimitero comunale e a ridosso dell'autostrada, sarebbe diventata nel tempo un punto di incontro abituale per uomini che si appartano in cerca di privacy. Gli incontri avverrebbero anche durante il giorno, in una zona frequentata da famiglie, automobilisti e cittadini diretti al centro commerciale.
3: E per lo spazio Ciao Belli per il sociale, Katia Mozzichini conduce il talk sui danni del fumo. Se vuoi smettere di fumare, ascolta le storie e condividi le esperienze di chi ha deciso di dire basta alle bionde.
1: Brava.
3: Tra gli ospiti speciali della puntata di oggi anche Ciccio il Vibonese.
5: Mamma mia, ma se vuoi un bagno e aveva il fiatone nella stanza mia, ho bagnato la lingua in terra per fumare almeno io erano 40 sigarette, non l'ho frenato ai polmoni proprio che gli stimano in cinese fumavo più io che una gimenera e meno male che fumo un pochino quando ci sono i festi, perché se fumavo ogni giorno in questa maniera avevo capito quell'ossigeno io.
3: E poi tutti a festeggiare la Coppa Italia conquistata ieri sera dalla Lazio. E per l'attualità ci faremo un giro anche a Punta Marina, dove continua lo spettacolo offerto dai pavoni, ma anche dai casi umani come Pavon Ranger, il supereroe che si è palesato in diretta sul primo canale TV.
6: Ah, abbiamo qui il paladino dei pavoni, sì.
7: Pavon Ranger.
8: Ma no, dai, su.
6: Il paladino, il capo dei Pavon Rangers, volontario, tra poco ve lo presento, Emanuele.
7: Sì.
6: Allora, ci sono dei volontari, appunto, i Pavon Rangers. Che cosa fate per aiutare i cittadini?
8: Sì, per forza. Noi ci siamo offerti di fare le pulizie, di aggiustare tegole, antenne,
7: Power Ranger,
8: tutto gratuitamente, per onorare la
7: bravi.
3: E per lo spazio ospiti avremo con noi il dottor Igor Minaudo, il nutrizionista che ha inventato la famosa dieta della cadrega, che consiste nel sedersi sopra al cibo prima di mangiarlo. E poi tutti a cena da Alex Gagarini, che questa sera ha deciso di ordinare una pizza e metterla sul conto del cantante Francesco Renga.
9: Salve, vorrei ordinare due pizze.
10: Che gusto?
9: Vorrei due margherita. Me le portate a casa mia.
10: Come c'è scritto sul citofono?
9: Renga. C'è scritto in Francia.
7: Francesco.
9: Oh, sto

0: per parlare dentro questa Gazebo con i Like Chopin su Radio DJ.
1: E naturalmente è un brano che ha fatto scatenare gli amici da casa e solo qualcuno ne ascolta.
2: Ferro Angelone, fate spazio in studio che arriva Jerry Calà.
1: Grande, grande,
0: grande il nostro amico Jerry.
1: Suonare il piano.
3: Questo è il pezzo che rappresenta gli anni 80 per eccellenza.
1: Bravo.

0: giocando il Sinner ne parliamo dopo.
1: Ne parliamo dopo la pubblicità, sì.
0: Grande vittoria nerazzurra allo Stadio Olimpico, ieri sì. sera anche grande successo nel tennis per...
1: Assolutamente sì, per Darderi, certo.
0: Darderi, bravo.
1: Io sono arrivato alle 2 di notte a vedermi tutta la partita.
0: Sì.
1: Però ne parliamo dopo, perché adesso arriva un nuovo episodio della serie dedicata al mondo delle consegne a domicilio.
0: Vai!

0: questo episodio, per la prima volta dopo tanto tempo, il fattorino Donovan si è innamorato davvero. Lei è una ragazza incontrata su Tinder quasi per caso. Oggi Donovan ha deciso di esporsi al mondo, ma prima ha sentito bisogno di interagire con una voce amica.
1: Per confidarsi.
2: Ciao, sono Gloria.
3: Buongiorno.
1: Ciao Gloria.
2: Ciao caro, buongiorno a te, come stai?
1: Bene, bene, sono Donovan, faccio le consegne e adesso sono in pausa.
2: Ah, bene, quindi sei al lavoro.
1: Sì, sono fermo però col mio furgoncino. Poi io faccio le consegne, ma sono tutto vestito bene. Cioè, nel
4: elegante.
1: Senso, non è che sono... C'ho anche la cintura di Gucci, sono tutto insomma trend.
2: Bello, vabbè, sì. Non metto in dubbio, anche da come parli mi sembri un uomo abbastanza elegante.
1: Sì, è vero. E te come ti chiami?
4: Come
2: allora, io mi chiamo Gloria. Sì. Gloria.
1: Sì.
2: E ho 34 anni.
1: Sì.
2: E sono, diciamo, bella, castana, capelli lunghi,
1: certo.
2: Occhi verde scuro, una bella bocca carnosa.
1: Bello.
2: E tu, amore, invece?
1: Io non sono bellissimo, però sono un tipo molto simpatico.
4: Piace.
1: Sono anche emozionato che stasera esco con una tipa che si chiama Kelly.
2: Kelly, ma chi è, un'amica?
1: L'ho conosciuta sul Tinder. Per ora siamo scambiati solo le foto, per quello che sono un po' in paranoia.
4: Ma quali foto?
1: Perché tre mesi che ci scriviamo tutti i giorni, ma ho paura che stasera... Stasera magari se mi vede, io sono tutto Gucci, così,
4: certo,
1: cinture, tutto bene,
4: elegante,
1: ho le Golden Goose, sì. Però...
2: Belle le Golden Goose, mi piacciono.
1: Ah, belle, sì. E ho tanti accessori, però ho paura che questa qua... perché nelle foto ho fatto un po' di Photoshop.
2: Ecco, le hai un po' modificate.
1: Appena. Sì. Nelle ultime sembravo Brad Pitt. Dopo mollato un attimo, sono tornato indietro con i ritocchi, perché col chat GTP è un attimo, no, che diventi bello. Però adesso... Stasera sono qua che non riesco neanche a lavorare oggi, sono tutto teso.
2: Ma com'è questa tipa, me lo dici?
1: Kelly, è molto alta, è
4: 1,80.
1: E io sono 1,70.
4: Ah, ok. Arrivi neanche a...
1: È molto alta. Ho paura che si mette un tacco...
4: Sì, arriva 2 metri.
2: Ma tu me l'hai detto che sei 1,70?
1: No.
2: Se ti arriva con un tacco 12, arriva 1,90 questa qua.
1: Adesso magari potrei chiedo a ChatGTP, perché io faccio tante cose con ChatGTP.
4: Sì.
1: Aspetta un attimo.
2: Sì, fai.
1: Ehi chat, stasera esco con Kelly Brambilla, una ragazza che lavora da un commercialista. Come mi devo vestire?
5: Ciao Donovan,
1: io
5: ti consiglio un look sportivo.
1: Okay.
5: Anche perché ti vedrei male con un abito elegante, visto che non sei molto alto e hai i lineamenti meridionali. Tu, mentre se non sbaglio Donovan, ieri mi dicevi che Kelly è più alta di te di 20 centimetri.
4: Si chiama Brambilla poi, eh.
1: Sì, è vero, chat. Infatti stavo pensando che se Kelly mette i tacchi sono fottuto. Perché
4: proprio.
1: Io e Kelly non ci siamo mai visti da vicino e siamo sempre messaggiati sul Tinder.
5: E allora, Donovan, datti malato e non andare all'appuntamento.
4: Forse
5: credimi, è meglio mantenere
4: un'amicizia
5: che portare a casa un 2 di picche. Se Kelly Brambilla ti vede, non hai speranze. Se invece ci vuoi provare lo stesso, io sono qui per aiutarti, Donovan.
4: Bello.
1: Pronto, hai sentito?
2: Ecco, ti aiuta, no?
4: Sì,
2: ti aiuta?
4: Sì. Lei sta ascoltando tutto, eh.
2: Ah, bene. Però non mi sa che... Non ti dà dei consigli, dei suggerimenti tanto validi, eh?
4: No.
2: Lo vedo un po' impacciato pure lui,
1: Aspetta un attimo. Ciao GTP, ho deciso che GTP. Ci voglio provare. Dammi qualche consiglio per il look.
5: Ok Donovan,
1: sì.
5: Come prima cosa dalle appuntamento in un posto molto buio, almeno Kelly non vede subito che hai la faccia da terrone.
1: Sì.
5: E poi indossa uno stivaletto modello Durango anni 80
4: sì.
5: Che ha il tacco molto alto. E con la scusa del vintage puoi mascherare la statura.
1: Ah, va bene, gli stivaletti. Sì.
2: Sì.
1: Pronto.
2: Sì, eccomi. Certo, il suggerimento dell'appuntamento al buio è perfetto.
4: Secondo me è giusto.
1: Sì, infatti, comunque non è male.
4: Non è male.
1: Fatela vada male. Scusa, chat. Ma tu sei un'intelligenza artificiale, con quale criterio dici che io lo faccia da meridionale?
5: Perché noi intelligenze artificiali siamo stati addestrati a riconoscere i casi umani e gli stupidi. Perché la prima regola per risolvere un problema è quello di scoprirlo subito.
1: Va bene, chat, grazie.
2: Ecco.
1: Senti, adesso sono al telefono con un'amica. Secondo te ho possibilità che succeda qualcosa con lei?
5: No. Niente da fare, Donovan, ma le sei molto simpatico. Lei non può dirti la verità come faccio io. Sì, ma sono sicuro che in questo momento sta pensando che sei un coglione e che, a parte la simpatia, non uscirebbe mai con te.
3: Poverino, c'è autostima zero qua.
2: Quindi solo la carta che ti puoi giocare è solo quella della simpatia.
1: Ma senti, tu stai pensando che sono...
3: No,
2: dai, a sti livelli no.
1: Meno male. Va bene, chat, comunque da domani vado sui cloud e tu te ne vai a fangulo, che è l'altro social, quello nuovo, bene, che è molto più bello di ChatGTP, perché su cloud nessuno mi ha mai dato del terrone ancora.
5: Va bene, Donovan, è stato un piacere interagire con te. Sì. Ciao, terrone.
1: Ciao.
5: Terrone ritorna in meridione. Sì. Minchia che ridere.
1: Senti, mi vado a preparare per stasera.
2: Sì. Un grande, grande in bocca al lupo. Mi raccomando, magari cerca di mettere una scarpa con la Z.
1: Va bene. Questo me l'ha già detto ChatGTP. Sì.
2: Ecco.
1: Sì. Va bene, e casomai se va male ti chiamo comunque per parlare un po'.
2: Sì, io sono Gloria, il codice 176.
1: Gloria 176. Va bene. Una vita che non vedo una ragazza e... Va bene.
6: Ciao, ciao.

0: ciao ciao.
1: Eccoci qua, allora Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese. Stavo seguendo l'incontro certo. Dei quarti di finale tra Rublev e Sinner al Foro Italico.
2: Adesso lo possiamo dire.
1: Allora Sinner 6-2, 4-2 per adesso.
2: Certo.
1: Quindi no, non faccio previsioni. Non faccio nessuna previsione finché non finisce la partita.
2: Alle 14:29.
3: Oh, guarda che la ChatGPT non fa i miracoli, eh.
1: No.
4: Sì, di Sinner parliamone dopo, lasciamo che finisca la partita perché
2: ecco,
4: già capito.
2: È andata.
1: Lo sta dicendo DJ.
5: Hey, sono il presidente dell'Interclub i bombardieri di Roma.
1: Buongiorno.
5: Non capisco un cazzo quello lì. Ha vinto l'Inter, mica la Lazio.
1: Certo.
5: Inter, ciao.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Un po' di Afro House. I BPM sono 122 al minuto. Vi interessava questo dato?
7: Era molto tecnico.
6: Era tecnico, però dai, intanto facciamo vedere che le cose le sappiamo.
8: A seconda nuova entrata.
9: La DJ Parade con Albertino, Fargetta. Tutti i sabati alle 23 su Radio DJ.

0: Edoardo, Roberto, sta
1: allora possiamo dirlo, allora sì. 6-2-5-3 sta servendo Rublev, potrebbe andare 5-4 sì. E poi andare a servire,
0: quindi vince il Sinner,
1: non lo dico
2: fine. Ciao belli, è da ieri che ho un dubbio atroce, sì. Ma è più forte Sgrunt, il piccione senza testa, sì, o Edgar, il capo dei pavoni?
0: Il capo dei pavoni.
3: Ciao belli, come tutti i giorni, sì. Un saluto da Leonardo da Civitanova.
1: Vai,
0: Civitanova, salutiamo gli amici di Civitanova.
4: Ciao belli, oh sfigati, qui in Germania è giorno di festa, in Italia
1: è vero, anche in Svizzera.

0: come tutti i giovedì si apre ufficialmente il terzo weekend di maggio.
1: Bene.
0: Stasera prende anche il via il Festival Internazionale del Piccolo Teatro.
1: Veramente.
0: Ma per chi vuole alzare ancora un pochino l'asticella,
1: dove deve andare?
0: Ritorna dopo qualche settimana di assenza l'Aperimimma.
1: Vabbè.
2: Io sono

0: anche il DJ.
1: Vieni alla Pericinema,
0: alla Pericinema,
1: iniziamo alle 6.
2: Sì, sono la signora Mimma.
3: Parte molto presto.
2: Sono Robert,
4: la mamma del DJ Angelo.
2: Sì, sono la mamma di Domenica. Domenica!
3: Buongiorno.
2: Domenica, falla dire alla radio DJ che stasera diamo Le città di pianura.
3: Ah, che bel film.
2: Quel film che ha vinto Davide Donate.
3: Sì.
2: Io l'ho visto in TV, Davide Donate.
3: Certo.
2: Ah, non ci ho capito un cazzo.
3: La premiazione.
2: Oh, perché quando parlavano gli attori di spessore, quelli qui impegnati, si lamentavano che prendi pochi soldi per fare i film.
3: Certo.
2: Ma io quei film che vedi in giro, a questi, io ci darei tanti calci nel sedere. Altro che soldi, cazzo. Gio Roberta!
4: Sì, buongiorno
2: Gio Roberta! L'hai visto Davide Donate?
4: Sì, l'ho visto.
2: Ma hai visto il film Le città di pianura, lei?
4: No, non ho ancora
2: visto. No, non l'ha visto. Quello è mio figlio Domenica, No, mio figlio Domenica è uno, è uno dei due rappresentati dentro, uno di quelli.
4: Okay.
2: A proposito di mio figlio, mio figlio sta bene,
4: Benissimo, signora.
2: No, perché è il periodo dell'allergia, lui ci dà fastidio più ci dà fastidio. Diciamo che ci può lasciare le penne da un momento all'altro, Lei, signor Roberto, sta bene, tutto bene?
4: Io fortunatamente sì.
2: Signor Roberto. Ho visto che ha tagliato i capelli a paggetto,
4: ha fatto un ritocchino
2: come la Valeria Marini,
4: i capelli.
2: Un taglio. Sembra il parroco di Santa Valeria, però sta bene. Mi piace a me, da persona pulita. A proposito, lo sa che mio figlio non è venuto alla festa della mamma? Non è venuto a trovarmi.
3: Ma
2: ha mandato una pianta piccolina.
3: Sì?
2: Un bonsaglio.
4: Un bonsai
2: giapponese. Poi morto dopo una settimana.
4: Come morto?
2: L'ho bagnato dopo. Ma si ammaccite le radici. Adesso considera la mia amica Els, il bonsaglio Piop, l'ho portata all'ospedale delle piante.
3: Bene,
2: e forse me lo fanno rinascere con gli insetti di semente.
3: Meno male.
2: Io con le piante sono brava, Sul terrazzo ho le piante carnivore.
3: Ce
2: l'ho da più di 12 anni.
4: Che mangia gli insetti.
2: La mattina, quando che

Ciao Roberto, io la saluto allora, mi venga a trovare, che lo faccio mangiare bene, non come doveva mangiare lei, che 12 euro tutti i giorni, 12 euro perché paga cash, 10 perché paga cash, ma 10 euro, ma uno può far mai mangiare bene a 10 euro, a Milano dove un costa 28 euro, un 28.

0: Allora adesso lo possiamo dire, DJ Angelo, è finito. Sinner, Rublev 6-2, 6-4. Quindi Jannik Sinner in semifinale a Roma, benissimo.
1: Per la serie i nostri ascoltatori vedono oltre le mura quei raggi X.
2: Ciao belli. Allora, due sono le cose. O ieri non eravate in diretta, o Angelo ha rotto di nuovo il telefono.
0: Ecco, ha rotto il telefono, la seconda, te lo dico io.
1: Distrutto. 80 euro poi.

0: Ed ora andiamo dal cantante Pupo che ci racconta di quanto costa la sua vita poliamorosa. Abbiamo la famosa negoziante che pubblica i furti sui social. Attenzione.
1: Da La Volta Buona, Pupo, Tre Cuori e una Capanna. Da Mattino 5, la negoziante che pubblica i furti sui social. Da TG1 Talks, Gabri Ponte e l'effetto sulla voce di Blu. Da Italia Shore, quando scatta la magia. Da My Secret Case, curiosità intime.
2: Ne ha qualcuno che dice Angelo? Secret Case rossa.
3: Pupo, Tre Cuori e una Capanna.
4: Due compagne, tre figlie e quattro nipoti. Una cosa è certa, in casa Ghinazzi si ama molto e non ci si annoia mai.
5: Vabbè Pupo, io ti vorrei fare un sacco di domande, ma insomma, ma proprio tante.
6: No, ma la cosa non corretta di quel servizio, ce n'è una che non va bene.
7: Sì,
6: cioè? Tre cuori e una capanna.
7: Certo.
6: Tre cuori e tre o quattro case bellissime, che costano un sacco di soldi.
7: Grande Pupo,
6: questo per essere chiaro,
7: per
6: avere questo tipo di rapporti bisogna avere molti soldi.
7: Per forza.
3: La negoziante che pubblica i furti sui soldi.
8: Eccola. Quanti furti avete subito?
9: Adesso non so contare perché c'è una tantissima.
8: Sì. Voi video li pubblicate, la minaccia, diciamo, di essere pubblicati su un social fa sì che qualcuno torni a pagare?
9: Sì. C'erano gente che ha visto la video, poi è tornato a pagare.
0: Ah, veramente?
9: Però c'era gente che ha visto la video.
0: Ma si possono pubblicare i video?
9: Non gli interessano niente.
8: E non è neanche tornato.
9: No.
0: Certo.
8: Questi tornano e dicono scusate e pagano quelli che sono tornati.
7: Certo.
9: Sì.
0: Ma non ci credo.
3: Gabri Ponte e l'effetto sulla voce di Blu.
10: Blu. Aveva questo effetto strano sulla voce che all'inizio sembrava un po' quasi stonato.
11: Che effetto è, per curiosità?
10: Allora, quell'effetto lì era il vocoder. Noi in realtà stavamo cercando di emulare l'effetto che aveva usato Cher nel suo disco Believe. Che era uscito l'anno prima.
11: In quel brano non c'era l'autotune.
10: C'era l'autotune, ma noi non lo sapevamo. Io ho chiesto in giro, che cos'è quell'effetto che ha usato Cher? Perché non c'era YouTube, non c'erano i tutorial, no? E quindi ho iniziato a chiedere in giro, nessuno lo sapeva. A un certo punto uno in un negozio dove compravo i software, gli hardware per lo studio, mi ha detto, sì, quello lì è un vocoder. E io gli ho creduto. Quindi abbiamo comprato il vocoder e abbiamo provato in tutti i modi a smanettare con quel vocoder per far venire fuori quell'effetto là. E non ci veniva, per forza, era l'hardware sbagliato.
3: Quando scatta la magia.
12: Avevo gli ormoni a mille. E stavo pensando a Marcolino.
0: Sì.
12: Io l'ho guardato e gli faccio. Vieni.
0: Con Marcolino.
12: Lui non se l'è fatto ripetere due volte. Si è andato dal letto in assoluta.
13: Le emozioni non finiscono mai. Fino alla fine, quando meno te l'aspetti, stai per andare a dormire, o succede qualunque cosa.
12: Siamo andati verso la roulotte e inizio a fare la magia.
0: Va bene.
3: Curiosità intime.
14: Hai una sola palla? Due o più di due? La maggior parte delle persone ha due palle. Però c'è anche chi nasce con un solo testicolo. Perché il secondo non si è formato, oppure ci sono entrambi, ma uno dei due è ritenuto nell'addome. Il testicolo superstite quindi va in ipertrofia compensatoria, cioè aumenta leggermente di volume e ovviamente lavora per due. E poi ci sono persone che hanno più di due testicoli, ed è una roba rarissima. E nella maggior parte dei casi il terzo testicolo si trova nello scroto ed è asintomatico. Quindi magari ne hai tre e non lo sai.
0: Non lo sai neanche.

0: Massimo Fulminacci, maledetto me, su Radio DJ. Ciao belli.
1: Primo ascolto già spacca, vuol dire che
0: ci
1: va
0: piace,
1: bene.
0: Ci piace.
1: Due vocali per chiudere.
0: Vai.
2: Ciao belli, è arrivata la DJ Pop.
1: Ah, bene.
0: Complimenti.
1: Ho mandato anche la foto.
2: Centro due volte. 4, 6, 8, evviva.
0: Vai.
2: Ciao. Ascolta tesoro,
0: sì,
2: Roberto, ora che ci hanno bloccato il parcheggio, no, che ci incontriamo questa sera?
0: No, io non lo conosco neanche.
2: Ciao, ciao,
1: ciao, domani. Ciao.
3: Il programma che fa per te. Ciao belli.
1: Ascolta anche il sin, Roby.
0: Eh sì, vai di podcast, ragazzi, mi raccomando.
3: DJ Angelo.
1: Ferrari.

0: radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
6: Party Like a DJ. Domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa.
7: Oggi non c'è sole intorno.
6: Night.
8: Dici che resti, allora urlalo forte.
6: Fabri Fibra.
9: Stavo pensando a te.
6: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
10: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.

0: Yo!
1: Ma che inizio è? Volevo mandare un vocale, ma non so neanche che cazzo dire.
0: Non sai cosa dire, non sai. Va bene così, va bene la presenza, va bene, va bene. Abbiamo sentito la tua querida presenza, abbiamo sentito.
2: Sì, sì, sì, sì. Di solito mettiamo Spirale Ovale, so che ti piace forse.
0: È vero,
2: di più,
0: mi piace molto. Credo sia lo stesso disco.
2: Sì, sì,
0: anzi,
2: sì, 2002, quello.
0: Abbastanza sicuro. Sì, sì, sì, è lo stesso disco.
2: Vedo delle redini lì in fondo.
0: Vedi delle redini, allora.
2: Succede?
0: Nicky oggi non c'è, lo aspettiamo domani. E quindi sono andato a cercare quelle redini che ogni tanto durante l'anno servono.
2: Un po' di polvere sopra,
0: ma
2: forse.
0: Perché io c'ho l'armadietto, quello come i film americani, come nelle scuole, no? Con dentro tipo le foto di tagli di giornale attaccati, poster, Tiffany Amber Thyssen.
2: C'è qualche scuola in Italia che ha quel tipo di armadietti,
0: no,
2: lì? Secondo me sì, sai, secondo me sì.
0: Forse sì, però, cioè, forse sono... Non sono le scuole prima, le scuole italiane, magari sono la scuola americana, o forse le scuole di adesso in cui si porta l'iPad.
2: E lì in via Cashmirino, secondo
0: quelle
2: me.
0: Quelle lì in via Cashmirino. No, ma io ci vado a votare lì in via Cashmirino, non ho visto nessun armadietto. Okay, però okay. Anch'io quando vedevo le serie televisive americane avevo un po' invidia di quel mood, di quell'attitudine, che apro l'armadietto, parlo col compagno di armadietto, c'ho le foto appunto, le cose, i gagliardetti nell'interno dello sportellino.
2: Bayside School, no?
0: Certo.
2: O come dite voi... Saved by the Bell, così
0: Saved by the Bell, come dite voi, in che senso? Voi americani?
2: Voi americani, sì.
0: È il titolo originale.
2: Ma
0: sì,
2: Nicky,
0: sì, sì.
2: Nicky, dov'è Nicky?
0: Nicky credo sia malato e lo aspettiamo domani, anche perché domani avremo ospiti,
2: sì.
0: Avremo ospite
2: Willy
0: Peyote, quindi oggi no canzone all'incirca, così vedremo di riempire magari quel momento solitamente tradizionalmente musicale di Summer Camp, non so, con un ritorno del blocco,
2: sì,
0: fuori posto, perché
2: sì.
0: Il blocco solitamente il venerdì.
3: Oggi abbiamo il blocco di maggio.
0: Ma va? Speciale. C'è un teaser del blocco di mare.
3: Però è di maggio adesso.
0: Blocco di maggio. Cioè, per forza.
2: Comunque stavo notando una cosa. Settimana scorsa non c'era Federico. Oggi non c'è Nicky. Io e te, Dino, siamo sempre qua. Quasi quasi metto in pratica il titolo.